su John Coltrane, ben volentieri proseguo, rifacendomi però a una situazione. Partiamo dal 1957, finora la figura di Coltrane era molto legata alla sua presenza nel quintetto di Miles Davis. Nel 1957 Davis però decide di sciogliere il quintetto proprio per la inaffidabilità dei suoi musicisti. Tanto per dirne una, il gruppo era chiamato D&D, cioè Dope and Drunk, cioè praticamente alcol e droga. E questi erano tempi in cui molti, quasi tutti i musicisti cadevano in queste situazioni molto poco consigliabili. Questo trauma fu un trauma che cambiò la vita di John Coltrane. Con l'aiuto di Naima e di sua madre, John pare che si incamminasse in una strada che voleva essere un inno a Dio, di cui amava sottolineare sempre la misericordia e la comprensione. Quindi diciamo, il suo Dio è un Dio buono, è un Dio sapiente. Quindi il suo album molto noto, A Love Supreme, è un po' il piedistallo innovativo di quanto Coltrane desiderava portare avanti ed esprimere, cioè dedicare alla trascendenza quanto di meglio sapeva di poter offrire. In questa ottica va appunto inserito The Love Supreme, che è un'ottica tutt'altro che trascurabile. Coltrane infatti esce sempre più decisamente dai canoni precedenti e porta a termine per impulso dischi di straordinaria intensità, muovendosi in ambiti poco sfruttati in precedenza, vale a dire a temi o brani interi che sono quasi un recitativo accanto a tempi scanditi più o meno veloci. Diciamo che le armonie sono in genere molto semplici e spesso i brani possono sembrare quasi dei salmi concentrati e riflessivi, ma pieni di coinvolgimenti intensi, di colori e di dinamiche. Su questa strada troviamo, oltre a Love Supreme, altri album quali Transition, quasi Crescent, quali One Down, One Up, quali anche Wise One oppure Offering. Offering è particolare perché è registrata dal vivo alla Temple University e questa è una registrazione importante perché si cattura bene quello che fu la strada che Coltrane stava consolidando e proseguiva. Come dire, aiutato dal fedelissimo quartetto che collaborava in termini di dedizione straordinaria a queste realizzazioni. Ci furono ovviamente successivamente cambiamenti di organico perché la poetica di Coltrane era totale ed esaustiva ed esigente con tutti, sia sul palco che quindi ad esempio Elvin Johnson. Ma poi anche i McCoy Tyner uscirono dal gruppo, erano già 4-5 anni che suonavano insieme, quindi lasciando il posto ad altri musicisti collaborativi. Elvin Jones mi diceva che per esempio quando ci siamo incontrati qualche volta ai festival estivi, mi diceva che lui era veramente un po' imbarazzato quando si trovava a fare dei tardi pomeriggi dedicati all'aperitivo in qualche locale. Loro suonavano in questi contesti e qualche volta. È bello che lui diceva che quando Coltrane arrivava alle 6 loro cominciavano e finivano alle 7 e mezzo, oppure alle 5 e finivano alle 6 e mezzo, cioè un'ora e mezzo di musica continua, tutti e quattro impegnati ai vertici, diciamo. Dopodiché loro mettevano via gli strumenti e la cosa finiva. Quindi non c'era come tradizione, diciamo, un'alternanza di assoli, non c'era un'alternanza di silenzi, non c'era, c'era questo impegno veramente estremamente forte, estremamente trascendente quasi. Altre cose che posso dire di questo periodo è che naturalmente il quadro totale di John Coltrane appare sempre più spinto ed esigente nel senso della dedizione alla trascendenza. Lui realizza capitoli di un discorso estremamente personale sul piano interiore, direi sempre più denso di suono, sempre più emotivo.
l'impianto dei brani è diverso totalmente dalle origini, perché si tramuta quasi come un coro di preghiere sonore, ricche ma struggenti nella loro disperata intensità. Altri nomi partecipano a questo che vorrei chiamare rito sonoro. Secondo me, mai sereno o felice, ma invece drammatico. Questa musica non si era mai sentita e nella sua realtà era una novità molto importante, profondamente credibile e coinvolgente. Vorrei sottolineare che è musica irripetibile, colorita, piena di emozioni profonde. La strada aperta a John Coltrane fu unica nel suo genere e difficile da replicare. Anzi, direi impossibile, dati i presupposti e le qualità di chi la realizzava sapientemente. Vi ringrazio ancora. Io concludo con questo la quarta, e ci diamo quindi appuntamento per la prossima, che sarà la quinta e conclusiva di questa collana. Grazie a tutti ancora.

0: E ve lo anticipavo nel sommario di questa mattina che in due occasioni oggi a Verdorora avremo parlato di Berlino. Questa è la prima della Berlino contemporanea, parliamo in questo caso perché da qualche giorno sta facendo discutere la vicenda di un inquilino di Kreuzberg che dovrà rinunciare alla sua doccia dopo 10 anni a causa delle norme di tutela sociale del quartiere e che in tedesco si chiamano Milieuschutz. Il caso è quello di Caspa, 43 anni, diventato di dominio pubblico perché poi è stato riportato in primis dal quotidiano Bild. Lui vive da circa 10 anni in un appartamento di 3 locali a Kreuzberg e paga 970 euro al mese, spese incluse. E già al momento del suo ingresso nell'appartamento il bagno disponeva sia di una vasca da bagno sia di una doccia separata, ma quest'ultima appunto viene rimossa o verrà rimossa. Ma adesso lo chiederemo a Silvia Cresti, che naturalmente ne sa di più. Intanto Silvia Cresti, buongiorno e ben ritrovata.
1: Buongiorno.
0: Allora, dicevamo, un caso che a raccontarlo così sembra avere dell'incredibile. E allora com'è possibile che, perché la decisione è stata presa da un tribunale, che un tribunale possa ordinare l'abbattimento di elementi di una proprietà privata, non perché costituiscono un abuso edilizio, come spesso capita, ma in base al criterio del lusso, perché appunto viene visto come un lusso avere nel bagno sia una doccia che una vasca da bagno, se ho capito bene.
1: Sì, hai capito perfettamente bene. E posso iniziare, diciamo, scherzando. Si potrebbe ricondurre questa lotta al lusso al fatto che Berlino storicamente si trova al centro della riforma protestante, cioè i luoghi dove ha vissuto e poi agito Lutero, insomma, da Berlino sono qui dietro l'angolo. E non ci dimentichiamo che il re di Prussia, poi imperatore della Germania, era al contempo sumus episcopus, vale a dire presidiava la chiesa, era al capo della chiesa evangelica luterana di Prussia. Ecco, questo per inquadrare storicamente una certa avversione al lusso, agli sprechi e la propensione a vivere in modo spartano. Ma per ritornare ora al fatto di cronaca, appunto ti domandavo in base a quale legge un tribunale può legiferare su una doccia troppo lussuosa. Faccio una premessa. Allora, la Germania tradizionalmente non ha una proprietà privata diffusa, a differenza in questi casi sono effettivamente i paesi cattolici come la Polonia o l'Italia, in questi paesi dove la stragrande maggioranza dei cittadini abita nella casa di proprietà. In Germania invece la stragrande maggioranza abita in casa in affitto, e qui intervengono varie leggi a tutela da una parte degli affittuari genericamente e poi proprio anche per contrastare la gentrificazione, cioè il cambiamento socioculturale di un'area urbana quando soggetti abbienti acquistano immobili, questi gli immobili si rivalutano e i residenti non possono più permettersi nuovi standard qualitativi e vengono appunto sostituiti con residenti abbienti. Ecco, una legge centrale per la lotta alla gentrificazione si chiama appunto, come già te premesso, Milieuschutz, che si potrebbe tradurre appunto tutela del milieu, cioè una legge il cui scopo è preservare il contesto sociale e la composizione sociale della popolazione residente.
0: Quindi insomma l'intento è nobile, l'intento che c'è alla base, verrebbe da dire,
1: sì.
0: O comunque è giusto.
1: Sì.
0: E, però magari potremmo, un po' l'hai già fatto, però ampliare il discorso andando a raccontare anche la grande crisi abitativa di Berlino, da dove viene e che cosa si prospetta, perché di gentrificazione a Berlino si parla da diversi anni, proprio perché appunto, no, le grandi aziende eccetera sono arrivate in città, tanti uffici e gli affitti sono aumentati e chiaramente, come avviene anche in tante altre città europee, le persone sono state costrette, che abitavano magari da tanti anni, ad andare più verso la periferia della città di Berlino.
1: Sì, ti ridico subito sulla crisi abitativa. Vorrei però concludere per dire, intanto, come già premesso te, a partire dagli anni 90, cioè anticipiamo che a Berlino Est durante la DDR, non so la percentuale, forse il 50% delle abitazioni era di proprietà comunale, uno, e queste sono state tutte svendute negli anni 90, tant'è che ci sono interi quartieri, quelli più, diciamo, centrali e belli, Mitte, Prenzlauer Berg, eccetera, che già a metà, fine anni 90, praticamente la prima fase della gentrificazione era già completamente avvenuta.
0: Esatto.
1: E quindi siamo oramai già alla terza fase, per cui ecco, diciamo, in quello che si può dire il centro di Berlino, non solo oramai gli affitti sono in parte irraggiungibili, ma proprio non si trovano proprio case da affittare, cioè uno deve andare fuori, andare un po' in periferia. Però anche perché sia chiaro a un pubblico, come dire, al di fuori di questa discussione, la l'aberrazione del Milieuschutz, tanto per dire, cosa comporta? Cioè l'idea, allora, questa legge è intervenuta chiaramente quando i buoi sono già scappati, il che vuol dire che per esempio quando allora il comune di Berlino ha dichiarato alcune zone, anche interi quartieri dove vige questa legge del Milieuschutz, cosa comporta? Comporta per esempio che in una ristrutturazione di un appartamento in questa zona, per esempio, per qualsiasi tipologia di ristrutturazione uno deve presentare un progetto, cosa che normalmente non è necessaria. E quindi le autorità competenti hanno da ridire, per esempio, su che cosa. I criteri che definiscono il lusso che sono banditi. Il concetto è che poi io, proprietaria dell'appartamento, non necessariamente ci vado a vivere io, non lo faccio per me, lo faccio per affittarlo e, per esempio, se ci metto materiali prestigiosi l'affitto lievita. Cosa considera, per esempio, cosa sono materiali prestigiosi? La pavimentazione chiaramente in marmo, ma anche il terrazzo alla veneziana. Poi l'altro criterio: non è possibile costruire un bagno o mettere un bagno di servizio anche in appartamenti relativamente grandi. E soprattutto, questo per gli italiani sembrerà veramente un orrore, in bagno non è possibile mettere il bidet, cioè sul serio, considerato super lusso che fa lievitare l'affitto. Cioè non so se è chiaro, io in casa mia non posso mettere il bidet, cioè quindi diciamo è un po', rispetto a questa grande crisi abitativa, mettere queste zone l'aria condizionata peraltro non si può nemmeno mettere, come dire, è veramente far ricadere sui cittadini casualmente proprietari di appartamento un problema che riguarda in realtà le istituzioni. E l'altro elemento, l'altro grande errore, oltre a svendere tutto il patrimonio abitativo di Berlino Est, è che non esiste più l'edilizia popolare, che era il grande cavallo di battaglia nella DDR. Insomma, hanno fatto vari progetti negli anni 60, 70, fine primi anni 80, ma in realtà anche nella vecchia Germania federale, insomma, se si ripensa a tutta la ricostruzione del dopoguerra. Ecco, questo è completamente sparito dal dibattito e in questo senso non si fa assolutamente nulla.
0: E quindi, come dicevi, questa, come dire, norma del Milieuschutz arriva troppo tardi, perché in realtà due fasi di gentrificazione erano già ampiamente completate, adesso magari si cerca di mettere ancora qualche pezza, però poi alla fine con gravi limitazioni, insomma, per i cittadini, per gli abitanti di queste case. Mi verrebbe anche da dire, insomma, non si può essere per nulla creativi, allora, cioè bisogna veramente attenersi.
1: Non solo, ma non è veramente il bidet che mi fa lievitare, certo, il prezzo dell'affitto, cioè voglio dire, sì. È ridicolo.
0: Alla fine ha davvero qualcosa di surreale, e lo abbiamo anche detto, se ne parla insomma da diversi giorni, questo articolo del Bild e questa storia in particolare, insomma, che ha fatto notizia. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi. Intanto, Silvia Cresti, grazie per avercene parlato e per essere stata con noi.
1: Arrivederci.

0: Concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch. Da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Lo spazio compositori del nostro concerto.ch di oggi è dedicato a Ignacy Jan Paderewski, pianista, compositore, uomo politico e una delle personalità più influenti della storia polacca tra 8 e 900. Nato nel 1866 in Podolia, allora parte dell'impero russo, Paderewski raggiunse una fama internazionale come pianista prima di diventare poi una figura di primo piano nel processo che portò alla ricostruzione dello Stato polacco dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1919 fu anche primo ministro e ministro degli esteri della Polonia. La Svizzera occupa un posto particolare della sua biografia. Negli anni 90 dell'Ottocento, infatti, acquistò una proprietà a Morges, sulle rive del lago Lemano, e il Canton Vaud divenne uno dei luoghi in cui trascorse lunghi periodi della sua vita. Dopo la sua morte, avvenuta negli Stati Uniti nel 1941, la villa di Morges rimase uno dei principali luoghi della memoria paderewskiana in Europa. Apriamo con una breve pagina pianistica che testimonia il legame tra Paderewski con il repertorio del salotto coltivato nella seconda metà dell'Ottocento. Compositore meno prolifico di altri grandi pianisti della sua generazione, privilegiò opere destinate al proprio strumento, spesso inserite nei programmi delle sue tournée internazionali. Ascoltiamo quindi questa edizione di questa canzone in sol maggiore di Paderewski con il pianoforte di Karol Radziwanowicz.

Abbiamo appena ascoltato canzone in sol maggiore di Ignacy Jan Paderewski, Karol Radziwanowicz al pianoforte, e proseguiamo il concerto .ch oggi dedicato a questa eminente figura, pianista, compositore, lo dicevamo, uomo politico che si rifugiò anche in Svizzera, e infatti proprio a questo legame, a questa relazione è dedicato questo concerto. Proseguiamo infatti con la Sinfonia in Si minore opera 24, Polonia, composta tra il 1903 e il 1908, questa sinfonia è la più vasta opera orchestrale di Paderewski. Il lavoro nacque nel contesto delle celebrazioni del 40° anniversario dell'insurrezione polacca del 1863 contro l'impero russo. Paderewski concepì la sinfonia come un omaggio alla storia e all'identità nazionale del suo paese. La prima esecuzione ebbe luogo a Boston nel 1909 e ne ascoltiamo quindi il primo movimento. Filarmonia Pomorowska, direttore Bohdan Wojcicki.

Era il primo movimento della Sinfonia Polonia Opera 24 di Ignacy Jan Paderewski con la Filarmonia Pomorska. Il direttore invece era Bohdan Wodyczko. E da qui ci spostiamo in un altro lavoro, un preludio al terzo atto di Manru, Opera 20, Fantasia dell'Opera Manru. Qui un arrangiamento di Walter Rabl. L'unica opera lirica di Paderewski e Manru, appunto completata nel 1901, su libretto tratto dal romanzo La capanna oltre il viaggio di Józef Ignacy Krasetski. L'opera affronta il tema dell'emarginazione e del conflitto tra comunità diverse. Rimane ancora oggi l'unica opera polacca ad essere stata rappresentata al Metropolitan Opera di New York. E ascolteremo dapprima il preludio al terzo atto e successivamente la fantasia sinfonica elaborata dal compositore e direttore viennese Walter Rabl, di cui parlavo prima, sui principali temi dell'opera. Qui la Krakow Philharmonic Orchestra è diretta da Roland Bader.

erano musiche tratte dall'opera Marru di Ignazi Jan Paderewski. Il preludio al terzo atto e la fantasia orchestrale elaborata da Walter Rabl. Ignazi Jan Paderewski fu una figura difficilmente classificabile secondo i canoni abituali, l'abbiamo detto, virtuoso del pianoforte, compositore, mecenate, ma anche diplomatico, uomo di Stato, addirittura primo ministro e degli esteri, ministro degli esteri per un periodo in Polonia. La Svizzera rappresentò per lui non soltanto un luogo di residenza, ma anche uno spazio di lavoro, riflessione e incontro con la vita culturale europea. A Morges, sulle rive del lago Lemano, continuò a ricevere musicisti, intellettuali e personalità politiche fino agli ultimi anni della sua vita.

0: Con questo ricordo e queste musiche si conclude lo spazio compositore del nostro concerto.ch dedicato oggi a Paderewski e ai suoi legami con la Svizzera. Grazie per l'ascolto e a presto risentirci. Un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Dean, ragged in a moth-eaten overcoat he brought especially for the freezing temperatures of the East, walked off alone. And the last I saw of him, he rounded the corner of 7th Avenue, eyes on the street ahead, and bent to it again. Old Dean's gone, I thought, and out loud I said, he'll be all right. So, in America, when the sun goes down, and I sit on the old broken-down river pier watching the long, long skies over New Jersey and sense all that raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over to the West Coast and all that road going, all the people dreaming in the immensity of it. And in Iowa, I know by now the children must be crying in the land where they let the children cry. And tonight the stars will be out, and don't you know that God is Pooh Bear? The evening star must be drooping and shedding her sparkler dims on the prairie, which is just before the coming of complete night that blesses the earth, darkens all rivers, cups the peaks, and folds the final shore in.
1: La temperatura media in Svizzera è aumentata più del doppio rispetto al dato globale. Da qui vogliamo partire. Secondo il nuovo rapporto pubblicato la scorsa settimana dall'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali, l'aumento ha già raggiunto circa 2,8 gradi rispetto all'epoca preindustriale. Un cambiamento che non è astratto, ma incide sempre più direttamente sul territorio, sulle risorse idriche e sulla vita quotidiana in montagna e nelle città. Per quali ragioni la Svizzera è più esposta di altri paesi al cambiamento climatico e soprattutto come valutare la strategia svizzera di lotta al cambiamento climatico? Allora, possiamo ancora colmare il ritardo accumulato?
2: Lo chiediamo oggi ai nostri due ospiti, partendo dalla dottoressa Veruska Muccione, che saluto subito. Buongiorno, benvenuta a Rete 2.
3: Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno, allora lei è ricercatrice presso il VSL, presso l'Università di Zurigo, ed è membro del consiglio scientifico che ha supervisionato, diciamo, questo rapporto sul clima in Svizzera che è stato presentato una settimana fa. E poi il nostro secondo ospite lo conosciamo a Rete 2, Christian Scapozza, professore in geomorfologia applicata e responsabile del centro di competenze cambiamento climatico e territorio della SUPSI. Buongiorno, bentornato.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
2: Allora, io partirei appunto da Veruska Muccione perché ha avuto un ruolo anche nella redazione, nella supervisione di questo rapporto, quindi le chiederei magari di presentarcelo, un rapporto che non ha un'edizione in italiano, purtroppo noi l'abbiamo tradotto come riflettori puntati sul clima svizzero, panoramica sull'evoluzione, sulle conseguenze e sulle possibilità di intervento. Appunto, dicevo, Veruska Muccione, lei siede nel consiglio scientifico che ha supervisionato la redazione. Quali sono i principali indicatori di cui avete tenuto conto e a chi è indirizzato poi questo documento?
3: Allora, il rapporto è un rapporto di sintesi, quindi è un rapporto di sintesi aggiornata delle conoscenze scientifiche sul clima in Svizzera. Tratta soprattutto l'evoluzione delle temperature sia a livello globale che europeo e in Svizzera. E poi osserva gli effetti già visibili del cambiamento climatico, quindi come indicatori per esempio il caldo estremo, le precipitazioni intense, la siccità, la riduzione della neve e come tutti questi cambiamenti hanno per esempio effetti sulla salute, sull'agricoltura e sull'economia. Inoltre valuta anche i progressi fatti finora, sia nella mitigazione che nell'adattamento, e guarda i rischi futuri e quindi passa in rassegna possibilità di opzione. È indirizzato a decisori politiche, amministrazioni, ma anche alla società civile e al mondo educativo.
1: Christian Scapozza, lo dicevamo noi in apertura, il dato che colpisce è questo: la Svizzera si riscalda molto più velocemente della media globale, stiamo parlando di 0,6 gradi in più della media europea e 1,6 rispetto alla media della Terra. Allora, quali sono le ragioni di questo surriscaldamento così rapido?
4: Ma allora, abbiamo una combinazione di diversi fattori, quindi non ce n'è un unico preponderante. Il primo è che abbiamo un clima semicontinentale, quindi siamo relativamente lontani dall'effetto termoregolatore che fanno il mare e gli oceani. Poi, se consideriamo la nostra latitudine, siamo esattamente a metà strada, un po' di più oltre la metà, perché siamo a 46 gradi nord, tra l'equatore e il polo nord. E sappiamo anche che a livello globale più ci spostiamo verso i climi in qualche maniera artici, abbiamo un impatto importante del cambiamento climatico rispetto alla media globale. C'è poi un terzo fattore che è legato un po' alla conformazione orografica. La Svizzera è occupata per buona parte da questa catena di montagne che le Alpi, sono quelli che sono chiamati climi azonali, quindi c'è una forte componente altitudinale. Ad alta quota abbiamo ancora appunto una copertura glaciale e possiamo immaginare anche la copertura di neve in inverno, seppure il limite della neve va aumentando in altitudine e quindi a basse quote diminuisce, che ha un effetto in qualche maniera riflettente su quello che è la radiazione solare. E poi il fatto di avere delle valli e non delle pianure fa sì che abbiamo semplicemente un volume d'aria più piccolo da riscaldare e quindi a parità di energia possiamo dare più riscaldamento perché il volume appunto da riscaldare è più piccolo.
2: Fattori geografici e morfologici, quindi ci sembra di capire. Veruska Muccione, tornando da lei e tornando al rapporto, appunto il testo parla di soglie critiche da non superare. Quanto siamo vicini a questi punti di non ritorno climatici e poi cosa significa questo per la Svizzera, per la nostra politica climatica?
3: Allora, cominciamo a parlare del budget carbonico, che è sempre un buon punto di partenza. Quindi parliamo del budget del carbonio residuo mondiale. Dall'inizio dell'anno 2025, come scritto anche nel rapporto, questo estimato, questo budget, ha circa 130 gigatonnellate di CO2 per avere il 50% di probabilità di restare al di sotto di 1,5 gradi di riscaldamento globale. E al ritmo attuale questo budget verrebbe esaurito in circa 5 anni. E quello che è anche sottolineato nel rapporto è quello che sappiamo, è che a partire da questo, diciamo, 1,5 gradi di riscaldamento c'è il rischio di attivare alcuni punti critici, noi li chiamiamo tipping point. Questi sono punti critici nei sistemi naturali e per esempio, cioè non è che vuol dire che la Svizzera appena si passa questa soglia scatta un singolo interruttore, ma che aumentano rapidamente i rischi di cambiamenti irreversibili e quindi quelli più difficili da gestire, per esempio la perdita dei ghiacciai, l'instabilità del permafrost. E quindi anche la Svizzera potrebbe avere già esaurito il proprio margine compatibile con questa soglia e quindi diventa appunto sempre più difficile anche a livello sociale, politico, di gestire questi rischi in aumento.
1: Christian Scapozza, le farei due domande. Una, come dire, a carattere provocatorio. Lei ha parlato di clima semicontinentale. Siamo a metà strada fra equatore e polo nord, c'è una conformazione orografica particolare, ma di tutto questo chi governa poi le politiche sul clima nel nostro paese sono a conoscenza?
4: Ma sono conoscenza. Alla fine, quando si parla di comunicazione, vi è un'emissione di informazione da una parte e poi bisogna assicurarsi che questa informazione venga recepita. Allora, a livello globale, ma poi anche a livello di governi, non si può dire di non essere a conoscenza di questi problemi, anche perché se prendiamo l'IPCC, quindi il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, fa proprio dei rapporti ad uso dei decisori politici, quindi sono dei rapporti un po' più sintetici, spesso espressi per punti, con dei grafici molto chiari, e questi rapporti parlano appunto molto chiaro. Lo stesso vale a livello svizzero. Io direi che il Cut Projector sul clima di cui stiamo parlando oggi è uno di questi strumenti che ha l'Accademia per parlare anche ai decisori politici, e poi c'è anche quello che è la comunicazione che viene fatta a livello sia politico sia della cittadinanza. Faccio l'esempio, per esempio, dei nuovi scenari climatici sviluppati da Meteo Svizzera con la Scuola Politecnica Federale di Zurigo e altri partner, sviluppati l'anno scorso, presentati a novembre a Zurigo, per esempio per in lingua italiana saranno presentati la settimana prossima, quindi giovedì prossimo, in un simposio cantone comuni, quindi si vuole proprio fare una comunicazione mirata a chi a livello cantonale e comunale, quindi locale, si occupa di adattamento al cambiamento climatico. Quindi direi che sì, l'informazione c'è, poi bisogna vedere come viene recepita e, se mi permette un come dire, di esprimermi in maniera anche un po' forte, spesso bisogna anche vedere un po' come viene distorta, perché purtroppo a seconda un po' degli orientamenti politici questa informazione può venire o ridimensionata o distorta in maniera anche significativa.
1: Allora, restiamo lei, Scapozza. Le Alpi in questo contesto vengono definite sentinelle climatiche perché anticipano delle tendenze che ritroveremo poi qualche anno più tardi anche nel resto dell'Europa. In questo senso, sul terreno, quali sono i segnali più preoccupanti a suo giudizio?
4: Ma allora, segnali più preoccupanti sono legati, secondo me, in assoluto a quello che è l'aumento delle ondate di calore estivo. Perché alla fine ricordiamoci che Alpi non vuol dire alta quota. Spesso si ha tendenza in qualche maniera a travisare il termine alpino considerandolo come sinonimo di montagna. Lugano è una città alpina, Mendrisio è una città alpina, abbiamo tutta una serie di città alpine. Però questo effetto legato alla catena alpina di rinforzo del cambiamento climatico è comunque presente anche le basse quote. Quindi il fatto di avere ondate di calore più frequenti e più intense, se si va a guardare i nuovi scenari climatici, per esempio per Lugano, quello che spaventa di più in funzione dei gradi di riscaldamento globale è proprio l'aumento del caldo estremo, delle giornate dove la temperatura può anche superare i 35 gradi. Poi questo qui si accompagna oltre estate a delle siccità, quindi estate nettamente più secche, sono dei dati non solo delle proiezioni, ma già che abbiamo potuto constatare, in particolare delle estati più secche dal 1981. E poi direi c'è l'aspetto del cambiamento di regime delle precipitazioni, quindi precipitazioni che diventano più abbondanti, nel senso che non è che piove di più sull'arco dell'anno, ma più o meno a seconda dei modelli la pluviosità sarà sempre quella, ma pioverà per meno giorni, quindi in maniera più intensa e più frequente. C'è poi tutto l'aspetto del cambiamento di regime tra le precipitazioni liquide e la neve, che può avere un effetto anche sulla produzione di energia, e se ci spingiamo ad alta quota, c'è la diminuzione del volume dei ghiacciai. A livello svizzero questa non ha sull'interezza svizzera un grandissimo impatto, chiaramente se pensiamo che spesso le dighe per l'approvvigionamento idroelettrico si situano anch'esse in zone di montagna a quote meno alte, sì, sulla produzione di energia può avere un impatto. E poi c'è tutto quello che è legato per esempio alla degradazione del permafrost, a un aumento di fenomeni, di movimenti di versante, magari di piccola taglia, che però anche quelli diventeranno più frequenti.
2: Insomma, siccità, caldo torrido, scioglimento dei ghiacci, disastri naturali, fin qui la diagnosi è una diagnosi chiara, il cambiamento climatico è in atto e in Svizzera procede più rapidamente che altrove. Il rapporto però Verusca Muccione propone anche in parte una cura, distinguendo tra due fattori, cioè l'attenuazione o mitigazione, come diceva lei, quindi la riduzione delle emissioni, e l'adattamento, quindi la preparazione a convivere con questo cambiamento climatico che ormai è in parte in atto, come dicevamo. Quindi Muccione, come si regola il punto di equilibrio tra attenuazione e convivenza, tra mitigazione e adattamento?
3: Allora sì, no, lei ha ragione, e infatti nel rapporto ci sono anche delle scoperte, oppure delle molto positive, appunto, che abbiamo fatto progressi nell'anticipare il cambiamento climatico. Per esempio, la risposta del rapporto è quella che si sta facendo, ma non abbastanza, perché sia per quanto riguarda l'adattamento, ma anche per la mitigazione, non c'è sufficiente sistematicità. Per esempio, in Svizzera esistono molte misure di adattamento che sono decisamente settoriali. Per esempio, esistono i piani di azione per gli episodi di calore estremo, come sistemi di allerta precoce, oppure anche sistemi di allerta precoce per i pericoli naturali. Però, appunto, come ha detto anche il collega, siamo di fronte a una situazione in cui tutto cambia, e quindi sviluppare delle misure di adattamento che sono soltanto settoriali non riduce completamente il rischio anche per quanto riguarda gli altri settori. Poi lei mi ha chiesto un po' dov'è il punto di equilibrio. Allora, si può dire che più sono deboli gli sforzi di riduzione delle emissioni, più bisognerà investire nell'adattamento e quindi più rapidamente si raggiungono anche i limiti dell'adattamento, perché appunto l'adattamento ha dei limiti. Questo è il punto chiave. Adattarsi è indispensabile, ma non può sostituire la mitigazione. E quindi se ci si limita ad adattarsi, i costi crescono e si arriva anche a situazioni in cui appunto non sono più efficaci queste misure. Basti pensare alle foreste protettrici che sono anche loro, che risentono anche loro dei cambiamenti climatici e di situazioni di siccità o di calore estremo che verranno a essere sempre più frequenti con riscaldamenti appunto superiori a 1,5 più o meno diciamo, orientati con questa soglia.
2: E Scapozza, volevo chiedere a lei proprio su questi limiti dell'adattamento, quanto ci stiamo avvicinando, e i limiti in particolare nel territorio alpino che lei ben conosce e studia.
4: Ma allora, più che avvicinarsi ai limiti dell'adattamento, secondo me abbiamo fatto un discorso anche sulle varie scale, perché alla fine l'adattamento lo facciamo soprattutto a scala regionale o locale, perché alla fine cerchiamo in qualche maniera di limitare gli impatti, i tanti impatti, e di sfruttare le poche opportunità che presenta il cambiamento climatico. Però sono d'accordissimo con la collega che senza mitigazione l'adattamento non ha senso. Qual è il problema però? Che la mitigazione va fatta a scala globale, quindi la Svizzera si può impegnare, però alla fine se non c'è un impegno da parte di tutti, è chiaro che la diminuzione di emissioni o la cattura di CO2 dall'atmosfera sarebbe poco significativa a livello globale. Questo non vuol dire che non bisogna farlo. L'altro aspetto importante è che l'adattamento lo facciamo sul corto termine. Per me, che sono abituato a ragionare su dei tempi medio-lunghi, quindi non sono un meteorologo, un climatologo, già questo secolo, la fine secolo, è per me un corto termine. Abbiamo dei punti non ritorno che potremmo innescare, non lo sappiamo se tra 100, 200, 500 mila anni, ma la cui soglia del punto di non ritorno l'abbiamo nel corso di questo secolo. Quindi sono gli aspetti che mi preoccupano di più. Abbiamo di fronte a noi solo alcuni decenni per prendere delle decisioni di mitigazione del cambiamento climatico, affinché non passiamo delle soglie che potrebbero causare dei grossissimi problemi non alla prossima generazione, ma alle prossime generazioni anche tra secoli. E questo è un discorso che nella politica del tutto subito, del qui e ora, è molto difficile da portare avanti. Poi, se abbiamo il tempo, le farò magari un paio di esempi.
1: Torniamo sugli esempi tra pochissimo, però volevo far intervenire Muccione, perché l'adattamento deve essere, e su questo sappiamo che Scapozza è sicuramente d'accordo perché ne abbiamo parlato, l'adattamento deve essere qualcosa di sistemico, no? Per cui deve incidere su salute o considerare salute pubblica, pianificazione del territorio, agricoltura, gestione delle acque, produzione di energia. Esiste una vera presa di coscienza che ci permette, di anticipare le sfide del cambiamento climatico, oppure, insomma, siamo sempre in una sorta di rincorsa?
3: Allora, come vi ho già spiegato, sì, sicuramente c'è una presa di posizione, oppure no, come dire, c'è una presa di coscienza riguardo al cambiamento climatico. E la risposta anche nel rapporto è chiara. Per esempio, il rapporto cita che c'è il piano di azione federale dell'adattamento con 75 misure, di cui 63 misure sono settoriali e 12 sono trasversali, che è veramente un buon segnale. Appunto, c'è una volontà di lavorare a livello intrasettoriale. Poi c'è anche il programma che è partito nel 2025, il programma Adapt Plus, che sostiene economicamente i progetti di adattamento. Quindi, diciamo, a partire da quello che troviamo nel rapporto c'è chiaramente una volontà. C'è anche una figura interessante appunto nel rapporto che mostra come sono distribuite le differenti misure di adattamento rispetto a dei rischi chiave che sono stati evidenziati dalla Confederazione in un rapporto che è stato pubblicato dall'Ufficio Federale per l'Ambiente lo scorso anno. Vediamo per esempio che la maggior parte delle misure sono appunto per quanto riguarda la riduzione dello stress dovuto al calore estremo, e c'è anche una figura che mostra come l'effetto appunto delle misure di adattamento per la salute hanno portato a una diminuzione della mortalità attribuita, della mortalità dovuta al calore. Però questa mortalità appunto è diminuita soltanto per quanto riguarda più le temperature medie, ma non le temperature estreme, in cui continua ad aumentare. E quindi siamo in una situazione in cui l'adattamento si aiuta, ma ritorno di nuovo ai limiti, cioè questi limiti in cui appunto continueremo a avere dei decessi aggiuntivi dovuti per esempio alle ondate di calore, quindi sì. Questo.
1: Le faccio ancora una domanda, Muccione, visto che insomma stiamo parlando della Svizzera, che è a metà strada tra Equatore e Polo Nord, ha una conformazione orografica particolare che però condivide con paesi europei come Austria, Italia, Francia, in parte forse anche Germania, lei forse ci sa rispondere da questo punto di vista qual è lo stato della collaborazione, perché se bisogna ragionare in termini di intervento sistemico bisogna ragionare anche in termini di intervento transnazionale. Qual è lo stato della collaborazione su questi aspetti tra Svizzera e questi paesi europei che condividono con noi, per esempio, l'aspetto orografico?
3: Allora, c'è sicuramente su questo aspetto c'è sicuramente un fattore importante, appunto, come ha detto lei, che bisogna presentare i rischi in maniera l'adattamento in maniera sistemica, e quindi per esempio anche a livello europeo abbiamo anche la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, e lì abbiamo anche un programma di azione, diciamo, più di conoscenza a livello europeo, in cui anche i paesi che sono attorno alla Svizzera ne fanno parte, ma soprattutto è più uno scambio di informazioni, azioni congiunte. Però diciamo, come ha detto il collega prima, questo è più a livello strategico, diciamo, e poi appunto a livello transfrontaliero, però alla fine la più parte delle misure di adattamento vengono fatte a livello locale, quindi raggiungere, diciamo, di organizzarsi a livello globale, perché è lì che poi l'adattamento verrà implementato, è molto importante. Quindi diciamo a livello più regionale e anche europeo ci sono più piani e strategie e cooperazione transfrontaliera, però poi alla fine l'adattamento avviene in maniera locale, quindi ci deve essere questa volontà di implementare l'adattamento a livello locale.
2: Cristian Scapozza, chiedo anche a lei il suo parere su questo, sulla strategia climatica svizzera. Mi pare di capire da Muccione che abbiamo insomma delle buone basi, ma poi sull'attuazione manca sempre qualcosa, siamo distanti dal raggiungere gli obiettivi. Per lei come vede il bicchiere? Insomma, manca poco, basterebbero pochi sforzi, oppure davvero è necessario un ripensamento totale di quello che è il sistema economico, produttivo, anche il sistema di consumo in Svizzera?
4: Allora, purtroppo secondo me non è che manca poco, anche qui, come dicevo all'inizio, a livello di comunicazione di priorità il ruolo di quello che è la ricerca, assieme anche la ricerca applicata, quindi gli uffici federali, lì siamo messi abbastanza bene. Il rapporto a cui faceva riferimento la collega prima dà delle chiare priorità, quindi il rapporto dell'Ufficio Federale dell'Ambiente pubblicato l'anno scorso, che fa una valutazione del rischio climatico al 2060 e dà delle chiare priorità di intervento, perché definisce dove il rischio è molto elevato, elevato, medio e basso, quindi è chiaro che le prime priorità sono laddove il rischio è più elevato, e guarda caso troviamo le ripercussioni sulla salute umana del caldo e la riduzione delle prestazioni sempre dovute al caldo, oltre per esempio al ruscellamento superficiale. Sta poi alla politica recepire questi elementi. È chiaro che la politica, rispetto alla scienza, nonostante ci siano degli accordi transnazionali, è più incentrata su, o a livello nazionale o, se pensiamo alla Svizzera, cantonale e poi comunale, mentre lo scambio che può avere la ricerca scientifica con i paesi vicini, ma anche a livello globale, è più semplice da fare. In qualche maniera si parla automaticamente la stessa lingua. La politica, io penso a livello cantonale, si impegna magari su quelli che sono dei scambi anche transfrontalieri, penso per esempio a progetti Interreg o progetti a scala alpina, però non ha ancora visto o non ha ancora messo nella propria agenda le misure veramente incisive di adattamento e mitigazione da portare avanti in maniera molto forte.
2: Veruska Mocione è forse un elemento che potrebbe convincere, ma poi non ne sono così tanto sicuro, ma sarebbe quello dei costi, i costi che sembrano davvero enormi per la mitigazione, per l'adattamento, ma che in realtà sarebbero ancora più ingenti se non facessimo niente, no? Anche lo studio ragiona su questo aspetto, lo studio che avete appena pubblicato.
3: Sì, sul fronte dei costi, in effetti sì, quello che ha detto è completamente corretto. Il rapporto dice una cosa molto chiara, è che anticipare ha un prezzo, ma l'inazione ne ha uno più alto. Per la Svizzera un cambiamento climatico, diciamo, potrebbe venire a costare oltre il 4% del PIL già dal 2050, cioè circa 38 miliardi di franchi all'anno. C'è però anche un secondo punto importante, che ritardare le misure di mitigazione e di adattamento produce perdite finanziarie, quindi controllare, ridurre potrebbe costare, però non far niente potrebbe costare ancora di più, perché sappiamo che appunto da una parte le innovazioni richiedono tempo per diffondersi, quindi diciamo se abbiamo delle misure di adattamento che riteniamo efficaci e che vogliamo iniziare a implementare, per esempio più aree diciamo naturali, più natura nelle nostre città o gli alberi, ci vuole tempo finché crescono appunto, e nello stesso tempo i danni aumentano, e quindi più si ritarda la riduzione delle emissioni più bisogna spendere in adattamento, e più rapidamente si raggiungono anche i limiti dell'adattamento, quindi cioè, appunto c'è questa tensione, diciamo, che ritardare aumenta decisamente i costi.
1: Siamo in chiusura, per cui chiedo a Scapozza, cui poniamo l'ultima domanda, come dire, brevità nella risposta, con uno sguardo insomma in particolare alla montagna. Serve ripensare infrastrutture, turismo e pianificazione del territorio, insomma tutto quel sistema di occupazione, di sfruttamento della montagna, che per un paese alpino come la Svizzera ha un importante impatto economico ma anche culturale.
4: Sì, serve ripensarlo, anche perché se da una parte il cambiamento climatico porta dei rischi, dei nuovi rischi, li abbiamo evocati prima, d'altra parte ci sono anche, tra virgolette, delle opportunità. Possiamo immaginare che la stagione, per esempio, di turismo estivo diventi più lunga. Possiamo anche immaginare che portarsi a media alta quota per una produzione agricola di tipo più estensivo o una produzione di tipo alpestre possa anche essere vantaggioso. Pensiamo che magari alle basse quote, con siccità, calore o quelli che sono parassiti e malattie, potremmo avere dei problemi e ad averli meno a quote un po' più alte. Quello che è importante è l'aspetto pianificatorio. L'adattamento va anche in una pianificazione interventi. Magari non riesco a fare tutto subito, ma devo in qualche maniera permettermi di poter fare o di poter fare degli interventi anche nel prossimo futuro. Questo vale per esempio per le zone di protezione dai pericoli naturali. Magari oggi non riesco o non ho ancora necessità di proteggermi, ma pianificatoriamente parlando devo lasciar libere delle zone affinché tra 30, 40 o 50 anni devo poter andare a installare delle opere di premonizione e non averle costruite. E questo necessita, come dicevo prima, una visione comunque su dei tempi un po' più lunghi rispetto a quelli a cui siamo abituati a pensare.
2: E allora, mitigazione e adattamento per far fronte al cambiamento climatico, al riscaldamento globale che in Svizzera si fa sentire in maniera più forte che altrove, sono questi i risultati che emergono dal focus sul clima svizzero dell'Accademia Svizzera di Scienze Naturali. Ne abbiamo parlato con gli ospiti che ringraziamo, perché siamo in chiusura. Veruska Mocione, ricercatrice presso il VSL e l'Università di Zurigo, grazie, alla prossima.
3: Grazie.
2: E Cristian Scapozza, professore della SUPSI, responsabile del Centro di Competenze Cambiamento Climatico e Territorio, grazie anche a lei.
4: Ma grazie a voi.
1: Allora, ci fermiamo qui, c'è spazio forse ancora per un piccolo brano musicale, poi tra pochi istanti i titoli. Omar Teoldi, grazie a te.

0: 211, 211 a tutte le autopattuglie.
1: Qui agente Fazioli, autopattuglia Bellinzona 1.
0: Fazioli, mi sente?
1: Detective Pagani, la sento, forte e chiaro.
0: Detective, ancora un anglismo.
1: Sì, diciamo, investigatore, indagatore.
0: Ecco, indagatore mi piace, da inagere, spingere dentro, dare la caccia,
1: sì,
0: dalla
1: tipa. Sì, ma non divaghi.
0: Ha ragione, codice 211, dobbiamo acciuffare un ospite.
1: Acciuffare, una bella parola.
0: Adesso non divaghi lei però. Mi trovi Giancarlo Del Cataldo, autore di Noir, primo ospite di questa nuova stagione. E stia attento, è una pista che scotta.
1: Non è certo un cold crime.
0: Fazioli, per favore.
1: Mi scusi, 10-4 Pagani, codice 10-4.
0: Del Cataldo, si ricordi, è armato, di penna e meticoloso.
2: Un attimino.
0: La nuova stagione
2: lunedì alle 11:30.
3: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Il silenzio rotondo della notte sul pentagramma dell'infinito. Me ne vado nudo per la strada, carico di versi perduti. Il nero, crivellato dal canto del grillo, ha questo fuoco fatuo, morto, del suono. Questa luce musicale che lo spirito intuisce. Scheletri di farfalle a mille dormono nel mio recinto. C'è una giovinezza di brezze pazze sopra il fiume. È un buongiorno, bentrovati, ben svegliati in questo venerdì di fine agosto, e noi, per chiudere in bellezza la nostra settimana insieme di Verdi Aurore, ci siamo regalati una poesia. Si intitola Ora di stelle e a scriverla è stato Federico García Lorca, poeta che ha 90 anni dalla morte. Lui fu fucilato il 19 agosto 1936 dai nazisti. Vogliamo ricordare, lo faremo questa mattina nella nostra puntata attorno alle 7:05 con il nostro Francesco Fiori in collegamento dalla Spagna. E lo sappiamo, cosa se non la natura nella sua bellezza, nella sua forza talvolta spaventosa, ha ispirato e continua ad ispirare poeti, scrittori, artisti, noi tutti in verità. Ma oggi, appunto, più che ispirarci, ci fa anche paura, e pensiamo evidentemente alla catastrofe del Nepal, della quale non solo tutti i giornali parlano questa mattina, ma lo faremo anche noi con il nostro ospite, in altre parole, Marco Malvestio, attorno alle 8:18. E invece alle 8:45 parleremo di mare, di surf e letteratura, a partire da Hemingway, ma anche raccontando le tribù surfiste degli anni 70, le onde gigantesche di Nazaré e Mundaka, una storia del surf nei paesi baschi e della sua promessa di libertà, di quella manciata di secondi in cui il tempo sembra fermarsi. E ne parleremo con Paola De Angelis, lei è autrice, traduttrice e conduttrice radiofonica che dal 2010 conduce 6 gradi su Radio 3. E questi gli appuntamenti, le voci, i temi che, tra le altre cose, questa mattina toccheremo qui a Verde Aurora. Diamo naturalmente anche uno sguardo alle previsioni del tempo. Se avete messo già il naso fuori, magari addirittura siete usciti, avrete notato piove questa mattina, piove qualche minuto fa qui a Comano anche con una certa intensità. Allora, Meteo Svizzera ci dice che in Ticino e nel Moesano sarà per lo più nuvoloso con alcuni rovesci o temporali, soprattutto sul Ticino centrale lungo le Alpi. Temporali in parte di forte intensità con accumuli di pioggia localmente abbondanti. Nelle restanti valli del Grigione Italiano e dell'Engadina, almeno in parte, sarà soleggiato. Probabilmente solo nella seconda metà della giornata ci saranno alcuni rovesci temporali. Infatti anche le temperature oggi scendono visibilmente. Avremo a bassa quota una massima attorno ai 24 gradi, non più 28 come nei giorni scorsi, e in alta Engadina 19. Forti raffiche in prossimità dei temporali. Dal pomeriggio poi vento moderato a tratti forte dal settore sud. In montagna invece vento forte da sud-ovest. 6:03 è tempo di iniziare questa nostra puntata insieme di Verde Aurora. Noi staremo come sempre insieme fino alle 9. Iniziamo in bellezza con la musica di Rete 2, questa mattina con un grande musicista, un grande cantante, Ray Charles, I Like to Hear It Sometime.

I Like to Hear It Sometime, brano di Ray Charles, tratto dall'album Together Again, disco del 1965 del cantante e pianista americano che ha aperto la nostra puntata di Verde Aurora di questa mattina. Intanto io saluto Franco che ci ha già mandato un messaggio e colgo ancora allora l'occasione di ricordarvi il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivercelo, 079 382 6765. Noi iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie che troverete quest'oggi sui quotidiani. Al centro dell'attenzione naturalmente c'è la catastrofe in Nepal. Ci dice l'ANSA questa mattina alle 5 che sale a 469 il bilancio delle vittime delle inondazioni, 1400 sono i dispersi e si teme una nuova piena. E questa è la notizia centrale di tutti i quotidiani di oggi. Poi si parla anche della morte del generale Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, e Donald Trump che riscrive la geografia nell'ambito dello scontro sui dazi con il Canada, firma un ordine con effetto immediato per cui il lago Ontario diventa lago d'America e ora ironicamente, ma forse nemmeno tanto, pensa di cambiare anche il nome dell'oceano Atlantico e dell'oceano Pacifico. Al centro dell'attenzione dello scacchiere internazionale resta la Russia, Russia e la NATO in allerta, la Commissione europea conferma c'è un pericolo per le infrastrutture del continente, intanto Trump dice Putin non attaccherà, andremo a vedere in merito che cosa ci raccontano i giornali questa mattina. Poi devo dire le copertine oggi sono tutte molto colorate perché tutti i giornali ricordano nelle loro pagine culturali la grande artista, lo dicevamo ieri, scomparsa, artista giapponese, scomparsa a 97 anni, Yo-Yo Kusama, che lascia un mondo a pois, l'artista è diventata un'opera d'arte e grazie alle immagini delle sue opere d'arte ma anche dell'artista stessa che troviamo oggi in copertina su tutti i giornali sono colorati, anzi devo dire la verità forse più da contrappunto perché la foto centrale che tutti dedicano oggi, la maggior parte dei quotidiani naturalmente, è dedicata all'alluvione tra Nepal e Tibet e sono immagini tristi e i colori sono piuttosto tendenti al grigio e al marrone, e poi ci sono queste immagini invece coloratissime che ci ricordano la grande artista giapponese Kusama che è scomparsa all'età di 97 anni. Queste le notizie principali di oggi sui quotidiani, tra poco iniziamo a sfogliarli, prima ascoltiamo ancora Jacopo Perosino e la sua Rosita.

Allora, dicevamo prima che l'ANSA riporta la notizia del numero delle vittime, sale il bilancio a 469 e intanto la regione questa mattina ci dice che appunto i dispersi sono ancora tantissimi, ma il Dipartimento federale degli affari esteri ha annunciato il ritrovamento in vita di un cittadino e una cittadina svizzeri coinvolti nella catastrofe. Rimane ancora da rintracciare un'altra cittadina svizzera. E noi invece dalla regione passiamo adesso ad Avvenire, perché Avvenire ci propone un'intervista a Simone Moro, che dice: conosco bene il Nepal, quella zona è come un budello, un'ondata di piena e viene giù tutto. Ed è il racconto in prima persona dell'alpinista Simone Moro. Lui dice: dobbiamo abituarci a questi eventi estremi causati anche dal surriscaldamento climatico. Troppe case fragili costruite vicino al fiume, ciò che l'uomo poteva permettersi di fare una volta, dimenticandosi della natura, adesso non si può fare più. E continua poi così il suo racconto. Lui dice: per questo, dice, conosco bene il luogo della tragedia, ci sarò passato decine di volte. Per questo, l'immagine dell'ondata di fango che ha travolto quei luoghi di passaggio mi ha impressionato tantissimo. Sono case arroccate, affacciate sul fiume, strade che si incrociano, posti di transito, appunto, non mete di trekking. Il tetto del mondo, le nostre vette, è tutto più lontano. Quel punto di frontiera, dice poi, appunto, è come un budello. Noi alpinisti e migliaia di escursionisti siamo passati da lì, in quella zona di confine in cui vivono anche le popolazioni tibetane. Confesso di averlo pensato, vedendo le abitazioni costruite a fianco, così vecchie e fragili. Basta un'ondata di piena e viene giù tutto. La verità è che dobbiamo abituarci a questi eventi estremi, causati anche dal surriscaldamento climatico. Una volta si poteva tollerare la presenza di case in questi posti, oggi no. E i fenomeni sono sempre più marcati in un contesto altamente antropizzato e per questo molto più pericoloso. È un monito per noi quanto accaduto in Nepal, un monito a prenderci cura dei nostri boschi, dei letti dei nostri fiumi, che invece sono in stato di totale incuria. Vediamo ponti che crollano, legnami e detriti che si fermano in acqua, mentre la burocrazia ci impedisce di intervenire. È necessario e urgente mettere in sicurezza il nostro territorio. Ciò che l'uomo poteva permettersi di fare una volta, non può farlo più. Alpinista Simone Moro ha scalato la cima di 8 dei 14, 8.000, e questa è la sua testimonianza. Lui che conosce bene il Nepal e soprattutto questa zona. E a proposito del fatto di prenderci cura dei nostri boschi, a proposito del cambiamento climatico, il Tage Sanzegger oggi in prima pagina ci parla di uno studio, di un sondaggio rappresentativo che è stato condotto da Tamedia e 20 Minuti su oltre 12.000 partecipanti, ed è un sondaggio che ci dice chi ha sofferto maggiormente per le elevate temperature di questa estate. Più colpite e più frequentemente vittime del caldo sono le donne. Tre quarti di tutti gli intervistati hanno percepito l'estate come gravosa. Tra le donne la quota sale a 4/5. Il 46% delle partecipanti ha dichiarato che le temperature elevate le hanno addirittura molto colpite. Tra gli uomini questa percezione riguarda meno di un terzo degli intervistati. Per questa differenza esiste una spiegazione scientifica. Le donne sudano meno degli uomini, afferma Martina Raghetli dell'Istituto Svizzero di Medicina Tropicale e Salute Pubblica. E dice: l'organizzazione realizza per la Confederazione un monitoraggio dei decessi legati al caldo. I dati mostrano che circa il 60% delle persone decedute erano donne. Il sondaggio di Tamedia evidenzia inoltre che il caldo viene percepito in modo diverso a seconda dell'orientamento politico. Il 36% di coloro che simpatizzano per l'UDC ha vissuto il tempo estivo come piacevole. Tra gli elettori e le elettrici dei Verdi la percentuale invece è soltanto del 13%. Da sinistra a destra vi è tuttavia consenso sul fatto che le conseguenze di queste condizioni meteorologiche estreme per la natura e l'agricoltura siano preoccupanti. E questo è il lancio in prima pagina di questo articolo che ci presenta e analizza i risultati di questo sondaggio condotto da Tamedia e 20 Minuti. L'articolo è a firma di Ivan Stedler e potete appunto andarlo a recuperare nelle pagine interne. Prima leggevamo Simone Moro, diceva di prenderci cura appunto dei nostri boschi e dei nostri fiumi, e allora questa mattina
La Neue Zürcher Zeitung, a proposito di fiumi, ci presenta, e noi parlavamo, abbiamo anche letto una poesia in apertura e dicevamo anche di come, no, la natura da sempre ci ispira tutti, ma in particolare è fonte di ispirazione grandissima per poeti e scrittori. E Elke Heidenreich firma questa mattina sulla Neue Zürcher Zeitung un ampio articolo. Lei è una scrittrice, una giornalista tedesca, una critica letteraria, firma un articolo che ci parla del Reno. Lei dice: il nostro Reno tutto scorre? Punto di domanda. In verità tutto si ferma. Il grande fiume che di solito sostiene e consola si è ridotto a un rigagnolo, e questo fa paura. Ci dice Elke Heidenreich: a Oberwesel, a causa della persistente siccità, si è formata una lingua di sabbia. Pantarei. Appare abbia detto Eraclito, tutto scorre. Filosoficamente sarà anche vero, ma dopo questa estate torrida, per il momento non scorre più nulla. Il possente Reno, il cosiddetto padre Reno, si è trasformato in molti tratti in un rigagnolo che in alcuni punti si può addirittura attraversare a piedi. Gli animi romantici sostengono che il fiume stia ora rivelando i suoi segreti. Bombe della guerra, resti umani, armi e veicoli risalenti e combattimenti per il ponte di Remagen. Sono riemersi relitti di navi, biciclette, una quantità di monopattini elettrici, la piaga dei tempi moderni, e qualcuno sostiene persino di aver trovato ossa di mammut. Eppure del tesoro dei Nibelunghi che Hagen di Trogne avrebbe gettato nel Reno nessuna traccia. E dire che si parlava di 144 carri colmi d'oro, una cosa simile non dovrebbe sparire nel nulla, proprio adesso lo si dovrebbe trovare. Ma le figlie del Reno, Velgunde, Flosshilde e Voglinde, non c'è più alcuna traccia nemmeno sul fondale. In qualche modo il Reno appare improvvisamente disincantato. Nasce in Svizzera, attraversa il Liechtenstein, segnando nel confine, sfiora l'Austria, scompare per un tratto nel lago di Costanza e da Basilea diventa navigabile. Il Reno è il fiume della Germania, non il suo confine, recitava una canzone ai tempi della guerra franco-prussiana del 1870-71. Oggi però, per un breve tratto, segna davvero il confine con la Francia, prima di attraversare la Germania romantica dei castelli, poi quella industriale della Ruhr, e con le sue centrali elettriche. Nei Paesi Bassi si allarga e si fa verde, sulle sue rive pascolano gli animali, come dovrebbe avvenire lungo un fiume, e infine si perde nel mare. Che fiume straordinario, è lungo 1200 chilometri, supera oltre 2000 metri di dislivello tra la sorgente e la foce. Perché il Reno è così bello? Si canta nelle osterie di Rüdesheim. Forse perché i giovanotti sono così assetati e le ragazze così allegre. I fiumi fanno qualcosa dentro di noi, chiunque sia rimasto a lungo, fermo, davanti a un fiume, lo sa. L'acqua scorre senza sosta, da qualche parte verso qualche altra parte, come la nostra vita. Un fiume inquieta con il suo movimento continuo e al tempo stesso rassicura con la sua presenza eterna. Ispira, lo dicevamo prima, poeti, pittori e musicisti, gli vengono dedicate poesie, quadri, canzoni e sinfonie. Un grande fiume è magia pura, e quando un simile fiume si prosciuga, sembra un crepuscolo degli dèi. Il vecchio mondo tramonta. Chi ci salverà e ci condurrà in uno nuovo? E soprattutto, ci sarà un mondo nuovo? Questo in parte soltanto l'articolo che ci propone la Neue Zürcher Zeitung oggi nelle sue pagine culturali, un articolo firmato, lo ricordo, da Elke Heidenreich. Lei è scrittrice, giornalista, critica letteraria tedesca, e appunto ci ricorda l'importanza del Reno, di questo fiume, come tanti altri grandi fiumi europei, che però appunto hanno sofferto e stanno soffrendo per l'estate torrida che abbiamo vissuto fino a qualche giorno fa. 6:20, noi proseguiamo in musica con Fred Buscaglione. Teresa, non sparare.

0: Mezzanotte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai!

0: Correva l'anno 1956, Teresa non sparare, Fred Buscaglione, sono già le 6:23 minuti, intanto colgo l'occasione per salutare Beatrice che ci scrive, dice di questo che abbiamo bisogno, di poesia, di arte e di un mondo a point. E noi proseguiamo nella nostra rassegna stampa, allora intanto approdiamo in prima pagina sulla Repubblica. Allora, dal fronte internazionale, la notizia sulla quale oggi tutti i giornali, o con la quale tutti i giornali si confrontano e che approfondiscono, riguarda la Russia. La NATO in allerta, senza preavviso 12 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'alleanza diffida Mosca d'aggressioni, nuove minacce intanto arrivano dal Cremlino, Trump dice Putin non attaccherà. La deterrenza è una disciplina complessa, ci dice Gianluca Di Feo in prima pagina su Repubblica, dunque la deterrenza è una disciplina complessa in cui si alternano diplomazia e forza, facendo la massima attenzione a non superare i limiti, serve a impedire che le crisi si trasformino in conflitti. Speriamo che sia così. Intanto però noi, stando sempre su Repubblica, restiamo anche sul tema dell'ambiente. Dalle Ande all'Himalaya stiamo perdendo i ghiacciai e prepariamoci al disastro. Trovate questo articolo a pagina 11, firmato da Luca Fraioli, che spesso su Repubblica si occupa di ambiente. Parla il glaciologo Peter Wathams, scusatemi, che è intervistato qui da Luca Fraioli. Lui dice: ciò che è successo in Nepal è la conseguenza di politiche sbagliate. Bisogna limitare i danni. L'azione contro la crisi climatica è troppo lenta. Di questo passo la probabilità che si inneschi una perturbazione irreversibile del sistema terrestre continuerà ad aumentare. Queste sono le parole di Peter Wathams, che ha dedicato la vita a studiare i ghiacci del Polo Nord e da tempo è rassegnato alla loro scomparsa. Nel 2016 diede alle stampe il libro A Farewell to Ice, poi pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri. Ma ancora oggi, a 78 anni, continua a studiare e a suggerire azioni concrete dalla sua casa di Cambridge, dove ha diretto lo Scott Polar Research Institute ed è decano del Dipartimento di Matematica Applicata e Fisica Teorica. L'ultima sua pubblicazione scientifica risale a poche settimane fa e contiene fin dal titolo un suggerimento per la politica, una strategia basata sulla valutazione del rischio per la stabilizzazione del clima. E allora, professor Wathams, qual è il problema? Gli chiede Luca Fraioli. Lui dice: dobbiamo prendere atto che le attuali strategie climatiche incentrate sulla riduzione dell'emissione, sulla rimozione del carbonio, probabilmente non impediranno alle temperature di superare punti di non ritorno pericolosi, e non solo a causa di un'ambizione politica insufficiente e dell'inerzia istituzionale, ma anche per una fondamentale discrepanza tra le dinamiche in accelerazione del sistema Terra e le tempistiche delle risposte politiche e tecnologiche. Abbiamo ormai perso la battaglia di debitare il riscaldamento del pianeta a 1,5 gradi in più rispetto all'era preindustriale, gli chiede Fraioli, e lui risponde: penso proprio di sì, ma si può fare ancora molto per limitare i danni e appunto stabilizzare il clima. E allora, nel suo studio, che cosa propone? Lui dice: noi partiamo dalla constatazione che la lentezza con cui si agisce dipende da una grande sottovalutazione del rischio climatico e di quanto ci costerà agire in ritardo. Per questo suggeriamo un metodo che permetta di confrontare in modo scientifico i rischi legati agli interventi di mitigazione o adattamento con i rischi del riscaldamento che continua indisturbato. Tra gli interventi che vengono citati ci sono anche i metodi di riflessione della luce solare, che sono al centro di molte polemiche, incalza Luca Fraioli. E Peter Wathams risponde: vanno valutate tutte le possibilità, anche quelle controverse. La questione chiave non è se una tecnica comporti dei rischi, ma come questi rischi si confrontano con il rischio di un continuo riscaldamento della Terra. Intanto stiamo vivendo l'estate più calda, lei dove l'ha trascorsa? Lui dice: qui a Cambridge fa molto caldo, anche se la sera si sta bene, però è impressionante vedere i prati di Parker's Peace ridotti a una distesa di stoppa marrone. E i ghiacciai a cui ha dedicato la vita come hanno attraversato questa estate? E lui dice: si stanno sciogliendo più rapidamente che mai, soprattutto nell'Artico e nell'Antartico e sulle cime più alte del mondo. Quello che è successo in Nepal l'altro giorno ne è una conseguenza diretta. Quali altri effetti possono essere innescati dallo scioglimento dei ghiacci? Gli chiede il giornalista Luca Fraioli. Peter Wathams risponde: la settimana scorsa c'è stato un forte fenomeno di frammentazione all'imbocco del ghiacciaio Thwaites in Antartide. Il suo scioglimento totale provocherebbe l'innalzamento dei mari mondiali di 65 centimetri secondo alcune stime e la scomparsa della calotta artica, che con il suo colore bianco riflette la luce solare, farebbe assorbire ancora più calore calore dell'oceano. E poi, dice Luca Fraioli, ora sta arrivando il Niño, il più intenso mai registrato, che colpirà soprattutto aree equatoriali e sud-est asiatico. Devo dire, viene un po' di ansia a leggere interviste come questa, ma è giusto confrontarci con la realtà. E lui dice: è davvero terribile, il primo pensiero va ai ghiacciai delle Ande e dell'Himalaya, mi aspetto una perdita di ghiaccio senza precedenti e molte valanghe. Ma di fronte a tutto questo, gli dice Luca Fraioli, si fa poco o nulla. Una volta ci ha detto: forse quando il clima farà molte vittime, la politica sarà costretta ad agire. E invece quest'estate, risponde Peter Vethams, non è successo nulla, nonostante i morti per le ondate di calore. Non so che dire, forse è perché i più vulnerabili al caldo sono gli anziani, o forse è perché non è facile individuare il nemico. Durante la pandemia c'era il virus da contrastare, a far salire la temperatura del pianeta contribuiscono molte concause, difficili da disinnescare. C'è anche da dire che la situazione politica globale è molto cambiata negli ultimi anni, il mondo sembra essere diventato molto più egoista. E quante persone oggi credono a quello che dicono gli scienziati? Credo siano molto meno rispetto a 10 anni fa, sia per l'influenza dei social network, sia per i politici che attaccano i ricercatori e le privano di risorse economiche, anche questo è un punto importante. Ma continuando così, allora, gli dice Luca Fraioli, cosa può succedere? E Peter Vethams risponde: rischiamo di trovarci in una situazione in cui non avremo più strumenti per arginare gli effetti della crisi climatica. Non potremo fare altro che conviverci, ma con costi elevatissimi. Si pensi solo agli impatti dell'agricoltura a livello mondiale, quindi alla futura disponibilità del cibo e al suo prezzo. Professor Vethams, qual è la sua speranza per il futuro? E lui dice: non credo di averne più molta. E non c'è davvero molto altro da aggiungere.
1: Il Marocco è fonte di ispirazione per numerosi scrittori, artisti e musicisti. Dal viaggio rivelatore per il pittore Eugène Delacroix, al soggiorno a Tangeri di Henri Matisse, fino alle trame letterarie tessute da numerosi scrittori, tra cui Mark Twain, Edmondo De Amicis e Truman Capote. E poi la Beat Generation, con tematiche nuove come l'esilio, la libertà e la sperimentazione. E anche nei brani di artisti come Brian Jones e Jimi Hendrix, le sonorità ipnotiche della musica marocchina hanno lasciato traccia. Se la narrazione di questo paese è stata a lungo altrove, in tempi più recenti una nuova generazione marocchina sta facendo sentire la propria voce. Il Marocco immaginato, a cura di Claudio Visentin. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Domani alle 10.35.
2: Rete 2.
3: In studio Maria Armanda Trezzini. Si contano già 469 morti e 1400 dispersi in Nepal, che potrebbe essere colpito da una seconda alluvione. Dopo il crollo del ghiacciaio che ha causato la prima inondazione, ora preoccupare l'esondazione delle acque bloccate dai detriti che stanno formando un nuovo bacino idrico. E questo, Naima Kikerio, preoccupa molto la popolazione.
4: Sì, c'è molta agitazione non solo tra la popolazione ma anche tra i soccorsi. La nuova minaccia, e stiamo parlando dell'esondazione di un bacino idrico che potrebbe raccogliere 3 milioni di metri cubi entro la fine del weekend, rende molto più urgenti le operazioni di salvataggio e di evacuazione, ma nel contempo aumenta i rischi anche per le squadre di soccorso, che in questo momento sono al lavoro e chiedono inoltre con urgenza l'aiuto internazionale, ma che a un certo punto dovranno ritirarsi per mettersi in salvo. Con l'aggiornamento del bilancio che citavi poco fa e che resta sempre provvisorio, arriva anche qualche dato sui danni. L'alluvione potrebbe aver coinvolto oltre 90.000 persone e ha finora distrutto o danneggiato qualcosa come 80 ponti e 40 chilometri di strade asfaltate. Questo nel medio periodo causerà interruzioni anche nello scambio di merci fondamentali verso e dalla Cina, che è il secondo partner commerciale dello Stato nepalese. E ricordo che è proprio quest'area che è stata l'area di confine tra i due paesi ad essere stata colpita. Dall'altra parte, in Tibet, sono stati tratti in salvo nelle ultime ore oltre 550 turisti.
3: Grazie Naima Kikerio. Ricordo che in Nepal due cittadine svizzere sono state soccorse ieri, mentre una terza donna resta ancora dispersa. E ora proseguiamo con l'attualità estera. Le forze armate degli Stati Uniti hanno rimosso le mine nello stretto di Hormuz. L'ha annunciato nella notte l'ammiraglio Brett Cooper, a capo del Comando Militare Centrale, sostenendo che le rotte riconosciute a livello internazionale sono libere. E il segretario al tesoro Bessent intensificherà gli sforzi per isolare economicamente l'Iran al G20 di settimana prossima in North Carolina. Ministri delle finanze e governatori delle banche centrali dibatteranno anche sulle guerre. Dall'interno Valérie Ditli lascia il centro e fonderà un nuovo partito, il Mouvement Liberal, con il quale si candiderà alle cantonali vaudesi per difendere il suo seggio in Consiglio di Stato. Proprio ieri era emerso un nuovo dossier spinoso. Paola Latorre.
5: L'attuale responsabile del Dipartimento dell'Agricoltura e del Digitale del Canton Vaud ha preso questa decisione a 6 mesi dalle elezioni cantonali e pochi giorni dopo aver perso il sostegno del comitato di presidenza e del comitato cantonale del suo partito, il Centro. Ieri è inoltre emerso un nuovo dossier spinoso che si aggiunge a quello dell'inchiesta nei confronti di Ditli, perché è sospettata di aver usato soldi pubblici per far ritirare una denuncia nei suoi confronti. Una sezione vaudese del Centro l'ha accusata ieri di aver tentato di svuotare un conto della banca cantonale vaudese, aperto nel 2025, che stando a chi accusa Ditli doveva servire per la sua campagna elettorale. Si parla di 22.000 franchi. Valérie Ditli respinge ogni addebito. E per motivare la sua decisione ha fatto riferimento all'organizzazione dell'Assemblea del 2 settembre e più precisamente alla scelta di sottoporre al voto dell'Assemblea dei Delegati, anziché dell'insieme dei membri, l'approvazione o meno della sua candidatura al Consiglio di Stato. Valérie Ditli correrà quindi per difendere il suo seggio alle prossime elezioni cantonali con il suo nuovo partito, il Mouvement Liberal.
3: Nei Grigioni proseguono i lavori per ripristinare la viabilità in Calanca. Le autorità valutano la posa di reti di protezione e di un ponte d'emergenza a una sola corsia nella zona delle frane. La strada potrebbe riaprire in parte solo dalla prossima settimana. Oggi a sud sarà coperto con rovesci temporali anche forti, soprattutto lungo le Alpi. A nord dapprima soleggiato, poi precipitazioni a partire dalla Romandia. Minime attorno ai 19 gradi, massimi a sud 24, a nord 27 nelle vallate con Favonio. E ora lo sport con Patrick Locatelli.
6: Lo sport.
7: Il Lugano è alla fase campionato di Conference League, ben ritrovati grazie all'1-1 di Batumi in Georgia contro il Maccabi Tel Aviv. I bianconeri hanno vinto il doppio confronto con gli israeliani e sono entrati a far parte delle 36 partecipanti alla Conference League. È la quinta apparizione europea negli ultimi 9 anni, la terza in 4. Di Moncada, l'Eurogol che ha regalato la qualificazione, oggi alle 13 il sorteggio che rivelerà gli avversari del Lugano. Eliminati per contro Sion e San Gallo, i valesani hanno perso anche ad Amsterdam, questa volta per 5-3. I sangallesi sono stati superati 3-2 dai danesi del North Zealand, che avevano già vinto all'andata. Si consola con la Conference League il Thun, eliminato in Europa League dal Lech Poznan 2-2 ieri sera. Accede alla terza competizione europea anche l'Atalanta, seppur faticando con l'Apoel Tel Aviv. Nella fase campionato di Champions League, Mourinho con il suo Real Madrid affronterà il passato, Inter e Roma. Il Paris Saint-Germain, campione in carica, se la vedrà con Manchester City e Barcellona. Da segnalare poi, tra le altre grandi sfide, ce ne saranno tante, anche Bayern Monaco Arsenal e Bayern Monaco Atletico Madrid. Grande serata di atletica alla Weltklasse di Zurigo, con ben 2 record del mondo: quello del brasiliano Alisson dos Santos, che con una gara mostruosa ha chiuso i 400 ostacoli in 45-80, battendo nettamente Carsten Warholm e strappandogli pure il primato di 45-94, e poi quello della statunitense Masai Russell nei 100 ostacoli con il cronometro di 12-09. 9, settima e ottava nella stessa gara di Taji Kambunji e Annika Kelin. Altra vittoria poi negli 800 metri per Audrey Verreaux, che ha stampato il tempo di 1:53.70, migliorando così il record svizzero. Infine Duplantis, con la misura di 6,25 m, ha vinto il concorso dell'asta contro il greco Karalis, fermatosi a 6,20 m. Ai mondiali di mountain bike in Val di Sole è arrivato il bronzo di Sina Fry nello short track, nessuna medaglia rossocrociata invece nella gara maschile, con Filippo Colombo solamente sedicesimo. E prosegue il dominio di Tadej Pogacar alla Vuelta, lo sloveno ha vinto anche la sesta frazione e ha aumentato il vantaggio in generale a 3:34 sullo spagnolo Mas. La nazionale maschile di pallacanestro ha steccato l'esordio nelle prequalificazioni all'europeo, perdendo a Friburgo 110-75 contro la Gran Bretagna. Passaggio vuoto anche per l'Ambri Piot nella terza amichevole, le ventinesi sconfitti 6-3 a Biasca dalla Lagnau, 3 punti per Coditec. Bernesi avversari del Lugano alle 19 a Sigirino, per i biancoblu a Coira ci saranno i tedeschi dello Schwenninger.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ginevra Di Marco con la sua cara maestra, brano tratto dall'album Quello che canta. Ginevra canta Luigi Tenco, ed è un album del 2020, album che ci ha riportati in studio qui in diretta dai nostri studi di Comano. Un buongiorno, bentrovati all'ascolto da Natascia Fioretti, staremo insieme anche questa mattina fino alle 9. Come state? Come vi sentite questa mattina? Fuori, lo dicevo, piove, quest'oggi è fresco, anche le temperature non raggiungeranno i 28 gradi di ieri, resteremo sui 24. Noi siamo nel bel mezzo, come sempre a quest'ora, nel cuore della nostra rassegna stampa. Abbiamo visto le notizie principali di oggi, ci siamo soffermati in particolare sulla catastrofe in Nepal, ma guardando anche un po' alle riflessioni che di conseguenza ci riguardano anche alle nostre latitudini, e andando sulle pagine culturali dei giornali. Noi abbiamo già visto anche Elke Heidenreich, dunque la scrittrice e giornalista tedesca, che sulla NZZ firma l'articolo questa mattina in cui ci parla del Reno, fiume che ha sofferto molto quest'estate. E noi continuiamo a parlare di ambiente andando a pagina 35 di Repubblica di questa mattina. L'articolo è firmato da Maddalena Messeri. Il pianeta ha bisogno dei maestri verdi, questo è il titolo dell'intervista, che riprende però il virgolettato dell'autrice di un libro che è appena uscito per Il Saggiatore. Si tratta della studiosa inglese Harriet Ricks, Maestri silenziosi, questo è il titolo del libro che ripercorre la storia del mondo vegetale. Il nostro pianeta è malato, respira male e i primi a pagarne le spese sono gli alberi. Il surriscaldamento globale li fiacca fino a farli seccare, le inondazioni li sradicano, gli incendi li devastano, i temporali li abbattono, i parassiti li consumano e gli umani continuano a tagliarli a favore di cemento e colture intensive. La studiosa inglese Harriet Ricks ripercorre

Nel libro ha raccolto le storie straordinarie degli alberi più particolari al mondo: le conifere che sfruttano il vento per l'impollinazione, le iucche che si riproducono grazie a una falena rara e le sequoie giganti. Ah, le sequoie giganti trovo siano bellissime, che crescono gemelle con gli apparati radicali fusi insieme. Ecco che cosa ci ha raccontato. Allora, aria, acqua, terra, fuoco, in che modo gli alberi sono connessi a questi elementi? Harriet Ricks risponde: gli alberi sono cresciuti in altezza molte volte per poter combinare aria e acqua e creare catene di carbonio. Assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno, hanno modificato l'atmosfera a tal punto da diventare infiammabili e poi hanno iniziato a manipolare il fuoco per mantenere la propria supremazia. Nel plasmare l'acqua avevano bisogno anche di minerali e nel processo di estrazione di quest'ultimi dalla roccia hanno modellato la terra fino a darle la forma che conosciamo oggi, creando il suolo e canalizzando l'acqua nei fiumi. Così, 390 milioni di anni fa hanno creato il paesaggio che loro stessi avevano plasmato sottoterra. Ma questo è solo l'inizio: mentre si moltiplicavano in ogni angolo del mondo, continuavano a plasmare tutti gli altri elementi. In che modo gli alberi plasmano la nostra vita? Ho una teoria secondo cui siamo tutti criptoanimisti. Riconosciamo l'anima degli alberi anche se non disponiamo del vocabolario per spiegarlo, e questa consapevolezza entra così profondamente nella nostra psiche fin da piccoli da contribuire a plasmarci. Uno dei miei alberi preferiti è la quercia dei 100 cavalieri di Tricase in Puglia. È un'enorme quercia vallonea al centro di una strada divisa in due per correre attorno all'albero. Nel 2023 ho preso un treno molto lento per andare a visitarla. Era carica di ghiande, le foglie sembravano opere d'arte. Secondo la leggenda, sotto le sue fronde si radunò l'esercito di Federico II. Anche in mezzo al traffico di oggi trasmette pace e tranquillità. Le piante ci hanno reso migliori? Lei risponde: gli alberi sono il punto di incontro tra l'utilità che avevano in passato, dunque fornivano riparo, legna da ardere, cibo, e la spiritualità di ogni epoca. Quando guardiamo le nostre mani, vediamo come si sono adattate per farci arrampicare sugli alberi, la prese, i polpastrelli che si deformano per massimizzare l'attrito con i rami e le impronte digitali che condividiamo con i koala, che servono a convogliare l'acqua impedendo alle dita di scivolare sulla corteccia bagnata. Sono stati gli alberi la nostra culla. Gli esseri umani sono cresciuti sotto le chiome degli alberi ed è a loro che dobbiamo l'evoluzione del nostro cervello. Siamo intimamente consapevoli della loro importanza. Spesso torniamo in cerca della loro stabilità nei momenti più difficili. Però se questa stabilità viene a mancare proprio per causa nostra, poi come facciamo a trovarla noi la stabilità, a trovare l'ispirazione, a trovare la gioia che magari ci manca altrimenti? Cosa possiamo fare per loro? Questa è la domanda conclusiva che Maddalena Messeri pone a Harriet Ricks, l'autrice di I Maestri Silenziosi, questo volume vi ricordo che è uscito per Il Saggiatore. Lei dice: per loro cosa possiamo fare? Impedire la diffusione di malattie devastanti, boicottare prodotti ottenuti da disboscamenti, far crescere alberi a partire dai semi, piantarli ovunque sia possibile e prendercene cura. Se ogni cittadino piantasse un albero sarebbe una grande rivoluzione. Mi viene in mente ben poco che potremmo fare di meglio per affrontare la crisi climatica. E magari piantare un albero ogni cittadino, questa mi sembra una buona idea. Questa era l'intervista di Maddalena Messeri. Il pianeta ha bisogno di Maestri Verdi. Il libro di cui abbiamo parlato, vi ricordo, si intitola Maestri Silenziosi, è uscito per Il Saggiatore. L'articolo potete andare a recuperarlo a pagina 35 di Repubblica. Noi proseguiamo in musica con Daniele Sepe, Stella e Mare.

Noi abbiamo aperto la nostra rassegna stampa culturale parlando di ambiente, perché di ambiente abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra rassegna stampa, e mi piace fare connessioni, stabilire connessione tra i vari articoli, i vari temi che si trovano nei quotidiani al Mattino, però è vero anche che la notizia principale di oggi, ma lo dicevamo, che si trova in copertina e poi nelle pagine interne un po' di tutti i quotidiani, è naturalmente il ricordo di Yayoi Kusama, l'artista giapponese scomparsa a 97 anni. E tra poco andremo a vedere i diversi titoli e i diversi giornali che la ricordano. Prima però voglio segnalarvi un'altra notizia, ne parla il Corriere della Sera pagina 40, nella pagina degli spettacoli, e ci dice dell'uscita proprio oggi di Timeless, disco postumo che tenta un approccio nuovo mettendo insieme 10 brani fra rarità e inediti, ordinandoli in senso cronologico in modo da abbracciare tutta la carriera di un artista tanto prolifico quanto poliedrico, e l'artista è Prince, l'artista di Minneapolis scomparso nel 2016. Inediti e rarità nel disco, dal funk del 77 all'ultimo live. Ne parla Barbara Visentina, pagina 40 del Corriere della Sera di oggi. E allora noi cogliamo l'occasione per ascoltare non uno dei nuovi brani, quelli potete poi andarli a scoprire voi stessi, ma riascoltandoci un grande brano, Purple Rain di Prince.

0: Meraviglioso anche ascoltare Prince al pianoforte alle 6:55 del mattino. E allora approdiamo alla notizia principale di oggi delle pagine culturali. Kusama, l'abisso, si veste à pois, e sono davvero bellissime le immagini che tutti i giornali questa mattina ci propongono, così colorate, così d'effetto. L'artista giapponese è morto a 97 anni, ha attraversato il secolo di Warhol ed è divenuta una star nei musei di oggi, ma non era solo pop, i suoi lavori nascevano da incubi e visioni. Nel percorso e nel successo in America ed Europa, Kusama si portò sempre dietro le ferite del suo paese vissute durante l'infanzia. Su Repubblica a ricordarla è Lara Crinò. E poi il Corriere della Sera ricorda invece con questo titolo: il mondo a pois di Yayoi Kusama sembrava giocare, ma forzando i confini della percezione indagava il profondo dell'anima. L'artista giapponese che scelse di vivere in manicomio è morto a 97 anni alla vigilia di una mostra ad Amsterdam, ed è la stessa mostra che abbiamo visto anche noi fino all'inizio di quest'anno alla Fondazione Baehler, e che appunto poi ha proseguito andando in Germania, e ora appunto prossima tappa era Amsterdam. E poi la ricorda naturalmente anche il Manifesto: l'incanto dei punti e della trama, addio all'artista giapponese, icona globale dei polka dots, aveva 97 anni, e a ricordarla è Teresa Macri. Noi magari leggiamo l'inizio, l'attacco dell'articolo che ci propone Repubblica questa mattina di Lara Crinò. L'hanno paragonata a Warhol, ne hanno fatto una specie di Herring d'Oriente, colorata, pop, con una passione per le forme tondeggianti, i colori vivaci, le illusioni ottiche. Yayoi Kusama, morta a Tokyo il 14 agosto a 97 anni, si è rivelata, pur essendo un'artista del secolo scorso, l'artista perfetta per il XXI secolo. La sua riscoperta a partire dagli anni 90 da parte del grande pubblico e soprattutto delle maison del lusso con cui collaborò per diversi progetti, si deve al suo essere improvvisamente in tono con l'aria dei tempi. Le sue opere, dominate dai pois, dalla ricorrenza di forme organiche che richiamano piante rampicanti e tentacoli, sono perfette per l'occhio contemporaneo abituato non tanto all'estetica della pop art, ma all'estetica semplicemente pop dei social media. Ai visitatori dei musei, sempre più affamati di un'arte visiva che sia immersiva, Kusama offre la promessa di un confortante, colorato escapismo dell'anima e dello sguardo, come una sorta di perenne estate. Ma per capire questa artista, nata in Giappone nel 1929, cresciuta nell'impero nipponico, imbevuto di nazionalismo prima della Seconda Guerra Mondiale, poi in un paese distrutto da quella stessa guerra e piegato dalla catastrofe di Hiroshima e Nagasaki, bisogna guardare altrove, forse nell'opposta direzione, quella di un'anima che viveva in inverno e che lo conosceva bene, intanto per la sua storia, le radici per come le ha rievocate nell'autobiografia Infinity Net, che in Italia è uscita da Johan e Levi. Fin dall'infanzia a Matsumoto, prefettura di Nagano, in una famiglia di proprietari terrieri, è cresciuta in una famiglia di proprietari terrieri, fu nei campi e nelle serre del nonno che Yayoi cominciò a disegnare, ma anche a soffrire delle sue prime allucinazioni. Un giorno, racconta, mentre era in mezzo, si trovava in mezzo alle violette, e i fiori cominciarono a comunicare con lei. Lei disse: ognuna aveva la propria fisionomia, ciascuno una sua individualità, mi parlavano come esseri umani. Vedete che qui c'è sempre la natura. Altre volte, dietro le montagne che circondavano la casa, una luce abbagliante rivelava cose che prima non riuscivo a scorgere. Disegnavo tutto, scrisse, avevo decine di album. Disegnare per vincere la paura, disegnare per fissare incubi e sogni, la linea labile tra ciò che si vede e ciò che si crede di vedere, disegnare per scappare, ad andarsene altrove dopo aver studiato a Kyoto la pittura Nihonga, lo stile con cui il Giappone dell'era Meiji aveva integrato alcune influenze occidentali. Ci mise 8 anni per convincere la famiglia a lasciarla partire sola per l'altra parte del mondo. Faceva parte del resto di un'intera generazione di artisti, designer, architetti che cresceva nel Giappone postbellico, un paese frastornato che non sapeva più come rapportarsi alla propria tradizione e alla propria estetica, colonizzato culturalmente dagli Stati Uniti. Kusama vide in un libro i quadri di Georgia O'Keeffe, e quando finalmente a atterrò a Seattle nel 1957 per poi trasferirsi l'anno seguente a New York, cominciando a esporre, si trovò catapultata in un mondo di ismi, tendenze artistiche, grandi protagonisti che rischiavano di influenzarla, di snaturare la sua ricerca. Conobbe tutti lei, Donald Judd, l'amico rivale Warhol, che rivelò si era ispirato per i suoi musi di mucca al suo Aggregation, 1000 Boat Show. E via di questo passo, stupiva e scandalizzava con i suoi falli di stoffa ridotti a morbidi giocattoli, le Infinity Net. E insomma, via di questo passo, Lara Crinò la ricorda oggi su Repubblica, ma come vi dicevo, la ricordano anche il Corriere della Sera, anche il Manifesto, la ricorda naturalmente anche la Neue Zürcher Zeitung, anche i nostri giornali. Ma sono le 7 ed è tempo dei titoli del radiogiornale delle 7:30. È una corsa contro il tempo per portare aiuti in Nepal e Tibet. Si teme che un lago straripi con nuova inondazione. Cresce ancora il bilancio delle vittime. Dopo l'ennesima polemica, Valérie Ditli lascia il Partito del Centro e ne fonda uno nuovo. In primavera correrà per salvare il suo seggio nel Consiglio di Stato Vodese. Guerra nel calcio, la UEFA vuole portare Gianni Infantino in tribunale, sporgerà una denuncia penale qui in Svizzera contro il presidente della FIFA. Lo sport, il calcio, il Lugano pareggia col Maccabi e si qualifica per la fase campionato di Conference League. Spettacolare serata di atletica alla Weltklasse di Zurigo con due record del mondo. Negli 800 metri vince Audrey Verrot, sempre più vicina al record mondiale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Madeleine Perrot, Bye Bye Love, 7:05 minuti, è tempo della nostra corrispondenza. E lo annunciavo nel sommario questa mattina anche perché noi abbiamo letto una poesia per ricordarlo. 90 anni fa, il 19 agosto del 1936, moriva, fucilato dai nazionalisti durante i primi giorni della guerra civile, il più influente poeta e drammaturgo del Novecento spagnolo, Federico García Lorca, figura che noi vogliamo ricordare in modo particolare. Lo facciamo andando in Spagna, e in Spagna ad attenderci non può esserci che Francesco Fiori. Buongiorno.
1: Grazie Natascia, buongiorno a te a chi ci ascolta.
0: Allora Francesco, noi per ricordarlo vogliamo partire dalla sua città Granada, perché quasi un secolo dopo la sua morte sembra che la città continui a incontrarlo dappertutto. Perché questo legame è ancora così forte?
1: Lorca e Granada sono quasi indivisibili. Proprio per capire Lorca bisogna partire proprio dalla Vega di Granada, cioè questa grande pianura che circonda la città, ed è lì che nasce a Fuente Vaqueros nel 1898, e lì passa un'infanzia in mezzo a un mondo che poi continuerà a raffiorare nei suoi versi, nel suo teatro, elementi come l'acqua, i campi, i cavalli, le famiglie contadine, le canzoni popolari che si ascoltavano nei paesi. E quando si trasferisce a Granada città, ha già dentro tutto questo, la gente interiorizzato, e lì studia, suona il pianoforte, incontra altri artisti e comincia a scrivere seriamente. E poi sappiamo che la sua vita lo porterà molto lontano, a Madrid, a New York, sui palcoscenici di tutta la Spagna, diventando, come ben dicevi, uno degli scrittori spagnoli più importanti del Novecento. Ma con Granada manterrà un rapporto sempre intenso, quasi fisico. Ci torna continuamente e ci tornerà anche nella maledetta estate del 1936, quando incontrerà una morte tragica e feroce.
0: Ecco, prima di arrivare a questo, oggi tu dicevi di questo rapporto quasi fisico, e oggi andando a Granada alla ricerca naturalmente dell'Orca scrittore, dell'Orca ancora vivo, che cosa troviamo?
1: Possiamo praticamente attraversare la sua biografia camminando, Natascia. Cioè, a Fuente Vaqueros c'è questa casa dove nacque, che oggi è un museo e ogni anno viene visitata da migliaia di persone. A Val del Rubio, sempre nei pressi, c'è la casa nella quale la sua famiglia trascorse diversi anni, e proprio poco distante quella di Francisca Alba, cioè la donna la cui famiglia contribuì a ispirare la casa di Bernarda Alba. E poi entriamo a Granada, arriviamo alla Huerta de San Vicente, che era la residenza estiva dei García Lorca, una casa che era di campagna, che poi è rimasta intrappolata nella città moderna che si espande, ma che allora era immersa nella campagna, nella vega. E Federico vi trascorreva l'estate, lì lavorò ad alcune delle sue opere più importanti, da Boda de Sangre, Nozze di Sangue, a Yerma, e visitandola si capisce proprio che per Lorca Granada non era semplicemente il luogo dove era nato, ma era materiale letterario.
0: Quindi una città che per lui, con la quale aveva un rapporto fisico, che alla fine era materiale e letterario, e allo stesso tempo Lorca non è soltanto il poeta della Granada popolare, come tu ci raccontavi, dunque la Granada dei gitani, delle campagne, è anche un uomo, García Lorca, molto moderno, immerso nelle grandi trasformazioni culturali della Spagna di quegli anni. Ecco, questo si nota percorrendo le strade della sua vita, Francesco.
1: Lorca è profondamente legato alla tradizione, il flamenco, le canzoni popolari, però frequenta giustamente, come ben dice, anche l'avanguardia europea. A Madrid vive la residenza de Estudiantes, dove incontra Salvador Dalí, Luis Buñuel e tanti altri intellettuali che poi formeranno quella cosiddetta generazione del 27. E poi arriva l'esperienza americana a New York, che ci regala questa poesia nuova, diversa, urbana, inquieta, quasi visionaria. E poi c'è il suo teatro con la baracca, la compagnia che durante la Seconda Repubblica porta gratuitamente i classici spagnoli nei piccoli centri rurali, proprio perché Lorca pensa che la cultura debba circolare e va a raggiungere anche chi normalmente ne rimane escluso, e questa idea oggi è parte integrante della maniera in cui Granada conserva la sua memoria.
0: Dicevi prima, Francesco, che poi García Lorca andrà lontano, andrà a Madrid, andrà a New York, sui palcoscenici di tutta la Spagna, poi arriva la guerra civile e torna proprio a Granada, nonostante la situazione politica sia estremamente pericolosa. Allora che cosa succede a quel punto?
1: Estate del 36 la Spagna precipita, come sappiamo, nella guerra civile e Granada non resiste molto, cade rapidamente nelle mani dei farangisti, dei militari insorti. E Lorca, peraltro, è una figura molto esposta, è famoso, è vicino agli ambienti repubblicani, ha preso pubblicamente, difeso idee progressiste ed è notoriamente omosessuale in una società profondamente conservatrice. Arriva a Granada e cerca protezione a casa di un suo amico, Luis Rosales, che paradossalmente appartiene a una famiglia falangista. E quella stessa casa oggi è l'hotel Reina Cristina, un hotel che si trova proprio nel centro di Granada ed è forse uno dei luoghi più strani di questa geografia lorchiana, perché si può ancora entrare e dormire nel luogo in quale Lorca trascorse le ultime ore prima dell'arresto. Viene poi portato via il 16 agosto. E pochi giorni dopo, probabilmente nella notte tra il 18 e il 19 di agosto, viene fucilato sulla strada tra Viznar e Alfacar, proprio nei pressi di Granada, e ad appena 38 anni.
0: Quindi giovanissimo, e questa, Francesco, rimane una ferita che dopo 90 anni nemmeno la sua città, nemmeno Granada, è ancora riuscita a chiudere, perché il corpo di Federico García Lorca non è mai stato ritrovato.
1: Esatto, e questa è un'assenza molto presente in tutta questa storia, anche perché, come abbiamo visto, sappiamo abbastanza bene come Lorca passò le sue ultime ore, dove, ma non sappiamo dove siano finiti i suoi resti umani, le sue spoglie. Negli anni sono state ovviamente effettuate ricerche, scavi in diverse zone, ma non sono mai riusciti a identificare i resti, e per questo esiste questo contrasto molto forte, perché Granada possiede le sue case, i suoi manoscritti, le fotografie, i disegni, addirittura il suo pianoforte, ogni anno ricostruisce i suoi percorsi, rappresenta il suo teatro e, come abbiamo detto, possiamo perfino dormire nell'edificio dove cercò rifugio, ma manca effettivamente un sepolcro da visitare.
0: Quindi il rapporto fisico che García Lorca aveva con la sua città, un po' ancora oggi lo possiamo ritrovare, lo possiamo respirare, ma da quello che ci ha raccontato Francesco, la città ha saputo trasformare questa memoria in qualcosa di molto più ampio, in una serie di case museo.
1: C'è per esempio il centro Federico García Lorca, che è proprio nel cuore della città di Granada, dove si custodiscono migliaia di documenti dell'archivio e che funziona anche come luogo di ricerca, di mostre, di incontri. C'è poi il premio internazionale di poesia che porta il suo nome, ci sono spettacoli, festival, itinerari che passano nella città e nella Vega. Ogni estate il teatro accanto all'Alhambra reinterpreta tutto il suo repertorio e arrivano quindi moltissimi visitatori stranieri, soprattutto latinoamericani, perché Lorca appartiene ormai alla cultura di lingua spagnola, ispanohablante, ben oltre i confini della Spagna ovviamente. E a Granada hanno persino inventato una parola per descrivere tutto questo amore, cioè che Granada è l'orchesida, cioè è impregnata di Lorca.
0: Questa parola ce la segniamo, è l'orchesida, ci piace, una città impregnata di questo grande poeta. Quindi 90 anni dopo, dicevamo, Francesco, questo è anche il motivo per cui questa mattina volevamo parlarne, volevamo ricordare questa importante figura, Granada in qualche modo continua a riscrivere la sua relazione con il suo poeta.
1: Sì, va detto che Lorca continua anche a produrre cultura nella sua città, Natascia, porta lettori, studiosi, spettacoli, nuove interpretazioni delle sue opere e persone che percorrono la città e la Vega, la campagna, cercando quei paesaggi che lui trasformò in letteratura. È una presenza molto intensa, molto particolare, perché nasce anche proprio da questa grande assenza del corpo, e Granada è riuscita a conservare quasi tutta la geografia della vita di Lorca, manca proprio solo quest'ultimo punto sulla mappa, che però forse in qualche modo contribuisce anche a rendere e mantenere immortale García Lorca.
0: Francesco Fiori, grazie, grazie per aver ripercorso l'importanza, la vita di questo poeta e soprattutto il suo stretto rapporto, connubio, legame con Granada, con la sua città, pur ricordando che poi ha comunque anche viaggiato. Come sempre è stato un piacere, una buona giornata, risentirci presto.
1: Grazie Natasha, felice giornata a te e a chi ci ascolta, hasta la prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato?

Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re? Che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Oh, cosa sarà che ti fa uscire dei tasti?

Cosa sarà che ci fa lasciare la bicicletta sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro? Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, ci porta a ascoltare la notte

0: cosa sarà che fa crescere gli alberi e la felicità? L'ha cantata questa canzone Silvia Barba, questo brano accompagnata da Pippo Matino al basso, brano di Lucio Dalla, questa interpretazione invece del 2022, appunto, di Silvia Barba e Pippo Matino. 7:19 minuti e noi diamo uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: Iniziamo col segnalare un appuntamento che si tiene questo pomeriggio dalle 14:30, a partire dalle 14:30 al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, Case di Cose. Tra l'altro una bella locandina pubblicizza l'evento, una locandina di colore un verde chiaro, un verde pastello, con diverse macchine del caffè, le moche, con diverse moche, scusatemi, ho sbagliato il termine, con diverse moche disegnate sulla locandina, che davvero fa venire voglia intanto di andare a curiosare di che cosa si tratta. Allora io ve lo dico: Librarsi al parco con Milly Milchkovic e l'autrice Valentina Grignoli, letture per bambine dai 7 ai 10 anni con l'illustratrice Milly Milchkovic e l'autrice Valentina Grignoli. Si parla di un viaggio nelle case del quartiere per spiare tesori nascosti nei cassetti e collezioni curiose, ad esempio collezioni di moche. Dopo la lettura i partecipanti diventeranno esploratori di indizi e inventeranno attraverso il disegno le identità di personaggi misteriosi, un percorso tra immaginazione, creatività e narrazione delle piccole cose. Case di Cose, dunque, un appuntamento per i più piccoli. E poi dicevamo, tanti gli appuntamenti questa settimana che ci propongono le nostre biblioteche, e anche oggi c'è intanto alla Filanda alle 18:30, sempre per la serie di appuntamenti Chilometri o Zero, 10 lezioni sulla lingua italiana e la sua storia, un incontro con Lorenzo Tomasin e Alessio Petralli. A moderare l'incontro sarà Stefano Vassere. E scusatemi, ho detto alla Filanda, ho sbagliato, alle 18:30 a Villa Argentina a Mendrisio. E poi sempre per Chilometro Zero, però andiamo a Parco Ciani, quindi a Lugano, alle 18 questa sera si parla di Fiammiferi di Pagine d'Arte, I Fiammiferi di Pagine d'Arte, una nuova collana dedicata al racconto breve. Allora, se si parla di pagine d'arte non può che esserci Matteo Bianchi insieme a Carolina Leite e Luca Pascoletti. Pagine d'Arte ha acceso una nuova collana di racconti brevi, Fiammiferi, inaugurata da Zinco, uno scritto sull'identità di David van Reybrouck, e proseguita con testi di autori cari alla casa editrice, e sono diversi, ad esempio Matilde Serao, Gerhard Mayer, ma ci sono anche diverse altre novità, scritti brevi di grande impatto, capaci di accendere un fuoco come la fiamma di un fiammifero. Allora se ne parla questa sera alle 18 a Parco Ciani, naturalmente a Lugano.

0: Ayom Salvador Sobral con questa Io sono il vento, tratto dall'album Saliva del 2024, album e disco del gruppo Ayom, che è composto da 6 membri provenienti da Angola, Brasile, Grecia e Italia. La voce è quella della cantante brasiliana Habu Morales. In questa traccia, che vede ospite il cantante portoghese Salvador Sobral, il gruppo riprende un brano scritto e cantato da Gino Latilla nel 1900. 59. E sono le 7:26 minuti, quindi manca poco al nostro primo appuntamento questa mattina con il radiogiornale. Noi ci arriviamo in musica con Poky Lafarge, la sua The Devil Ain't Lazy, e poi ci ritroveremo qui in studio in diretta attorno alle 7:45.
1: One, two, three, four.

0: Marco Malvestio è ricercatore in letterature comparate all'Università di Padova, dove gestisce un progetto di ricerca su fantascienza italiana ed ecologia. Ha pubblicato diversi saggi, numerosi articoli su fantascienza, gotico e narrativa contemporanea. Nel 2021 ha debuttato come romanziere. Marco Malvestio commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. È una corsa contro il tempo per portare aiuti in Nepal e Tibet. Si teme che un lago straripi con nuove inondazioni. Cresce ancora il bilancio delle vittime. Dopo l'ennesima polemica, Valérie Ditli lascia il Partito del Centro e ne fonda uno nuovo. In primavera correrà per salvare il suo seggio nel Consiglio di Stato Vodese. Guerra nel calcio, la UEFA vuole portare Gianni Infantino in tribunale, sporgerà una denuncia penale qui in Svizzera contro il presidente della FIFA. Per lo sport, calcio, il Lugano pareggia col Maccabi e si qualifica per la fase di campionato di Conference League. Spettacolare serata di atletica alla Weltklasse di Zurigo con due record del mondo. Negli 800 metri vince Audrey Verrot, sempre più vicina al record mondiale. Si contano ormai 469 morti e oltre 1.400 dispersi in Nepal, che potrebbe essere colpito da una seconda alluvione. Dopo il crollo del ghiacciaio che ha causato la prima inondazione, ora a preoccupare sono le acque bloccate dai detriti che, insieme alle piogge, stanno formando un nuovo bacino idrico che potrebbe appunto esondare. Per parlarne mi ha raggiunto in studio Naima Chiccherio. Il tempo stringe e la popolazione, immagino, è in grande allarme.
4: Sì, questo nuovo bacino idrico potrebbe raggiungere entro la fine del weekend i 3 milioni di metri cubi, è un terzo rispetto alla parte di ghiacciaio che si è staccato due giorni fa, ma parliamo pur sempre di 1.200 piscine olimpioniche di acqua e di detriti che minacciano un territorio già devastato. Quindi sì, c'è grande allarme, c'è anche molta preoccupazione per quanto riguarda la durata delle operazioni di salvataggio e di evacuazione. Bisogna fare molto in fretta, come sempre dopo una catastrofe, ma con la consapevolezza che a causa di questa minaccia a un certo punto le squadre di soccorso dovranno abbandonare il campo e mettersi al sicuro. Al momento con gli elicotteri si stanno sempre cercando i dispersi da oltre 30 paesi, c'è anche una cittadina svizzera che manca all'appello, mentre due, stando a informazioni di ieri sera del Dipartimento Federale degli Esteri, sono stati tratti in salvo. Il bilancio che citavi potrebbe aggravarsi ancora molto, perché secondo la Croce Rossa le persone toccate da questa catastrofe sono oltre 90.000, un numero molto alto. Oltretutto in una zona che si trova appunto al confine tra lo Stato nepalese e la Cina. Al momento le vie terrestri di comunicazione tra i due paesi sono fortemente compromesse, perché questo è un dato sui danni materiali: sono stati distrutti o danneggiati oltre 80 ponti e 40 chilometri di strade asfaltate.
3: Grazie Naima Chiccherio. E per capire meglio l'impatto di questa catastrofe abbiamo parlato con chi il Nepal lo conosce molto bene. Daniel Pitte ha cofondato l'ONG Camp for Swad alla fine degli anni 90 ed era sul posto anche nel 2015, quando un devastante terremoto ha colpito il Nepal. Giorgia Lorenzini gli ha chiesto di descrivere il paese per capire l'impatto che avrà questa catastrofe.
5: Un paese che ha un'economia molto fragile, molto debole, dove il turismo ha un'importanza economica ma anche culturale. Questa accoglienza dello straniero fa molto parte adesso della vita quotidiana in Nepal. È un paese che sta faticando a migliorare le condizioni di vita del proprio popolo per vari motivi, però è un paese che ha un potenziale enorme, ma in questo momento molto fragilizzato da cambiamenti climatici che hanno, così come negli Alpi, effetti molto amplificati su tutto l'arco himalayano.
3: È stato di persona anche nella zona colpita?
5: Sono stato in quella valle diverse volte. È una valle di passaggio, di accesso a siti turistici, in particolare alla valle del Langtang, che sta più in altitudine, anche una valle che dà accesso al plateau tibetano in direzione del Monte Kailash, dove tanti pellegrini anche in provenienza dall'India transitano.
3: Questi fenomeni naturali sono piuttosto frequenti in Nepal, anche se non con questa forza. Lei è stato in Nepal anche nel
6: 2015 dopo il grande terremoto che c'è stato?
5: Esatto, qui siamo in presenza di un evento di tutta altra natura, cioè succedono regolarmente inondazioni durante la stagione monsonica, ma questo non è un'inondazione da monsone, è un'inondazione generata da un tutt'altro fenomeno.
6: E siccome lei fa parte del corpo di soccorso svizzero, le chiedo anche qual è adesso la priorità per il Nepal?
5: Subito nel salvare le persone che sono direttamente ancora adesso in pericolo di vita. L'ampiezza del disastro è molto problematica perché si trova su una superficie molto lunga, è un fiume, quindi è successo lungo il fiume e questo ha trascinato via su chilometri una situazione di disastro molto diffusa.
3: Parliamo ancora di devastazioni legate a fenomeni meteorologici estremi, ma questa volta ci spostiamo nel Mediterraneo. In alcuni paesi del Maghreb si registrano temperature fino a 50 gradi. In Algeria migliaia di ettari di zone boschive bruciano da 2 giorni nell'est del paese, in un'estate segnata dagli incendi. Arianna Poletti, nostra collaboratrice dal Nord Africa, ci racconta cosa sta succedendo.
7: Decine di famiglie circondate dal fuoco attendono i soccorsi, sedute sulla spiaggia. Dietro di loro una parete di fuoco. La montagna brucia da 2 giorni e non c'è più modo di lasciare il centro abitato. Le strade sono bloccate dall'incendio. Siamo a Gigel, nell'est dell'Algeria, sulla costa metà strada tra la capitale Algeri e il confine tunisino. Gigel fa parte delle 15 regioni centro-orientali dell'Algeria che stanno combattendo contro un'ondata di incendi senza precedenti, più di 193 in soli 2 giorni, secondo il rapporto della Protezione Civile, che assicura di essere riuscita a spegnerne almeno 150. Tra mezzi limitati e la vastità dei roghi, il bilancio però è drammatico. I morti sarebbero almeno 12, anche se le vittime potrebbero aumentare nei prossimi giorni. Solo l'ospedale di Souk el-Tinin, nella regione di Bejaia, ha dichiarato di avere in cura più di 50 cittadini che riportano bruciature. Le abitazioni distrutte, invece, sarebbero centinaia. L'Algeria, paese dalle grandi superfici boschive, conta più di 900 incendi da inizio luglio 2026. Le autorità dichiarano di aver già arrestato diversi piromani, ma la crisi climatica fa il resto. In tutta la regione costiera si sono infatti sfiorati i 50 gradi sia a luglio che ad agosto. Durante la giornata di ieri, il presidente algerino Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, mentre dalla Francia di Emmanuel Macron arrivano 2 Canadair per sostenere le operazioni di spegnimento. Già nel 2021, dopo violenti incendi in Kabilia, la presidenza aveva comunicato nuove trattative per l'acquisto di Canadair algerini. Da allora però degli aerei non si è più saputo niente.
3: Valérie Dittli lascia il suo partito, il Centro, e ne fonderà uno nuovo, il Mouvement Libéral, con il quale si candiderà alle elezioni cantonali vaudesi del prossimo anno per difendere il suo seggio in Consiglio di Stato. Proprio ieri era emerso un nuovo dossier spinoso per lei. Sentiamo i dettagli con Paola Latorre.
8: Ritiro la mia disponibilità nei confronti del partito, ha dichiarato Valérie Dittli al quotidiano romando Le Temps. Quello che abbiamo vissuto nelle ultime settimane era diventato troppo difficile. Non avevo altra scelta. Non vi rendete conto di quanto abbiamo cercato di dialogare e di trovare soluzioni, ha spiegato ancora al giornale. L'attuale responsabile del Dipartimento dell'Agricoltura e del Digitale del Canton Vaud ha preso questa decisione a 6 mesi dalle elezioni cantonali e pochi giorni dopo aver perso il sostegno del comitato di presidenza e del comitato cantonale del suo partito, il Centro. Ieri è inoltre emerso un nuovo dossier spinoso che si aggiunge a quello dell'inchiesta nei confronti di Dittli perché è sospettata di aver usato soldi pubblici per far ritirare una denuncia nei suoi confronti. Una sezione vaudese del Centro l'ha accusata ieri di aver tentato di svuotare un conto della banca cantonale vaudese aperto nel 2025 che, stando a chi accusa Dittli, doveva servire per la sua campagna elettorale. Si parla di 22.000 franchi. Valérie Dittli respinge ogni addebito. E per motivare la sua decisione ha fatto riferimento all'organizzazione dell'Assemblea del 2 settembre e più precisamente alla scelta di sottoporre al voto dell'Assemblea dei delegati anziché dell'insieme dei membri l'approvazione o meno della sua candidatura al Consiglio di Stato. Valérie Dittli correrà quindi per difendere il suo seggio alle prossime elezioni cantonali con il suo nuovo partito, il Mouvement Libéral.
3: È ormai guerra aperta tra la UEFA e Gianni Infantino. La Federazione Calcistica Europea intende presentare qui in Svizzera una denuncia penale contro il presidente della FIFA, reo, secondo la UEFA, di una gestione finanziaria di tipo criminale. Tutto era partito con il piano ritirato dopo una valanga di critiche per privatizzare i diritti commerciali dei futuri mondiali di calcio. Il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
9: L'UEFA intende portare Gianni Infantino in tribunale. L'accusa nei confronti del boss della FIFA è quella di cattiva gestione finanziaria a scopo criminale. E questo in relazione al suo progetto, poi affossato, di cedere a investitori privati quote dei diritti commerciali dei prossimi mondiali di calcio. A questo scopo i legali della Federazione Calcistica Europea sono a caccia negli Stati Uniti dei segreti di Infantino. Elementi probatori che per la UEFA potrebbero trovarsi nelle comunicazioni tra il boss della FIFA e il fondo di investimento newyorkese Thrive Capital Management, fondo di proprietà di Joshua Kushner, fratello del genero di Trump, Jared Kushner, e che sarebbe dovuto diventare il principale investitore nel progetto di Gianni Infantino. La UEFA ha fatto sapere di avere depositato in un tribunale di Manhattan una richiesta per acquisire tutta la documentazione del carteggio tra Infantino e Thrive Capital Management. Il sospetto della Federazione Calcistica Europea è che il piano di Infantino fosse finalizzato a garantire un vantaggio economico al presidente della FIFA e alla sua cerchia ristretta, e ciò a detrimento della stessa Federazione Mondiale di Calcio. Nel documento di 56 pagine, preparato dai legali della UEFA e visionato dalla Associated Press, si fa notare che i reati penali contestati a Infantino possono comportare in Svizzera una pena fino a 3 anni di carcere. Intanto, proprio ieri la UEFA ha ritirato la minaccia di boicottare tutti i tornei organizzati dalla FIFA. Dai campi di calcio la battaglia senza esclusione di colpi tra UEFA e Infantino passa ora dai tribunali.
3: L'integrazione dei rifugiati ucraini nel mondo del lavoro è possibile. Sembra dimostrarlo, almeno in parte, il canton Zurigo, che ha raggiunto l'obiettivo minimo posto dalla Confederazione, ovvero che almeno la metà delle persone con statuto S abbia un impiego. Ci racconta i dettagli Gianluca Olgiati.
10: Il canton Zurigo sostiene sempre più persone con lo statuto S nella ricerca di un impiego, il 40% in più l'anno scorso. Uno sforzo che sembra portare frutti. Tra gli ucraini arrivati da almeno 3 anni, il 51,4% ha trovato un lavoro. Sono più di 3.600 persone. Il cantone ha così raggiunto l'obiettivo minimo posto dalla Confederazione. E quanto questo non sia scontato lo dimostra la situazione in altri cantoni. In Ticino, ad esempio, dove si registra uno dei tassi di occupazione più bassi, poco più del 25%, in un mercato del lavoro che certo rimane profondamente diverso. Sul piano nazionale si sfiora invece il 47%. E l'ufficio integrazione del Canton Zurigo evidenzia un'altra tendenza. I rifugiati ucraini che seguono corsi di lingua sono in calo. Il motivo? Molti hanno raggiunto un livello di tedesco sufficiente per iniziare un lavoro o una formazione. L'attenzione si sposta così sull'orientamento professionale. Evoluzione positiva, ma Zurigo avverte. Un impiego non è per tutti garanzia di salario sufficiente. Un lavoratore ucraino su 8 continua ad aver bisogno dell'aiuto sociale, costi che presto potrebbero ricadere anche sui comuni.
3: Ci spostiamo nei Grigioni, dove almeno 4 distacchi di roccia bloccano la strada cantonale della Calanca. Nonostante gli intensi lavori, le condizioni della strada restano difficili, in particolare sopra la zona di Pontnefa d'Arvigo, dove molto materiale instabile potrebbe ancora staccarsi. Le precipitazioni, inoltre, costringono ad interrompere ripetutamente gli interventi. Sentiamo Alessandro Tini.
11: Per ripristinare il collegamento stradale interrotto da giovedì scorso, l'ufficio tecnico cantonale sta portando avanti 2 soluzioni in parallelo. Da ieri vengono installate reti di protezione per liberare in sicurezza la carreggiata. L'obiettivo è riaprire la strada della Calanca nella prossima settimana, inizialmente solo in determinate fasce orarie. Contemporaneamente è iniziata la progettazione di un ponte d'emergenza a una corsia, circa 120 metri a sud di Pontneuf. La struttura in acciaio attraverserà la Calancasca e permetterà di aggirare il tratto esposto. La costruzione dovrebbe richiedere dalle 3 alle 4 settimane. Il vicepresidente della Regione Moese e sindaco di Rossa, Graziano Zanardi, lamenta però una mancanza di sostegno economico da parte di Coira.
12: I tecnici stanno facendo il loro lavoro, si sono adoperati in più modi, portando anche delle soluzioni che siano anche supportabili per il futuro per la viabilità. Invece adesso la parte economica e la parte anche di sostegno e l'immagine va difesa tramite il sostegno da parte del cantone. A tutt'oggi, da quando è successo l'evento, non abbiamo percepito nessun segnale.
11: I costi sono rilevanti, sottolinea Zanardi.
12: Abbiamo fatto un po' un'analisi, ma superiamo, prevedendo fino a mercoledì, superiamo i 200.000 franchi.
3: Il Radio Giornale si ferma qui, vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e a più tardi.
13: Lo sport.
14: Il Lugano è alla fase campionato di Conference League, ben ritrovati grazie all'1-1 di Batumi in Georgia contro il Maccabi Tel Aviv. I bianconeri hanno vinto il doppio confronto con gli israeliani e sono entrati a far parte delle 36 partecipanti alla Conference League. È la quinta apparizione europea negli ultimi 9 anni, la terza in 4. È di Moncada l'Eurogol che ha regalato la qualificazione, oggi alle 13 il sorteggio che rivelerà gli avversari del Lugano. Eliminati per contro Sion e San Gallo, i valesani hanno perso anche ad Amsterdam, questa volta per 5-3. I sangallesi sono stati superati 3-2 dai danesi del North Zealand che avevano già vinto all'andata. Si consola con la Conference League il Thun, eliminato in Europa League dal Lech Poznan 2-2 ieri sera. Accede alla terza competizione europea anche l'Atalanta, seppur faticando con l'Apoel Tel Aviv. Nella fase campionato di Champions League, Mourinho con il suo Real Madrid affronterà il

0: Vittoria poi negli 800 metri per Audrey Verreaux, che ha stampato il tempo di 1:53,70, migliorando così il record svizzero. Infine Duplantis, con la misura di 6,25 m, ha vinto il concorso dell'asta contro il greco Karalis, fermatosi a 6,20 m. Ai mondiali di mountain bike in Val di Sole è arrivato il bronzo di Sina Fry nello short track, nessuna medaglia rosso-crociata invece nella gara maschile, con Filippo Colombo solamente sedicesimo. E prosegue il dominio di Tadej Pogacar alla Vuelta, lo sloveno ha vinto anche la sesta frazione e ha aumentato il vantaggio in generale a 3 minuti e 34 sullo spagnolo Mas. La nazionale maschile di pallacanestro ha steccato l'esordio nelle prequalificazioni all'europeo, perdendo a Friburgo 110-75 contro la Gran Bretagna. Passaggio vuoto anche per l'Ambri Piot nella terza amichevole, le ventinesi sconfitti 6-3 a Biasca dal Lagnau, 3 punti per Coditec. Bernesi avversari del Lugano alle 19 a Sigirino, per i biancoblu a Coira ci saranno i tedeschi dello Schwenninger.
1: La meteo.
2: Oggi venerdì 28 agosto in Ticino e nel Moesano sarà tempo per lo più nuvoloso con rovescio temporali, soprattutto fra il Mendrisiotto e l'Alto Moesano. Temporali in parte di forte intensità con accumuli di pioggia localmente abbondanti nelle restanti valli dei Grigioni Italiano e nell'Engadina, nuvolosità variabile, rovescio temporali isolati al mattino, più presenti nella seconda parte della giornata. A basse quote la temperatura massima sui 24 gradi, in Alta Engadina vicino a 19, forti raffiche di vento in prossimità dei temporali, e dal pomeriggio vento moderato a tratti forte dal settore sud anche a bassa quota, in montagna vento forte da sud-ovest. Le temperature oggi sono sensibilmente più basse, più fresche, raggiungeremo a bassa quota i 24 gradi, mentre 18 in Engadina.

7:50 minuti in punto e noi siamo tornati in studio. Questa è Verde Aurora, al microfono con voi Natascia Fioretti. Staremo insieme fino alle 9. Tra un attimo diamo uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina sulla nostra rete, sulla nostra rete 2. Prima però volevo ancora segnalarvi, prima del radio

Giornale delle 7.30, abbiamo dato uno sguardo agli appuntamenti di quest'oggi nella Svizzera italiana. Oggi piove, quindi gli appuntamenti che sono segnalati all'aperto chiaramente si svolgeranno all'interno, ad esempio 10 lezioni sulla lingua italiana e la sua storia con Lorenzo Tomasina, Alessio Petralli e la moderazione di Stefano Vassere. Dicevo, sarà Villa Argentina, no, se piove invece alla Filanda di Mendrisio. E noi proseguiamo, allora, dicevo, 7.50 minuti, diamo uno sguardo agli appuntamenti, diamo uno sguardo soprattutto ad Alphaville, al nostro magazine d'attualità culturale che va in onda alle 11, vede in conduzione anche oggi il collega Mario Fabio. Si apre alle 11.05 parlando del tema che oggi impera su tutti i quotidiani, e cioè la natura e il disastro che è avvenuto in Nepal. C'è una natura che non trova posto, no, aspettate, perché è la pagina dell'11.45, poi di natura si parla anche in apertura, ci arriviamo in secondo momento. Allora, 11.45 si parla di Nepal, della catastrofe, della strage. Si diceva oggi 1.400 dispersi, sale il numero dei morti, ma si teme anche una seconda inondazione, per questo anche le ricerche per adesso sono state interrotte. Avete sentito anche il radiogiornale. Noi ne parleremo appunto anche ad Alphaville, perché comunque è un tema che ci riguarda molto da vicino. Sulle Alpi osserviamo trasformazioni profonde legate anche al riscaldamento climatico, sulle nostre Alpi il ritiro dei ghiacciai, la degradazione del permafrost e una crescente instabilità dei versanti. Allora Mario Fabio ad Alphaville ne parlerà con Cristian Scapozza, professore in geomorfologia applicata e responsabile Centro Competenze Cambiamento Climatico e Territorio, Istituto Scienza della Terra, Ricerca e Innovazione, e questo appunto alle 11.45. E andando a ritroso, quindi nella pagina di apertura di questa mattina di Alphaville, attorno alle 11.05 si parla di una natura, ma di una natura che non trova posto nelle cartoline, nei parchi ordinati o nei giardini progettati. È una natura che cresce ai margini, negli spazi dimenticati, tra ciò che è stato lasciato andare e ciò che torna spontaneamente a vivere. È quello che il paesaggista francese Gilles Clément ha definito il terzo paesaggio. Proprio a questo tema è dedicata la passeggiata organizzata da AGEA, l'Associazione dei Geografi, in programma domani. Un percorso per scoprire un paesaggio stretto tra un territorio urbano e un territorio naturale, per riflettere sul rapporto tra natura e cultura. E ne parlerà ad Alphaville Mario Fabio con Samuel Notari, geografo e membro di comitato di AGEA.

0: È una corsa contro il tempo portare aiuti in Nepal e Tibet. Si teme che un lago straripi con nuove inondazioni. Cresce ancora il bilancio delle vittime. Dopo l'ennesima polemica, Valérie Dietli lascia il Partito del Centro e ne fonda uno nuovo. In primavera correrà per salvare il suo seggio nel Consiglio di Stato Vodese. Sport, il calcio, il Lugano pareggia col Maccabi e si qualifica per la fase a campionato di Conference League.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Che meraviglia, abbiamo aperto in bellezza la nostra terza ora insieme, ed è già la nostra terza ora insieme qui a Verde Aurora. Il tempo corre anche questa mattina, sono le 8:03 e questa era la voce inconfondibile di Sting, che qui si è confrontato con questo grande classico di Kurt Weill, The Ballad of Mack the Knife, e in questo caso il brano è tratto dal suo album Lost in the Stars, The Music of Kurt Weill, un disco antologico prodotto da Hal Willner, che omaggia la musica del compositore Kurt Weill, e la voce era quella di Sting. E allora noi proseguiamo la nostra puntata di Verde Aurora di questa mattina. Tra poco alle 8:18, lo sapete, c'è l'appuntamento con In altre parole. Prima però abbiamo ancora qualche minuto per dare uno sguardo, per scegliere una delle notizie che ci propongono i giornali oggi. Prima però andiamo con la sigla. E ci tengo a riprendere, a riproporre un articolo che ho segnalato già in rassegna stampa, ma al quale abbiamo soltanto accennato, perché è un articolo che poi ci permetterà anche di proseguire il dialogo, la discussione e la riflessione con il nostro ospite di In altre parole, Marco Malvestio. Allora, sto parlando dell'articolo che ci propone la Neue Zürcher Zeitung questa mattina nelle sue pagine culturali, un articolo a firma di Elke Heidenreich. Lei è scrittrice, giornalista, critica letteraria, e ci parla del Reno, del nostro Reno. Dice: tutto scorre, in verità tutto si ferma, tutto si è fermato quest'estate, il grande fiume che di solito sostiene e consola si è ridotto ad un rigagnolo, e questo fa paura. Le dice a Obe Avesel: a causa della persistente siccità si è formata una lingua di sabbia, Pantarei pare abbia detto Eraclito, tutto scorre, e filosoficamente sarà anche vero, ma dopo questa estate torrida per il momento non scorre più nulla. E ci dice poi che fiume straordinario lungo 1200 chilometri, supera oltre 2000 metri di dislivello tra la sorgente e la foce, attraversa 6 paesi e un numero infinito di leggende, miti, racconti e poesie. Perché il Reno è così bello? Si canta nelle osterie di Rüdesheim. Forse perché i giovani sono così assetati e le ragazze così allegre? E però, appunto, lei diceva, il cosiddetto padre del Reno si è trasformato in molti tratti in un rigagnolo che in alcuni punti si può addirittura attraversare a piedi. E lui ci dice, e Elke Heidenreich ci dice: un grande fiume è magia pura, e quando un simile fiume si prosciuga sembra un crepuscolo degli dèi, il vecchio mondo tramonta, chi ci salverà e chi ci condurrà in un mondo nuovo? E noi ci eravamo fermati qui questa mattina, e lei dice: lo sentiamo dolorosamente, senza fiume non ci sono vita, non c'è romanticismo, non c'è amore, e molto più prosaicamente non c'è elettricità, niente centrali, niente raffreddamento industriale, niente trasporti fluviali. Il padre Reno non è soltanto il fiume delle leggende, dove ragazze bionde su alte rocce si pettinano le chiome dorate facendo naufragare i pescatori nei loro sogni, e viene in mente la Lorelai. È anche una gigantesca macchina economica. Prima scompare il romanticismo, poi scompare il denaro. Il padre Reno non ce la fa più, e noi, suoi figli, restiamo sulla riva arida a rimpiangere sirene, uomini d'acqua e le sensazioni di un tempo. Chi l'avrebbe mai pensato? I castelli sulle rive sembrano improvvisamente ridicoli. Che cosa difendono ormai, affacciati su un letto di ghiaia quasi asciutto? Elke Heidenreich ci dice: solo ora comprendiamo, al di là di ogni calcolo economico, quanta energia ci abbia sempre trasmesso il semplice scorrere del fiume. Una passeggiata lungo il Reno, io che vivo vicino alla sua riva, è sempre stata conforto, aiuto, chiarezza mentale e bellezza per i sensi. Adesso guardiamo questo rigagnolo con la stessa malinconia con cui osserveremo un castello in rovina e pensiamo: una volta era magnifico, dov'è finito tutto questo splendore? E sappiamo anche che lo stesso vale per noi. Anche noi siamo stati nel pieno della vita e della fioritura. Sì, Pantarei, tutto scorre, anche verso la fine. E lei dice: ho perso in un certo senso un amico, perché ho considerato il Reno come una persona. E devo dire, ci si emoziona quasi a leggere queste frasi, queste parole. Nelle montagne svizzere, dice, il Reno è un bambino limpido, allegro e luminoso che corre tra i prati. Vicino a Bregenz scompare nel lago di Costanza, come un adolescente desideroso di lasciare casa. A Steinam
Stein am Rhein riemerge e diventa adulto. A Schaffusa, con la forza delle sue cascate, dimostra tutta la sua energia. Born to be wild, nato per essere selvaggio. E poi però viene imbrigliato, raddrizzato, costretto in un corsetto artificiale. Le rocce vengono fatte saltare e il letto del fiume modificato brutalmente. Deve lavorare. E poi, vedi, questo passo ci descrive, insomma, tutta l'attività del Reno. Ci dice, si divide in tanti rami, si disperde, infine scompare nel mare come se non fosse mai esistito, proprio come una vita umana. E questa vita oggi è stata drammaticamente rallentata da una catastrofe climatica provocata dall'uomo. Distruggiamo ciò che amiamo, e alla fine diciamo, ma non era questo che volevamo. Forse non abbiamo riflettuto davvero sull'importanza dell'acqua. Dice, acqua la cosa più ovvia del mondo e dopo l'aria la più indispensabile per la vita, eppure sta diventando scarsa. È questo che il Reno quasi prosciugato sta cercando di dirci. E poi dice ad un certo punto Elke Heinenreich, ci fermiamo poi qui, l'articolo potete andarlo a riprendere sulla Neue Zürcher Zeitung di oggi, dice, forse i politici che dovrebbero agire, che dovrebbero fare qualcosa, che dovrebbero muoversi, forse oggi dovrebbero leggere Siddhartha di Hermann Hesse. In quel romanzo il protagonista trova pace proprio sulle rive del fiume. Hesse scrive, con mille occhi il fiume lo guardava, occhi verdi, bianchi, cristallini, azzurri. Chi avesse compreso quest'acqua e i suoi segreti, gli sembrava, avrebbe compreso anche molti altri segreti, tutti i segreti. E poi ancora scrive Hermann Hesse, il fiume gli insegnò che il tempo non esiste, gli insegnò ad ascoltare con il cuore quieto, con un'anima aperta e paziente, senza passione, senza desiderio, senza giudizio e senza opinione.

Compay secondo con questa El Camisón de Pepa, brano tratto dall'album Lo Mejor della Vida, album del 1998 di questo cantante cubano, che ci ha portati alle 8:13 minuti di questa nostra mattinata insieme. Noi continuiamo in musica con Tony Bruna e la sua Baia Monti, e poi lo sapete c'è l'appuntamento con In altre parole con il nostro ospite Marco Malvestio.

0: Jason Hardy, La crisi della cultura woke, camp miasma, adolescenza, sesso, morte, film horror queer nostalgico, fascino e storia dei tatuaggi sono i temi che abbiamo toccato questa settimana insieme al nostro ospite di In altre parole, Marco Malvestio. Questa mattina invece di che cosa parleremo? Non ve lo svelo subito, intanto salutiamo e accogliamo il nostro ospite Marco Malvestio. Ben ritrovato, buongiorno.
1: Grazie mille e ben ritrovati a voi.
0: Allora, Marco Malvestio, un po' io in realtà l'avevo annunciato nel sommario di stamattina attorno alle 6, ma magari alle 6 non tutti erano ancora collegati, non tutti ascoltavano la nostra Rete 2. Noi questa mattina vogliamo parlare della notizia che ritroviamo oggi in copertina su tutti i giornali, ma anche il nostro radiogiornale ci ha ancora aggiornati pochi minuti fa, ed è la strage, l'alluvione che ha colpito, l'esondazione che ha colpito il Nepal. Intanto, Marco Malvestio, lei come l'ha seguita questa notizia ieri? Dove soprattutto l'ha seguita? Perché, per esempio, c'era il video che ieri un po' tutti abbiamo visto sui social, sui media anche, che faceva vedere appunto che cosa è successo, questa enorme onda che si è mangiata tutto.
1: Beh, io insomma di solito leggo quotidiani, leggo il Guardian di solito online, insomma, che è una buona cosa online, però la verità è che, come quasi tutti, probabilmente sono venuto a conoscenza di questa notizia tramite i social. Ho avuto dei miei contatti su Instagram che hanno condiviso i video apocalittici di questa cosa che è successa.
0: Ecco.
1: Naturalmente, insomma, ecco.
0: Sì, ecco, apocalittico, però è davvero il termine giusto. Noi l'altro giorno abbiamo parlato di film, era un film horror, ma se noi pensiamo anche ai tanti film di fantascienza che sono usciti, penso quelli che hanno visto la mia generazione in particolare, di questi futuri davvero apocalittici, ci sembravano così lontani, ma questo video, o i diversi video, poi che riprendevano da più punti di vista, insomma, quanto accaduto, davvero ci facevano pensare che forse, ecco, siamo in qualche modo, la fantascienza è già arrivata.
1: Sì, beh, dunque la fantascienza per molti versi, diciamo così, è un genere, una forma che aiuta a comprendere, no, in una certa misura alcune delle peculiarità del cambiamento climatico, perché poi ovviamente un disastro di questo tipo è dovuto anche al riscaldamento globale, al cambiamento climatico. La fantascienza, più che la questione dell'immaginazione del disastro, forse ci aiuta a comprendere, diciamo, una serie di questioni cruciali del cambiamento climatico. Come la sua scala geografica e temporale, che diciamo le narrazioni, tra virgolette, normali, le narrazioni realiste non sono preparate a discutere, no? Cioè, la fantascienza è, nei suoi esempi maggiori, se vogliamo, comunque un genere che ha a che fare con scale planetarie o interplanetarie, con periodi cronologici molto lunghi, che sono di fatto quello con cui ci costringe a confrontarci il cambiamento climatico, mentre le forme del romanzo tradizionale, quello europeo, occidentale perlomeno, sono tendenzialmente storie familiari, romanzi borghesi e così via, quindi con un focus molto più ristretto.
0: Ecco, personalmente, Marco Malvestio, devo dire che non ho mai amato la fantascienza, in particolare la fantascienza quando tratta questo tipo di temi e prevede questo tipo di futuri, proprio perché personalmente, questa naturalmente è un'opinione personale, mi trasmette talmente tanta inquietudine che ho sempre evitato. Ecco, però è vero anche che alla fine lei diceva ci costringe a confrontarci con scenari che vediamo adesso dalle notizie che ci arrivano, così fantascientifici, così realistici, così proiettati nel futuro, poi alla fine non sono, e ci ritroviamo nella realtà di oggi. E qui le volevo chiedere se questa è anche la sensazione che ha provato lei, con da un lato sì, provando questa terribile inquietudine, ma anche, credo, uno sgomento e anche una paura in fondo di fronte, ad esempio, alle immagini, al video che girava ieri, gira anche oggi.
1: Sì, io devo dire, ecco, personalmente che più che lo sgomento e la paura davanti a video come quello, cioè meglio, quei video ovviamente, quell'evento sono spaventosi, sgomentano e questo insomma va da sé. Però ecco, io ho sentito molta più inquietudine per qualcosa di molto meno spettacolare che abbiamo vissuto tutti nel nostro quotidiano negli ultimi mesi, come per esempio queste ondate di calore inaudite. Uno dei che abbiamo sperimentato quest'estate, secondo me è una anche dei problemi in un certo senso di rappresentazione di quello che sta succedendo al pianeta, è che se alcune volte, no? Questa catena di eventi, questa catena di cause e di conseguenze che chiamiamo cambiamento climatico si ipostatizza, no? In una immagine spettacolare, in un disastro e così via, ma d'altra parte immagini spettacolari, disastri e così via ci sono state in tutta la storia dell'umanità. Ecco, se ogni tanto questo succede, quello che invece è molto più difficile da raccontare ed è molto più difficile appunto da rappresentare anche in termini e in maniere interessanti e così via, sono i disagi quotidiani, cioè un'ondata di calore non è un evento apocalittico, no? È una cosa però che ha delle cause, delle conseguenze molto gravi per gli individui, per il territorio, per il clima in generale, ma è molto meno spettacolare, è molto più complicata da raccontare.
0: Certo, questo è vero, quindi magari l'effetto lì per lì può essere può avere un impatto meno forte di quello che può avere un'immagine, un video come quello che abbiamo detto, di cui abbiamo parlato, ma rispetto a quello che diceva lei adesso mi torna anche in mente l'articolo che abbiamo letto prima, che è uscito sulla Neue Zürcher Zeitung di Elke Heidenreich, che ci parla invece del nostro Reno, dunque dei nostri fiumi europei che hanno sofferto moltissimo la siccità di quest'estate, si sono ridotti in alcuni casi a dei rigagnoli e anche questo in fondo poi ci porta più vicini alla nostra quotidianità, alla nostra esperienza quotidiana di tutti i giorni. Però una curiosità, Marco Malvestino, noi in questi giorni abbiamo un po' raccontato la sua biografia e tra le varie cose abbiamo detto lei è scrittore, saggista, e però si occupa, oltre che di gotico e di altri temi, anche di environmental humanities, queste scienze umanistiche ambientali. Ecco, qui di che cosa si tratta e come queste riescono oggi a darci una mano nel leggere, interpretare e anche magari nel prendere le decisioni giuste rispetto a quanto sta accadendo al nostro ambiente.
1: Beh, dunque, Environmental Humanities è un termine che si è cominciato a usare nell'ultimo paio di decenni, soprattutto, come suggerisce il nome, in ambito anglosassone. In Italia si è affermato un po' più lentamente, per esempio nelle mie discipline si parla ancora più di ecocritica, però ci sono dei master a Venezia, a Roma, tre di proprio Environmental Humanities. Scienze umane orientate all'ambiente, scienze umane ambientali, vale a dire come dire, non tanto una disciplina, ma una rete di discipline, un dialogo tra discipline umanistiche, quindi studi letterari, filosofia, psicologia, storia e così via, all'insegna delle questioni ambientali. L'idea è che ovviamente quando noi parliamo di clima stiamo parlando, come dire, di scienza, e va bene, no? Quando parliamo di inquinamento stiamo parlando di scienza, però, come dire, stiamo sempre parlando solo di quello che succede in un certo senso, ma siccome il cambiamento climatico è un fenomeno di origine antropica, non ha solo delle cause tecnologiche, ha anche delle cause culturali, no? A noi non basta sapere perché le automobili inquinano, Ci interessa anche sapere perché siamo ossessionati dalle automobili, perché abbiamo costruito una civiltà che non può funzionare senza automobili, perché ci sono persone che non si sentono complete, non si sentono felici se non hanno una, due, tre, quattro automobili in famiglia. Ecco, questo tipo di discorso intorno alle cause culturali, dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti ambientali, va va in un certo senso ad agire a monte, no? Anche poi di un discorso scientifico. Chiaramente scienze umane orientate all'ambiente non possono, come dire, produrre dei modelli meteorologici, climatici e così via, però possono andare a vedere perché e come e secondo che retoriche le pratiche che li hanno posti in essere si sono generate.
0: Ecco, può farci un esempio, perché abbiamo ancora un minutino, un esempio concreto, ecco, di un aspetto che si insegna in queste scienze ambientali che può essere importante oggi?
1: Ma ce ne sono molti. Uno che a me personalmente sta molto a cuore è la questione animale, no? Noi sappiamo, per esempio, che gli allevamenti intensivi fanno parte, cioè sono una delle principali cause di emissioni appunto anidride carbonica e metano e così via, ma naturalmente il consumo di animali e il consumo di animali in un certo modo è un fatto culturale, no? Cioè noi potremmo vivere serenamente tutti senza mangiare animali, cioè l'idea di mangiare animali è una scelta che è legata alla nostra storia, è legata alla nostra cultura, è legata alla nostra autorappresentazione. Mangiare carne, per esempio, come dire, chiama in causa tutta una serie di idee sulla mascolinità, sulla virilità e così via. Ecco, per esempio, andare a vedere i discorsi intorno al consumo di animali, la rappresentazione degli animali e del consumo di animali ha una sua, secondo me, almeno delle sue conseguenze anche per quanto riguarda un discorso sull'abolizione degli allevamenti intensivi.
0: E certo, e poi come si leggeva stamattina, ora non mi ricordo più su quale testata, ma nelle varie analisi che si fanno, chiaramente la questione climatica oggi, del cambiamento climatico, l'impatto sul nostro ambiente è diventata così complessa, no? Ha così tante sfaccettature che poi alla fine ci sono tanti aspetti che confluiscono e vanno a determinare, insomma, la situazione che viviamo oggi, e sono tanti, quindi non è neanche poi sempre facile riuscire a metterli insieme in poco tempo. Ma intanto la questione ambientale è anche un fatto culturale, come ben ci ha spiegato Marco Malvestio, che noi ringraziamo per essere stato con noi questa mattina, ma soprattutto lo ringraziamo per essere stato con noi questa settimana, per i temi che abbiamo scelto, che abbiamo potuto discutere, dei quali abbiamo potuto discutere, sui quali abbiamo potuto riflettere. Marco Malvestio, grazie, alla prossima e una buona giornata.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Rete 2.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il sassofonista e compositore Claudio Fasoli. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Vera Pellandini. È una corsa contro il tempo per portare aiuti in Nepal e Tibet. Si teme che un lago straripi con nuove inondazioni. Cresce ancora il bilancio delle vittime. Dopo l'ennesima polemica, Valerie Ditli lascia il partito del centro e ne fonda uno nuovo. L'anno prossimo correrà per salvare il suo seggio nel Consiglio di Stato Vodese. Per lo sport calcio, il Lugano pareggia col Maccabi e si qualifica per la fase a campionato di Conference League. Si contano ormai 469 morti e oltre 1400 dispersi in Nepal, che potrebbe essere colpito da una seconda alluvione. Dopo il crollo del ghiacciaio che ha causato la prima inondazione, ora a preoccupare sono le acque bloccate dai detriti che, insieme alle piogge, stanno formando un nuovo bacino idrico che potrebbe appunto esondare. Il tempo stringe e la popolazione è in allarme. Sentiamo Naima Chicherio.
3: Questo nuovo bacino idrico potrebbe raggiungere entro la fine del weekend i 3 milioni di metri cubi e meno di un terzo rispetto alla parte di ghiacciaio che si è staccato, ma è pur sempre l'equivalente di 1200 piscine olimpioniche di acqua e di detriti che minacciano un territorio già devastato. Quindi sì, c'è grande allarme e anche molta preoccupazione per quanto riguarda le operazioni di salvataggio e di evacuazione, perché a causa di questa minaccia a un certo punto le squadre di soccorso dovranno abbandonare il campo e mettersi al sicuro. La ricerca di dispersi per ora è in corso, c'è anche una cittadina svizzera che manca all'appello, mentre altri due, stando al Dipartimento federale degli esteri, sono stati tratti in salvo. Secondo la Croce Rossa, le persone toccate da questa catastrofe sono oltre 90.000, ci sono pochi altri dati per ora sui danni materiali, si parla di 80 ponti e 40 chilometri di strade asfaltate danneggiati o distrutti.
2: Valerie Ditli lascia il suo partito, il centro, e ne fonderà uno nuovo, il Mouvement Liberal, con il quale si candiderà alle elezioni cantonali vodesi del prossimo anno per difendere il suo seggio in Consiglio di Stato. Proprio ieri era emerso un nuovo dossier spinoso. Paola Latorre.
4: Ritiro la mia disponibilità nei confronti del partito, ha dichiarato Valérie Ditli al quotidiano romando Le Temps. Quello che abbiamo vissuto nelle ultime settimane era diventato troppo difficile. Non avevo altra scelta. Non vi rendete conto di quanto abbiamo cercato di dialogare e di trovare soluzioni, ha spiegato ancora al giornale. L'attuale responsabile del Dipartimento dell'Agricoltura e del Digitale del Canton Vaud ha preso questa decisione a 6 mesi dalle elezioni cantonali e pochi giorni dopo aver perso il sostegno del comitato di presidenza e del comitato cantonale del suo partito, il Centro. Ieri è inoltre emerso un nuovo dossier spinoso che si aggiunge a quello dell'inchiesta nei confronti di Ditli, perché è sospettata di aver usato soldi pubblici per far ritirare una denuncia nei suoi confronti. Una sezione vodese del Centro l'ha accusata ieri di aver tentato di svuotare un conto della Banca Cantonale Vodese, aperto nel 2025, che, stando a chi accusa Ditli, doveva servire per la sua campagna elettorale. Si parla di 22.000 franchi. Valérie Ditli respinge ogni addebito. E per motivare la sua decisione ha fatto riferimento all'organizzazione dell'Assemblea del 2 settembre e più precisamente alla scelta di sottoporre al voto dell'Assemblea dei Delegati, anziché dell'insieme dei membri, l'approvazione o meno della sua candidatura al Consiglio di Stato. Valérie Ditli correrà quindi per difendere il suo seggio alle prossime elezioni cantonali con il suo nuovo partito, il Mouvement Liberal.
2: È ormai guerra aperta tra la UEFA e Gianni Infantino. La Federazione Calcistica Europea intende presentare in Svizzera una denuncia penale contro il presidente della FIFA, reo, secondo la UEFA, di una gestione finanziaria di tipo criminale, ancora legata al suo progetto di privatizzazione dei diritti commerciali dei futuri mondiali di calcio, poi ritirato. Sentiamo il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Voss.
5: L'UEFA intende portare Gianni Infantino in tribunale. L'accusa nei confronti del boss della FIFA è quella di cattiva gestione finanziaria a scopo criminale. E questo in relazione al suo progetto, poi affossato, di cedere a investitori privati quote dei diritti commerciali dei prossimi mondiali di calcio. A questo scopo i legali della Federazione Calcistica Europea sono a caccia negli Stati Uniti dei segreti di Infantino. Elementi probatori che per la UEFA potrebbero trovarsi nelle comunicazioni tra il boss della FIFA e il fondo di investimento newyorkese Thrive Capital Management, fondo di proprietà di Joshua Kushner, fratello del genero di Trump, Jared Kushner, e che sarebbe dovuto diventare il principale investitore nel progetto di Gianni Infantino. La UEFA ha fatto sapere di avere depositato in un tribunale di Manhattan una richiesta per acquisire tutta la documentazione del carteggio tra Infantino e Thrive Capital Management. Il sospetto della Federazione Calcistica Europea è che il piano di Infantino fosse finalizzato a garantire un vantaggio economico al presidente della FIFA e alla sua cerchia ristretta, e ciò a detrimento della stessa Federazione Mondiale di Calcio. Nel documento di 56 pagine, preparato dai legali della UEFA e visionato dalla Associated Press, si fa notare che i reati penali contestati a Infantino possono comportare in Svizzera una pena fino a 3 anni di carcere. Intanto, proprio ieri la UEFA ha ritirato la minaccia di boicottare tutti i tornei organizzati dalla FIFA. Dai campi di calcio la battaglia senza esclusione di colpi tra UEFA e Infantino passa ora dai tribunali.
2: Per lo sport adesso il calcio è un'impresa con cui raggiungere il primo grande obiettivo stagionale. Stiamo parlando del pareggio in Georgia 1-1 del Lugano contro il Maccabi, e così i bianconeri sono qualificati ieri per la fase a campionato di Conference League. Sentiamo Omar Gargantini.
6: Si può dunque mettere un visto che sa di liberazione al primo obiettivo stagionale, ed averlo raggiunto in questo modo rende il traguardo ancora più bello, più intenso, commovente e persino indimenticabile. Una serata che pareva essersi trasformata in una maledizione: prima l'ingenua quanto ineccepibile espulsione di Zanotti e poi il rigore generoso per lo 0-1, ma che poi per fortuna il talento debordante di Derek Moncada ha rimesso sui binari del lieto fine. Un gol da fuoriclasse vero, talmente forte l'honduregno da sfiorare anche il secondo di lì a poco. Risultato giusto, in ogni caso il pareggio nel complesso, qualificazione legittimata sui 180 minuti, soprattutto per la superiorità palesata in casa. Casa che quest'anno sarà finalmente vera, la Iella Arena vivrà quindi il suo debutto più nobile già nell'anno dell'apertura, e gli occhi lucidi del direttore sportivo Sebastian Pelzer la dicono lunga sull'importanza emozionale ma anche o soprattutto finanziaria di questa qualificazione, che permette a Lugano un minimo di agio per rimpolpare una rosa che per correre su 3 fronti così non può bastare. Milioni, almeno 4, che sono ossigeno puro. Alle 13 intanto si conoscerà il percorso del prossimo autunno, un autunno da vivere di nuovo a 1000 all'ora, ancora imbattuti, sempre protagonisti.
2: E ieri a Zurigo è stata una grande serata di atletica con 2 nuovi record del mondo, quello del brasiliano Dos Santos sui 400 metri ostacoli in 45-80 e quello della statunitense Russell nei 100 ostacoli in 12-09. Strepitosa vittoria poi anche di Audrey Verrot, la 22enne friburghese, che vincendo in 1:53.70 la Weltklasse si è anche ulteriormente avvicinata al primato del mondo degli 800 metri. Questa edizione del Radiogiornale termina qui. Io vi aspetto alle 9. Grazie e a più tardi.
7: La meteo.
8: Oggi venerdì 28 agosto in Ticino e nel Moesano il tempo sarà per lo più nuvoloso con rovesci e temporali sparsi soprattutto fra il Mendrisiotto e l'Alto Moesano, temporali in parte in forte intensità, di forte intensità con accumuli di pioggia localmente abbondanti nelle restanti valli del Grigione Italiano e nell'Engadino, dell'Engadina nuvolosità variabile, rovesci o temporali isolati più presenti nella seconda parte della giornata. La temperatura oggi, la massima in bassa quota, raggiungerà soltanto e per fortuna i 24 gradi, aggiungo io, in Alta Engadina saremo vicino ai 19. Forti raffiche di vento in prossimità dei temporali e dal pomeriggio vento moderato a tratti forte dal settore sud anche a bassa quota, mentre in montagna soffia vento forte da sud-ovest.

0: di Kafka non consola, il che, se mi permetti, è consolante. Cuoca mia, le parole sono dolci, sono pagine perdute tra i ricordi. Nel silenzio si interrompono gli amanti, le parole, cuoca mia, sono più avanti.
1: Ed erano i Punto e Virgola, Gabriele Graziani e Alessandro Maltoni, con questo loro brano Cuoca Mia, tratto dall'album L'Uomo dei Sogni, esordio discografico del 2016, concept album basato su calcio e letteratura, con la partecipazione straordinaria dello storico telecronista Rai Bruno Pizzul. E sono le 8:44 minuti, è tempo di sfogliare la nostra rivista di oggi.
2: La rivista.
1: E per chi questa mattina era già sintonizzato sulla nostra rete 2 alle 6, lo sa, abbiamo iniziato, aperto la nostra puntata di Verde Aurora di questa mattina recitando la poesia di Federico García Lorca. Dunque abbiamo aperto con una pagina letteraria, ma di Federico García Lorca ci siamo poi occupati anche nella nostra corrispondenza. Abbiamo citato Hermanès a proposito del Reno, del fiume, e a proposito del pezzo sulla Neue Zürcher Zeitung questa mattina di Elke Heidenreich. E ora di letteratura continuiamo.

0: Subito in apertura di articolo c'è una bella citazione di Hemingway.
1: Qui da Fiesta io sono una grande appassionata di Ernest Hemingway, quindi ho seguito le sue orme da Parigi fino al Paese Basco e in Navarra. E Hemingway è molto conosciuto per il suo rapporto con il Paese Basco, che è fondamentale nel suo universo narrativo. Tutti conosciamo la sua passione per i tori, per i San Fermines, la fiesta che si svolge a Pamplona, però Hemingway amava molto fermarsi a San Sebastián, lungo la strada, sulla costa quindi, e nuotare nella Baia della Concia, perché Hemingway era un grande nuotatore. C'è Olivia Lange che nel suo libro Viaggio a Echo Spring fa anche un parallelo, dice che tanti amanti del nuoto sono anche grandi alcolisti e Hemingway rientra purtroppo in questa categoria, però i suoi tuffi, le sue nuotate nella Baia della Concia le racconta molto bene in Fiesta e le fa compiere a Jack Barnes, il protagonista. Però quella citazione all'inizio dell'articolo riguarda proprio tumultuose del Golfo del Cantabrico e in particolare a Biarritz, dove appunto bisogna usare molta molta cautela. Sono onde potenti e sono perfette anche per surfare.
0: Onde potenti, perfette anche per surfare. Allora, intanto io lo ricordo, non l'ho detto in apertura, noi con Paola De Angelis chiacchieriamo spesso anche in cappa e molto spesso proprio di musica e letteratura, ma io voglio ricordare anche a chi è l'ascolto che Paola De Angelis ha curato una serie per Alphaville che si intitola proprio Fiesta 100 tutto Hemingway, quindi un po' lo sapevamo che è un'appassionata di Hemingway. E allora torniamo a Biarritz, torniamo alla letteratura, si parla di Hemingway, si parla anche appunto della concia, si parla del surf, ma poi ad un certo punto c'è anche questo incontro tra Hemingway e un regista tedesco.
1: In realtà Hemingway incontra Peter Wirtel, si erano conosciuti in Idaho per una battuta di caccia, e Peter Wirtel è uno sceneggiatore americano e Peter Wirtel a sua volta era amico di Dick Zanuck, che era figlio di questo produttore cinematografico, Darryl, molto famoso, il produttore di Furore, di Eva contro Eva. E quindi Dick Zanuck gli trasmette questa passione, questo interesse per il surf. Zanuck surfava alle Hawaii e quando vanno a Biarritz per fare dei sopralluoghi diretti verso Pamplona, dove avrebbero girato la versione cinematografica di Fiesta, appunto si accorge che in effetti sì, questi roulot, queste onde perfette di Biarritz sono molto interessanti. E quindi decidono di far entrare di contrabbando una tavola da surf, nascondendola nelle attrezzature cinematografiche. È un po' una spy story, perché c'erano dei dazi molto pesanti all'epoca sotto la Spagna franchista, che non aveva quindi buoni rapporti con la Francia confinante. E quindi, insomma, in qualche modo questa tavola arriva a Biarritz, solo che Dick Zanuck viene richiamato a Hollywood dal padre per motivi di lavoro. E quindi Peter Wirtel, che è un personaggio molto intrigante, affascinante, che ha raccontato la sua vita in un memoir, comincia a provare questa tavola da solo e gli va molto male perché era inesperto e quindi diciamo che Biarritz non è il luogo migliore per iniziare a fare surf. Queste tavole peraltro erano pesantissime all'epoca, ma proprio pesavano anche più di 20 kg e non avevano il laccio che le lega alla caviglia, per cui se le perdevi si andavano a fracassare contro gli scogli o potevano finire, cosa ancora peggiore, addosso agli altri bagnanti. Quindi i bagnini che sorvegliavano la costa erano contrarissimi a questo esperimento che per loro era un tentativo di suicidio in pratica.
0: E senta Paolo De Angelis, ma questo articolo da cosa nasce? Nasce da un suo interesse, diciamo, personale, da una sua curiosità per il windsurf, perché conosce bene quelle zone, o semplicemente dalla sua passione, dal suo amore per Hemingway?
1: In questo articolo è frutto della confluenza di due grandi passioni che sono i Paesi Baschi e Hemingway. Io li amo entrambi, quindi sono appunto andata, come dicevo, sulle orme di Hemingway in vari luoghi. San Sebastián era una delle sue città preferite perché è una città di una bellezza davvero incantevole, molto parigina, con questa spiaggia urbana proprio al centro. Poi invece c'è una spiaggia artificiale, quella dell'Azzurriola, che è quella frequentata

0: ai surfisti e sono andata molto spesso nel Paese Basco, ho degli amici là, ho la fortuna di poter essere ospitata proprio sulla spiaggia dell'Azzurriola a Gross, che è il quartiere dei surfisti. E bisogna dire che sono una visione, i surfisti che girano scalzi per la città in muta con la tavola sotto il braccio. Si vede che sono posseduti da un demone, da una passione. E ci sono alcuni surfisti baschi particolarmente audaci, spericolati, che fanno delle cose prodigiose. Uno di loro si chiama Nacho Gonzalez e gli piace surfare le onde giganti, che sono delle entità mostruose, alte anche più di 10 metri, e questo comporta anche molti rischi, purtroppo. I surfisti possono farsi veramente, veramente molto male, possono spezzarsi l'osso del collo.
1: E certo, e lei diceva, posseduti come da un demone, poi forse in questo ritroviamo anche un po', di Hemingway. Intanto io voglio ricordarlo. Allora, l'articolo si intitola 3 ore di eternità, surfare nei Paesi Baschi, da Hemingway ai pionieri di Biarritz, dalle tribù surfiste degli anni 70 alle onde gigantesche di Nazaré. Ecco, lì ci sono stata alle onde gigantesche, i surfisti li ho visti anch'io.
0: In
1: Sì?
0: Portogallo,
1: In
0: sì.
1: Portogallo, certo, a questo punto, e Mundaka, una storia del surf nei Paesi Baschi, della sua promessa di libertà e di quella manciata di secondi in cui il tempo sembra fermarsi. Un articolo da andare a riprendere e da scoprire, lo trovate su Lusi sulla cultura. Io ringrazio Paola De Angelis per essere stata con noi, per avercelo raccontato, e ricordo anche naturalmente la serie che ha curato per Alphaville, per Rete2, Fiesta 100, tutto Hemingway, che potete naturalmente andare a recuperare sul nostro sito di Rete2. Paola De Angelis, è stato un piacere.
0: Grazie, grazie a voi per l'ospitalità e buon proseguimento su Rete 2.

Ed era Ry Cooder con la sua How Can You Keep On Moving, brano tratto dall'album Into the Purple Valley del 1972 del cantante chitarrista americano. Si tratta di un disco interamente dedicato a temi della Grande Depressione americana degli anni 30 del Novecento. E sono le 8:55 minuti, noi siamo arrivati in conclusione della nostra puntata di questa mattina di Verde Aurora, ma siamo arrivati anche alla conclusione di questa bella settimana insieme. E Verde Aurora torna come sempre naturalmente a partire da settimana prossima, da lunedì. In conduzione troverete Andrea Fazzioli, sarà lui a condurvi attraverso la prossima settimana. Io vi segnalo il Laser che tra poco va in onda, il Laser che vi riproponiamo a cura di Valentina Grignoli, dalla Luna agli Abissi, incontro con Alessandra Grandelis, cosa può la letteratura di fronte alla contemporaneità, come ci può aiutare ad affrontare il presente, e Valentina Grignoli lo chiede alla docente e ricercatrice di letteratura italiana all'Università di Padova. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per essere stati con noi, augurarvi soprattutto un buon proseguimento di giornata, ma in particolare un bellissimo fine settimana. A risentirci presto.

cosa può la letteratura? Come ci aiuta nella contemporaneità? Ma ne abbiamo bisogno? A ognuno la sua risposta. Alessandra Grandelis, ricercatrice e docente di letteratura italiana all'Università di Padova, ci racconta del suo rapporto con le lettere attraverso l'opera di Alberto Moravia. Ma non solo, anche attraverso l'universo stellato, dalla Terra alla Luna. E ci dice perché la letteratura è così importante. Incontro Grandelis all'archivio Prezzolini della Biblioteca di Lugano, il lago, i libri e la sua grande passione.

0: Alessandra Grandelis, buongiorno.
1: Buongiorno Valentina e grazie per questo invito.
0: Sei professoressa e ricercatrice in letteratura italiana contemporanea a Padova. Hai studiato lì, suppongo?
1: Ho studiato a Padova, dove poi sono rimasta. L'argomento della mia tesi di laurea riguardava le poesie diaristiche di Pierpaolo Pasolini e poi ho continuato, ecco, questo percorso pasoliniano con la mia tesi di dottorato, ma affrontando in questo caso il tema del barbaro e dell'alterità nell'opera narrativa e poetica di Pierpaolo Pasolini.
0: Poi ti sei specializzata nell'opera di Alberto Moravia. Mi interessa qui sapere perché proprio Moravia o perché prima Pasolini. Come si sceglie un autore, come ci si innamora di una figura o dell'epoca che rappresenta, tanto da volerla studiare così a fondo? È una casualità, imprevedibilità, un'affinità elettiva spesso, oppure anche a volte necessità?
1: Confesso che con Alberto Moravia ho scoperto la letteratura del Novecento. Ero una studentessa della scuole medie, mi capitò tra le mani Gli indifferenti di Alberto Moravia, e con quell'incipit che poi è diventato tanto famoso, Entrò Carla, ecco, ci vengono spalancate le porte del Novecento, ma quelle porte si sono spalancate anche per la ragazzina che ero, per quello che sarà stato poi il mio percorso dentro il Novecento. Quindi questo è il primo contatto con Alberto Moravia. Poi per i miei studi sono capitata al Fondo Alberto Moravia di Roma per lavorare sui postillati moraviani, quindi sulla biblioteca di Alberto Moravia, dopo aver lavorato sui postillati pasoliniani, e mentre mi trovavo in quella casa che è stata l'ultima abitazione dello scrittore, mi sono chiesta: ma è possibile che questo autore, l'autore probabilmente più cosmopolita che l'Italia abbia avuto, non abbia un epistolario? E così, anche con una dose di buona incoscienza giovanile, ho iniziato a lavorare sulle lettere di Alberto Moravia. Era l'inizio, in realtà, di un cammino ben più lungo.

0: Hai curato le ristampe degli indifferenti e deve essere stato particolare, quindi ritornare su questo incipit. E la noia per Bompiani sempre. Proprio rispetto a questo lavoro, che lavoro si fa quando si propone un classico? Come lo si attualizza nell'epoca contemporanea? Qual è stato insomma il tuo apporto concreto in queste due opere?
1: Per me è stato un privilegio lavorare sugli indifferenti e sulla noia, che sono due capolavori del Novecento, sono due grandi testi del canone e sono due libri che davvero rappresentano al meglio quella che è la ricerca moraviana, cioè un'indagine dell'uomo tra unicità e precarietà, il problema dell'azione dell'uomo dentro il mondo contemporaneo. Ecco, questa ricerca in questi due testi Moravia la fa in due grandi cesure storiche, all'inizio del Novecento e negli anni Sessanta, appunto dentro la moderna industrializzazione. Fra l'altro ci tengo a precisare che sono due testi di assoluta contemporaneità, sono due testi che non risentono nemmeno del tempo che passa, proprio per la scrittura chirurgica di questo scrittore. Quindi il mio ruolo è stato proprio quello solamente di consegnarli, ecco, un'altra volta nelle mani dei lettori, cercando di limitare il più possibile la mia voce. Quindi ho voluto che queste due edizioni si aprissero direttamente con le parole di Moravia. Ho riservato delle note finali alla mia voce, ma la mia voce poi ha accompagnato quegli apparati che ho costruito. Nel caso degli indifferenti ho riportato tre momenti in cui Moravia, in anni molto diversi, ritorna su quella sua opera, l'analizza, la interpreta, ne vede anche le lacune. E per quanto riguarda la noia, invece, ho scelto di usare la mia voce per accompagnare invece due voci di ben altro peso, come quella di Eugenio Montale e di Giacomo De Benedetti, e soprattutto la ricerca mi ha permesso di scovare un'intervista di Moravia pubblicata sul Corriere della Sera, intervista con la quale anticipava l'uscita della noia, e quell'intervista diventa fondamentale, proprio un grimaldello per entrare anche oggi dentro quel testo.
2: Come mai così tardi?
3: Ho avuto tante di quelle cose da fare. Mi dispiace, sai, ma d'ora in poi non potremo più vederci tutti i giorni, ma solo una o due volte alla settimana.
2: Perché?
3: Perché i miei cominciano a brontolare. Sanno che prendo lezioni di disegno due volte alla settimana, ma per gli altri giorni devo sempre inventare qualche scusa e loro ormai l'hanno capito.
2: E Balestrieri, allora? Non lo vedevi tutti i giorni?
3: Balestrieri. Balestrieri era vecchio, non sospettavano di lui. E poi lo conoscevano.
2: Va bene, presentami ai tuoi.
3: Ti presenterò, però vediamoci soltanto due volte alla settimana, almeno per un po' di tempo.
0: La cinematografia ti ha aiutato, ha cambiato qualcosa, ha modificato lo sguardo che abbiamo su queste opere, secondo te?
1: Una cosa è certa, le trasposizioni cinematografiche hanno permesso a questi grandi romanzi, ma anche ad alcuni racconti di Moravia, di vivere in un altro modo. Ecco, questo è un dato certo, anche se Moravia aveva un'idea molto chiara dell'attività del regista. Diceva: il regista non deve per forza seguire in maniera pedissequa il romanzo o il racconto, deve appunto avere la sua libertà. Ecco, ricordo rispetto a queste due opere che entrambi hanno avuto ben due trasposizioni cinematografiche. Nel caso degli Indifferenti, il grande film di Citto Maselli, che era un film che Moravia amava molto, c'è stata anche un nuovo film di recente per la regia di Leonardo Guerra-Seragnoli, ed anche la noia ha avuto una prima trasposizione nel 63 di Damiano Damiani e poi una trasposizione francese degli anni 90. Questo però ci dice un'altra cosa importante, che davvero gli Indifferenti e la noia sono due testi senza tempo. Take a look around for a precious, 'cause
4: everything you find is a tainted. A Carla è diventata adulta senza che ce ne accorgessimo, a Maria Grazia, nostra generalessa, e a Michele, che mi fa essere un uomo migliore.
5: Perché non ci sposiamo?
4: È scemo.
5: Vorrei che lui amasse solo me.
0: ti propongo di riavvolgere il nastro e di tornare alla giovinezza di Alberto Moravia, quando si affaccia alla vita. Qual è il suo rapporto iniziale con la letteratura e la scrittura e come vive la sua giovinezza? Esiste una bella raccolta, appunto, epistolare che comprende le lettere giovanili che hai curato. Se è questa la giovinezza, vorrei che passasse presto, sempre per Bompiani. Com'è stata questa esperienza?
1: Questo libro nasce dopo anni e anni di ricerche, di scavi negli archivi italiani e stranieri, pubblici e privati, e questo corpus epistolare che ho costruito, che copre gli anni che vanno dalla metà degli anni 20 fino agli anni 40, ci permettono davvero di entrare dentro la vita del giovane Moravia, dentro il laboratorio del giovane Moravia, ed è un giovane scrittore che sta costruendo la propria idea di romanzo, che sta costruendo la propria idea di realismo, e lo fa a contatto con le letture. Ci tengo anche a ricordare che Moravia davvero in questa fase della sua vita ritorna a vivere, perché una malattia, una tubercolosi ossea, lo spinge ad anni a letto senza potersi muovere, e quindi in questi anni davvero riabbraccia la vita, riabbraccia le esperienze e si può muovere nel mondo. Ed ecco che allora queste lettere ci raccontano anche molto dei primi viaggi, i primi viaggi europei, ma anche nel mondo. Moravia si sta anche preparando non solo a diventare un grande scrittore, ma anche uno degli autori, come dicevo prima, più cosmopoliti, e si sta formando anche il grande saggista, il saggista appunto di viaggio che poi conosciamo.

0: Alberto Moravia e Elsa Morante. Morante Moravia è un'iconica storia d'amore del panorama letterario, uniti soprattutto dalla passione per la letteratura, per la scrittura, dalle idee politiche, da quella storia con la S maiuscola che caratterizzò anche il loro destino. Quindi amore, passione, tradimenti, separazione, c'è tutto. Anche in questo caso hai curato il bellissimo epistolario Quando verrai sarò quasi felice per Bompiani. Come ci si sente a entrare in maniera così privilegiata in questa incredibile storia d'amore, spiarne l'intimità, ripercorrere l'opera attraverso le parole quotidiane, immediate, più spontanee, quindi conoscere in fondo l'uomo, la donna, più che gli intellettuali? E poi questo titolo meraviglioso.
1: Questo libro ha una storia molto particolare, perché dopo aver recuperato le lettere di Moravia ed Elsa Morante, purtroppo sono rimaste pochissime lettere invece di Elsa Morante a Moravia, io queste lettere le ho lasciate riposare per quasi 3 anni. Sembra quasi una follia, ecco, per chi fa ricerca, però dovevo aspettare, ecco, il momento per poter costruire un volume che restituisse poi tutto il valore anche culturale di questi documenti, che appunto sono raccolti sotto questo titolo Quando verrai sarò quasi felice. È un titolo un po' manifesto di un rapporto complesso, di un rapporto che ha avuto non molti momenti di felicità, ma sicuramente di grande intesa. Queste difficoltà derivavano sicuramente da temperamenti diversi, ma anche da diverse origini, proprio origini sociali, ecco, che creato nel tempo degli attriti, ma ciò non ha impedito invece che si costruisse uno dei sodalizi intellettuali più belli, più preziosi del Novecento. Quindi entriamo certamente dentro una storia, una relazione privata, ma quella relazione privata poi ci parla in maniera più ampia dei rapporti, no, complessi tra tutti gli uomini, tutte le donne. Ma insieme c'è uno spaccato, ecco, uno spaccato della storia del Novecento che davvero Moravia e Moranti hanno attraversato da intellettuali che non hanno mai abiurato, cioè sono stati intellettuali fino in fondo anche quando poteva essere molto scomodo. Ecco, io credo che sia un po' questa la lezione che ci lascia, no? Da queste lettere emerge come Moravia abbia cercato in tutti i modi di permettere ad Elsa Morante di essere la grande scrittrice che era, l'ha definita un angelo armato di penna, e Moravia era convinto che Elsa Morante avesse molto più talento di lui come narratore.
0: Moravia, narratore, autore, ma anche giornalista, saggista. Hai curato anche i volumi L'America degli estremi nel 2020 e poi L'inverno nucleare del 2022, ricordiamo sempre per Bompiani. Qual è l'urgenza che muove l'autore nei suoi contributi? Che cosa racconta di questo mondo che ha potuto visitare viaggiando prima, ma poi anche lavorandoci? Che sguardo posa su un'epoca così particolare per il mondo, immobile eppure spaventosa? E cosa hai scelto di mettere in evidenza nella tua curatela? Come si declina il suo stile autoriale nel lavoro del giornalista?
1: I reportage di Moravia sono reportage anche questi davvero senza tempo e con una scrittura, lo ribadisco, sempre attuale. Allora, sono due reportage che nascono dal viaggio. L'America degli estremi raccoglie tutti gli scritti che Moravia realizza in 30 anni di viaggi negli Stati Uniti d'America, dagli anni 30 fino alla fine degli anni 60, e devo dire che sono testi che raccontano molto bene l'America di oggi, ecco, di un'America che fa leva anche sulla paura nella costruzione anche del proprio paese, nel successo, ecco, di una determinata politica. Se oggi vogliamo capire anche il fenomeno Trump, dobbiamo leggere anche questi scritti di Alberto Moravia, che tiene insieme appunto gli estremi dell'America. Quindi Moravia, da lucido intellettuale, guarda l'America con meraviglia, meraviglia, ma anche mettendone in evidenza quelle che sono le forti contraddizioni. L'inverno nucleare raccoglie invece quegli scritti che Moravia realizza in 3 reportage, ma li realizza dopo aver visitato negli anni 80 il monumento per le vittime di Hiroshima. E come scrive all'inizio dell'inverno nucleare, sente agire quel monumento dentro di sé, tant'è che sceglie di candidarsi al Parlamento europeo per riportare al centro dell'attenzione pubblica il problema delle armi non convenzionali e dell'atomica. Ecco, Moravia fa questo tipo di lavoro perché dice non dobbiamo permettere che il pianeta si riduca a un piccolo sasso nero che ruota, appunto, che si muove nell'universo senza più quella che è stata la storia dell'uomo. Devo dire che anche questo è un testo di grande attualità, e Moravia non era assolutamente d'accordo con la deterrenza, cioè l'idea della deterrenza, dice, non ci mette al riparo dalla guerra, quindi è un testo, ecco, che ci obbliga a chiederci che mondo vogliamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti.
2: Il s'est passé quelque chose qui a changé l'idée que tu avais de moi.
3: Comment est-ce que tu peux savoir ce que je pense?
4: I want you to write some new scenes for the Odyssey.
2: Je t'ai dit que je ne voulais pas faire ce travail, que je n'étais plus sûr de ton amour.
5: Let's have a drink at my home.
3: Paul!
5: Get in.
0: Molte sue opere sono comunque diventate grandi film, ne abbiamo prima citati alcuni, Vittorio De Sica, La Ciociara, Bertolucci, Il Conformista, passando anche per Jean-Luc de Godard, Le Mépris nel 1963, e poi ci sono Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo a dar volto ai suoi personaggi. Un mondo, una società, un'epoca che non rimane su carta, ma che ha contribuito ad arricchire la storia del cinema d'autore, forse tra gli unici autori italiani ad avere un così grande dialogo con il mondo del cinema europeo.
1: Moravia davvero è un caso esemplare nel rapporto tra letteratura e cinema, appunto per il numero di film che sono stati tratti dalle sue opere. Se consideriamo anche i racconti, arriviamo a circa 40 trasposizioni. Per il lavoro di sceneggiatore di Moravia e per la sua, appunto, attività critica. Quindi davvero è un esempio straordinario. Fra l'altro vorrei dire che anche l'attività critica di Moravia è molto importante. I film per lui sono sintomi di qualcosa di molto più profondo. Il cinema, secondo Moravia, è in grado di intercettare qualcosa che si muove a diverse profondità della società. Allora, scriverne significa anche proprio intercettare quei sintomi e quella profondità.
0: Che non si trova in letteratura o che si trova in altro modo?
1: Che si trova in letteratura, ma in un altro modo. Ecco, Moravia possiamo dire che considerava tutte le arti un modo per recuperare ciò che è rimosso, ciò che è represso. Questo vale per il cinema, ma anche per la pittura, ma anche appunto la letteratura.
6: Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore.
7: Sei proprio deciso allora? Ma che ti aspetti dal matrimonio?
8: Vedi, l'impressione della normalità. Sono pronto a partire, appena avrete deciso.
9: Avvicinare il quadri, ispirargli fiducia, entrare nell'organizzazione, cercare di scoprire i suoi corrispondenti qui in Italia.
10: Sì, sì, sì, superbo.
11: Vi presenterete al fiduciario Raul. Lui vi darà le ultime istruzioni.
0: Alessandra, in questi giorni tu sei in Ticino perché sei stata protagonista con la tua opera Il telescopio della letteratura, gli scrittori italiani e la scoperta dello spazio, uscito nel 2021 per Bompiani. Questa volta parliamo di te e di una tua opera, insomma è un meraviglioso volume che racconta stupore, riflessioni, fantasia che la letteratura contemporanea ha riservato al satellite della Terra. Racconta un tempo, una società, il colonialismo spaziale, la fine dell'immaginazione soprattutto, racconta di prospettive lunari ma anche di prospettive prospettive terrestri, il tutto in un affascinante countdown che sembra volerci riportare alla Terra. Hai voglia di dirci come mai hai deciso di affrontare questo, è il proprio caso dirlo, universo?
1: Due sono i motivi. Il primo risale al festeggiamento dell'anniversario dell'allunaggio nel 2019, dove si sono dette molte cose, ma non si è sentita la voce degli scrittori. E il secondo motivo è l'attualità di questo tema. Noi oggi stiamo vivendo quello che viene definito un rinascimento spaziale. Sappiamo che per la prima volta mezzi privati, mezzi di Elon Musk, accompagnano gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ecco, sta accadendo qualcosa di importante sulle nostre teste. Stiamo assistendo a un momento davvero di colonizzazione dello spazio. E quindi io sono convinta che la letteratura abbia degli strumenti per raccontare tutto questo in modo complesso, senza semplificazioni. Quindi ho scelto proprio di intraprendere questo viaggio in compagnia di scrittori, poeti, saggisti, dentro la rappresentazione della conquista dello spazio, ed è stato un viaggio molto bello, devo dire affascinante, ma è un viaggio che ci permette anche di discutere le contraddizioni di una determinata idea di progresso, di un determinato uso della tecnica, ma questo tenendo insieme la meraviglia e lo stupore che non mancano con la paura e i dubbi. Ecco, la letteratura può porre domande alla scienza. La letteratura, che è sempre più marginalizzata all'interno delle nostre società, cioè questa è l'idea molto diffusa. Parallelamente, le discipline scientifiche sono molto attratte dalla letteratura, sempre di più. L'uso della figuralità letteraria, l'uso della narrazione. Pensiamo anche solamente ad alcuni testi divulgativi di Giorgio Parisi, premio Nobel, oppure di Carlo Rovelli. Quindi la letteratura serve agli scienziati, ma questo fin da Galileo Galilei, quando deve raccontare la Luna dal vero, osservata dal vero per la prima volta, che cosa fa Galileo Galilei in un testo che avrebbe rivoluzionato il nostro esserci dentro l'universo? Non usa termini scientifici, ma usa una similitudine, e quindi la Luna gli appare con i suoi crateri come una coda di pavone cosparsa ad occhi cerulei. Anche gli scienziati hanno sempre guardato alla letteratura, per esempio per costruire i razzi, anche quelli che ci hanno portato sulla Luna. Geni della missilistica hanno letto appunto Verne per poter costruire quei mezzi. Quindi c'è questo scambio continuo. Ci sono convergenze tra le discipline, ma allo stesso tempo, come dico sempre, è importante tenere presenti anche le divergenze.

0: Tommaso Landolfi, Dino Buzzati, Moravia, insieme a Pierpaolo Pasolini, Primo Levi, Italo Calvino, Sergio Solmi, Zanzotto, Consolo con Gianni Rodari e infine Volponi e Morselli. Non possiamo raccontare tutto ovviamente, ma ti chiederei, chi più di loro secondo te ha saputo ripensare la Luna, mantenere quella possibilità del sogno, concedere ancora spazio all'immaginario?
1: Per me è molto difficile fare una scelta, perché lo hanno fatto un po' tutti, no? Tutti hanno percorso proprio le traiettorie dei razzi, le traiettorie degli astronauti, diventano poi traiettorie per l'immaginazione. Ora, l'immaginazione è anche un modo per ripensare, appunto, lo dicevo anche prima, il pianeta Terra. Buona parte di questa intervista è stata dedicata ad Alberto Moravia, e Alberto Moravia parte dalla conquista dello spazio per due riflessioni. La prima è questa: se un domani lasceremo la Terra e vivremo in assenza di gravità, non avremo più bisogno degli arti, delle braccia, delle gambe, allora che cosa diventeremo? Diventeremo forse degli enormi cervelli, ma a dominarci forse, si chiede Moravia, sarà solamente una logica meramente strumentale. Oppure, dice, che cosa accadrà alla società di domani? Forse sarà una società dominata da una ristretta elite di imprenditori tecnocrati che domineranno su masse sempre più grandi, incapaci poi di sottrarsi al potere della tecnologia. Ecco che allora il tema della conquista dello spazio ci porta dritti dritti dentro il nostro presente.
0: Alessandra, tutti i volti di Alberto Moravia, tutti i volti, tutte le anime anche di cui abbiamo parlato, quindi la sua passione per la politica, per la storia, il suo essere così fortemente uomo del suo tempo, viverlo e vivere anche il mondo, percorrerlo, i romanzi, qual è l'Alberto Moravia che preferisci?
1: C'è un Moravia, ecco, che va bene nei diversi momenti della vita, forse anche per gli argomenti che abbiamo affrontato, un certo Moravia saggista oggi, ecco, una voce di quel tipo ci manca, ecco, la voce di intellettuali così ci mancano. Una volta la voce degli intellettuali era attesa, oggi invece siamo davanti soprattutto a voci molto conformiste e omologate. Ecco, quelle erano voci invece che creavano una reazione nel corpo inerte della società, perché la letteratura è proprio questo, è una disciplina reattiva e una disciplina soprattutto indocile.
2: Rete 2. Abbiamo ascoltato Il Laser a cura di Valentina Grignoli, Dalla Luna agli Abissi, incontro con Alessandra Grandelli, ricercatrice docente di letteratura italiana all'Università di Padova.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Domani alle 11.35.
1: Rete 2.
2: Il Radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Massima allerta in Nepal per una nuova inondazione causata da un lago esondato. Si fermano i soccorsi in quella zona, mentre oltre 2.300 persone risultano ancora disperse. Dopo l'ennesima polemica, Valérie Ditli lascia il partito del centro e ne fonda uno nuovo. Correrà per salvare il suo seggio alle prossime elezioni cantonali vodesi. Guerra nel calcio, la UEFA vuole portare Gianni Infantino in tribunale. Sporgerà una denuncia penale qui in Svizzera contro il presidente della FIFA. Per lo sport, calcio, il Lugano pareggia col Maccabi e si qualifica per la fase a campionato di Conference League. Spettacolare serata di atletica alla Weltklasse di Zurigo con due record del mondo. Negli 800 metri vince Audrey Verrot, sempre più vicina al record mondiale. Nepal e Cina colpiti da una seconda alluvione. Dopo il crollo del ghiacciaio che ha provocato la prima, i detriti hanno bloccato le acque, creando un nuovo bacino idrico che è esondato poco fa sul versante tibetano. In studio per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunta Naima Kikerio. Naima, l'allerta era chiara, ma si credeva che ci fosse più tempo prima che tutto questo succedesse?
4: Sì, si diceva che questo bacino idrico potesse accumulare 3 milioni di metri cubi di acqua e di detriti in 3 giorni, è l'equivalente di 1200 piscine olimpioniche. Per dare un'idea, non era stato indicato un termine temporale preciso per questa esondazione, ma non sembrava in effetti che fosse così imminente. Siamo in attesa di nuove informazioni anche relative ai soccorsi. Le squadre sapevano di avere un tempo molto limitato per salvataggi ed evacuazioni proprio a causa di questo pericolo. Era previsto che a un certo punto avrebbero abbandonato il campo per non venire travolte, cosa che probabilmente invece è appena successa. Lo Stato nepalese ha sospeso le operazioni almeno per la prossima ora e mezza, mentre il governo cinese ha chiesto di intensificarle. Non è chiaro però quali margini di manovra ci siano al momento. Sappiamo invece con certezza che finora oltre 1.500 persone sono state tratte in salvo. Il bilancio verrà rivisto nelle prossime ore. L'ultimo parla di quasi 2.400 dispersi, tra cui 640 stranieri. Ricordo che c'è anche una cittadina svizzera che manca all'appello, mentre i morti accertati al momento sono già quasi 500.
3: Parliamo ancora di devastazioni legate a fenomeni meteorologici estremi, ma questa volta ci spostiamo sul Mediterraneo. In alcuni paesi del Maghreb si registrano temperature fino a 50 gradi. In Algeria migliaia di ettari di zone boschive bruciano da 2 giorni nell'est del paese, in un'estate segnata dagli incendi. Arianna Poletti, collaboratrice dal Nord Africa, ci racconta cosa sta succedendo.
5: Decine di famiglie circondate dal fuoco attendono i soccorsi, sedute sulla spiaggia. Dietro di loro una parete di fuoco. La montagna brucia da 2 giorni e non c'è più modo di lasciare il centro abitato. Le strade sono bloccate dall'incendio. Siamo a Jijel, nell'est dell'Algeria, sulla costa metà strada tra la capitale Algeri e il confine tunisino. Jijel fa parte delle 15 regioni centro-orientali dell'Algeria che stanno combattendo contro un'ondata di incendi senza precedenti, più di 193 in soli 2 giorni, secondo il rapporto della Protezione Civile, che assicura di essere riuscita a spegnerne almeno 150. Tra mezzi limitati e la vastità dei roghi, il bilancio però è drammatico. I morti sarebbero almeno 12, anche se le vittime potrebbero aumentare nei prossimi giorni. Solo l'ospedale di Souk el-Tinin, nella regione di Bejaia, ha dichiarato di aver in cura più di 50 cittadini che riportano bruciature. Le abitazioni distrutte, invece, sarebbero centinaia. L'Algeria, paese dalle grandi superfici boschive, conta più di 900 incendi da inizio luglio 2026. Le autorità dichiarano di aver già arrestato diversi piromani, ma la crisi climatica fa il resto. In tutta la regione costiera si sono infatti sfiorati i 50 gradi sia a luglio che ad agosto. Durante la giornata di ieri, il presidente algerino Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, mentre dalla Francia di Emmanuel Macron arrivano 2 Canadair per sostenere le operazioni di spegnimento. Già nel 2021, dopo violenti incendi in Kabilia, la presidenza aveva comunicato nuove trattative per l'acquisto di Canadair algerini. Da allora, però, degli aerei non si è più saputo niente.
3: Il re Harald V di Norvegia è morto stamattina all'età di 89 anni. Lo rende noto la Casa Reale Norvegese. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale di Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette Merit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Già da ieri molti nella capitale si erano recati al Palazzo Reale per depositare dei fiori. E ora andiamo in Svizzera. Valérie Dittli lascia il suo partito, il centro, e ne fonderà uno nuovo, il Mouvement Liberal, con il quale si candiderà alle elezioni cantonali vodesi del prossimo anno per difendere il suo seggio in Consiglio di Stato. Proprio ieri era emerso un nuovo dossier spinoso. Sentiamo i dettagli con Paola Latorre.
6: Ritiro la mia disponibilità nei confronti del partito, ha dichiarato Valérie Dittli al quotidiano romano Le Temps. Quello che abbiamo vissuto nelle ultime settimane era diventato troppo difficile. Non avevo altra scelta. Non vi rendete conto di quanto abbiamo cercato di dialogare e di trovare soluzioni, ha spiegato ancora al giornale. L'attuale responsabile del Dipartimento dell'Agricoltura e del Digitale del Canton Vaud ha preso questa decisione a 6 mesi dalle elezioni cantonali e pochi giorni dopo aver perso il sostegno del comitato di presidenza e del comitato cantonale del suo partito, il Centro. Ieri è inoltre emerso un nuovo dossier spinoso che si aggiunge a quello dell'inchiesta nei confronti di Dittli, perché è sospettata di aver usato soldi pubblici per far ritirare una denuncia nei suoi confronti. Una sezione vodese del Centro l'ha accusata ieri di aver tentato di svuotare un conto della banca cantonale vodese, aperto nel 2025, che stando a chi accusa Dittli doveva servire per la sua campagna elettorale. Si parla di 22.000 franchi. Valérie Dittli respinge ogni addebito. E per motivare la sua decisione ha fatto riferimento all'organizzazione dell'Assemblea del 2 settembre e più precisamente alla scelta di sottoporre al voto dell'Assemblea dei delegati, anziché dell'insieme dei membri, l'approvazione o meno della sua candidatura al Consiglio di Stato. Valérie Dittli correrà quindi per difendere il suo seggio alle prossime elezioni cantonali con il suo nuovo partito, il Mouvement Liberal.
3: È ormai guerra aperta tra la UEFA e Gianni Infantino. La Federazione Calcistica Europea intende presentare in Svizzera una denuncia penale contro il presidente della FIFA, reo, secondo la UEFA, di una gestione finanziaria di tipo criminale. Tutto era partito con il piano, ritirato dopo una valanga di critiche, per privatizzare i diritti commerciali dei futuri mondiali di calcio. Sentiamo il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
7: L'UEFA intende portare Gianni Infantino in tribunale. L'accusa nei confronti del boss della FIFA è quella di cattiva gestione finanziaria a scopo criminale. E questo in relazione al suo progetto, poi affossato, di cedere a investitori privati quote dei diritti commerciali dei prossimi mondiali di calcio. A questo scopo i legali della Federazione Calcistica Europea sono a caccia negli Stati Uniti dei segreti di Infantino. Elementi probatori che per la UEFA potrebbero trovarsi nelle comunicazioni tra il boss della FIFA e il fondo di investimento newyorkese Thrive Capital Management. Fondo di proprietà di Joshua Kushner, fratello del genero di Trump, Jared Kushner, e che sarebbe dovuto diventare il principale investitore nel progetto di Gianni Infantino. La UEFA ha fatto sapere di avere depositato in un tribunale di Manhattan una richiesta per acquisire tutta la documentazione del carteggio tra Infantino e Thrive Capital Management. Il sospetto della Federazione Calcistica Europea è che il piano di Infantino fosse finalizzato a garantire un vantaggio economico al presidente della FIFA e alla sua cerchia ristretta. E ciò a detrimento della stessa Federazione Mondiale di Calcio. Nel documento di 56 pagine, preparato dai legali della UEFA e visionato dalla Associated Press, si fa notare che i reati penali contestati a Infantino possono comportare in Svizzera una pena fino a 3 anni di carcere. Intanto, proprio ieri, la UEFA ha ritirato la minaccia di boicottare tutti i tornei organizzati dalla FIFA. Dai campi di calcio la battaglia senza esclusione di colpi tra UEFA e Infantino passa ora dai tribunali.
3: In Ticino adesso, dove è stato l'amministratore apostolico della diocesi Alain de Rémy a ufficializzare la nomina di Tiziana Zaninelli a nuova rettrice del Collegio Papio di Ascona. L'attuale responsabile della scuola media ticinese entrerà in carica a gennaio ed è la prima donna in assoluto ai vertici dell'istituto diocesano. L'ha intervistata Gian Robbiani.
8: di fatto ritorno nella scuola da dove sono partita, perché è vero che ho 10 anni di esperienza come funzionaria del dipartimento, che sono stati anni molto importanti per me, ma sono stata anche soprattutto per 30 anni insegnante, e quindi per me è un tornare a scuola, non perché le scuole private parificate siano una concorrenza alla scuola pubblica, ma perché possono essere complementari. A me sembra che possano esserci delle collaborazioni e delle risposte.
9: C'è stata questa apertura appunto sul rettorato laico di cui si è molto parlato. Le chiedo magari una riflessione su questo cambiamento all'interno del Collegio Papio, ecco.
8: Non dimentichiamoci che il collegio è fortemente radicato nel Locarnese, fortemente legato al comune di Ascona, al patriziato e alla parrocchia di Ascona, ed è anche una scuola diocesana. Ad un certo momento c'è stata questa apertura verso i laici. Io ritengo che sia giunto il momento anche di un'apertura verso una presenza femminile, che in questo momento mi sembra essere anche un segnale positivo. Pensi alla rettrice della facoltà di teologia, che è anch'essa una donna. Io lo leggo come un segnale dei tempi, ecco.
3: E questo era l'ultimo contributo per il radiogiornale. Io vi lascio allo sport. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Lo sport.
10: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Un'impresa che vale il primo grande obiettivo stagionale, pareggiando in Georgia 1-1 contro il Maccabi. Il Lugano si è qualificato ieri per la fase a campionato di Conference League, un exploit maturato grazie alla spettacolare rete di Moncada e di cui ci parla Omar Gargantini.
11: Si può dunque mettere un visto che sa di liberazione al primo obiettivo stagionale. Da averlo raggiunto in questo modo rende il traguardo ancora più bello, più intenso, commovente e persino indimenticabile. Una serata che pareva essersi trasformata in una maledizione: prima l'ingenua quanto ineccepibile espulsione di Zanotti e poi il rigore generoso per lo 0-1, ma che poi per fortuna il talento debordante di Derek Moncada ha rimesso sui binari del lieto fine. Un gol da fuoriclasse vero, talmente forte l'honduregno da sfiorare anche il secondo di lì a poco. Risultato giusto, in ogni caso il pareggio nel complesso, qualificazione legittimata sui 180 minuti, soprattutto per la superiorità palesata in casa. Casa che quest'anno sarà finalmente vera, la Iella Arena vivrà quindi il suo debutto più nobile già nell'anno dell'apertura, e gli occhi lucidi del direttore sportivo Sebastian Pelzer la dicono lunga sull'importanza emozionale, ma anche o soprattutto finanziaria, di questa qualificazione che permette a Lugano un minimo di agio per rimpolpare una rosa che per correre su tre fronti così non può bastare. Milioni, almeno 4, che sono ossigeno puro. Alle 13 intanto si conoscerà il percorso del prossimo autunno, un autunno da vivere di nuovo a 1000 all'ora, ancora imbattuti, sempre protagonisti.
10: Conference League sfuggita invece a Sion e San Gallo, battute ed eliminate ieri rispettivamente in trasferta 5-2 dall'Ajax e in casa 3-2 dai danesi del North Zealand. Mentre il Thun, dopo il 2-2 contro il Leg di Poznan, fuori dall'Europa League, accede alla Conference League. Sempre per il calcio, oggi torna la Serie A con l'anticipo Milan-Venezia. E ieri a Zurigo è stata una grande serata di atletica con 2 nuovi record del mondo, e poi c'è stata la strepitosa vittoria di Audrey Verrot, la 22enne friburghese, impostasi in 1:53.70, si è ulteriormente avvicinata al primato del mondo degli 800 metri. Sentiamo Deborah Carpani.
12: 2 record del mondo, uno che dava segni di cedimento da qualche mese, quello ottenuto dalla statunitense Masai Russell in 12.09 sui 100 ostacoli. Uno invece totalmente inaspettato, quello del brasiliano Alisson dos Santos, che in 45.80 ha tolto 14 centesimi al tempo sui 400 ostacoli di Carsten Warholm. Un crono, quello del norvegese, che quando era stato stabilito ai giochi di Tokyo nel 2021 sembrava già un salto irraggiungibile nel futuro. 2 prestazioni da pelle d'oca, 2 prove di forza impressionanti, che non sono però stati soli 2 risultati degni di nota al Weltklasse 2026. E a brillare sono stati anche gli svizzeri, in particolare l'attesissimo Audrey Verrot, capace con una gara molto intelligente di migliorarsi di nuovo fino a 1:53.70, 2 giri di pista corsi magistralmente che le permettono di consolidare il suo terzo posto nella classifica di tutti i tempi e portarsi ad appena 32 centesimi dal record del mondo, mai apparso così vicino come ieri. E per la 22enne friburghese la stagione non è ancora conclusa, con il prossimo appuntamento già domenica a Bellinzona.
10: Nel basket, pesante sconfitta della nazionale svizzera che all'esordio nelle prequalificazioni all'europeo è stata battuta a Friburgo 110-75 dalla Gran Bretagna. Nell'hockey Ambri Piotta ha sconfitto 6-3 in amichevole ieri a Biasca dal Langnau, bernesi avversari del Lugano oggi alle 19. Per i bianco-blu a Coira ci saranno invece i tedeschi dello Schwenninger. Infine il tennis, per ricordare che nell'ultimo turno delle qualificazioni agli US Open Susan Bandecchi conduce 4-1 nel primo set contro l'olandese Ross, match interrotto ieri sera per la pioggia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

sempre fino alle 11. E prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di telefono. Se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079 382 6765. Vi ripeto il numero di telefono: 079 382 6765. E tanti gli appuntamenti di Parade. Alle 10 l'agenda ci porterà a parlare di alcuni concerti che si terranno durante il fine settimana nel nostro cantone. Sono due principalmente gli appuntamenti: un concerto di Ceresi Estate e poi uno che riguarda anche il Grigione Italiano. Subito dopo le notizie spazio all'introduzione di Concerto.ch, Concerto.ch che ci porta a parlare di un ensemble, ovvero du vent, e un focus su Nolwenn Bargin, flautista, e appunto questa puntata moderata da Barbara Tartari ci porterà ad ascoltare questo ensemble con un disco uscito nel 2022 per Claves, con alcuni estratti della musica da camera di Philippe Gobert. Poi spazio alla musica, prima di lasciare appunto lo studio ai colleghi di Alphaville, ma ora siamo giunti alla prima pagina, musica di carta, che ci porta nella Parigi reale, nella Parigi di Re XIII, di Luigi XIII e Luigi XIV, perché vogliamo parlare di un compositore che ha due facce, un compositore scacchista da una parte e appunto musicista dall'altra. Uno scacchista amante della musica, un musicista amante degli scacchi? Questa è la domanda alla base dell'articolo firmato da Francesco Cristiani su musicpaper.it. Parliamo in questo caso di François-André Danican-Philidor.

Passe-pied de Chambord di François-André Danican-Philidor, qui interpretato da Olivier Beaumont, un estratto dal disco Les plaisirs du clavecin. E appunto noi stiamo parlando di questo compositore, François-André Danican-Philidor, nato nel 1726, quindi 300 anni fa esattamente, morto nel 1795, che oltre a essere appunto un grande compositore, fu anche il più grande scacchista del suo tempo e uno dei compositori più innovativi per l'opera del Settecento. Imparò a scrivere nello stile francese, ma poi si innamorò della musica italiana, visse fra Parigi e Londra e divenne davvero un giocatore formidabile. La storia di Philidor nasce in un paesino a 80 km da Parigi. Il cognome Philidor in realtà è legato a una delle famiglie di musicisti più prestigiose della Francia barocca, un lignaggio prestigioso strettamente legato proprio alla corona francese. Era infatti stato Luigi XIII a soprannominare Michel Danicon, il capostitite della famiglia, Philidor, paragonandolo così con questo cognome all'oboista, al virtuoso italiano Filidori. Questo cognome poi rimase nella famiglia. Pensate che appunto François-André venne tre generazioni più tardi dopo Michel Danicon, ma ebbe comunque lo stesso cognome Philidor, rimase come soprannome per la famiglia. Compiuti 6 anni, François-André viene mandato a Versailles per servire come page musicien, ovvero page cantante nella cappella del re. Là appunto riceve l'educazione musicale dal maestro di cappella André Campra e compone così i suoi primi lavori. Si avvicina proprio a uno dei passatempi preferiti dei musicisti, ovvero gli scacchi. Nel 1740, finiti gli studi, si trasferisce a Parigi, dove mentre insegna e lavora come copista ha finalmente l'occasione di entrare in contatto con i grandi giocatori di scacchi della capitale francese e con il giocatore più forte al mondo, ovvero François-Antoine de Legal de Kermeur,

che diventa il suo maestro, fino a quando appunto 10 anni più tardi poi Philidor non avrebbe cominciato poi a batterlo. Per quanto riguarda la musica, nel 1743 scrive un mottetto eseguito a Parigi e inizia così a frequentare anche l'ambiente musicale del suo tempo, e poi decide nel 1745 di eseguire una tournée di concerti nei Paesi Bassi con Francesco Gemignani e una giovane clavicembalista che purtroppo però poi muore prima di questa tournée. E quindi Philidor comincia a mantenersi a Rotterdam giocando a scacchi, insegnando il gioco ai giovani ufficiali inglesi. Da lì nasce l'idea di partire per Londra, dove appunto iniziò lo stretto legame, lo stretto rapporto tra Philidor e la capitale britannica, dove iniziò anche a scrivere proprio composizioni un po' nello stile britannico, come A Hymn to Harmony. Noi ora proseguiamo ascoltando un'altra musicista della famiglia Philidor, ovvero Anne Philidor, da il disco Le Coucher du Roi, Musique pour la Chambre de Louis XIV, quindi musica per la camera da letto di Luigi XIV. Vogliamo ascoltare il trio eseguito qui da Thibaut Roussel e dall'ensemble di Versailles, con appunto Mathilde Viaille, Marc Moyon, Romain Falic, Julie Desson, Myriam Rignol.

Il trio di Anne Philidor dal disco Le Coucher du Roi, musiche per la camera da letto di Luigi XIV, qui con Thibaut Roussel alla testa dell'ensemble di Versailles. E noi stavamo parlando appunto di questo compositore che appunto fu anche scacchista, un compositore parigino, François-André Danicon Philidor, e l'abbiamo lasciato in quel di Londra tra il 1745 e il 1754. Poi decise di ritornare a Parigi per provare a appunto ritornare sulla sua carriera di musicista, e al suo rientro tenta di proporsi come compositore di corte a Versailles, ma il suo mottetto Lauda Jerusalem, che appunto accompagna la sua candidatura, viene seccamente bocciato perché troppo italiano. E questo che poi in realtà fece la sua fortuna, perché decise di spostarsi sul teatro musicale. Al momento infatti di scegliere in che modo proseguire la sua carriera di compositore, fu proprio il teatro a ispirare Philidor, che scelse di rinnovare profondamente l'opera comica francese, servendosi così del suo prezioso bottino dato dai suoi viaggi tra Inghilterra e la sua passione appunto per l'Italia. Due anni dopo il suo ritorno a Parigi, Philidor debutta con Le Diable à Quatre nel 1756, che inaugura 9 anni di inarrestabile ascesa nell'ambiente dell'opera comique. Fra il 1756 e il 1765 sono davvero tante le opere che ottennero grande successo in quella di Parigi, come L'Huître et les Plaideurs, Le Sorcière nel 1764, che appunto conquistano il pubblico parigino. Ed ecco che qui Philidor continuerà a comporre fino agli anni della piena maturità, proprio affermatosi come operista. E noi appunto allora stiamo ascoltando musica proveniente da quegli anni parigini. Dobbiamo anche citare che Philidor non smetterà mai di coltivare il suo amore per gli scacchi, non soltanto nella capitale francese ma anche a Londra, dove poi sarebbe tornato più volte fino al 1792. E allora ecco che appunto il segreto dietro questa duplice passione di Philidor, e qui siamo giunti alla fine dell'articolo apparso su Music Paper. Vi ricordo, articolo firmato da Francesco Cristiani. Ecco che il segreto appunto del successo di Philidor sia negli scacchi che nella musica è la sua grande memoria. E noi appunto, come vi dicevo, stiamo ascoltando musica proveniente dal mondo musicale parigino di quel tempo, e noi allora adesso noi vogliamo ascoltare sempre dallo stesso disco Le Coucher du Roi, musiche per la camera da letto di Luigi XIV, Grande Pièce Royale di Michel Richard de Lalande con Mathilde Viaille, Marc Moyon, Julie Desson, Myriam Rignol, Yoko Kawakubo, Thibaut Roussel, Romain Falic e Thomas Leconte. Subito dopo ci ritroviamo per l'agenda.

Grand pièce royale di Michel Richard de Lalande con l'ensemble di Versailles qui Mathilde Viai, un estratto appunto da il disco Le Cuchet du Roi, musique pour la chambre de Louis XIV. E noi siamo giunti ora allo spazio dell'agenda.

La toccata e fuga in re minore di Johann Sebastian Bach, Bach Werke für Seinich 565, qui interpretato alla chitarra da Thibaut Covin, e noi ascolteremo proprio questa toccata e fuga anche qui in una versione rivisitata rispetto all'originale. Stiamo parlando del concerto di domenica 30 agosto alle 19 a Torricella, al Sagrato della Chiesa dei Santi Biagio e Maurizio, per Ceresio Estate 2026. L'ascolteremo nell'elaborazione e nell'arrangiamento di Mario Milani alla fisarmonica. Programma che si intitola Giochi d'ancia, con Fausto Saredi al clarinetto e Mario Milani alla fisarmonica, per l'appunto. Scopriremo brani proprio di Mario Milani, ma anche della storia della musica occidentale, come Domenico Zipoli, Johann Sebastian Bach per l'appunto, e davvero tanti altri in programma, i brani che potremo ascoltare domenica a Torricella a partire dalle 19 per Ceresio Estate. Questo è il primo appuntamento di cui vi voglio parlare oggi, mentre il secondo, e qui ci spostiamo appunto nei Grigioni Italiani a San Vittore, alla Chiesa Collegiata, sabato 29 agosto alle 20, il canzoniere del Grigione Italiano, il concerto con il coro Renato Maranta, il diretto dal maestro Andrea Cupia, un'occasione per ascoltare dal vivo una selezione dei canti del canzoniere del Grigione Italiano, proprio di Renato Maranta, recentemente ritrovato e pubblicato. Composti tra il 1939 e il 1949, i brani raccontano la vita, il territorio e la tradizione del Grigione Italiano, con particolare attenzione alla mesolcina. L'appuntamento è quindi per sabato 29 agosto alle 20, domani sera, alla Chiesa Collegiata di San Vittore. Mentre torna come sempre anche il Lucerne Festival, che questa sera vedrà come protagonista il Royal Concertgebouw, l'orchestra del Royal Concertgebouw, con Santu Matthias Ruvali alla direzione e il solista Víkingur Ólafsson, pianista, giovane pianista appunto, che ci porterà nel mondo di Ludwig van Beethoven con il concerto per pianoforte numero 5 e, in conclusione di serata, la sinfonia numero 5 di Sergei Prokofiev. Noi ora vogliamo ascoltare Víkingur Ólafsson sempre con Ludwig van Beethoven, ma questa volta la sonata per pianoforte numero 30, in mi maggiore opera 109, ascoltiamo un estratto.

0: Il primo movimento.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Il primo movimento della sonata per pianoforte numero 30 in Mi maggiore opera 109 di Ludwig van Beethoven, qui interpretato da Víkingur Ólason. E per quanto riguarda la programmazione di questo pomeriggio di Rete 2, vi segnalo la quinta puntata della serie Il tempo della maturità, 5 compositori del Novecento, le sfide della terza età, curata da Barbara Tartari. Oggi il protagonista sarà Gianfrancesco Malipiero.

0: Omaggi di Gianfrancesco Malipiero a un pappagallo, un elefante, a un idiota di Alessandro Riccardi.
1: La letteratura è movimento, di occhi sulla pagina, ma anche di idee, di cervelli in cortocircuito. Il movimento della mente che viaggia attraverso le parole. La ragazzina di Valeria Parrella ci porta in Francia per conoscere Giovanna d'Arco, una personalità storica ma attuale, una santa, ma anche una ragazza dal volto umano. È di te che si parla, di Marco Vichi, al confine tra autobiografia e invenzione, il racconto di una mitologia familiare. Poesie da viaggio, a cura di Giovanotti e Nicola Crocetti, una festa di poeti alla quale siamo tutti invitati. Un romanzo, un racconto, una poesia. A cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini. Crescono i timori per la nuova inondazione che nelle scorse ore ha interessato la regione al confine tra Tibet cinese e Nepal, già devastata mercoledì da una colata di fango e acqua che ha causato morte e distruzione. A tracimare questa volta è stato un bacino idrico di notevoli dimensioni che si è creato con detriti scesi a valle, una sorta di diga naturale che questa mattina è stata superata dall'acqua che ha trascinato con sé una nuova massa di fango e detriti su un territorio già fragile. Sospese le operazioni di soccorso, ancora da quantificare eventuali danni ed eventuali vittime. Vittime il cui bilancio, come prevedibile, si aggrava e che ora fa stato di quasi 500 morti, oltre 2.300 dispersi, tra cui anche una cittadina svizzera, e centinaia di feriti, più di 550 turisti stranieri, soprattutto tratti in salvo. Soccorsi che faticano a raggiungere le aree più colpite a causa delle strade inaccessibili. La furia dell'acqua, infatti, ha distrutto un'ottantina di ponti e una quarantina di chilometri di strade. La Russia non attaccherà i territori della NATO, ad assicurarlo dopo le notizie circolate nei giorni scorsi a Donald Trump durante un incontro con i giornalisti nello studio ovale della Casa Bianca. Rassicurazioni fornite al presidente americano direttamente dal suo omologo russo Putin durante un colloquio telefonico. Parole che contrastano con le crescenti tensioni tra Mosca e alcune capitali europee, Londra e Parigi in particolare, per il sostegno militare fornito a Kiev nella guerra russo-ucraina. Da un fronte caldo ad un altro, nel conflitto in Medio Oriente l'esercito americano ha rimosso le mine navali posate dall'Iran nello stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio della Casa Bianca, la conferma giunge ora dall'ammiraglio americano Brett Cooper, a capo del comando militare centrale, stando al quale le rotte navali di transito riconosciute a livello internazionale sono ora libere e navigabili. Re Harald V di Norvegia è morto, ne dà notizia la Casa Reale norvegese. Il sovrano 89enne, malato da tempo, si è spento questa mattina in un ospedale di Oslo, dove era stato ricoverato nelle settimane scorse. Un quadro clinico delicato che si è aggravato con il passare dei giorni. Il principe Hauk e la moglie Mette-Marie saranno i nuovi regnanti. Fino a questa sera in tutto il paese, aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali in parte anche forti, soprattutto lungo le Alpi. Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo in prevalenza soleggiato con qualche nuvola residua mattutina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Due schizzi per flauto e pianoforte di Philippe Gobert, qui che l'ensemble Chant du Vent sur la Plaine et Orientale abbiamo ascoltato, e l'ensemble Chant du Vent sarà anche protagonista della puntata di Concerto.ch di oggi alle 13.30, moderata da Barbara Tartari. Ascolteremo appunto l'ensemble e poi faremo un focus su Nolwenn Bergin, flautista che abbiamo appena ascoltato. Ora vi lascio alla Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore, opera 100 di Prokofiev, qui con la Deutsche Symphonieorchester Berlino, diretta da Tugan Sokiev, Sinfonia numero 5 che è anche protagonista del concerto della Lucerne Festival questa sera. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alphaville.
1: Le 11 e un minuto di venerdì 28 agosto, un cordiale benvenuto ad Alphaville a tutti e tutte voi all'ascolto. Io sono Mario Fabio e con me in redazione anche oggi Alessandra Bonzi, con la quale abbiamo impaginato quest'ultima puntata della settimana. Fra l'altro questa è anche l'ultima settimana del palinsesto estivo. Apriremo questa puntata parlandovi di una bella passeggiata in programma domani, che è l'occasione offerta da GEA, l'Associazione dei Geografi della Svizzera Italiana, per scoprire e guardare con occhi diversi la Valle del Tassino di Lugano, uno spazio in cui natura e città si incontrano. Ne parliamo fra poco con Samuel Notari, geografo e membro del comitato di GEA. Alle 11.20 torneremo sulla morte del boia di Srebrenica, Ratko Mladic, morto ieri a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia, come confermato dal Tribunale Internazionale. Ne parleremo con il giornalista Gigi Riva, che ne ha scritto su Domani. Alle 11.30 si chiude invece la settimana dedicata a John Coltrane, e con lei anche la serie estiva Le architetture del suono, curata da Enrico Bianda, ultimo appuntamento in compagnia del sassofonista Claudio Fasoli, tra i principali protagonisti del jazz italiano. Fasoli, che negli anni 70 raggiunse la notorietà come membro dei Perigeo, un gruppo imprescindibile per quella che è stata la sperimentazione jazz rock nell'Italia degli anni 70. A seguire poi alle 11.45, con ancora negli occhi le immagini della devastante colata di fango e detriti che due giorni fa ha travolto la regione himalayana al confine tra Cina e Nepal, cercheremo di capire cosa ci dicono questi eventi sul futuro delle nostre montagne. Lo faremo insieme a Christian Scapozza, geografo e geomorfologo della SUPSI. Alle 12.05 per il nostro immancabile approfondimento a più voci, che ve lo ricordo da lunedì tornerà in diretta, vi riproporremo oggi la puntata del giugno scorso dedicata a Elon Musk, primo trilionario della storia, e alla concentrazione oggi senza precedenti di ricchezza, potere, ma anche di disuguaglianze. Ospiti la sociologa Francesca Coin e Fabio Lavista, storico dell'economia. E chiuderemo attorno alle 12.35 con l'ultima puntata di Le ascoltatrici di Sara Flatt, la serie audio fiction che ci ha accompagnato in questi giorni tra le vicende delle sorelle Rita ed Elisa e di quelle, le vicende imprevedibili, spesso imprevedibili, dei loro vicini di condominio. L'ultima puntata si intitola This is the end, con un punto interrogativo alla fine, e sarà davvero la fine, lo scopriremo verso le 12.35, minuto più minuto meno. La canzone scelta da Corrado Antonini, con cui invece apriamo gli ascolti di oggi, è Tu Misterio dei Gotham Project and Malingo.

0: C'è una natura che non trova posto nelle cartoline, nei parchi ordinati o nei giardini all'inglese, è una natura ribelle che cresce ai margini, lungo i binari dismessi, dietro i capannoni industriali, negli spazi che l'uomo ha abbandonato o semplicemente ha dimenticato. È una natura che cresce tra ciò che è stato lasciato andare e ciò che torna spontaneamente a vivere. È quello che il paesaggista e botanico francese Gilles Clément ha definito il terzo paesaggio. Proprio questo tema è dedicato alla passeggiata organizzata da GEA, l'associazione della Svizzera italiana che unisce i geografi, e chiunque ami la geografia, una passeggiata in programma domani nella Valle del Tassino a Lugano, un percorso per scoprire un paesaggio stretto tra il tessuto urbano e quello naturale e per riflettere insieme su un rapporto, quello tra natura e cultura, che spesso diamo per scontato, ma che si rivela tutt'altro che scontato e risolto. Un rapporto del quale stiamo per parlare con Samuel Notari, geografo e membro di comitato di GEA. Ben ritrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Samuel, domani lei sarà tra, diciamo così, gli accompagnatori di questa passeggiata, ma prima di capire di cosa si tratta, per chi è, diciamo, per chi è di Lugano, magari già sa, ma per chi non è di Lugano e magari non conosce bene la zona dove si trova la Valle del Tassino e perché l'avete scelta come luogo interessante per questa escursione?
1: Certo. Beh, effettivamente la Valle del Tassino non è che è super conosciuta, insomma, si trova esattamente tra il Parco del Tassino e Besso. Se dalla stazione di Lugano, diciamo in macchina, si va verso Grancia, a un certo punto sulla destra, c'è una sorta di cavalcavia, dopodiché c'è un parcheggio per i camper, è dentro di lì. Beh, l'idea insomma di organizzare una passeggiata guidata e performativa arriva da un collega di comitato che comunque che abita lì in zona e che la frequentava soprattutto beh, durante un po' la pandemia per staccare, per sfiatare un attimino dal resto e anche adesso recentemente appunto in periodo canicola effettivamente la differenza di temperatura è abbastanza importante tra l'esterno e l'interno insomma di questa valle.
0: Dicevo della Valle del Tassino come terzo paesaggio. Che cosa si intende esattamente per terzo paesaggio? In parte l'ho anticipato io, ma perché la Valle del Tassino può essere eletta proprio attraverso questo concetto?
1: Sì, ma appunto è un concetto che è coniato da Gilles Clément, biologo e paesaggista francese, ecco, che ha scritto questo manifesto del terzo paesaggio agli inizi del 2000. Il concetto appunto terzo paesaggio è ripreso dal concetto di terzo stato della Rivoluzione francese, quindi appunto il terzo stato era il resto della popolazione, insomma, mentre in questo caso terzo paesaggio indica, cioè, ossia il primo paesaggio si intende tutto quello che è costruito dall'uomo, lo spazio diciamo antropizzato, lo spazio coltivato, lo spazio utilizzato dall'uomo, il secondo paesaggio piuttosto la natura ancora diciamo incontaminata, le grandi foreste, eccetera. E il terzo paesaggio è tutto quello che rimane un po' al margine, lo spazio residuo, quello che non è ancora diciamo deciso o sembra poco interessante. Adesso faccio un esempio, il bordo delle autostrade o delle ferrovie. Tutto quello che è spazi dismessi, frisci industriali, eccetera, un mix tra uomo e natura, che però ha dell'interesse comunque.
0: E appunto durante il percorso vi muoverete ai margini della città, vi fermerete in alcuni luoghi per riflettere e condividere proprio alcune questioni che riguardano il rapporto di cui stiamo parlando, ovvero il rapporto uomo-natura. Samuel Notari, può farci qualche esempio puntuale di ciò che si vedrà nel corso di questa escursione passeggiata? Penso per esempio alle specie invasive, ma immagino ce ne siano anche altre di situazioni interessanti.
1: Sì, tra l'altro ecco, si tratterà di una bella passeggiata brevissima, parliamo di un tratto di ecco, mi sembra che in linea d'aria siamo a meno di 1 chilometro, però abbiamo previsto appunto una decina di tappe, quindi ogni X metri ci fermeremo, qualcuno interverrà con una lettura, con una riflessione, citando un libro, e vi posso anticipare appunto si spazierà dalla tematica delle piante neofite invasive, che tra l'altro la Valle del Tassino è un ottimo esempio per discutere di questo tema piuttosto attuale, all'idea di città giardino, un altro concetto appunto più verso via Sorengo, ecco, dove si vedranno anche un paio di palazzi vicino alla Valle del Tassino. Si potrà anche parlare appunto di questo concetto di utopico, se vogliamo, di città giardino. Si parlerà anche, o meglio, si ascolterà qualcosa sui paesaggi sonori, quindi questo anche la Valle del Tassino si presta bene per questo contrasto tra, se volete, un po' i rumori dell'esterno e magari il suono di un ruscello, eccetera. Quindi saranno citazioni che adesso, ecco, non riporto gli autori, anche perché sarà un po' da scoprire, sarà diciamo performativo e anche un po' sperimentale per noi di GIA.
0: E questi luoghi, anche diciamo questi angoli che fanno parte della passeggiata di domani, così dal suo punto di vista, che è un punto di vista evidentemente privilegiato, che cosa ci raccontano del rapporto tra l'attività umana e la natura? Tutti noi abbiamo ancora negli occhi le immagini di 2 giorni fa, di questo disastro che è avvenuto tra la Cina e il Nepal, e ci dicono, no, come le costruzioni umane, che spesso vengono immaginate come eterne, in realtà non lo sono.
1: Sì, adesso ecco sull'approccio, come dire, sulla prospettiva privilegiata, sì, sono d'accordo, nel senso che sarà anche, ecco, siccome citeremo anche scrittori, porteremo una sorta di punto di vista anche accademico, diciamo, quindi forse in quel senso, come dire, beh, il rapporto tra natura e cultura è uno dei rapporti più studiati anche nella disciplina geografia. E tornando appunto sul concetto di terzo paesaggio, sono comunque luoghi ricchi e vivi, ricchi di biodiversità, sono luoghi rifugio per animali. Beh, il Tassino stesso prende il nome da un animale. E sarà anche un momento appunto per riflettere più sulla relazione che abbiamo con il resto del mondo animale, vegetale, questa convivenza comunque obbligata. Adesso non mi azzardo, ecco, a fare discorsi forse ancora più larghi, legati a quello che, ecco, è successo recentemente, però ci sarà modo sicuramente di riflettere e anche come dire, di fare legami con temi molto attuali. Questo
0: Certo,
1: siamo sempre
0: e
1: aperti, ecco.
0: a proposito dell'attualità, lei parlava di come la Valle del Tassino sia tornata d'attualità durante la pandemia e ancor più di recente durante il periodo di gran caldo, di canicola di queste settimane. In una città come Lugano, ma in generale, che valore hanno questi spazi interstiziali?
1: Allora, direi anche, forse un po' una provocazione, anche un valore speculativo, se penso a Lugano in particolare, nel senso, adesso io penso anche a spazi oggetto di speculazione lasciati lì per anni in attesa di un progetto o altro, che purtroppo spesso e volentieri non sono messi magari a disposizione di collettività o di gruppi sociali, eccetera, anche in via temporanea. Lugano purtroppo non è un esempio, ecco, super virtuoso in questo senso, se mi posso permettere. Però ecco, c'è tanto da dire anche su Lugano, e c'è sempre un bisogno di rimettere in discussione e di riappropriare eventualmente anche spazi dismessi, spazi al limite, al margine, come spazi appartenenti al terzo paesaggio, diciamo.
0: La passeggiata in programma domani, sabato 29 agosto, dalle 11 alle 12:45, con ritrovo alla torretta Enderlin, nel parco del Tassino. Le iscrizioni sono ancora aperte, quindi se a chi ci ascolta è interessato a scoprire questo angolo di terzo paesaggio a due passi da casa, beh, ne approfitti. Tra l'altro, come ci si iscrive?
1: Sì, sul nostro sito gea-ticino.ch, dopodiché è con iscrizione, diciamo, indicativa, nel senso che ci si può anche presentare, senza iscrizione era più per noi per avere un'idea di numero, ecco.
0: Bene, immaginavo. Allora, grazie mille a Samuel Notari per questo assaggio della passeggiata in programma domani. Grazie e buona passeggiata e alla prossima. E
1: Grazie mille, grazie a voi, vi aspettiamo.
0: se il tema vi ha incuriosito, io personalmente vi consiglio la lettura del manifesto del terzo paesaggio di Gilles Clément, edito da Quodlibet.

0: Ed era la cantante catanese Etta Scollo con la canzone Attia. Radko Mladic, uno dei protagonisti più controversi e tragici della guerra nella ex Jugoslavia, è morto ieri all'età di 84 anni in carcere all'Aia. La sua scomparsa lascia aperte molte questioni sulla memoria, sul racconto della guerra e sulla costruzione dei miti nazionali. Condannato per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, Mladic continua infatti ad essere percepito da una parte della società serba come un patriota, quasi una figura epica. Ma come si è arrivati ad una narrazione di questo genere? Quale ruolo hanno avuto, per esempio, la letteratura, ma anche il giornalismo e gli intellettuali nel raccontare, contestare e talvolta alimentare questo mito? Ne vogliamo parlare con Gigi Riva, con il collega giornalista e scrittore tra i massimi conoscitori italiani dei Balcani, che tra l'altro ieri ne scriveva, anzi oggi è uscito un suo articolo sul quotidiano Domani. Gigi Riva ha già inviato Nelle guerre dell'ex Jugoslavia, autore di numerosi libri dedicati alla storia e alle trasformazioni di quell'area, tra cui L'ultimo rigore di Farouk, una storia di calcio e di guerra. Ben ritrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno a te e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Gigi, tu sei in viaggio, ma insomma ci proviamo. Ha
1: Ci proviamo,
0: intitolato il
1: sì.
0: tuo pezzo su Radko Mladic oggi sul quotidiano Domani. Si intitola Il mondo non piange Radko Mladic. Lui si credeva un dio sterminatore e il mondo non lo piange, ma Radko Mladic è ancora un personaggio che gode di una popolarità positiva presso una larga fetta di suoi connazionali. Come si spiega questa cosa?
1: Si spiega col fatto che in Serbia la comunicazione vera su quello che successe in quegli anni nei Balcani non è mai arrivata. Tieni conto che all'epoca non c'erano ancora i social media, era facile isolare un paese e nascondere le informazioni più terribili che potevano riguardare le malefatte dei propri. E quindi è stato facile narrare i serbi in quell'epoca e poi anche negli anni successivi che Mladic in realtà è stato un patriota. Adesso, persino Sinisa Mihajlovic, l'indimenticato calciatore che purtroppo è scomparso, lo aveva definito un
0: Certo.
1: sincero patriota. E ancora oggi tu puoi trovare a Belgrado, sulle bancarelle di Belgrado, piuttosto che in diversi luoghi della Bosnia serba, i gadget, le magliette con la sua faccia. Tutti lo salutano come un eroe nazionale al pari degli eroi epici della storia serba, quelli che fermarono i turchi a Kosovo Poli e gli ottomani all'epoca a Kosovo Poli nel 1389, perché lui si è venduto come tale, come l'uomo che difendeva l'orgoglio serbo e che cercava attraverso le guerre degli anni 90 la rivincita contro chi aveva attentato all'integrità della Serbia. Tieni conto che questa narrazione è una narrazione che è tipica dei Balcani, dove si vive la storia come un eterno presente e dove gli odi e i torti ricevuti nella storia, appunto dagli ottomani da una parte e poi dai turchi dall'altra, vengono vissute come se fossero oggi. E quindi è stato facile confondere Mladic con uno degli eroi epici della Serbia di un tempo.
0: Va detto comunque che nel mondo culturale serbo ci sono stati intellettuali, scrittori, artisti che hanno contestato apertamente questo mito. Radko Mladic è entrato non solo nei libri di storia, ma anche nella narrativa, nel reportage, addirittura nel teatro. Quali opere letterarie o giornalistiche ritieni che abbiano raccontato al meglio la sua figura in tutte le sue sfaccettature?
1: Guarda, io credo che il libro che l'ha raccontato meglio è un libro di Chiara Uson che si chiama La figlia, in Italia è uscito per Sellerio, ed è il racconto attraverso la figlia del padre, la figlia di Mladic, si chiamava Ana, e si è suicidata nel 1994 con la pistola che gli aveva regalato il padre, pare perché avesse scoperto appunto le malefatte di cui si era coperto quel genitore tanto amato. E forse anche perché non aveva esentato dal servizio militare il suo fidanzato che poi è andato a morire sul fronte. Ecco, quel libro è traccia un ritratto di Mladic dall'origine fino all'eccidio di Srebrenica, al genocidio di Srebrenica, ed è un libro molto bello. Clara Uson, che è questa scrittrice in spagnola, si è impiegato 3 anni a scriverlo, a raccogliere il materiale, è andata nei luoghi dove lui è nato. Lui era figlio di un partigiano titino, il padre è morto quando lui aveva 3 anni in una scaramuccia di guerra contro gli Ustascia croati. Ecco, è la ricostruzione esatta della sua figura, credo che quello sia il libro decisivo per comprendere chi fu.
0: E per concludere, Gianni, Gigi, se tu dovessi scattare una fotografia della vita di Ratko Mladic, una fotografia che lo cristallizza, lo racconta al meglio, quale potrebbe essere, quale sarebbe?
1: Guarda, più che una fotografia è un audio.
0: Certo, la sua voce.
1: Noi scoprimo chi era Ratko Mladic, mi ricordo ancora esattamente il momento, nel maggio del 1992, l'assedio di Sarajevo era cominciato da pochi giorni, quando fu reso noto appunto questo file audio, una registrazione degli ordini che lui aveva impartito ai suoi artiglieri, dove gli diceva di sparare su dei quartieri molto popolosi, abitati soprattutto da musulmani e da pochi serbi di Sarajevo, e diceva: mandateli tante bombe al punto da stirargli la mente. Ecco, noi capimmo a quel punto che quella guerra sarebbe stata non solo molto sanguinosa, ma che non avrebbe risparmiato nessuno, donne, vecchi, bambini, perché l'idea genocidiaria era chiara fino da quel messaggio del suo comandante in capo, che ordinava di stirare dalla mente agli assediati di Sarajevo.
0: Voce che ritroviamo anche nel tuo articolo, ricordo ancora una volta il titolo: Il mondo non piange Ratko Mladic. Lui si credeva un dio sterminatore, lo trovate oggi sul quotidiano Domani, ed è solo un inizio, una porta con cui entriamo anche dal punto di vista storico, ma non solo, in quello che è stato lui e la figura che ha ricoperto all'interno di quello che è stato il conflitto, le guerre dell'ex Jugoslavia e in particolare quello che è stato l'assedio di Sarajevo. Gigi Riva, grazie per essere stato con noi e a presto.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.

0: T-shirt, questo è il titolo del singolo della coppia David Byrne, Brian Eno, una coppia che ha fatto la storia della musica degli ultimi decenni. David Byrne e Brian Eno, evidentemente non ci sono solo loro, siamo all'ultima puntata di quest'ultima settimana della serie Le architetture del suono, una serie curata da Enrico Bianda e che ci ha accompagnato nel corso dell'estate. Le architetture del suono ci ha portato sulle tracce di John Coltrane e Miles Davis, protagonista di questa settimana insieme a Coltrane. È Claudio Fasoli, sassofonista, compositore, docente tra i protagonisti del jazz italiano fin dagli anni 70. Fasoli ha raccontato la sua lunga esperienza musicale, che in parte ha condiviso con noi nel corso di questa ultima settimana, anche nel suo ultimo libro, Jazz Architetture di un azzardo, riflessioni vita musiche, è pubblicato lo scorso anno dal Saggiatore, un intreccio di ricordi, riflessioni sulla musica e sulla pratica del jazz dagli anni del celeberrimo gruppo Iperigeo fino alle collaborazioni internazionali. Sentiamolo.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Claudio Fasoli.
2: Buongiorno a tutti. Allora, con questa tranche adesso tendiamo a concludere quanto ho raccontato su John Coltrane, che è naturalmente ben poco rispetto a quanto in realtà ci sarebbe stato la volontà e il desiderio di poter dire. Non si finirebbe mai, naturalmente. Dunque, tornando a John Coltrane, dice che lui stesso dice che la sua musica è immobile e lui stesso deve trovare stimoli e risorse complementari e innovative per esprimersi con convinzione e coinvolgimento assoluto. Quindi questo denota chiaramente qual era l'impegno di quest'uomo nel volere sempre varcare i limiti che lui raggiungeva di volta in volta. E in questo senso trovo veramente che anche questa può essere una forma di religione personale, una forma di dedizione assoluta ad un impegno che lui ha vissuto, direi quasi patologicamente in un certo senso, perché naturalmente questo colpisce molto, questa dedizione senza limiti a un inno per il Signore. Io devo dire che unitamente a questo vorrei aggiungere un piccolo episodio che è in un certo senso divertente. Ho conosciuto Elvin John perché ci incontravamo varie volte nei vari festival, e Elvin era una persona direi dolce, contrariamente a quando lo si vede suonare nell'impegno assoluto che anche lui metteva nella musica che suonava con John Coltrane. E era una persona dolcissima e un simpatico uomo veramente, il quale una volta mi raccontò che lui e il quartetto erano pronti per un matinée, cioè praticamente un aperitivo, un'ora e mezza di musica da fare su un palco mentre altri bevono aperitivi o cose di questo genere. E lui mi disse che quando loro erano pronti arrivava John e estraeva il sassofono e cominciava a suonare, per esempio alle ore 18 per noi. Ecco, questo inizio era un inizio che si concludeva un'ora e mezza dopo, cioè non c'erano alternative di soli di altri, era una massa sonora che continuava a rinnovarsi all'interno di questa situazione, e con tutto il quartetto estremamente impegnato allo spasimo per un'ora e mezza. Finito un'ora e mezza, Coltrane chiudeva il sassofono e con gli altri se ne andava. Questo era un aspetto, se vogliamo, anche in un certo senso banale esteticamente dall'esterno, cioè queste cose qui magari non si percepivano, però chiaramente Elvin, detto questo, mi ha guardato, come dire, beh, insomma, c'era spazio per gli altri, non ce n'era tanto, l'impegno suo era veramente assiduo e totale, e direi anche solenne. Ora insisto a dire che probabilmente il concetto di trascendenza, di dedizione è rispettata, non è rispettata il concetto di silenzio, e perché il silenzio certamente può portare alle stesse conclusioni, ma il silenzio può abdicare in questo caso a quello che ho definito una dimensione sonora struggente nella sua disperata intensità. Grazie, grazie a tutti.

0: Il trombettista Enrico Rava, la poetessa Chandra Livia Candiani, il saggista Corrado Benigni, la teologa Claudia Fanti, la pittrice Anna Bianchi, lo scrittore alpinista Paolo Paci, Luca Conti, lo storico dell'architettura Nicola Soldini, l'attore e scrittore Giuseppe Cederna e infine il sassofonista e compositore Claudio Fasoli, che abbiamo appena sentito in quest'ultima puntata che lo riguardava. Beh, sono loro gli autori e gli ospiti che hanno animato le 10 settimane di Le architetture del suono, la serie estiva curata Enrico Bianda, un percorso attraverso Miles Davis e John Coltrane tra musica, silenzio, ricerca e trascendenza. Tutte le puntate sono disponibili online, le trovate alla pagina delle serie di Alphaville sul sito di Rete 2.
1: Rete 2.
2: Hello, Atmos.

0: La voce inconfondibile di Marvin Gaye, My Love Is Growing. In Nepal, due giorni fa, una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, detriti e fango ha provocato una delle più gravi catastrofi naturali degli ultimi anni. Nella regione himalayana le cause esatte sono ancora oggetto di studio, ma le prime analisi indicano una complessa concatenazione di fenomeni, un collasso glaciale, una frana, l'ostruzione temporanea di un corso d'acqua e infine una devastante piena improvvisa. In questi casi gli specialisti parlano di evento a cascata, una sequenza di processi naturali collegati tra loro che amplificano gli effetti di un singolo innesco. E sebbene i fatti avvenuti al confine fra la Cina e il Nepal, documentati da video terrificanti, siano lontani da noi geograficamente, anche sulle nostre Alpi da tempo stiamo osservando tutta una serie di profonde trasformazioni che sono legate in particolare, ma non solo, al riscaldamento climatico. Per esempio il ritiro dei ghiacciai, la degradazione del permafrost e una crescente instabilità dei versanti. Elementi in parte anche di grande preoccupazione, dei quali vogliamo parlare con Christian Scapozza, professore di geomorfologia applicata e responsabile del Centro Competenze Cambiamento Climatico e Territorio presso l'Istituto Scienze della Terra, Ricerca e Innovazione della SUPSI. Christian Scapozza, benvenuto, ben ritrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
0: Il caso del Nepal ci ricorda che le montagne sono ambienti che possono cambiare anche molto rapidamente. In che modo il cambiamento climatico sta modificando il paesaggio alpino e quali sono oggi i segnali più evidenti di questa trasformazione in atto?
1: Allora, se mi permette, dare una visione un po' più ad ampio spettro del tema cambiamento climatico.
0: Certo.
1: Perché spesso sotto il cappello cambiamento climatico abbiamo tendenza a inserire solamente o quasi esclusivamente il riscaldamento globale che sta interessando il pianeta soprattutto nella seconda metà del secolo scorso e nei decenni che stiamo vivendo. Però il concetto di cambiamento climatico va anche su tempi molto più lunghi. Quando ragioniamo su questi eventi, e poi potremmo anche andare un po' più nel novero della questione, dobbiamo immaginare un sommarsi di fattori legati magari a un cambiamento climatico a lunghissimo termine che investe praticamente tutte le regioni di montagna del pianeta e che è legato soprattutto al fatto che fino a 15-20 mila anni fa eravamo ancora in una glaciazione, quindi queste valli alpine himalayane erano piene di ghiaccio e oggi non lo siamo più perché siamo in un interglaciale. Quindi un ragionamento che va sulle decine di migliaia di anni, sulla quale bisogna aggiungere quello che è l'effetto del riscaldamento climatico recente, e questo, solo questo permette di capire eventi come quelli avvenuti in Nepal. Molto spesso si ha tendenza veramente a ridurre questo genere di eventi al solo fattore scatenante. Per quello che ho letto rispetto a quanto è avvenuto in Nepal, c'è stata un'ottima analisi svolta dal professor Christian Hugel del Dipartimento di Geografia dell'Università di Zurigo, che ha una forte esperienza su questo genere di eventi in tutto il pianeta. Appunto, la degradazione del permafrost o l'infiltrazione di acqua legata alla fusione dei ghiacciai accresciuta potrebbe essere stato un fattore scatenante, ma non il fattore predisponente di quanto avvenuto.

0: troviamo principalmente un crollo di roccia, quindi sui media si è parlato molto per il Nepal di un crollo di un ghiacciaio, ma in realtà abbiamo un crollo dell'ammasso roccioso che ha incorporato un ghiacciaio. Nel caso del Nepal ha staccato il ghiacciaio che stava sopra la roccia, nel caso di Blatten il crollo di roccia ha impattato sul ghiacciaio, nel caso di Bondo ha incorporato della caduta un piccolo ghiacciaio. Quindi abbiamo già un primo evento, crollo di roccia, incorpora ghiaccio e quindi già durante la caduta abbiamo una vera e propria cascata, effetto a cascata, perché l'interazione fra dei volumi di roccia che superano il milione di metri cubi, è stato stimato per un Nepal un volume tra 100 e 200 milioni di metri cubi, quindi da 10 a volte, da 10 a 20 volte di più rispetto a Blatten, fa sì che l'energia in gioco, la frizione tra le particelle di roccia vada in qualche maniera a fondere in maniera quasi immediata al ghiaccio. E quindi abbiamo il deposito che avviene nel caso del Nepal 1400 metri più in basso rispetto a zone di stacco, che è già qualcosa di diverso rispetto al materiale che è crollato. Poi l'acqua evidentemente liquida viene espulsa e nel caso sia di Bondo, sia di Blatten, sia del Nepal, va a creare queste colate di acqua e di fango, questi flussi di detrito, e quindi questo è il primo effetto. Possiamo però anche immaginare che la parte rocciosa va in qualche maniera ad accumularsi sul fondovalle, lo può chiudere, e può andare a creare un lago. Questo è quanto è avvenuto in Nepal e quanto è avvenuto anche a Blatten. Nel caso di Blatten il lago è stato in qualche maniera anche controllato, il livello del lago è stato controllato. Questo lago può durare poche ore, può durare alcuni giorni, può durare anche anni, e quindi l'aumento di livello del lago dietro ai detriti di roccia può andare a creare poi delle susseguenti inondazioni. Da qui appunto questo concetto di evento a cascata. E bisogna un po' capire tutto questo processo, da dove si stacca il materiale fino a dove arriva l'acqua, e queste cascate sedimentarie possono anche svilupparsi su lunghezze veramente molto grandi. Nel caso del Nepal si parla di un centinaio di chilometri. Per fare un paragone, immaginate un caso come quello della Occidental, quindi di Blatten, con dei volumi da 10 ai 20 volte maggiori, e provate a immaginare un'inondazione che ne segue, che va ad impattare tutto il Vallese, il Chablais Vaudese ed arrivare al lago Lemano. Veramente le scale in gioco sono queste.
1: Sì, è davvero impressionante quello che ci sta raccontando. Tra l'altro, a proposito di quello che sta avvenendo in queste ore, sappiamo che si sono attivati i soccorsi nella disperata ricerca dei sopravvissuti e dei dispersi che appunto sono, però sì, ci si augura sopravvissuti, ma tutto questo è messo in discussione da quelli che potrebbero essere degli effetti che questo bacino e questa massa che si è accumulata potrebbe avere, mettendo in pericolo la situazione. Negli ultimi anni il monitoraggio delle montagne ha fatto grandi progressi e di fronte a fenomeni così complessi come quelli di cui stiamo parlando, quanto siamo oggi in grado di prevedere un rischio simile e quali insegnamenti hanno lasciato casi come, per esempio, pensando alla Svizzera, Bondo e Blatten sul fronte della prevenzione e dei sistemi di allerta?
0: Ma allora, adesso prima di arrivare alla prevenzione, è importante anche qui fare un passo dietro, perché prima di tutto bisogna individuare le zone instabili. Evidentemente ciò è più semplice su un territorio molto antropizzato e relativamente poco esteso come quello svizzero, quindi la cartografia delle zone di pericolo indicativo, fondamentalmente la cartografia delle frane potenziali, può avvalersi del lavoro svolto sul campo, ma sempre di più si avvale di immagini aeree o di immagini satellitari. Quindi le immagini satellitari bisogna immaginare che non permettono solo di individuare visivamente le zone instabili andando a leggere quelle che possono essere le testimonianze di un'instabilità, fratture della roccia o fratture nel ghiacciaio o per esempio orli di distacco già presenti o depositi di eventi avvenuti in precedenza, ma permettono con delle tecniche per esempio di interferometria radar di vedere addirittura e quantificare gli spostamenti alla superficie del terreno. Evidentemente se pensiamo alla scala dell'Himalaya è difficile pensare di poter coprire tutta una

0: così grande catena di montagne come copriamo praticamente le Alpi, non solamente in Svizzera, anche nei paesi vicini. Quindi c'è questa dimensione. Poi, una volta individuati i casi più problematici, vuoi per volume, vuoi anche per magnitudo di velocità, ne bisogna in qualche maniera fare degli scenari. E questi scenari permettono di stabilire, per esempio, dei gradi di pericolo. Prima ho parlato di pericolo indicativo, non siamo ancora in un pericolo elevato, medio, basso o residuo, quindi è il grado di pericolo che poi determina una priorità di intervento. Evidentemente, se il grado di pericolo è reputato elevato, a quel punto si va ad installare dei sistemi di monitoraggio. Quindi il monitoraggio può essere fatto in sito o può proseguire sempre con queste tecniche di osservazione a distanza della superficie terrestre. E il monitoraggio è fondamentale perché fa parte appunto di queste misure di prevenzione, quindi il monitoraggio e l'utilizzo di scenari. Fra l'altro mi piacerebbe citare il fatto che nello sviluppo degli scenari spesso ci avvaliamo di quello che è un'analisi di eventi già avvenuti. Quindi gli eventi storici, dove magari non si è potuta fare prevenzione, sono però importanti perché permettono in qualche maniera di calibrare i modelli che serviranno a predire o a elaborare scenari per eventi del futuro. E questi eventi possono essere molto vicini nel tempo, così come molto lontani. Pensando o documentandomi su quanto è avvenuto in Nepal, primo evento che mi è venuto in mente per volumetria, per dislivello, è stata la frana del Monte Crenone, che è caduta a Monte di Biasca il 30 settembre del 1513, un po' più di 500 anni fa. Oggi lo consideriamo un evento storico, ma il volume in quel caso erano circa 90 milioni di metri cubi, è molto vicino a quanto è venuto in Nepal. La differenza è che nel caso del Monte Crenone non c'era in gioco un ghiacciaio, quindi le quote dal quale è partito il materiale roccioso erano relativamente basse, seppure il dislivello percorso è simile rispetto all'evento avvenuto nell'Himalaya. E anche in quel caso il deposito ha poi chiuso il corso del fiume Brenno, andando a creare a monte un lago. E la rottura di questo lago avvenuta poco meno di 2 anni dopo ha generato la famosa Buzza di Biasca, che è stata appunto anche lì un'inondazione immane. Quindi è importante perché al di là della cronaca storica, questi eventi del passato, e noi siamo andati a rimodellare tutto quanto avvenuto, dal crollo al volume del lago, all'inondazione poi avvenuta successivamente, permettono di essere poi adattati in casi come questo, ammesso e concesso che si riesca ad individuare la zona stabile prima dell'evento stesso.
1: E bello, diceva lei, le Alpi, soprattutto per dimensione, non sono paragonabili alla catena himalayana. Nepal e Alpi sono realtà molto diverse, ma condividono ambienti di alta montagna sempre più sensibili agli effetti del riscaldamento climatico. Dobbiamo aspettarci eventi di questo tipo con maggior frequenza, oppure la vera sfida è imparare a convivere con una nuova dimensione del rischio nelle regioni alpine? Per esempio, pensando alla nostra presenza nei fondovalle e facendolo in maniera diversa?
0: Allora, non dobbiamo aspettarci eventi come questo con maggior frequenza in relazione alla volumetria dell'evento. Quello che è avvenuto in Nepal è veramente per volume un evento eccezionale. Come detto in apertura, è probabilmente legato a questo fattore predisponente che va letto su diverse migliaia, se non decine di migliaia di anni. Conosciamo molte di queste frane, ma di solito sono cadute tra 8, 9, 14 mila anni fa, quindi non dobbiamo attenderci eventi così grandi. Quello che però già osserviamo è un aumento di frequenza di eventi più piccoli, lì sì in diretta relazione con il ritiro dei ghiacciai e soprattutto con la degradazione del permafrost, perché poi c'è una maggiore infiltrazione di acqua nell'ammasso roccioso che è già fratturato di suo in relazione anche alla gravità, e lì effettivamente quando abbiamo degli episodi calicolari registriamo, e abbiamo un registro nell'ambito della rete svizzera osservazione del permafrost, un aumento di piccoli crolli che avvengono in alta montagna, crolli che possono anche mettere a repentaglio per esempio la salute di alpinisti, e quanto è avvenuto qualche settimana fa per esempio sull'Adula, che possono portare alla chiusura di sentieri escursionistici o itinerari alpinisti. climatici e che in alcuni casi, per questo effetto a cascata, possono andare anche ad impattare sui fondovalli sottostante. Quindi sì, purtroppo bisogna attendersi a un aumento di frequenza, non di eventi così catastrofici per volumetria, ma di volumetria minore, ma questo lo si è già riscontrato e la tendenza non sarà invertita visto la prosecuzione del riscaldamento climatico in corso.
1: Cristian Scapozza, professore di geomorfologia applicata e responsabile del Centro Competenze e Cambiamento Climatico e Territorio presso l'Istituto Scienze della Terra, Ricerca e Innovazione della SUPSI, grazie per averci dato qualche ulteriore elemento di riflessione su quanto è successo in Nepal, ma anche su quella che è la situazione delle nostre montagne, delle Alpi. Grazie, a presto.
0: Grazie a lei, buona giornata.
2: L'uomo che sale solo sotto il sole e porta tutta l'ansia di volare. È un flash

milioni di persone, solitudine. Pantarei, tutto scorre, panta corre, arando a larghi colpi la montagna, saltando fra i pinnacoli e le gole, sotto un cielo che brucia o che bagna, è un grido dal più alto della torre, parte dai Pirenei per la Romagna, cane tra i cani, fiuto sul cammino, ecco, adesso si

0: si volta in girata, vede che Armstrong non va ad inseguirlo. Marco Pantani è a 5 km dalla vetta del Vanuatu. Una rimonta straordinaria, quella del pirata.
1: Fai pugnetto d'ossa cardellino, pantadattilo fossilo pirata.

0: Il Pantadattilo, canzone per Pantani, per Marco Pantani, il ciclista di cui molti scrissero, tra cui Gianni Mura, qui nella canzone di Claudio Sanfilippo. Siamo quasi giunti al momento del nostro consueto approfondimento a più voci, ma prima di appunto proporvi la replica in onda oggi, una bella notizia che ci arriva da Bellinzona. Cristina Sonderegger sarà la nuova direttrice del Museo Villa dei Cedri. La neonominata si occuperà della gestione complessiva della struttura museale, che comprende la programmazione delle attività, il coordinamento di un team di una decina di collaboratori, ma anche la gestione delle collezioni, quindi della conservazione, del restauro, della gestione dei prestiti, delle donazioni e ovviamente anche della sicurezza di queste opere. Cristina Sonderegger, che è nota nella regione, dato che dopo essersi laureata in lettere a Losanna, ha lavorato per molto tempo per la città di Lugano e in particolare per il MASI, per il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, di cui è attualmente Senior Curator. Tra l'altro prende il posto dal primo di gennaio di Carol Ensler Huguet, che era a capo di Villa dei Cedri e che inizia una nuova avventura al Kunstmuseum di Winterthur. Dunque, da parte nostra, direte due, l'augurio per questo nuovo inizio a Cristina Sonderegger, che sarà sicuramente nostra ospite e che ci racconterà cosa significa questo nuovo inizio. Intanto, da parte nostra, un caro augurio. Passiamo ora al nostro spazio di approfondimento a più voci con l'ultima replica di quest'estate, dato che da lunedì torneremo ad occuparci di nuovi temi con nuovi ospiti, il tutto rigorosamente in diretta. Ma tornando a oggi, al centro della replica che sta per andare in onda, c'è Elon Musk, diventato il primo trilionario della storia. Di questa inedita concentrazione di ricchezza e di potere è stata per noi l'occasione per interrogarci su cosa significhi tutto ciò. L'abbiamo fatto con la sociologa Francesca Coin e con lo storico dell'economia Fabio Lavista, al microfono di Barbara Camplani e Francesca Rodesino. Sentiamole.
1: Elon Musk è diventato il primo trilionario della storia dell'umanità. Il patrimonio complessivo di Musk, fra SpaceX, X, Tesla, Neuralink e The Boring Company, ha infatti superato i 1.000 miliardi di dollari, solo per darvi un'idea, superando il PIL della Svizzera registrato nel 2025. Il vero catalizzatore dell'ultimo stratosferico balzo in avanti di Musk, pensate che nell'ottobre del 25 si parlava di un patrimonio di soli, lo dico fra virgolette, 500 miliardi, è stata la recente quotazione di SpaceX a Nasdaq, uno dei più grandi mercati finanziari al mondo, specializzati proprio nel trading di azioni di società tecnologiche e ad alta crescita. Da qui partiamo per il nostro approfondimento di oggi. Intanto do il benvenuto a Francesca Rodesino, che mi ha raggiunta in studio.
2: Ciao Barbara, buongiorno a te e a tutto il pubblico. Sì, siamo di fronte a una concentrazione di ricchezza senza precedenti, che pone interrogativi sul sistema economico, politico e sociale che l'ha resa possibile, come pure sulle sue conseguenze. Siamo entrati in una nuova fase del capitalismo. Quale concezione della società emerge da uno scenario in cui un singolo individuo può detenere una ricchezza superiore a quella di interi stati? E poi cosa significa tutto ciò per la tenuta della democrazia? Interrogativi che proviamo a capire meglio con i nostri due ospiti. Buongiorno Francesca Coin, benvenuta e ben ritrovata ad Alphaville.
3: Buongiorno a voi.
2: Francesca Coin è sociologa e autrice, si occupa di lavoro e di disuguaglianze sociali, oltre a insegnare all'Università di Parma, dirige la collana di studi sul lavoro Infedeli per Deriva Prodi e codirige la collana Feminist per Allegre. Per Einaudi ha pubblicato Le grandi dimissioni, Il nuovo rifiuto del lavoro e Il tempo di riprenderci la vita. E buongiorno e ben ritrovato anche a Fabio Lavista, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: professore di storia dell'economia all'Università di Pisa, ha insegnato in varie università, tra cui l'Università Cattolica del Sacro Cuore e il Politecnico di Milano. Si occupa soprattutto di cultura manageriale, innovazione tecnologica e organizzativa, imprese pubbliche, politiche industriali e cambiamento strutturale.
1: Partiamo facendo un salto al passato di poco più di un secolo. Era il 1916 quando Rockefeller diventò il primo miliardario della storia grazie alla compagnia petrolifera statunitense Standard Oil. Oggi la nuova frontiera sono i 1.000 miliardi del patrimonio complessivo di Elon Musk. Francesca Coin, come va letto nell'arco di 100 secoli il salto da Rockefeller a Musk e cosa ha reso possibile una tale inaudita concentrazione di ricchezza nel 2026?
3: Ma dunque, intanto il parallelo mi ricorda una conversazione recente tra il CEO di BlackRock, Larry Flink, e il CEO di Brookfield, Bruce Flett, un dialogo che c'è stato circa un mese fa, in cui esattamente Bruce Flett, che è il CEO di una compagnia che si occupa di investimenti infrastrutturali, faceva proprio questo paragone con quello che è successo più di un secolo fa e quindi con quella l'ondata di investimenti nella via di comunicazione, nelle infrastrutture elettriche che hanno poi portato all'esordio dell'industria fordista, e faceva questo esempio parlando dell'importanza del digitale, dell'intelligenza artificiale oggi nel cambiare la società. Loro dicevano: stiamo ricablando il mondo. Allora è dentro questo contesto che noi inseriamo la figura di Elon Musk, che è sicuramente eccentrica, è sicuramente una figura ingombrante da tanti punti di vista, che però, voglio dire, dal punto di vista squisitamente imprenditoriale, nonostante i commenti che possiamo fare sulla sua personalità, sicuramente è un innovatore molto controverso, è un innovatore che appunto con questo esordio in borsa degli ultimi giorni è riuscito a convincere sicuramente anche i piccoli investitori, che appunto in questo caso sono una parte enorme del debutto, appunto dell'influenza del debutto appunto di SpaceX al Nasdaq, e quindi insomma dovremmo spacchettare un pochino l'impresa di Elon Musk nelle sue 6 compagnie che citavate prima per dare il senso di quello che sta succedendo. Però sicuramente l'unica cosa che mi sento di dire, almeno in apertura, è che si tratta di trasformazioni che non possono essere liquidate, che quindi, a prescindere dalle critiche che possiamo fare individualmente alla sua figura pubblica, rivelano un cambiamento economico destinato a rimanere, e in cui forse uno dei dati più interessanti di questo esordio in borsa è la sua capacità di creare quello che qualcuno ha chiamato un favolismo finanziario, cioè di fare delle promesse che saranno sicuramente inattendibili, come ha detto lui stesso, e che però hanno un impatto finanziario reale.
2: Un favolismo. Non so se Fabio La Vista voglia aggiungere qualcosa alle parole di Coin sulle condizioni che hanno reso possibile che un uomo possieda da solo 1.000 miliardi di dollari, magari mettendolo proprio anche in relazione al tema delle reti politiche, economiche e alle condizioni istituzionali che hanno sostenuto in fondo il successo di Musk. Stiamo ovviamente parlando anche del sostegno reciproco che si è verificato tra Musk e Trump, tutta quindi una rete di potere che viene spesso nascosta dalla narrazione dell'imprenditore che costruisce il suo impero grazie alla sua scaltrezza, al lavoro duro, alla genialità e, Coin ci diceva, anche al favolismo, alle promesse. Fabio La Vista.
4: Sì, diciamo che la narrazione è assolutamente, da un certo punto di vista, è pura retorica, nel senso che è assolutamente fasulla in realtà. Cioè, per carità, come si diceva prima, lui è stato sicuramente un innovatore e viene fuori da quel mondo della Silicon Valley che ha innovato sotto il profilo tecnologico negli ultimi decenni. Però è anche vero che questa retorica del self-made man è molto un'autocostruzione, cioè nel senso che ancora prima dell'ultima presidenza Trump in realtà ha avuto, viene fuori da un mondo che ha una struttura istituzionale molto consolidata per promuovere l'innovazione e che promuove l'innovazione fondamentalmente grazie a un apporto enorme di fondi pubblici. Cioè, diciamo, giusto per fare un esempio, cioè quando, dopo che lui acquisì delle quote di Tesla all'inizio degli anni 2000, in realtà appunto c'era un progetto del governo americano, dell'amministrazione di Bush Junior, che era per l'avanzamento tecnologico. Tesla era quasi alla bancarotta, e in realtà gode di un sostegno dell'amministrazione Bush, con un prestito garantito che gli permette di aprire uno stabilimento in California, di avviare, come dire, l'attività nel settore delle nuove fonti di energia e appunto delle macchine elettriche. E questa cosa continua poi negli anni successivi, nel senso che ci sono molti interventi sia federali sia statali, cioè della California, dove era fino a poco tempo fa la sede di Tesla e del gruppo, insomma, che gravita intorno a Musk, al punto che, diciamo, c'è una stima negli ultimi 10 anni prima dell'amministrazione Trump, grosso modo i contratti di SpaceX valgono circa 15 miliardi di dollari, i contratti federali. Cioè, quindi c'è un sostegno dal punto di vista del capitale finanziario, poi un sostegno con questa serie di contratti che vengono fatti dal governo federale. Quindi, appunto, diciamo, in realtà è frutto di una struttura molto, molto più complessa, più che della sua capacità e della sua eccentricità. Il pericolo, appunto, di questa narrazione è che in realtà, appunto, tende in qualche modo a rendere legittimi comportamenti che sotto il profilo della governance aziendale sono veramente discutibili, e per certi versi, e chiudo, diciamo, riportando al parallelo di prima, ricordano alcuni comportamenti delle imprese di fine 800 e inizio 900, cioè del grande capitale americano di quegli anni.
1: Fra gli aspetti più impressionanti ed inquietanti di questa struttura complessa che iniziava a descriverci proprio Fabio La Vista, il fatto che non soltanto siamo di fronte a un'enorme concentrazione di ricchezza, ma che le aziende di Musk oggi controllino alcune infrastrutture su cui si basa il funzionamento delle nostre società, dei nostri governi, non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Europa. Pensiamo per esempio alle reti satellitari, alle piattaforme digitali, all'intelligenza artificiale. Da poco è uscito anche in italiano per Einaudi un saggio importante, si intitola Maschismo, scritto Muschismo, proprio in riferimento a Elon Musk, una guida per perplessi, un saggio scritto da Slobodian e Tarnoff, in cui si sottolinea questa alleanza economica, politica, e viene descritta come un aumento della capacità statale attraverso mezzi privati, come appunto quelli delle aziende di Elon Musk. Francesca Coin, lei parlava di un cambiamento economico destinato a rimanere, però è anche un cambiamento proprio del funzionamento stesso delle nostre società. Quali conseguenze dunque per queste e per la tenuta stessa delle nostre democrazie?
3: Ma dunque mi viene da rispondere in tre modi. Il primo è che la Silicon Valley recente, quindi quella degli ultimi 15-20 anni, si è posta in conflitto con il concetto di democrazia. Peter Thiel, ma non solo, insomma, ha ribadito varie volte che la democrazia e la libertà privata ovviamente sono tra di loro in contraddizione. Poi c'è la questione specifica della relazione tra queste compagnie e la sovranità statale, che in parte avete già, diciamo, esplorato ricordando l'imprescindibilità del supporto statale a questi privati, che appunto è giusto dire che l'idea del self-made man, insomma, possiamo anche relativizzarla. Tuttavia, appunto, anche il parallelo con la fine dell'Ottocento è corretto, nel senso che stiamo un pochino ritornando in un'epoca in cui la straordinaria distribuzione diseguale di ricchezza impatta il potere politico. Però nello specifico di queste aziende e soprattutto di SpaceX, che poi vede in Starlink l'unico pezzo di compagnia che fa profitto, perché molte delle compagnie di Musk sono in perdita, il che aggiunge un livello di interesse in questa questione. Però il concetto chiave che volevo ricordare è proprio citato nel libro Muskism di Slobodian e Tarnoff, in cui loro parlano di sovranità per servizi, o meglio, di privati che forniscono agli stati dei servizi appunto privati, dei quali tuttavia hanno ancora per oggi un monopolio, che consentono allo Stato di espandere in alcuni settori, appunto Starlink è un buon esempio, la loro capacità statale, e che tuttavia ovviamente costituiscono sia una contraddizione in termini rispetto al concetto di sovranità, perché la sovranità nel momento stesso in cui è privata diventa un concetto contraddittorio, e comunque costituiscono anche una vulnerabilità per Musk e le sue compagnie stesse, perché come abbiamo visto in Brasile, come vediamo anche in Europa, non è detto che il riconoscimento di questo meccanismo appunto di usare lo Stato, tra virgolette, restituendo qualcosa allo Stato, però per confermare un ruolo di monopolio di queste compagnie, non è detto che duri a lungo. Certo, questa è la strategia che hanno utilizzato, la strategia di consolidamento e di utilizzo anche del potere statale per così rimarcare e accrescere il proprio.
2: Ma Fabio, l'ha vista con questo primato trilionario e questa estensione di potere economico, sociale e politico, possiamo dire che siamo di fronte a una nuova era del capitalismo contemporaneo che potremmo effettivamente definire come maschismo, oppure l'impero di Elon Musk resta un'eccezione? Noi abbiamo fatto riferimento spesso in questa conversazione in effetti al modello di impresa di fine Ottocento, quindi dove stiamo andando dal punto di vista del capitalismo?
4: Ma diciamo che allora il paragone, credo che il paragone appunto anche che sta dietro al testo di Slobodian e Tarnoff sia, come dire, con il fordismo. Ora, il dire che siamo di fronte a qualcosa di simile mi sembra, come dire, per il momento abbastanza un po' azzardato, forse, cioè nel senso che come dire, il fordismo non era Ford, ma è stato, come diciamo, anche frutto del come dire, sì, era frutto dell'innovazione tecnologica introdotta da Ford, ma non solo da lui, e dalla diffusione e poi dalla costituzione, come dire, di un modello sociale, anche di un contratto sociale di dietro l'appunto fatto di produzione di massa, di consumi di massa e quindi anche di distribuzione del reddito per permettere questi consumi di massa. Ora, adesso con Musk e con queste nuove trasformazioni non so se stiamo andando in questa direzione, se appunto si potrà consolidare qualcosa del genere. Quello che credo, appunto, la cosa interessante e diciamo, se vogliamo, la novità e caratteristica di questa vicenda sta in parte in quello che è stato anche già detto, cioè non tanto nella dimensione della sua come dire, ricchezza, cioè perché se pensiamo facendo il paragone con Rockefeller, anche Rockefeller ai tempi aveva, cioè si calcola, insomma c'erano delle stime che avesse un patrimonio che fosse circa l'1,5% del PIL americano, qua siamo intorno al 3%, per cui diciamo la magnitudo è più ampia chiaramente. Ma più che altro appunto la novità sono, uno, quel fatto che in qualche modo il governo federale ha in qualche modo abdicato a una sua funzione delegando appunto a queste imprese private, e per certi, pensiamo alla questione della corsa allo spazio, no? Dove c'è una dipendenza quasi completa da una sorta di pseudomonopolista che appunto è SpaceX. E poi l'altra cosa interessante secondo me sono appunto alcune caratteristiche di questa offerta pubblica di acquisto che dicono molto di questo comportamento nei confronti della finanza da parte di queste imprese della Silicon Valley o comunque della Information Communication Technology, cioè nel senso che abbiamo un'impresa appunto come è stato detto che di fatto va male perché è in perdita a parte alcuni settori, che ha inglobato due imprese, cioè XAI, cioè quella che si occupava di intelligenza artificiale, e l'ex Twitter, che vanno male entrambe, cioè nel senso che quindi hanno dei problemi rispetto ai competitor. È stata creata una domanda di azioni molto elevata, quindi dal punto di vista anche del piccolo investitore era, se vogliamo, razionale investire ora perché tanto il prezzo sarebbe salito, però appunto non c'è nessuna garanzia sul futuro, perché è tutto da vedere che si riesca ad andare su Marte, che i data center nello spazio funzionino sotto il profilo tecnologico ed economico, insomma c'è una serie di variabili. Addirittura Morgan Stanley faceva previsioni al 2040, cioè quindi vuol dire io dovrei investire oggi per avere un ritorno nel 2040, cioè che insomma diciamo è fuori da qualunque tempo di impresa di investimento, cioè di normale tempistica di un investimento finanziario, e poi soprattutto appunto ribadisco con una governance che è assolutamente opaca, nel senso che Siamo in un'impresa dove Musk, che possiede più o meno il 35% delle azioni, se non ricordo male, ha un controllo grazie a meccanismi di voto multiplo, cioè azioni che hanno più voti in assemblea, che arriva all'80%. Cioè, quindi è una sorta di investimento fideistico nella capacità di Musk di creare profitto, che però per ora è solo profitto finanziario, per cui insomma, ecco, questo da va a vedere, bisogna vedere come andrà in futuro. Questo, in questo senso sì, questa è sicuramente una novità che però ha origine di nuovo nella storia della Silicon Valley. Cioè la Silicon Valley, ci sono notevoli esempi di questa sorta di grande marketing di imprese che poi di fatto non avevano grande solidità dal punto di vista del c'è qualcuno che addirittura andando fuori dalla Silicon Valley faceva un parallelo tra il caso di SpaceX e Enron, per cui diciamo la possibilità che poi questo poi vada a finire male, ecco, ci sono.
1: No, in questo senso sarà estremamente interessante proprio per comprendere la tenuta del modello di impresa di Elon Musk, vedere cosa succederà quando finirà, no, l'amministrazione MAGA di Donald Trump. Io resterei ancora su Fabio La Vista. A ridimensionare Rockefeller al tempo furono le leggi antitrust, il fordismo era sì un regime di accumulazione ma anche di regolazione. Ecco, di fronte a Musk e a imprenditori come lui, oggi esistono strumenti concreti per impedire, frenare questo sproporzionato accumulo di ricchezza? Leggevo le dichiarazioni dei fondatori, dei finanziatori di OpenAI, che è un'organizzazione, lo ricordo, di ricerca sull'intelligenza artificiale senza scopo di lucro, vantaggiosa per tutta l'umanità. Sarebbe urgentissimo iniziare a pensare a meccanismi redistributivi della ricchezza generata dalla AI, come un reddito di base universale o ancora una profonda riforma del sistema fiscale. Fabio La Vista.
4: Sì, esatto, quello che diciamo, che chiaramente gli strumenti fiscali e anche di regolazione del mercato dei capitali esistono. Il problema vero è la volontà politica di metterli in atto, cioè nel senso che se pensiamo all'amministrazione Biden, all'interno dell'amministrazione Biden nella Federal Trade Commission, che era appunto la commissione che si occupa del mercato dei capitali, c'era una figura come l'economista Lina Khan che era molto, come dire, aveva un approccio molto mirato alla regolazione di queste grosse corporation e quindi a limitarne anche la capacità monopolio, insomma diciamo a ridurre il grado di concorrenza oligopolistica. Però appunto lei, una volta che è finita l'amministrazione Biden, è stata rimossa e quindi l'amministrazione Trump ha sicuramente un approccio molto più morbido e molto più accondiscendente nei confronti di queste grandi imprese. Quindi più che altro è quello. Ecco, forse c'è da dire che la crescente disuguaglianza prodotta da questo tipo di economia forse potrà portare, cioè si può sperare che in futuro porti a un cambiamento anche politico e quindi questo a un nuovo modello di regolazione che, se vogliamo, tornando al parallelo, è quello che era avvenuto anche all'inizio del Novecento e poi esploso con la crisi del 29 e che ha permesso anche il New Deal di Roosevelt, in cui si è costruito poi quel modello fordista inteso come modello sociale che poi ha avuto successo negli anni successivi.
2: Anche Slobodian e Tardov, appunto i due autori del libro Maschismo, si chiedono in effetti quale modo di regolazione accompagni questo modello economico-politico di Musk. Che patto c'è quindi, Francesca Coin, se esiste tra questo capitalismo e i lavoratori? Come va letta per esempio la promessa di SpaceX di far lievitare i fondi di pensione?
3: Ma dunque, per rimanere sulla metafora, Roosevelt un secolo fa certo è stato, diciamo, ha intervenuto per risolvere anche una situazione di diseguaglianza che rischiava di essere rivoluzionaria, dicevano i suoi consulenti all'epoca, però l'ha fatto dopo una grande depressione, dopo la guerra mondiale. Quindi adesso ci troviamo comunque in un momento simile di diseguaglianza, di ingerenza politica legittima, e intendo dire legittima non perché lo sia, ma perché non viene contestata. Quello che sta avvenendo negli ultimi mesi in termini di messa in discussione della regolamentazione fiscale, per esempio negli Stati Uniti, ma anche in Europa, è importante perché finalmente dopo 30-40 anni si sta cominciando a parlare di tassazione progressiva, però è un dato di fatto fatto che questa è stata sempre più iniqua negli anni, legittimamente, nel senso che una parte della popolazione era d'accordo con i tagli alle tasse, pensando, rimuovendo, diciamo, le differenze di classe tra chi andava a beneficiare di quei tagli, e quindi la diseguaglianza, i meccanismi che abbiamo visto in questi anni sono stati introdotti lentamente e adesso si stanno mostrando in tutta la loro nelle loro preoccupanti conseguenze. In questo senso, diciamo, il testo di Tarnow e Slobodian pone la domanda, ma è una domanda io direi molto legittima, nel senso che loro osservano appunto un cambiamento nel modo di accumulazione. Dalla Cina agli Stati Uniti tutto si punta tutto sull'intelligenza artificiale in questi mesi, anche in modo deteriore, nel senso che sta distruggendo letteralmente i territori con la costruzione di data center in modo compulsivo in tutto, insomma, tutto il pianeta, mi verrebbe da dire, e oltre, e nello spazio. Ma la domanda di fondo è che tipo è proprio il fordismo era anche un modo di regolamentazione dei conflitti. Appunto, Ford aveva un dipartimento di sociologia nelle fabbriche, Ford controllava gli operai, Ford regolava la vita sessuale e anche insomma coniugale per certi versi degli operai. E ovviamente il compromesso sociale fordista è quello che ha consentito profitti e democrazia, apro le virgolette, contemporaneamente. In questo caso, se noi guardiamo Musk, diciamo, si è fatto conoscere al pubblico per la sua avversione al sindacato, per i suoi licenziamenti nel pubblico e nel privato. Appena preso X ha licenziato forse la metà del personale, è uno che comunque crede che si debba lavorare fino allo sfinimento e continuativamente, quindi diciamo il tema dei diritti, prima ancora di arrivare al fatto che le nuove tecnologie vogliono comunque ridurre al massimo il ruolo del lavoro all'interno della società, quindi l'idea di contratto sociale che questo nuovo sistema economico sta creando è tutto da capire, e sicuramente l'ultimo problema della Silicon Valley attuale è la democrazia, semmai è un problema come svicolarsi da meccanismi di regolamentazione di cui in particolare l'Europa si è resa protagonista negli ultimi decenni in modo anche molto contraddittorio, per cui il libro rimane aperto su questa domanda, ma è una domanda che un pochino ci deve interrogare, perché sembra il problema principale comunque di queste compagnie è proprio quello di smantellare la democrazia, che ci piaccia o meno.
1: E ci interroga e ci preoccupa. Noi per oggi ci fermiamo qui. Elon Musk, primo triliardario della storia. Siamo partiti da questa notizia, un accentramento di ricchezza senza precedenti nella storia dell'umanità, un risultato a cui Musk è arrivato non attraverso quella narrazione del self-made man, ma attraverso un sistema complesso che si è consolidato grazie al supporto statale, che abbiamo provato ad esplorare con i nostri ospiti nella sua complessità, grazie alla sociologa Francesca Coin e grazie al storico dell'economia Fabio La Vista per essere stati con noi. Buon lavoro e risentirci a presto.
4: Grazie a voi, buona giornata.
5: Rete 2.
0: C'è anche una coppia italo-svizzera residente in Ticino tra le persone di cui non si hanno notizie dopo l'alluvione in Tibet e Nepal. Intanto proseguono le ricerche e i soccorsi malgrado i timori di nuove inondazioni. E la zona è economicamente e strategicamente importantissima per la Cina. Capiremo il perché e come si sta muovendo ora Pechino. Primi risultati dell'autopsia della 52enne morta a Melide è legata alla diffusione degli audio di Claudio Zali. Ipotesi principale resta l'annegamento senza intervento di terzi. Al via gli accertamenti geologici per la costruzione della galleria del Maloja, garantirà collegamenti sicuri tra la Bregaglia e l'Engadina. Per lo sport c'è attesa per sapere quali saranno le 6 squadre avversarie del Lugano nella fase a campionato della Conference League. Alle 13 il sorteggio. Questi i titoli del radiogiornale in onda all'una su Rete 2.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: New York State of Mind, la canzone di Billy Joel qui nella versione di Alexi Cole. E siamo alla puntata conclusiva di Le Ascoltatrici, la serie audio fiction di Sarah Flatt che ci ha portato dentro la quotidianità di Rita ed Elisa, due sorelle capaci di trasformare ogni rumore, ogni voce e ogni incontro in una storia da seguire, un viaggio tra vicini di condominio, legami familiari, piccole ossessioni e situazioni imprevedibili, che oggi arriva al suo ultimo capitolo.
1: La radio televisione svizzera presenta Le Ascoltatrici, una serie di Sarah Flood. Ventesimo episodio. This is the end.
2: Rita!
3: Che c'è?
2: Ma cosa fai? Dormi?
3: Cosa pensavi? Fossi stecchita?
2: Non fare la spiritosa. È ora di ascoltare.
3: No, giro bivacco.
2: Ma sei impazzita?
3: Sono stanca. Ho bisogno di dormire.
2: Stai davvero impazzendo? Dall'agitazione quasi non dormo. Ci sono troppe incognite.
3: A me lo dici, non ho chiuso occhio io.
2: Oddio, hai scoperto qualcosa?
3: No, nulla, niente di niente. Margherita e Lina hanno parlato di viaggi, spensieratezza. Anzi, Lina, Margherita è troppo giovane per avere da raccontare. Margherita si è addormentata a metà tra le Ande e il Costa Rica. Lina ha continuato fino alla Patagonia, poi è crollata. E Lucio è rientrato alle 4:30 del mattino. Ha sbiascicato due cose minue e poi si è addormentato vestito sul divano.
2: Vestito?
3: Sì.
2: E Ambra e Marzio?
3: Come da mesi ormai. Lei ha dormito nel suo atelier, camera, yoga, e lui ha fatto la spola tra la cameretta di Michelangelo e il divano. Ha passato la notte tra canali di yoga e Geo e Geo.
2: E Luisella?
3: Ha blatterato qualcosa alla sua amica, ma erano ormai alla fine e credo fosse pure abbastanza provata dalla serata. Più che parole, erano lettere che si trascinavano. Comunque c'entravano il cosmo, lo studio dell'XXX, la mineralogia, quarzi, ametista, eccetera. Insomma, è una certa dose di qualcos'altro.
2: Tutto qui?
3: Ma cosa pretendi? Io la mia parte l'ho fatta, un'intera notte di ascolti, e nessuno di loro aveva la sveglia, nemmeno tu. L'unica sfruttata sono io, che se li è pure sentiti in pre e post colazione. E tutti sotto la doccia.
2: E lì? Scoperto qualcosa?
3: Nessuno ha spiccicato parola.
2: Ma non è possibile! Questa non è una fine!
3: Se per questo nemmeno un inizio. Ci vorrebbero ancora almeno 365 serate per capire come e dove andrà a finire chi e cosa.
2: Si è accesa la luce nel centro.
3: Il centro?
2: Ma sì, la casa della Devald.
3: Ma sei in Costa Rica?
2: Oddio, ma hai preso dei tranquillanti? Da mesi è lo spazio comune del palazzo.
3: Ho capito. Accendiamo. Aspetta che lo cerco,
4: Ma insomma, è possibile che non la smettono più di fare lavori, quelli? Dai, ti prego! Non esistiamo! Timoteo, per cortesia, e mia tazza no!
5: Riccardo, ridà subito il mantelletto a tuo fratello! Ma basta! Mattina, mezzogiorno e sera, ma non più minimo di fantasia!
2: Aiuto, mi fai girare la testa! E questi?
3: Sono entrate onde esterne. Aspetta. 2, 3. Benedette antenne, fortuna si torna all'FM.
6: Raffaella, te l'ho detto. Ancora qualche giorno e salta tutto.
7: Ricci, ci sta mettendo uno contro l'altro, non vedi? Ma Maria...
2: Fermo un attimo. Siamo tornati ai nostri. Maria! Ah, che bello, mi sento a casa. Sentiamo.
8: Bene, capo.
7: Io pigro e tu pirla, sì, dillo pure. E io che le credevo, cioè stavo per Genova Carrucci.
9: Figurati, quando mi ha detto che ero il suo amore della mamma, l'ho capita.
7: Perdonami, amore.
9: Non è colpa tua, è lei. La conosco da anni. È furba.
7: Oddio, quanto. Ma è pur sempre mia madre. Quanto mi sento scemo. Io sono davvero un naif.
9: Amore, basta, ascoltami, non piangere,
7: Da lunedì lei torna in casa.
2: Almeno sembrano essere tornati alla normalità.
3: Chissà Maria quando scopre che il suo piano è fallito.
2: Peccato per Carlo, però.
3: Chiaro, mi sarebbe dispiaciuto vedere Ned andare via.
2: Bene, passiamo oltre.
3: Agli ordini.
7: Capito? Come?
2: Eccoci, eccoci. Lo spazio comune. Ferma.
7: Io non capisco. Avevo anche preso quello analcolico. Comunque, ripercorriamo. Marzio, mi ascolti?
8: Sì, sì.
7: Ah, bene. Quindi suono, entro e loro sono lì. Tutto normale, tolgo le scarpe. Educato, sì, no?
8: Le scarpe, sì.
7: Sì. E quindi
2: oddio,
7: saluti, cioccolati.
2: Ma è possibile che...
3: Che ma giacca, bello. Vita, vita, si riprende.
7: Per non sembrare uno che scende in pantofole. E poi, lei un po' piccatina sulle sue, però me l'aspettavo. E comunque l'ho gestita bene. Zero imbarazzo, deciso, risposte tranquille. Poi visita d'obbligo alla toilette, dimostrazione di cura, no? Sbirciatina strategica con conseguenti complimenti alla camera della mia amata. E poi? Fuori. Mi sono ritrovato alla porta.
8: Capisco. Non è bello essere messi fuori alla porta.
7: Marzio, io sono perso. Ma mi segui?
8: E come? Sì, perso. Completamente perso.
7: Ma sì, perché pensavo andasse tutto bene. Avevo cominciato a fantasticare, no? Viviamo insieme. Poi quando io e Marghe vogliamo andare in vacanza, o magari anche solo fuori per un cinema, pizza, concerto, Lina tiene il bambino.
8: Un concerto?
7: Sì, un concerto, una serata a ballare. Una birretta insieme con i nostri amici.
8: Una birretta? Sì.
7: Cioè io ho anche iniziato con i corsi, le respirazioni, lo yoga.
8: Yoga?
7: Sì, prima insieme con Margherita e ora pure da solo. No, dico, ti rendi conto che seguo anche da solo i corsi di Luisella.
8: Luisella? Lei? Io...
7: Ma che c'è? Che hai?
8: Oh, è la mia ossessione, la mia strega, il mio sogno proibito. Lei? Lei? Oh, Lucio, io sono fregato.
7: Tu? E io? Cioè, sto per diventare padre, già mi hanno messo alla porta.
8: Alla porta? Appunto, capisci? Finirò alla porta. Abbiamo anche iniziato a scriverci.
7: Ma di cosa stai parlando?
8: Luisella!
7: La segui anche tu?
8: Sì, cioè no. Insomma, ci seguiamo a vicenda.
7: Social?
8: No, insomma, ascensori, scale, cantina, pure al parco. Ci incontriamo per caso. Quasi, insomma, sempre.
7: Senti, se non parli chiaro vado. Di problemi ne ho già abbastanza.
8: È capitato per caso. Ci siamo visti a casa mia. Non so che mi ha preso. Ridevamo, anche lei, Oh, Lucio, io mi sono preso una cotta. E lei pure, credo.
7: Tu e la yogi? Sì. Ma se Ambra con il suo yoga di qua e di là ti faceva impazzire.
8: Ma Luisella è diversa. E lo fa per lavoro. E poi, applicato in certi ambiti, ha i suoi vantaggi. Scusa, telefonino.
7: Prego.
8: È lei? Ha un'ora di pausa prima della prossima sessione? Oh, scusa, Lucio, ma io devo andare. Vado. Sì. Sai, le farfalline, Michael Jackson. Can I really walk in? Ma, ehi, Lucio.
7: Sì?
8: Se hai bisogno, scrivi o chiama, Per te ci sono sempre. Siamo nella stessa barca. Mm. E mi raccomando, pensa positivo.
7: Fantastico. Pensa positivo. Ma che sono 3 giorni che non risponde. Marzio rincitrullito da una nuova cotta stile 12enne. Lina che mi ha chiaramente trattato come un idiota e mi odia. Avrò un figlio ma forse non lo potrò nemmeno vedere. E appena a scuola si saprà che il padre sono io mi faranno fuori. Oddio, Dio, madre. Tu che mi hai sempre dato buoni consigli, cosa dici? 6 mesi, furgone, Sud America. Magari vedo anche dove è finita Giulia, quella del terzo piano. Vabbè, doccia e poi ci penso.
2: Ora mi dispiace per Lucio, in fondo sì, sembra davvero pieno di buone intenzioni. E poi la capisce, ed è così solo. Cosa pensi che succederà?
3: Oh, sorellina, sei così ingenua. Non c'è nulla da decidere e nulla da cambiare. Tutto è semplicemente già scritto. Noi fin qui siamo arrivate. Il resto ora è in altre mani. Intanto, godiamoci la storia. Per eventuali ragguagli, lamentele, suggestioni rispetto a sequel o prequel e risvolti futuri possibili, rivolgersi direttamente alla produzione. Un caro saluto, le vostre affezionate
10: ascoltatrici.
1: La radiotelevisione svizzera ha presentato Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. 20° episodio. This is the end, con Elisa, Lisa Mazzotti, Rita, Patrizia Salmoiraghi, Marzio, Diego Pitruzzella, Lucio, Claudio Moneta, Net, Matteo Martelli, Maria, Tatiana Winkler. Registrazione e sound design, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flatt. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesca Giorzi.
0: Tutte le puntate di questa seconda stagione delle Ascoltatrici, l'audio fiction firmata da Sara Flatt, le trovate online andando sulla pagina web di Rete 2. È lì che potrete riascoltare le storie di Rita ed Elisa che ci hanno accompagnato in questi giorni di fine estate.

Alone Together era la voce della cantante jazz francese Lara Louise ed ora ci ascoltiamo Sotto un muro di Newt Alessandro D'Alessandro. Newt alla voce, Alessandro D'Alessandro all'organetto. Si tratta di una novità discografica che segue il precedente album del cantautore napoletano, il cui appunto pseudonimo è Newt, il suo vero nome è Claudio Domestico. Nun te ne fai il titolo dell'album, un'espressione che significa letteralmente non te ne fare, ovvero non preoccuparti, non darci troppo peso, lascia perdere, passerà. E Newt ha scelto proprio questa frase per quello che è stato il suo precedente album, che si intitola appunto Nun te ne fa.

Le 12:55 minuti, fra poco il radiogiornale delle 13, a seguire per concerto.ch saremo in compagnia di Barbara Tartari. Da parte mia, da Mario Fabio e da tutta la redazione dell'attualità culturale di Rete 2, un caro saluto. Alphaville torna lunedì con Mattia Pelli al microfono. Buona fine di settimana, state bene e a presto.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

0: Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. C'è anche una coppia italo-svizzera residente in Ticino tra le persone di cui non si hanno notizie dopo l'alluvione in Tibet e Nepal. Intanto proseguono le ricerche e i soccorsi malgrado i timori di nuove inondazioni. E la zona è economicamente e strategicamente importantissima per la Cina. Capiremo il perché e come si sta muovendo ora Pechino. Primi risultati dell'autopsia della 52enne morta Melide legata alla diffusione degli audio di Claudio Zali. L'ipotesi principale resta l'annegamento senza intervento di terzi. Al via gli accertamenti geologici per la costruzione della galleria del Maloja, garantirà collegamenti sicuri tra la Bregaglia e l'Engadina. E per lo sport c'è attesa per sapere quali saranno le 6 squadre avversarie del Lugano nella fase a campionato della Conference League. Alle 13 il sorteggio. Apriamo dunque l'edizione odierna con la conferma che una coppia italo-svizzera residente in Ticino risulta tra i dispersi dopo l'alluvione avvenuta tra Nepal e Tibet. Non è infatti al momento stato possibile contattare queste due persone. Ricordiamo che sono ancora diverse le zone, completamente isolate e senza nessun collegamento telefonico. Con qualche dettaglio in più, in studio mi ha raggiunto Umberto Gatti.
2: È una coppia, una cittadina svizzera e il suo compagno, cittadino italiano, entrambi residenti nel Luganese. La notizia è stata confermata dalla famiglia della donna, che al momento non è ancora riuscita a stabilire un contatto. Abbiamo chiesto ulteriori informazioni al Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Poco fa il portavoce ci ha risposto via mail. Leggiamo che il Dipartimento è a conoscenza di una cittadina svizzera con la quale non hanno ancora stabilito un contatto. Non è però stato confermato che si tratti della stessa persona per motivi di protezione dei dati. La Farnesina invece, il Ministero degli Affari Esteri italiano, da noi contattato, ha confermato che il compagno della donna risulta essere sulla lista dei cittadini italiani dispersi. La donna e il compagno, residenti nel Luganese, erano in un viaggio tra Tibet e Nepal di 12 tappe da Lhasa a Kathmandu, questo almeno quanto pubblicato su Facebook dalla donna negli scorsi giorni.
1: Ma vediamo com'è attualmente la situazione in Nepal, dove questa mattina i soccorsi sono stati interrotti temporaneamente a causa di un lago artificiale che minaccia di esondare. Allora, gli aggiornamenti in diretta ce li fa Giorgia Lorenzini.
3: Sì, la tensione è alta in Nepal e in Tibet, dove un lago artificiale che si è creato in seguito all'inondazione di mercoledì potrebbe causarne una seconda. Si stima che il lago contenga 2,5 milioni di metri cubi d'acqua insieme a molti detriti. Insomma, una grande quantità che potrebbe riempire ben 1000 piscine olimpioniche e che preoccupa i soccorritori. Infatti questa mattina la Cina e il Nepal avevano temporaneamente sospeso le operazioni di soccorso. Dell'acqua stava fuoriuscendo dal lago, ma poco dopo la ricerca e il salvataggio delle vittime ha potuto riprendere. Ogni ora conta per poter salvare più persone possibili. In Tibet l'inondazione ha causato 5 morti e 558 dispersi. In Nepal sono 538 i morti e più di 1400 i dispersi. L'esercito nepalese comunica che sono state salvate 900 persone. I video mostrano persone coperte di fango portate sulla schiena dei militari. Un centinaio di uomini aveva trovato rifugio all'interno di un tunnel e sono stati soccorsi. Diversi paesi hanno offerto il proprio aiuto al Nepal, tra cui Cina, India, Stati Uniti e Corea del Sud. Aiuti che però sono stati rifiutati dal paese, che ha risposto dicendo che è naturale offrire il proprio aiuto, ma che per ora non è necessario. Secondo la Croce Rossa sarebbero oltre 90.000 le persone colpite dall'inondazione e che hanno bisogno di assistenza, ma al momento i camion dell'organizzazione umanitaria sono bloccati perché si teme appunto la rottura del lago. In seguito all'inondazione manca elettricità nella zona e quindi molto difficile comunicare con le persone rimaste bloccate lì. Case, strade e ponti sono stati spazzati via e l'esondazione del lago artificiale rende la situazione ancora più incerta.
1: Giorgia Lorenzini ha citato la Cina, che chiaramente ha molti interessi nella regione, e l'inondazione al confine tra Nepal e Tibet è un'emergenza che va oltre alla dimensione umanitaria per la Cina. In gioco ci sono infatti interessi economici e strategici attraverso l'Himalaya, ma anche la stabilità interna di una regione politicamente sensibile. Per questo Pechino si è attivata ai massimi livelli per gestire soccorsi e comunicazione. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore da Taipei. Lo sentiamo spesso quando dobbiamo occuparci di Cina. Allora, Lorenzo, come sta reagendo il governo cinese all'inondazione e perché l'emergenza può essere delicata per Pechino?
0: Beh, perché avviene in Tibet, regione politicamente sensibile, e perché tocca uno dei pilastri della legittimità del Partito Comunista, cioè l'idea che lo Stato sia in grado di garantire sicurezza anche nelle aree più remote. Non a caso Xi Jinping ha preso subito in mano il dossier dando indicazioni sui soccorsi, tipico segnale della gravità dell'incidente e anche della necessità di gestire la comunicazione, soprattutto per il Tibet, dove il controllo politico e dell'informazione è più stretto che altrove e i media internazionali sono pressoché assenti. Il premier Li Qiang è arrivato già ieri sul luogo del disastro con rapidità inusuale. Il messaggio è che il governo centrale controlla la situazione. Allo stesso tempo ai funzionari locali è stato chiesto di preservare la stabilità, segnale che Pechino teme che si possa creare malcontento, magari per lo sviluppo infrastrutturale nelle aree di frontiera che qualcuno ritiene non sostenibile. E forse anche per questo stamattina si è riunito il Politburo, cioè la leadership del partito, che ha discusso del rafforzamento del monitoraggio e dei sistemi di allerta per la prevenzione di ulteriori disastri.
1: Lorenzo, l'inondazione ha travolto un importante valico di frontiera tra Nepal e Tibet. Abbiamo visto le immagini impressionanti proprio di quell'evento. Quali sono le implicazioni economiche e strategiche per la Cina?
0: E sono notevoli perché Chiron è più di un posto di frontiera, è stato utilizzato per secoli da pastori, commercianti e pellegrini ed è diventato il principale valico terrestre tra Cina e Nepal, porta delle merci e della proiezione di Pechino verso l'Asia meridionale. Kathmandu è tradizionalmente molto legata all'India, ma Pechino investe da tempo in infrastrutture e collegamenti transfrontalieri, soprattutto dopo l'ingresso del Nepal nella Via della Seta nel 2017, e proprio dalla zona colpita dovrebbe passare la futura ferrovia destinata a collegare il Tibet a Kathmandu, un progetto miliardario su cui la catastrofe potrebbe rafforzare i dubbi per l'opportunità di costruire grandi infrastrutture su un Himalaya sempre più esposto a eventi estremi. La Cina vorrà senz'altro provare a ricostruire in fretta Chiron per riaprire il commercio e per difendere una direttrice strategica sulla quale investe da anni, ma tutto questo diventa anche un test sulla collaborazione col nuovo premier nepalese Balendra Shah, che aggiunge incertezza dopo anni in cui Pechino aveva mantenuto legami saldi coi governi di ispirazione comunista che si sono succeduti a Kathmandu.
1: Lorenzo Lamperti e le implicazioni per la Cina delle inondazioni nell'area. Per l'attualità regionale, siamo all'attualità regionale, ci sono novità importanti sulla morte della 52enne legata alla diffusione degli audio che poi hanno portato alle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, lo ricordo, era stata ritrovata nel lago Amelide. Poco fa sono arrivati i primi risultati dell'autopsia, che cosa dicono ce lo spiega qui in diretta la Melchionda.
4: Sì, veramente si tratta di pochi minuti fa, in un comunicato congiunto del Ministero Pubblico ticinese e della Polizia Cantonale ticinese, cosa che tra parentesi si vede poco in un comunicato congiunto. Nella sua sostanza questo comunicato dice che ad oggi, secondo gli accertamenti preliminari dell'autopsia, l'annegamento è intervenuto senza intervento di terzi. Ecco, quindi si conferma un po' quella che è stata l'ipotesi iniziale. Non si può dire allo stato adesso degli esami se sia stato dovuto a incidente, imperizia o a una volontà della donna 52enne di togliersi la vita oppure a seguito di un malore per altre cause. Ecco, questo non si può ancora dire. Va sottolineato questo, che sono gli accertamenti preliminari che devono ancora seguire tutti gli esami di tipo tossicologico, anche quelli istologici, e quindi è presto per arrivare a conclusioni definitive, però quindi possiamo dire che elementi nuovi, veri, grandi non ce ne sono ad oggi, ci sono però alcuni punti fermi.
1: Grazie a Melchionda, peraltro per avere poi i risultati definitivi bisognerà aspettare settimane se non mesi. Sulla strada del Maloja tra Plaundalay e Sils si stanno attualmente svolgendo degli accertamenti geologici. A cosa servono? Beh, i risultati delle analisi permetteranno di definire il tracciato definitivo della galleria che dovrà garantire la sicurezza dell'unico collegamento viario tra l'Alta Engadina e la Bregaglia. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
5: un tratto di strada di circa 3 km esposto a valanghe d'inverno e caduta massi e colate detritiche d'estate. Negli ultimi decenni le chiusure al traffico sono state più frequenti. La soluzione individuata dagli specialisti è una galleria. Le 25 perforazioni attualmente in corso, con una profondità compresa tra 30 e un massimo di 140 metri, non rappresentano ancora l'inizio del cantiere, ma sono un passaggio obbligato per definire con precisione il tracciato della futura galleria del lago di Sils. I risultati permetteranno all'ufficio tecnico del Canton Grigioni di conoscere le caratteristiche all'interno della montagna e di disporre di una base affidabile per la progettazione. Al momento la galleria è prevista alla stessa quota della strada attuale. Se la roccia risulterà adatta, la costruzione sarà più semplice e anche più economica. Se invece i sondaggi troveranno tratti di materiale instabile, l'ufficio tecnico esaminerà la possibilità di uno spostamento della galleria verso l'interno della montagna. La conclusione delle analisi geologiche è prevista per l'autunno di quest'anno. Con la galleria, in futuro, il collegamento stradale sarà spostato in modo definitivo al di fuori del settore a rischio. L'obiettivo consiste in un collegamento sicuro a lungo termine e disponibile possibilmente tutto l'anno lungo il lago di Sils.
3: In Romandia oggi, perché Valérie Ditli, dopo l'ennesimo scandalo che la riguarda, ha dato ieri le dimissioni dal partito, il centro, e si presenterà alle prossime elezioni per il Consiglio di Stato Vodese con un nuovo movimento. Allora, la frattura con il suo ormai ex partito è irreversibile. Ditli è peraltro accusata di aver sottratto denaro proprio da un conto di una sezione regionale del centro, un conto destinato alla sua campagna elettorale. Allora, Aaron Guidotti, questo è stato l'episodio di troppo.
6: Ma episodio di troppo o manovra politica è ancora troppo presto per capirlo, sta di fatto che è il risultato di settimane di tensioni e giochi di potere. Valérie Ditli doveva giocarsi la sua candidatura il 2 settembre davanti all'Assemblea del Centro, ma quando il partito ha precisato le regole di come si sarebbe tenuta la votazione, Ditli, probabilmente numeri alla mano, ha capito che non ce l'avrebbe fatta. Su questa cosa dei conti bancari, per ora, è la parola della direzione del partito contro quella di Ditli. Lei nega fermamente, ma non sporge denuncia, loro dicono di avere i documenti che lo dimostrano. Nelle ultime settimane la base del centro era divisa tra pro e contro Ditli e sappiamo che nelle retrovie della politica ogni colpo è consentito. Ditli comunque non parte da sola, porta con sé tre membri del comitato di presidenza del centro, tra cui tra l'altro la vicepresidente del partito Jacqueline Botelon-Pittet, figura storica e, per farvi capire l'ambientino che si respira nel partito, il presidente del centro ha praticamente fatto capire che non sono delle perdite importanti perché tanto c'è la fila per entrare in comitato.
3: Queste, diciamo così, le beghe anche interne al centro, ma Valérie Ditli con il suo nuovo movimento ha veramente delle chance per essere rieletta?
6: Beh, sarà estremamente difficile. Lei ultimamente viene spesso paragonata a Pierre Modet, ma diciamo che la caratura politica non è la stessa e soprattutto Modet usciva dal PLR, un grande partito, e ha trascinato con lui molti sostenitori, mentre Ditli lascia il centro che nel Canton Vaud è un piccolissimo partito senza seggi in Gran Consiglio. Si parla molto però del sostegno del mondo agricolo e vitivinicolo, soddisfatto del suo operato al Dipartimento dell'Agricoltura e di questo famigerato comitato a sostegno della sua candidatura, si dice composto da circa 300 persone. Sul sostegno del mondo agricolo comunque avrà un avversario diretto, Jean-François Thuard, candidato dell'UDC, agricoltore appunto e molto apprezzato. Ditli non parte per una missione kamikaze, ha certamente del sostegno, ma senza alleanze e soprattutto senza quell'alleanza che le aveva permesso di entrare a sorpresa in Consiglio di Stato nel 2022 sarà molto difficile. Ultima incognita: durante la sua campagna elettorale potrebbero uscire i risultati delle inchieste penali che la vedono indagata e questo sicuramente inciderà sulle scelte degli elettori.
3: Lasciamo la politica cantonale vodese per parlare di politica federale e in particolare delle votazioni che ci attendono il 27 settembre. Il Controllo federale delle finanze ha infatti pubblicato oggi le informazioni sui finanziamenti stanziati per le due campagne a livello nazionale. Per l'iniziativa sulla neutralità sono stati dichiarati circa 5 milioni e mezzo di franchi, la maggior parte arriva dal fronte del no, e in particolare
1: Scusate, dal fronte del sì, e in particolare dall'ex consigliere federale dell'UDC Christoph Blocher, che ha versato di tasca propria oltre 2 milioni. Per la campagna invece sull'iniziativa sull'alimentazione, sostenitori e soprattutto oppositori hanno versato in totale 2 milioni e 300 mila franchi. L'associazione Acqua Pulita, che sostiene il testo, ha versato 720 mila franchi contro il milione e mezzo, oltre milione e mezzo messi sul piatto da chi sostiene il no. E a proposito di una delle votazioni, una delle questioni principali riguarda ad esempio quello che sta succedendo in Europa, guerra in Europa, che qualche anno fa era impensabile e purtroppo è uno scenario che dopo l'invasione russa in Ucraina preoccupa vari stati. Anche in Svizzera ci si chiede quale sia la strategia che tiene le minacce il più lontano possibile, e questo è uno dei temi di fondo dell'iniziativa sulla neutralità. Per i promotori la maggiore sicurezza si raggiunge con una neutralità rigida. Per i contrari, invece, l'iniziativa indebolisce le capacità di difesa militari. Argomenti a confronto su questo tema specifico nel contributo di Alan Crameri.
7: Nel mondo in realtà non si è mai smesso di fare la guerra, ma negli ultimi anni sono aumentati i conflitti che toccano più direttamente i paesi occidentali. Monica Rüecker, consigliera nazionale UDC, schizza uno scenario inquietante per la Svizzera.
8: Es kann nicht sein, dass unsere Söhne und Ehemänner in fremde Kriege ziehen.
9: Non possiamo mandare in guerra i nostri figli e mariti solo perché qualcuno interpreta la neutralità in maniera flessibile.
8: So ein bisschen flexibel ausgestalten.
7: Per questo difende il sì all'iniziativa sulla neutralità, che limita le possibilità di imporre sanzioni economiche come quelle adottate contro la Russia. Secondo lei ciò ridurrebbe notevolmente i casi in cui una potenza straniera potrebbe considerare nemica la Svizzera. Non è così che si aumenta la sicurezza globale e interna, ribatte Andrea Kmür del centro, schierata invece per il no.
10: Se non adottiamo sanzioni favoriamo gli aggressori come la Russia. La nostra neutralità deve invece favorire il diritto internazionale, la democrazia, lo Stato di diritto.
8: La democrazia in dienste der Rechtsstaatlichkeit.
7: Per Rüecker dell'UDC invece le sanzioni colpiscono la gente comune. Le elite dei paesi sanzionati trovano un modo per cavarsela.
8: Darum sind Sanktionen nicht für mich der richtige Weg.
9: Per questo ritengo che le sanzioni non portino alla pace. Soprattutto la Svizzera, con la sua esperienza di mediatrice internazionale, sa che i conflitti si risolvono solo col dialogo, in particolare in questa epoca in cui le grandi potenze mondiali stanno andando verso uno scontro. Dobbiamo cercare di far sedere tutti allo stesso tavolo. Solo così si può garantire la pace.
8: Nur so kommt es zum Frieden.
7: Questa è un'illusione, secondo Kmür del centro. Per lei un sì all'iniziativa comprometterebbe le esercitazioni militari assieme agli eserciti dei paesi NATO, indispensabili per prepararsi alla minaccia convenzionale e ibrida.
8: Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die würde massiv beeinträchtigt.
10: Limitare le collaborazioni con i nostri partner sarebbe pericoloso per il nostro paese. Con i nostri vicini europei, con i paesi della NATO, facciamo delle esercitazioni per prepararci al caso peggiore, a un attacco esterno. Se non ci si prepara, è impossibile reagire. L'iniziativa limita di molto questa preparazione alla difesa. Con un sì ci leghiamo le mani dietro la schiena.
7: L'iniziativa sulla neutralità presenta quindi due visioni molto diverse sulla strategia più efficace per garantire la sicurezza in Svizzera anche in futuro. L'unico punto in comune, purtroppo, è la convinzione che i rischi stanno drammaticamente aumentando.
1: Torniamo all'attualità estera. È morto a 89 anni il re Harald V di Norvegia. Le sue condizioni di salute si erano aggravate la scorsa settimana dopo un ricovero in ospedale a causa di una rara malattia al sangue. Gli succede il figlio Haakon. Harald verrà ricordato come il re del popolo che ha modernizzato la monarchia rendendola più aperta, egualitaria e vicina ai cittadini. È ricordato peraltro anche per il suo matrimonio con una donna di origini non nobili, che contribuì così a rompere una lunga storia di tradizione aristocratica della famiglia reale. Chiudiamo con quanto sta succedendo a Ceuta. A quasi un mese dall'afflusso incontrollato di migranti dal Marocco, la situazione nella città è ancora molto tesa. Delle 80.000 persone che erano arrivate lo scorso 30 luglio, ne sono rimaste ancora circa 5.000, di cui la metà sono minori non accompagnati. E ieri un centinaio di persone residenti a Ceuta hanno distrutto e dato alle fiamme gli accampamenti dei migranti su due spiagge dell'exclave spagnola in Marocco. Intanto crescono ancora le tensioni tra il governo centrale a Madrid e il governo invece proprio di Ceuta. Da Madrid sentiamo Giulia Danieli.
11: A Ceuta la tensione è alle stelle. Dopo i disordini di ieri, il commissario inviato dal governo centrale, Victor Torres, ha espresso una dura condanna dei fatti.
12: Allora, stiamo ante un momento nel che tenemos que hacer un llamamiento responsable alla violenza.
11: Nonostante l'appello alla moderazione che Torres aveva rivolto l'altro ieri a tutti i partiti, incluso anche il presidente di Ceuta, Jesús Vivas, esprimendo un forte no alla violenza che non porta da nessuna parte, la scintilla della rivolta sociale si è accesa comunque. L'esasperazione dei residenti dell'exclave spagnola, che da giorni denunciavano furti e violenze dei migranti rimasti nella città autonoma, ha scatenato la protesta di un centinaio di persone che, dopo aver distrutto e incendiato le baracche dei migranti, hanno anche impedito che la Croce Rossa consegnasse i pacchi di cibo sulle spiagge occupate dai rifugiati. I ceutini chiedono l'immediata espulsione di tutti quelli che sono arrivati irregolarmente dal Marocco, obiettivo che si prefigge anche il governo di Madrid, ma le tempistiche non coincidono con le esigenze degli abitanti di Ceuta. Il governo centrale sta accelerando il suo piano per snellire le procedure dei rimpatri, ma ha già annunciato che i tempi non saranno veloci e la pressione dei partiti di opposizione ha imposto una sessione straordinaria al presidente del governo Pedro Sánchez, che il 3 settembre dovrà riferire al Congresso dei Deputati tutti i dettagli della gestione della crisi migratoria di Ceuta, l'operatività del commissario e anche i rapporti con il Marocco.
1: Chiudiamo qui il Radio Giornale, buon pomeriggio.
13: Lo sport.
14: Bene ritrovati all'ascolto, questo pomeriggio conosceremo nel dettaglio il cammino del Lugano nella prossima Conference League a Monte Carlo. Il sorteggio della fase a campionato definirà infatti le avversarie della squadra bianconera, che ieri si è qualificata pareggiando in trasferta 1-1 con il Maccabi, un risultato maturato in rimonta in 10 uomini e grazie alla spettacolare rete di Moncada. Conference League in cui giocherà anche il Thun, eliminato dall'Europa League. Niente da fare invece per Sion e San Gallo, battute e eliminate ieri da Ajax e dai danesi del Nord Zealand. Sempre per il calcio, oggi torna la Serie A con l'anticipo Milan-Venezia. E ieri a Zurigo è stata una grande serata di atletica con due nuovi record del mondo, quello del brasiliano Dos Santos sui 400 ostacoli in 45 secondi e 80 e della statunitense Russell nei 100 ostacoli in 12.09. Strepitosa vittoria poi di Audrey Verrot, la 22enne friburghese, vincendo in 1.53.70, ha ritoccato il suo primato svizzero, avvicinandosi ulteriormente al primato del mondo degli 800 metri ora distante soli 42 centesimi. Nell'hockey, dopo la sconfitta 6-3 subita ieri a Biasca dal Langnau, l'Ambri Piotta giocherà di nuovo in amichevole quest'oggi a Coira contro i tedeschi dello Schwenninger, mentre per il Lugano un nuovo test è in programma contro il Langnau a Sigirino. Alla Vuelta prosegue il dominio di Pogacar, lo sloveno, dopo aver vinto la sesta tappa ieri, ha aumentato il suo vantaggio in generale a 3 minuti e 34 sullo spagnolo Mas, oggi frazione di 150 km e arrivo in salita a Ramon Vaderinares. Infine il tennis, per ricordare che è stata interrotta per pioggia la partita di Susan Bandecchi, valida per l'ultimo turno delle qualificazioni degli US Open. La ticinese conduceva 4-1 nel primo set.
15: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. In tutta la Svizzera avremo nuvolosità estesa e ripetuti rovesci e temporali anche di forte intensità. A sud delle Alpi il cielo sarà per lo più nuvoloso con rovesci o temporali, soprattutto tra il Mendrisiotto e l'Alto Moesano. I fenomeni potranno essere localmente intensi e accompagnati da abbondanti accumuli di pioggia e forti raffiche di vento. Nelle altre vallate del Grigione italiano e in Engadina i rovesci saranno più frequenti nella seconda parte della giornata. Le temperature saranno in generale comprese tra 15 e 25 gradi. Scopriamo insieme che cosa ci attenderà domani, sabato 29 agosto. Al primo mattino in Engadina sarà ancora presente qualche banco nuvoloso residuo, mentre sul resto della Svizzera protagonista saranno il sole e tempo generalmente stabile. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 13 gradi, le massime tra 24 e 28 gradi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione meteo, Stella Angiocu.
13: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e bentrovati da Barbara Tartari alla puntata odierna di concerto.ch. Come sempre Elisa Nimbrini ci prepara un programma davvero gustoso. Oggi ci dedichiamo ad un ensemble svizzero, Ensemble Chant du Vent. È un ensemble di strumentisti a fiato, fondamentalmente, fondato dalla flautista franco-svizzera Nolwenn Bargin e che è attivamente impegnato nella promozione del repertorio da camera, rinnovando ogni volta i propri progetti musicali. In questo caso parliamo da una avventura discografica, per così dire, dedicata alla figura di Philippe Gaubert. Chi suona il flauto conosce Philippe Gaubert come autore di bellissime musiche per lo strumento e anche di un grande metodo flautistico. Chi invece non suona il flauto probabilmente non ha mai sentito parlare di lui, o comunque pochissimo, ma Gaubert fu ai suoi tempi una figura davvero eminente della vita musicale francese e il compositore merita ancora oggi un'attenzione particolare. Parleremo di lui tra pochissimo, ma per ora iniziamo i nostri ascolti con la sua Fantasia per flauto e pianoforte, una composizione del 1912, brano di grande virtuosismo che si ispira all'omonima opera di Gabriel Fauré. Come quest'ultima è composta da una parte lenta e una parte veloce che richiedono al flauto davvero ogni sorta di prodezze tecniche, senza cadere però mai nella virtuosità gratuita. Lo ascoltiamo questo brano, la Fantaisie per flauto e pianoforte in sol minore, con Nolwenn Bargin al flauto e al pianoforte Maki Wiederkehr.

Nolwenn Bargin al flauto e Maki Wiederker al pianoforte per questa fantasy per flauto in sol minore di Philippe Gobert. Dicevamo del compositore. Nato nel 1879 in Occitania, fu davvero un bambino prodigio che, trasferendosi a Parigi con la famiglia, ebbe davvero molte occasioni per mostrare tutte le sue qualità musicali. Iniziò molto presto lo studio del flauto con un grandissimo didatta, cioè Paul Tafanel. A 14 anni fu ammesso al Conservatorio di Parigi, a 18 divenne primo flauto dell'Opéra e membro dell'orchestra della Société des Concerts du Conservatoire, dove nel 1904 fu poi eletto direttore assistente. Proseguiamo i nostri ascolti con una composizione per flauto, violino e pianoforte, Le Médailles Antiques, di cui ascoltiamo i primi due movimenti. Gobert dedicò questa composizione al suo amico violinista Fernand Lucquin, forse in vista di una interpretazione insieme. Le due ninfe, cioè il flauto e il violino, si divertono presso lo scrosciare della fontana, che è rappresentato dal pianoforte, ed è forse la loro danza quella raffigurata proprio nel secondo movimento, a tratti elegante, a tratti vivace e poi nuovamente languida.

Nolwenn Bargin al flauto con Olivier Blasch al violino per questi due movimenti da Médaille Antique per flauto, violino e pianoforte. Al pianoforte sempre Maki Widerker. Le composizioni sono sempre di Philippe Gobert, incise dall'ensemble Chant du Vent per Claves nel 2022. Proseguiamo con la storia di Gobert, che nel 1905 si classificò secondo al Prix de Rome, concorso di composizione per eccellenza. Arrivò però la Prima Guerra Mondiale, durante la quale servì come fante e dovette interrompere la sua carriera. Ma nel 1919, quasi simultaneamente, ebbe 3 incarichi, ognuno dei quali sarebbe bastato ad assicurargli un posto nel Parnaso musicale: direttore d'orchestra all'Opéra, direttore della Société des Concerts du Conservatoire di Parigi e professore di flauto al conservatorio. Gobert li accettò tutti, concluse al culmine la sua carriera di solista e divenne una delle figure più influenti della vita musicale parigina. Se il termine impressionismo, usato nella storia dell'arte, venne applicato anche alla musica della stessa epoca, è certamente perché quei compositori amavano associare le proprie opere alla pittura attraverso i titoli. Così anche Philippe Gobert ricorse volentieri al lessico delle arti figurative. Abbiamo dunque le Trois Aquarelles per flauto, violoncello e pianoforte, composizione del 1915, composte tra l'altro al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, che sono, al di là del dipinto paesaggistico, una piccola sonata.

Serenade che conclude i tre acquerelli di Philippe Gobert per flauto, violoncello e pianoforte. Gobert morì improvvisamente nel 1941 e articoli commemorativi in tutto il paese resero omaggio a questo grande direttore e flautista. All'epoca il compositore passò quasi inosservato, ma l'opera di Gobert merita davvero un'attenzione particolare e abbraccia quasi tutti i generi. Naturalmente una costante è il flauto, il suo strumento, però impiegato in moltissime combinazioni, anche se, sorprendentemente, non gli dedicò mai un concerto solistico con l'orchestra. Philippe Gobert aveva 24 anni quando scrisse la Tarantelle per flauto, oboe e pianoforte. Siamo nel 1903 e la dedicò al suo maestro Paul Tafanel. Si tratta di un brano di bravura per i due strumenti a fiato e riprende l'idea della tarantella napoletana, anche se lo stile di Gobert era già chiaramente riconoscibile. Qui ritroviamo Nolwenn Bargin al flauto, ma insieme all'oboista Maria Sumaceva e al pianoforte sempre Maki Wiederker.

Questa era la tarantella per flauto, oboe e pianoforte di Philippe Gobert, in cui Nolwenn Bargin al flauto era insieme a Maria Soumacheva all'oboe e al pianoforte sempre Maki Wiederker. Lo stile della musica di Philippe Gobert, lo abbiamo sentito, ha una bellissima qualità lirica che dà sempre priorità assoluta alla linea melodica, colorandola con un'armonia ricchissima.

Divertissement grec per due flauti e arpa, composizione del 1908 in cui ritroviamo Nolwenn Bargin al flauto, con il secondo flauto Helena Macherel e all'arpa Julie Pallock. Per chiudere questo percorso musicale dedicato a Gobert e all'ensemble Chant du Vent, ascoltiamo la Barcarola per flauto e pianoforte che si intitola Sur l'eau.

cullati dalle onde in questa Sur l'eau, barcarola per flauto e pianoforte di Philippe Gobert, con Nolwenn Bargin al flauto e Maki Widerker al pianoforte, per chiudere questa parte di concerto.ch dedicato all'ensemble Chant du Vent e alla figura di Philippe Gobert. Ma il nostro programma non si chiude qui, perché facciamo un piccolo focus sulla figura della flautista Nolwenn Bargin, origini franco-svizzere, e attualmente è flauto solo del Musikkollegium Winterthur ed è regolarmente invitata da orchestre come la Symphony Orchestra Basel e la Lucerne Symphony Orchestra. Qui andiamo su un disco registrato per Claves, in cui la Bargin registra i concerti per flauto di Carl Philipp Emanuel Bach. Iniziamo dal terzo movimento, allegro assai, dal concerto per flauto e orchestra in La maggiore, con Nolwenn Bargin al flauto, Musikkollegium Winterthur, diretto da Roberto González Monjas.

Allegro assai dal concerto per flauto e orchestra in La maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach. La solista Nolwenn Bargin al flauto, che ritroviamo anche nel terzo movimento allegro di molto del concerto per flauto e orchestra in re minore di Carl Philipp Emanuel Bach.

0: Concerto in re minore, uno dei più famosi di Carl Philipp Emanuel Bach. Questo era il terzo movimento, allegro di molto, intenso, tipico nello stile galante e sensibile di Carl Philipp Emanuel Bach. Abbiamo ascoltato Nolwenn Bargin al flauto, Musikollegium Winterthur diretto da Roberto González Monjas, a chiudere il nostro concerto.ch. Grazie per l'ascolto che avete dedicato al nostro momento di musica da Barbara Tartari. A presto e a risentirci.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Rete 2.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo.
1: Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto, puntata conclusiva di questa torrida estate 2026. Abbiamo inseguito ogni sorta di festival, ve li abbiamo raccontati, ci manca ancora qualcosa e allora insieme a Gaia Varon, buongiorno.
2: Buongiorno, ben trovati all'ascolto.
1: E a Paolo Borgonovo.
3: E un saluto anche da parte mia.
1: Vi racconteremo quello che manca secondo noi, quello che non abbiamo raccontato e che valeva veramente la pena di raccontare, a partire dalla Traviata di Bregenz, prima Traviata di Damiano Michieletto, prima Traviata del Festival di Bregenz. Una cosa monumentale e ne parleremo direttamente con Damiano Michieletto.
3: Io invece vi racconterò brevemente almeno delle due produzioni principali, a mio avviso, del Festival di Salisburgo e poi invece vi porterò idealmente in Scandinavia, nel teatro più bello del mondo.
2: Io vi porterò a parlare di un compositore di cui quest'anno ricorreva il centenario dalla nascita, Hans Werner Henze, che nacque nel 1926 e quindi è stato celebrato in tanti luoghi, in tanti teatri, in tanti spazi. Quindi parleremo più in generale della teatralità e del perché sia così importante il legame fra questo compositore tedesco e l'Italia.
1: Ma noi partiamo da Verdi.

0: Il coro dei mattatori dalla Traviata di Giuseppe Verdi, l'edizione diretta da Carlos Kleiber, per introdurci al primo argomento della nostra puntata. Parliamo dunque della Traviata di Bregenz, una Traviata monumentale. Il palco, come si sa, è costruito sulle acque del lago di Costanza. Un enorme specchio infranto si pone di fronte a un pubblico di 7.000 persone, 28 recite tutte esaurite. E allora, da qui noi vogliamo partire. Ecco, Damiano Micheletto, quanto la spettacolarità come elemento proprio dell'opera è stato rilevante nel costruire questa regia e quanto dovrebbe essere importante nell'opera in generale?
1: Soprattutto in una location come quella del lago di Costanza, Bregenz, è chiaro che lo spettatore ha una attesa rispetto ad un evento spettacolare. Perché la cornice, la grandezza, l'impatto scenico ti porta ad avere questa aspettativa, cioè sai che vai a Bregenz con l'idea di vedere l'opera raccontata in un modo in cui certamente deve riuscire a coinvolgerti e deve riuscire ad avere dei momenti in cui tu devi fare wow, devi avere questo momento di stupore, di grandezza, no? Legato proprio alla potenza poi dell'opera. Secondo me l'importante è che questi momenti o che questo impatto estetico non sia mai fine a se stesso, ma sia sempre legato alla musica, legato alla storia, e che in qualche modo la potenzi, la faccia diventare ancora più melodrammatica, appunto. Quindi sicuramente c'è questa aspettativa e sicuramente è un ingrediente che tu come regista devi riuscire a dare al pubblico.
0: Ed è un elemento che si può portare o si dovrebbe portare anche in teatro?
1: Diciamo, è un elemento connaturato al genere e al codice dell'opera lirica, cioè sia che sia l'opera barocca o l'opera del Settecento o anche il grande melodramma, ma fino anche insomma, all'opera contemporanea. Raccontare una storia con la musica significa in qualche modo potenziare questa storia, renderla immaginifica, renderla impossibile, perché appunto avere attori che non recitano con le parole, ma trasformano queste parole in musica, è già una trasformazione, è già una finzione, no? E quindi bisogna cavalcare questa finzione e renderla emozionante. Quindi sì, anche in teatro c'è, ma ripeto, il punto non è fare la spettacolarità. La spettacolarità è insita nella storia, perché poi sono tutte storie molto estreme quelle delle opere liriche. Ci sono morti, ci sono tradimenti, è una spremuta di vita in 2 ore, no? Quindi questa spettacolarità è importante che ci sia, ma è importante che serva a raccontare la storia e a rendere il pubblico attaccato ai personaggi, attaccato a quello che succede. Se invece è una cosa fine a se stessa, è come un fuoco d'artificio che lo vedi per quei 5 secondi, ti colpisce e dopodiché non ti resta nulla.
2: È bello per un amante dell'opera sentire da parte sua delle considerazioni che io considererei Vangelo e che invece non sono poi così diffuse e così condivise. Però fine a se stesso non è il riferimento letterario che c'è nella sua Traviata. Una Traviata che è una festa permanente ma non una festa generica, che ha come appunto punto di partenza letterario il grande Gatsby. Come è arrivato a questo risultato, a questa scelta?
1: Ma mi piaceva il clima euforico di quel romanzo, il clima appunto di festa continua, che però cela il dramma poi, la solitudine, cela, come dire, il post, no? Mi piaceva anche molto così un riferimento estetico agli anni 20, a quel tipo anche di colori, di costumi, di esagerazione, quel clima scalpitante. È in Traviata tutto questo, c'è questo tipo di euforia e di inno quasi alla vita, no? Cioè libiamo alla fine, è una parola che nessuno in Italia usa mai, cioè nessuno dice forza libiamo, però è la sintesi è quella, cioè libiamo è godiamo di questo tempo, di questa vita, ed è quello che dice anche Violetta, no? Voglio essere libera, voglio folleggiare, voglio godere il mio tempo, e lo dice proprio perché sa che il suo tempo è limitato, e questo suo segreto, il fatto che lei non dica a nessuno la verità, nessuno lo sa all'inizio della storia, E quando lei sviene, come in tutti i grandi film, no, comincia con una festa e poi c'è un piccolo incidente, no? Ti mette lì questo piccolo semino, dice: ma perché è svenuta? Ma lei dice: no, no, niente, niente, dai, andiamo avanti, no? Invece questo segreto che lei cova dentro e che nello spettacolo è questo punto nero, no, di questa malattia che poi diventa il segno che distruggerà lo specchio, è appunto il contrasto. Quindi il grande Gatsby è la frenesia di una notte che non finisce mai, di un giorno che si confonde con la notte, e questo c'è tutto nella musica, soprattutto nella scena iniziale di Verdi, dove c'è questa continua rincorsa, continua ebbrezza e continua follia.
3: Entrambi questi elementi a cui faceva riferimento Davide Fersini, cioè l'elemento della monumentalità e della spettacolarità come, diciamo, obbligo quasi, visto il contesto in cui è nata questa produzione, e il riferimento al grande Gatsby di cui parlava Paolo Borgonovo, fan sì che il suo spettacolo sia sempre molto grande, molto spettacolare, molto aperto, molto popoloso, ci siano praticamente sempre persone in scena, adesso in mente soprattutto il primo atto. La sfida, mi sembra, è poi invece riuscire a ritagliare, a creare l'elemento dell'intimità, perché poi questi personaggi, questo è un dualismo, no, che c'è prepotentemente in generale in Verdi, ci sono questi protagonisti che in fondo si devono anche autorappresentare, no? Performano se stessi nel momento in cui sono in uno spazio pubblico e poi però hanno un se stesso privato. Ecco, per esempio, lei ha ritagliato, io sono stata molto impressionata dal primo atto, appunto, nel momento del dialogo fra Alfredo e Violetta, che di solito è messo in scena in maniera appartata, no? Cioè i due rimangono da soli. Lì invece ci sono tutti intorno, che sembrerebbe al momento quasi una stonatura, ma poi questi intimità lei la crea effettivamente attraverso proprio il lavoro sulla recitazione dei cantanti. È stata una sfida importante.
1: Il dialogo tra monumentalità e intimità è quello che rende ricca anche quest'opera e la rende così complessa, ed è sicuramente un tratto che accomuna varie opere di Verdi, perché se pensiamo ad Aida, che forse viene considerata l'opera in assoluto quella più monumentale, no? C'è la celebrazione del trionfo, la grande marcia, i faraoni, no? Tutto quello che è enorme, poi in realtà è una storia di segreti, di innamoramenti, di bugie, di tradimenti, di cose che avvengono molto appartate, no? Molto intime. Quindi anche Aida è alla fine una sorta di opera da camera, dove a un certo punto ha queste esplosioni. Io uso dire un po' scherzosamente che sono come delle fisarmoniche queste opere, no? Cioè puoi allargare e puoi stringere. E quindi questo ho cercato di raggiungere a modo mio sul palcoscenico di Bregenz, cioè ad avere questa sorta di fisarmonica, avere la possibilità di essere vasto e impattante, e la possibilità poi di lasciare i personaggi nella loro intimità, nella loro solitudine, analizzarli anche con degli sguardi attraverso dei piccoli film che ti mostrano un po' il passato o dei momenti di intimità di questi personaggi o i loro sogni. Quindi mettere anche un livello appunto più intimo, tenendo conto del fatto comunque che, come dicevamo all'inizio, tutti gli spettacoli, anche dei miei colleghi registi che hanno fatto gli spettacoli prima di me a Bregenz, soddisfano il bisogno di un impatto estetico, no? E io ero rimasto molto colpito quando avevo visto gli spettacoli di Richard Jones, ad esempio, cioè la Bohème o il Ballo in Maschera, che per me sono tra i più belli che sono stati fatti a Bregenz, perché hanno questo segno estetico che è una sintesi dell'opera stessa, e trovi una sintesi, e quindi a modo mio ho cercato di offrire una sintesi attraverso questa immagine di uno specchio rotto, che è appunto l'immagine poi di Violetta, una donna celebrata per la sua immagine, ma allo stesso tempo questa immagine, il suo corpo e la sua personalità vanno poi in frantumi, quindi questa è la sintesi un po' della sua vicenda umana.
0: E infatti non si poteva non citare questo specchio che chiude un cerchio nella carriera di Damiano Micheletto, perché contemporaneamente era presente a Pesaro con la Scala di Seta e l'enorme specchio che riflette la camera di Giulia e l'appartamento di Giulia, e invece questo specchio infranto di Traviata. Sente che qualcosa è cambiato nel corso della sua carriera da quello specchio divertente, ridanciano anche, che disegnava le geometrie scantinatrie dell'appartamento a questo specchio infranto di Traviata?
1: Beh, per me, come dire, un riferimento che viene un po' a monte di tutto è uno scenografo che si chiama Josef Svoboda, che aveva fatto anche un allestimento di Traviata che è stato chiamato la Traviata degli specchi, dove aveva messo semplicemente un vero specchio inclinato che rifletteva tutta la storia. E lui è stata una personalità che ha sicuramente influenzato molto il mio pensiero sullo spazio, sul rapporto tra la drammaturgia e la visione. Quindi, come dire, lo specchio di per sé è un elemento che anch'io mi trovo ad usare come tanti hanno usato prima di me, no? Non è che uno inventa delle cose, dipende come le usi, no? Penso che in questi anni sicuramente il mio sguardo cerca di non ripetersi e forse anche di non fissarsi in uno stile che a volte diventa, come dire, anche una sorta di ancora, cioè arrivi ad uno stile e un po' butti l'ancora, no? E invece, come dire, io cerco di continuare a affrontare un po' i venti che arrivano, a volte sono venti più favorevoli, a volte magari stai un po' in una bonaccia dove non ti senti di andare da nessuna parte, però l'importante è quello di provarci sempre, di continuare a vivere l'opera, a vivere la messa in scena anche come una sfida, appunto, cioè un mettersi alla prova per riuscire a vedere anche come l'opera riesce a porti delle domande, porti delle sfide.
0: Damiano Micheletto, allora, tante buone sfide e tanta buona musica, grazie mille.
1: Grazie a voi, a presto.

0: La voce di Ileana Kotrubas, accompagnata dalla Bayerisches Staatsorchester sotto la direzione di Carlos Kleiber per il celeberrimo disco di Traviata del 1977 pubblicato da Deutsche Grammophon. Un ascolto quasi obbligato perché Ileana Kotrubas si è spenta il 20 agosto 2026, è stata una grandissima cantante, forse dalla carriera un po' sfortunata e troppo breve rispetto alle sue potenzialità. Tutti ricordiamo questo disco, ricordiamo questa voce, pochi sanno dire come sia veramente finita la sua carriera, come tante altre carriere, Gaia Varon.
1: Come tante altre carriere, nel senso che la sua voce è consegnata alla storia, cioè questa registrazione che abbiamo appena ascoltato ci lascia una Traviata che fa caso a sé, no? Che può essere riascoltata all'infinito per la presenza di Ileana Kotrubas, per la verità anche per la direzione, forse ancor più mi viene da dire, per la direzione di Carlos Kleiber. È davvero un disco memorabile e imperdibile. A proposito della

0: Quelli che si contendono la palma di produzione più interessante dell'estate sono da un lato questa Traviata e dall'altro una produzione di Salisburgo.
1: Una produzione di Salisburgo, peraltro, cappeggiata da un regista italiano, ma introduciamola con un ascolto.

0: Wiener Philharmoniker, diretti da Maxime Pascal, e queste sono le battute introduttive di San Francesco d'Assisi, musica libretto di Olivier Messiaen, nella grandissima produzione del Festival di Salisburgo di quest'anno, forse l'evento del Festival di quest'anno, 6 ore di spettacolo sull'enorme palco della Felsenreit Schule. Il regista era l'italiano Romeo Castellucci, un'opera che ha avuto la sua premiere nel 1983, per la prima volta compariva a Salisburgo, e Messiaen è anche l'autore del libretto, e vorrei leggervi la didascalia che precede questa scena iniziale che abbiamo appena ascoltato. Messiaen scrive: San Francesco deve essere piuttosto piccolo, con un atteggiamento volto all'umiltà, porta la barba, una piccola barba rossastra poco folta, capelli bruno rossastro, chierica e tonaca bruna color terra. Cercare di farlo rassomigliare al suo ritratto fatto da Cimabue ad Assisi. Ebbene, secondo Castellucci e secondo Philip Sly, il baritono che a Salisburgo impersonava San Francesco, invece San Francesco è un gigante canadese alto e bello, con una folta barba rossa alla moda, un fisico sportivo da divo del cinema, e si esibisce quasi sempre a torso nudo, più o meno lurido, insomma, però non è esattamente il fraticello malandato dipinto da Cimabue, né tantomeno dunque quello prescritto da Messiaen nelle note di regia. C'è una visione molto legata al corpo di questo santo mattatore, che è sempre presente in scena con una grande fisicità e con quell'estetica che è tipica poi di Castellucci, con questi spazi bianchi, con macchie di sangue. È piaciuto moltissimo lo spettacolo, ha tenuto inchiodati alle sedie i pazientissimi salisburghesi per le 6 ore dello spettacolo, appunto, tutte esaurite tutte le recite. È davvero, a quanto pare, una produzione memorabile.
1: Salisburgo quindi propone un San Francesco in versione ormonizzata. Beh, così è più sensato anche rinunciare ai piaceri del mondo, perché altrimenti non si capisce.

0: a cosa rinuncerebbe questo San Francesco. Ma non era l'unico spettacolo di Salisburgo. Del viaggio a Reims abbiamo già parlato, eppure questo viaggio a Reims ha avuto una con la coda, una coda speciale. Paolo, tu ne sai qualcosa di più, vero?
1: Sì, possiamo dire che l'altra grande produzione di quest'anno, la più chiacchierata assieme a questo San Francesco, era la ripresa del viaggio a Reims di Rossini, ma ne abbiamo già parlato, ne abbiamo fatto recensione dopo l'anteprima di Pentecoste, trovate la puntata sul podcast. Aggiungiamo il fatto che la recita dell'8 agosto non si è conclusa con il finale previsto da Rossini, ma ha avuto una specie di aggiunta, cioè un galà di un'ora in onore del compleanno della Bartoli, anzi della Ceci, compleanno che si è verificato in realtà i primi di giugno, ma si sa che i compleanni delle regine durano mesi e mesi. Un galà condotto dal tenore Rolando Villazon, che ha intonato con la Ceci il brindisi della Traviata di Verdi, poi col benvenuto ad altri ospiti, Lang Lang, Maxim Vengerov, Antonio Pappano, che ha diretto sempre la Ceci nella cavatina di Rosina dal Bevere di Siviglia, e perfino Placido Domingo, età di 85 anni, ma secondo altre fonti sarebbero 88, e poi comunque Domingo non è databile neanche anche no, 14. Certo. Comunque Domingo ha cantato Du bist mein ganzes Herz di Lear con Antonio Pappano al pianoforte, per finire con un Happy Birthday corale e il finale primo del Barbiere di Siviglia cantato da tutti in stile karaoke.
0: E dunque praticamente da Rossini siamo passati a Strauss, perché questa sembra la festa del principe Orlovsky nel Fledermaus.

0: un breve estratto proprio da questo galà, la voce venerabile di Placido Domingo e il venerabile accompagnamento di Antonio Pappano, niente meno al pianoforte.
1: Paolo, tu però non sei stato solo a Salisburgo, la tua estate era complessa e divisa, dove ti sei spostato subito dopo?
0: Drottningholm, il teatro reale svedese, il teatro reale estivo, un teatro unico al mondo perché è un gioiello incredibile che conserva tutte le macchine sceniche originali del Settecento, una trentina di fondali originali e che davvero è una macchina del tempo, è un qualcosa di veramente unico e da qualche anno è direttore artistico della stagione barocca che lo anima in estate, Francesco Corti, e io in particolare ho assistito a una recita dell'Incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, nuova produzione di quest'anno, e poi ho parlato con lui poco prima dell'inizio della recita e allora magari introduciamolo con un ascolto.

0: Un estratto dall'incoronazione di Poppea andata in scena quest'estate nel magnifico, bisogna dirlo, teatro di Drottningholm, non solo il preferito di Paolo Borgonovo, ma anche per Ingmar Bergman era il teatro più bello del mondo. E cosa ne pensa Francesco Corti?
1: Beh, in effetti sì, è il teatro più bello del mondo, anche per me. Anche perché è un'unione incredibile di un museo, che è anche un luogo di creazione musicale, ha un'acustica estremamente affascinante, quindi fare musica è veramente un piacere. E negli anni in cui ho lavorato qua, abbiamo fatto stili molto diversi, per cui siamo passati da orchestre stile francese, orchestre tedesche. Quest'anno abbiamo un'orchestra monteverdiana, quindi un'orchestra piccola, con strumenti molto specifici, e ero curioso di vedere come il teatro risponde a questa sonorità, e è splendido. La polifonia è estremamente chiara, i timbri non si mescolano veramente, ma c'è una grande armonia, è veramente spettacolare.
2: Francesco, questa di Drottningholm è la tua prima Poppea, mi risulta.
1: Poppea è la prima volta che la faccio io, sì, assolutamente. Non l'avevo neanche mai suonata e ho voluto veramente portare questa partitura qua a Drottningholm perché oggettivamente è il capolavoro assoluto del XVII secolo in Italia. Per me non ci sono dubbi, è l'unione di un musicista a fine carriera con tutta l'esperienza, anche la furbizia che Monteverdi doveva avere, e un libretto assolutamente straordinario, il capolavoro anche di Busenello. Quindi due geni che si incontrano e lavorano con grande cura questa partitura, per me è ovviamente un'opera straordinaria. Poi il fatto che sia la parte musicale sia un lavoro collettivo rende la partitura molto più varia. C'è un aspetto positivo del fatto che lo stile non sia esattamente coerente, ci sono parti evidentemente non di Monteverdi, ma questo sottolinea le parti di Monteverdi, che diventano delle cime assolute musicali. Abbiamo fatto un'edizione nuova per questa produzione e abbiamo scelto di mantenere molte cose che sopravvivono a Napoli, nel manoscritto di Napoli, che sono evidentemente non di Monteverdi. Ci sono grossi intermezzi comici che vengono ingranditi nella produzione napoletana, che secondo me sono fantastici. Il testo è molto divertente, la musica è molto più leggera delle parti serie di Monteverdi. E ho anche assolutamente voluto tenere la parte finale con il secondo coro. C'è un primo coro che di solito viene mantenuto di consoli e tribuni, ma che è un coretto piccolo a due voci, per cui sembra sempre un'incoronazione in un salotto, una cosa molto privata, mentre l'opera finisce curiosamente con una celebrazione quasi rinascimentale, dove i grandi funzionari dell'impero sono presenti, ma anche le divinità, che sono forme simili al masque inglese, in cui divinità e esseri umani sono tutti presenti in scena per celebrare, prima ovviamente del sublime duetto di Ferrari, non di Monteverdi, ma splendido comunque, e usato furbescamente da Monteverdi o da chi per lui. Ma il coro allegorico che lo precede per me è fondamentale dal punto di vista drammaturgico, se si vuole fare una rappresentazione del primo barocco. Poi la presenza di amore che apre e chiude l'opera, ma che è anche quello che guida tutti i personaggi, è importantissimo vederlo alla fine, celebrare quello che è riuscito a fare nelle 3 ore e mezzo che ci ha messo a capovolgere l'equilibrio politico di Roma.
2: Il Teatro Reale di Drottningholm è anche un museo, come dicevi, è una macchina del tempo, non è uno spazio teatrale neutro.
1: Cerchiamo sempre di invitare i registi che hanno un gusto, che hanno esperienza nel teatro storico o che vogliono investire tempo e energia nel capire come funziona il teatro. La general manager Anna Carinzotti dice sempre che questo teatro risputa tutto quello che non apprezza. Il che vuol dire anche i costumi, il che vuol dire anche l'uso delle luci, che deve essere coerente con le scenografie. Abbiamo il lusso di avere Benjamin Lazar, che è uno specialista del teatro barocco, di ricostruzione della gestualità barocca, che ha voluto utilizzare molto il teatro, quindi si vedono molti effetti, anche quelli un po' kitsch. Ha usato una certa dose di gestualità barocca, i costumi sono molto opulenti, come lo erano all'epoca, e rispondono benissimo all'illuminazione calda delle pseudo candele che dobbiamo usare oggi, ma comunque la luce calda richiede un certo uso molto interessante dei colori, altrimenti tutto si appiattisce.
2: Monteverdi in Svezia, come ha selezionato la compagnia di canto?
1: Sono stato abbastanza intransigente. Una buona parte, una buona maggioranza sono italiani, cantanti con ovviamente esperienza nello stile, una grande facilità a dire il testo parlando, che è una cosa molto complicata da fare su un palcoscenico. Sono anche molto contento di avere 3 donne a fare i 3 ruoli e 3 soprani. Quindi Giulia Semenzato in Poppea, Arianna Venditelli in Nerone e Roberta Mameli in Ottada. Le tre tessiture vengono spesso date a cantanti con timbri molto diversi, ma la tessitura è esattamente la stessa per i tre ruoli. Avere tre soprani con tre, ovviamente, voci molto diverse, per me è molto affascinante, aumenta molto l'aspetto misterioso.

0: qualche battuta del duetto di Ferrari che conclude l'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, questa nell'esecuzione di Francesco Corti a Drottningholm, è stato un successo travolgente, tutto esaurito in tutte le rappresentazioni, in pubblico entusiasta. La direzione artistica di Francesco Corti e del Festival Barocco di Drottningholm, che oltre all'opera prevede anche vari concerti, dura altri 3 anni. L'anno prossimo è prevista un'opera francese, non possiamo dire il titolo anche se in realtà le spie ce l'hanno fatto sapere, 2 anni fa ci fu Lully. Limitiamoci a dire che il cognome dell'autore comincia con la R.
1: Da un direttore artistico a un altro, dal barocco al Novecento, passiamo all'ultimo argomento della nostra puntata di oggi, che è interrogarci, ragionare assieme sull'ascito di Hans Werner Henze, di cui ricorre quest'anno il centenario dalla nascita. Ne parliamo con Nicola Sani, che è compositore innanzitutto, ma anche direttore artistico, in particolare dell'International Festival e Summer Academy della Chigiana di Siena, che quest'anno ha dedicato proprio a Hans Werner Henze un omaggio importante. Un rapporto privilegiato e particolare quello di Henze con l'Italia, giusto Nicola Sani?
2: Lui veniva da una tragedia immensa, dal nazismo, dalla Germania distrutta. Henze stesso era stato arruolato nelle truppe naziste, non poteva fare diversamente, e quindi decide subito nel 1953 di lasciare la Germania, lasciare quel mondo, lasciare quel grigiore, soprattutto quel buio storico, fisico, culturale, e di raggiungere l'Italia non soltanto, e questa è un po' la vulgata, no? Per la luce, il colore dell'Italia, le sue bellezze, anche un certo classicismo a cui lui aspirava, ma anche vorrei ricordare per quel movimento culturale che sicuramente lo ha attratto, che si è sviluppato in Italia dopo la guerra di resistenza e che ha dato origine a una stagione straordinaria culturalmente parlando, di cui Henze è stato grande partecipe, sempre di più naturalmente. Non so quanto ne fosse consapevole nel 1953, ma sicuramente ha trovato nel nostro paese e nell'isola di Ischia, dove arrivò come primo approdo, una risposta a tante sue domande, forse ancora alcune inespresse, ma che lo hanno coinvolto sempre di più. Arriva a Ischia, dove incontra Ingeborg Bachmann, e si incontrano, e è folgorante il loro incontro, una amicizia molto importante che darà poi vita a un sodalizio artistico straordinario, un in einander arbeiten, potremmo dire un lavorare l'uno dentro l'altro, come dicevano loro, un po' un Hofmannsthal-Strauss, che caratterizza la prima produzione anche operistica molto importante di Hans Werner Henze con Ingeborg Bachmann. Scriverà prima il mio dramma Der Idiot nel 1952 da Dostoevsky, poi Nachstücke und Arien, che sono 2 poesie, è un po' il brano manifesto con il quale Henze rompe con Darmstadt nel 1957, poi Der Prinz von Homburg, le prime grandi opere nel 1960, una sorta di Amleto tedesco, no? Il sonnambulo che parla con le lingue di fuoco, il bellissimo Der Junge Lord del 1965, sono opere che sono ancora in repertorio nella gran parte dei teatri internazionali.
3: Fin qui abbiamo avuto un lunghissimo elenco di opere, però in questa estate di queste opere e in questo anno di queste opere si è visto molto poco. La pianificazione è stata veramente ridotta solo praticamente a voi e al Teatro dell'Opera di Roma. Come mai?
2: Perché in Italia ci sia questa relativa assenza delle opere di Hans Werner Henze, lo metterei in un, diciamo, discorso più generale sulla carenza di teatro musicale del nostro tempo nei teatri d'opera italiani. Quest'anno l'Opera di Roma ha messo in scena La piccola cubana e El Cimarrón, che sono 2 piccole opere, ma piccole solo come organici, perché hanno un significato in realtà molto importante, molto più ampio di quello che gli organici possono lasciare intendere. Certo, Henze è un compositore che nelle sue opere liriche dispiega importanti organici, ma anche importantissimi significati. È di un'attualità incredibile. Non è tanto il discorso del suo linguaggio musicale, che è un linguaggio che può essere molto avvicinabile, ma il significato delle sue opere è straordinariamente attuale.
0: Il focus, potremmo dire, il problema, diciamo, dell'opera contemporanea è la vocalità, l'approccio a una voce. Che cosa ha insegnato Henze al compositore su una prospettiva per poter trattare la voce in modo appunto contemporaneo, ma allo stesso tempo rispettoso e fruibile?
2: Ma per me la grande lezione di Henze è stata quella di una vocalità attuale ma non retorica. Lui è riuscito a dribblare sia l'effetto Wozzeck, diciamo così, quindi della tipica opera post-berghiana, post-espressionista, che è sempre un tranello notevole, no? Un tipo un cliché, alla fine ha creato un cliché. Dall'altra parte anche evitare un tipo di rapporto con Sprechgesang schönbergiano. Ha una vocalità personale che è diretta, chiara, aperta, ma al tempo stesso non fa riferimento a una vocalità neoromantica o neopucciniana abbastanza desueta. Quindi io trovo in lui sempre quella bella alternanza di carattere, passione, riflessione. E in Henze teatralità, opera, non voleva dire sempre presenza della voce. Come ad esempio il teatro immaginario del Miracle de la Rose per clarinetto e grande ensemble da un testo di Jean Genet e altri potremmo citarne, sono evocazioni della voce all'interno di una drammaturgia sonora che è tipica di Henze. La cantata della fiaba estrema su testo di Elsa Morante rappresenta anche in una cantata una forma di drammaturgia poetica molto, molto potente. Sono indice sempre di una ricerca di una drammaturgia dell'ascolto, una drammaturgia sonora che ha caratterizzato tutto il suo lavoro.
1: Grazie Nicola Sani, e naturalmente abbiamo voglia di ascoltare almeno un estratto, se non altro dell'ultimo brano di cui ci parlava. La cantata della fiaba estrema è stata eseguita nell'ambito dell'estate del festival a Siena. Grazie a Nicola Sani anche per averci messo a disposizione un estratto. Ci fermiamo qui, Davide Fersini.
3: Eh beh sì, è arrivato il momento di concludere anche questa puntata del Ridotto dell'Opera. È stato bello essere in tre, saremo in tre anche la prossima settimana, Paolo Borgonovo, però con un piccolo annuncio.
0: Con una sottile differenza. Dalla settimana prossima, il venerdì, il Ridotto dell'Opera comincia dopo il notiziario delle 15.30.

0: e non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Siamo tutti outsider, in lotta per la nostra autenticità. Gli artisti che incontreremo non cercano la fama, ma desiderano condividere la loro ricerca della bellezza e della verità, esprimendo la loro essenza attraverso melodie e parole.

Il nostro outsider di oggi è Federico Sirianni, che non a caso è stato definito un erede della grande scuola genovese della canzone d'autore e che in 30 anni d'attività ha ricevuto numerosi e importanti riconoscimenti da parte delle principali realtà italiane della musica d'autore, a cominciare ovviamente dal premio Tenco. Ha pubblicato 6 album, ognuno dei quali è caratterizzato da scelte sonore e stilistiche precise, raffinate e particolari. Ha pubblicato anche un libro, L'uomo equilibrista, pubblicato da Miraggi Edizioni nel 2017, e ha collaborato con artisti italiani e internazionali, non solo musicali, da Greg Cohen, storico bassista di Tom Waits, all'illusionista Arturo Brachetti, dal songwriter britannico Alan Taylor al fantasista circense Django Edwards, solo per citarne alcuni. Molto attivo anche sul fronte della didattica, da diversi anni propone laboratori nelle scuole dedicati alla canzone d'autore ed è stato docente di songwriting alla Scuola Holden di Torino. Quella che ascoltiamo è la canzone che dà titolo al suo più recente lavoro discografico, La promessa della felicità.

0: La promessa della felicità fu trovata sulla spiaggia nei legni di mare. La promessa della felicità fu trovata dai pescatori alla luce delle lampare. La promessa della felicità fu trovata nei cassetti, nei doni festivi. La promessa della felicità fu trovata nel lessico dei vezzeggiativi. La promessa della felicità. La promessa della felicità fu trovata negli abiti, nelle scarpe di vernice. La promessa della felicità fu trovata nelle giacche, nei polsini delle camicie. La promessa della felicità fu trovata nel letto al fondo della notte. La promessa della felicità fu trovata nelle carte, nelle mappe, nelle rotte. La promessa della felicità.
1: Il reverendo Federico Sirianni, come scherzosamente lo chiamiamo noi colleghi, è il nostro outsider di oggi. È sicuramente tra le prime 10 penne italiane, e forse sono stato largo. Artista eclettico dal punto di vista musicale, spazia infatti tra il folk, il blues, la ballada al piano, la chitarra. Dal punto di vista testuale è uno dei più raffinati e colti autori italiani. Ci siamo conosciuti 25 anni fa al Caravanserraglio, fucina milanese di talenti musicali. Genovese di nascita, a quei tempi stava a Torino e anche tutt'oggi risiede lì. Prendeva il treno in tardo pomeriggio per essere con noi sul palco della Casa 139 fino a mattina, poi risaliva sul treno di ritorno per rientrare, crollando immagino sui sedili. In quel periodo calzava un cappello a tesa larga e cantava canzoni wiziane al piano che raccontavano di diazepine, pastis, zingari e pompe di benzina, disperati in cerca di riscossa e sogni spezzati. Qualche anno prima partecipò al premio Tenco come miglior esordiente, premio che prima o poi finirà per vincere, e non faccio il falso profeta, sta nelle cose, visto il suo talento autorale. Federico è anche un instancabile viaggiatore, credo che mediamente faccia 100-120 concerti all'anno, uno ogni 3 giorni circa. Da questo punto di vista la dimostrazione plastica che con l'impegno e il lavoro le possibilità di realizzare concerti e di affollare l'agenda di impegni è possibile come... Molto spesso sento artisti che si lamentano del poco lavoro che gli viene dato. Ecco, prendete ad esempio uno come Sirianni, un vero outsider che da sempre sgomita per farsi valere e che di certo non ha mai goduto dei privilegi del mainstream. Datevi da fare se volete suonare, attaccatevi al telefono e non mollate. Fate come Federico, che da questo punto di vista è da esempio per tutti noi. L'outsiding non prevede unicamente la lamentela per come vanno le cose, pur sapendo che siamo in un periodo difficile. Il saggio sa che una via c'è sempre. Artisti come Federico Sirianni sono lì a dimostrarlo.
0: La chiglia della luna solca nuvole viola e una ragazza toglie la sicura alla pistola. Piovvero per giorni, gocce di rugiada e bricioli di pane, per non perdere la strada. Nel fuoco sono entrato come la falena, dal fuoco sono uscito.

Nessuno l'ha pagato. Il muro crolla, il sogno crolla. Crolla il falso impero. La nave affonda lentamente dentro il mare nero. Nel fuoco sono entrato scherzando con la fiamma. Dal fuoco sono uscito.

0: Bene, sono molto contento di avere in collegamento Federico Sirianni. Ciao Federico.
1: Ciao Folco, grazie per l'invito.
0: Grazie a te di essere intervenuto nella schiatta degli outsiders. Cosa significa per te essere un outsider, appunto, nella scena musicale attuale?
1: Significa avere dei pro e dei contro. I pro sono quelli di essere fondamentalmente libero. Nessuno è mai libero al 100%, ma da outsider hai una libertà che io mi accorgo alcuni amici musicisti, cantautori, cantautrici che invece sono un po' meno outsider di me, sono un po' più inseriti nel sistema mainstream, vivono anche con un po' di pressione. Il contro degli outsider è che abbiamo sicuramente meno divulgazione e meno riconoscibilità, però è una condizione che a me piace molto, io mi vivo da tanti anni e mi va bene.
0: Tu sei un formidabile, diciamo, lavoratore dal punto di vista dell'organizzazione dei concerti. Io penso che ci siano tanti ragazzi che magari vogliono intraprendere questo magnifico lavoro che è il nostro e tu potresti essere da esempio. Come puoi, come dire, dargli un suggerimento proprio per riuscire a muoversi e a trovare delle date, insomma, dei concerti, dei posti dove esprimersi, insomma.
1: Ma guarda, io faccio questo mestiere da più di 30 anni e una buona parte della mia giornata la vivo non da artista, ma quasi come impiegato, cioè come in ufficio a cercare festival, luoghi, promoter, eccetera, dove poter proporre nella maniera migliore la mia musica, perché il problema non è solo proporre quello che fai, ma è proporlo nel luogo giusto. Quindi c'è proprio un lavoro d'ufficio grosso, impegnativo, che va fatto e che è molto importante.
0: E tutto. Un'altra cosa che volevo chiederti, tu sai, hai partecipato, anch'io ne ho fatto uno in realtà nella mia vita, a parecchi premi, tra l'altro lei ha vinti quasi tutti. Questi premi, diciamo, Lunezia, Musicultura, il Tenco, per cui è stato finalista nell'ultima edizione, portano, diciamo, visibilità, servono a incrementare il lavoro, diciamo?
1: Non cambiano la vita. Io in realtà li ho vinti quasi tutti, ma per quello che riguarda le targhe Tenco, diciamo che sono forse le situazioni più importanti dal punto di vista della riconoscibilità della canzone d'autore italiana, io sono sempre arrivato in cinquina, ma non ho mai vinto proprio in questa situazione d'outsider, perché io nell'ultima cinquina ero veramente l'outsider con i big delle major, con Brunori, capito? Quindi erano, cioè, proprio categorie differenti, ma io sono molto orgogliosamente outsider. Non ti cambiano la vita, ma aumentano un po' la tua riconoscibilità all'interno dell'ambiente, per cui insomma un po' di lavoro in più è possibile trovarlo, però non sono sicuramente quelli che ti rendono, come dire, ricco e famoso.
0: Certo. Senti, allora ci hai portato e ci hai fatto un bel regalo, un inedito.
1: Ma guarda, più che un inedito in realtà è la ghost track dell'album La Promessa della Felicità, che non è come nella ghost track, è la prima versione che è nata, quindi è completamente diversa. E quindi questa è la prima versione di questa canzone che si chiama La strada e il sentiero e che secondo me è molto adatta a raccontare proprio il ruolo dell'outsider, perché c'è chi preferisce prendere appunto le strade asfaltate, le strade comode, le autostrade, chi invece preferisce i sentieri, che sono sicuramente più impervi, più accidentati, ma probabilmente hai degli scenari, dei panorami molto più belli.
0: Fantastico, ascoltiamola, La strada e il sentiero, Federico Sirianni.
2: Se sei la candela, io sono la fiamma. Se sei la parola, io sono l'anagramma. Se sei la certezza, io sono il mistero. Se tu sei la strada, io sono il sentiero. Se tu sei quercia, io sono betulla. E se tu sei il tutto, io sono il nulla. Se tu sei di casa, io sono il forestiero. Se tu sei la strada, io sono il forestiero.

la strada, io sono il sentiero. Se tu sei memoria, io sono ricordo, e se tu sei cieco, io non faccio il sole.

0: Sei la strada, io sono il sentiero.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: miei stupidi intenti è una storia in cui i protagonisti sono animali. Non è una favola, ma un racconto con la forza espressiva e rivelatrice di una metafora universale. Bernardo Zannoni, 25enne al suo esordio letterario, vinse con questo romanzo il premio Campiello nel 2022. Vico Quarto Mazzini ne ha tratto uno spettacolo prodotto dall'AC di Lugano. Una sfida audace che i registi hanno affrontato insieme alla drammaturga Linda D'Alisi e a un cast di primo piano. Per Charlot è l'occasione di parlare con tutti loro, compreso l'autore Bernardo Zannoni. La scrittura si fa corpo, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, nessun intervento di terzi nella morte della 52enne trovata senza vita lo scorso 18 agosto nelle acque del Ceresio Melide. Questo in sintesi è quanto emerge dai primi dati dell'autopsia svolta sul corpo della donna, dati che non hanno rilevato una causa traumatica o patologica alternativa evidente. Al momento quindi, secondo il Ministero Pubblico, l'ipotesi più accreditata del decesso è quella di una morte per annegamento. Ulteriori esami saranno effettuati per consolidare questa tesi. Il caso, ricordiamo, aveva avuto una eco particolare poiché la 52enne era la responsabile della diffusione degli audio che hanno portato alle dimissioni dal governo ticinese del consigliere di Stato Claudio Zali. Un 67enne valesano è morto ieri durante un'escursione a Überried sulle sponde del lago di Brienz. Secondo una prima ricostruzione della polizia bernese, l'uomo è caduto in un pendio del bosco, vano l'intervento dei soccorritori. Anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha espresso le condoglianze alla famiglia reale e a tutto il popolo norvegese per la morte questa mattina in un ospedale di Oslo di re Harald V, il monarca 89enne più anziano d'Europa. Primo semestre all'insegna della stabilità per il settore paralberghiero svizzero, che ha registrato poco meno di 4 milioni di pernottamenti in linea con lo stesso periodo di un anno prima. Tra le strutture maggiormente richieste, gli ostelli della gioventù e i campeggi. Primo semestre dell'anno in crescita per Emskemi, che ha registrato un lieve aumento della redditività con un utile netto di 259 milioni di franchi in aumento del 2% su base annua. Malgrado un contesto difficile, sottolinea il gruppo in una nota, i risultati ottenuti sono considerati estremamente positivi, grazie soprattutto alla strategia rivolta all'innovazione e alla specializzazione dei prodotti. Per lo sport calcio sono stati resi noti gli avversari del Lugano nella fase campionato di Conference League che inizierà il 15 ottobre. Bene, il sorteggio effettuato a Monte Carlo vede i bianconeri affrontare in casa la Stella Rossa di Belgrado, i belgi del Sint-Truiden e i lituani del Zagiri Kaunas. In trasferta invece Lugano giocherà contro il Copenaghen, gli spagnoli del Getafe e i cechi del Jablonec. Fino a questa sera in tutto il paese aumento della nuvolosità seguito da rovescio temporale, in parte anche forti, soprattutto lungo le Alpi. Domani tutta la Svizzera passaggio tempo in prevalenza soleggiato con qualche nuvola residua mattutina.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati a Montmartre, un caro saluto da Martino Dont. Questo pomeriggio arriviamo alla fine del palinsesto estivo per quanto riguarda anche Montmartre. Vi abbiamo proposto quest'estate degli incontri con musicisti, personalità dal mondo della musica, questo negli incontri d'estate, che erano dal lunedì al venerdì sempre alle 16. E così sarà ancora un'ultima volta anche oggi. Alle 16 incontreremo il grande pianista Alexander Lonquich in un incontro a cura di Luisa Sclocchis. Un'altra proposta estiva quest'anno sulle frequenze di Rete 2 sono state le serie estive, sempre alle 16.35, e anche quest'oggi ascoltiamo quindi l'ultimo episodio dell'ultima serie. E la serie in questione che va in onda proprio in questi giorni, in questa settimana, è Il tempo della maturità, 5 compositori del Novecento e le sfide della terza età. È una serie a cura di Barbara Tartari che in 5 puntate approfondisce il tema della longevità, le ultime stagioni dunque creative di grandi compositori del Novecento. Questa 5ª puntata conclusiva è dedicata a Gianfrancesco Malipiero. Naturalmente apriamo come sempre con una novità discografica e avremo naturalmente modo di ascoltare anche diversi altri ascolti in mezzo a tutti questi appuntamenti appena segnalati. Noi in ogni caso iniziamo con Oan Kim and Dirty Jazz, Infinity Shakes, una nuova uscita discografica per l'etichetta Artwork Records del 2026. Sentiamo il brano in This Life of Mine.

This Life of Mine con Hwan Kim e Dirty Jazz dal disco uscito quest'anno Infinity Shakes per l'etichetta Artwork Records. Hwan Kim, sassofonista, cantante, compositore, in verità anche fotografo e regista franco-coreano, dunque una figura multidisciplinare nel panorama dell'arte contemporanea. Nasce a Parigi, figlio di un pittore coreano. Ha iniziato a studiare da bambino prima violino per poi sviluppare una passione per il sassofono e il jazz durante l'adolescenza. Ha studiato a Parigi presso il conservatorio cittadino, dove ha approfondito diversi ambiti, tra cui anche orchestrazione classica, contrappunto, avvicinandosi anche alla musica indiana. Il suo eclettico percorso musicale spazia quindi da tutto quello che riguarda la musica contemporanea, il jazz, l'indie rock, come abbiamo potuto sentire evidentemente anche qui, la musica classica, le colonne sonore, riflettendo un po' questa insaziabile curiosità e questa costante ricerca di nuovi territori sonori. E in questo contesto si inserisce anche la sua formazione, dunque Dirty Jazz, un jazz sensuale, urbano, delle esplorazioni sonore che danno vita anche a melodie ipnotiche, anche con influenze rock, influenze anche dalla poesia visiva e dal cinema. Accanto al sassofonista troviamo Benoît Perdedeau, chitarra, Elie Fraud, pianoforte, Paul-Henri Passmani, basso, Simone Lemonnier alla batteria. Noi sentiamo un altro brano, sempre da questo disco, Infinity Shakes, che cattura atmosfere un po', potremmo dire, ipnotiche. Si tratta del brano Primitive Kings.

One Kim and Dirty Jazz con il disco Infinity Shakes, uscito quest'anno per Artwork Records. Questo secondo ascolto era intitolato Primitive Kings e aveva decisamente delle atmosfere più ipnotiche rispetto al brano che abbiamo sentito prima, This Life of Mine, che si avvicinava, se vogliamo, più a delle atmosfere rock indipendente. In ogni caso, questa novità discografica con Owen Kim, con musicista, in verità artista anche a livello, lui si muove su diversi piani, anche nelle arti visive, arti sonore, compositore, sassofonista, che mescola davvero influenze che vanno dalla musica classica fino al rock, passando naturalmente per il jazz. Lui è sassofonista, tra le altre cose, questo disco Owen Kim and the Dirty Jazz, molto interessante, molti aspetti, diciamo molti stili diversi che in dialogo all'interno di questo disco. Noi ora, dopo questa novità discografica, passiamo un disco che in verità usciva già l'anno scorso, The Shilling del pianista Fergus McCready. Fergus McCready, che lo troviamo qui al pianoforte insieme a David Bowden al contrabbasso e Steven Henderson alla batteria. Fergus McCready, come si può evincere dal nome, è un pianista e compositore scozzese che proprio con questo album porta avanti, diciamo, a partire dall'inizio degli anni 20, una carriera davvero stellare, possiamo dire, un astro nascente della scena scozzese, in verità dell'intera scena britannica, nella scena jazz ovviamente parliamo. La sua ispirazione proviene in particolare proprio dalla bellezza selvaggia della Scozia, in particolare delle isole Ebridi, quelle più esterne della Scozia occidentale. Questo album

Quindi Fergus MacCready, pianoforte, David Bowden, contrabbasso, Steven Henderson alla batteria, sentiamo il brano Climb Through the Pinewood, ovvero attraversa o arrampicati per il bosco di pini.

Un brano di Fergus MacCready, musicista, pianista e compositore giovane, scozzese, che da partire dal 2021 ha un po' conquistato le isole britanniche con questo stile che mescolano, se vogliamo, influenze dal folklore, dalla musica folk scozzese, in perfetta sintonia con il jazz moderno, con un linguaggio jazz moderno che trasmette allo stesso tempo grande intensità emotiva e in un qualche modo rende l'immagine della natura selvaggia e sconfinata del nord della Scozia da cui Fergus MacCready proviene. L'abbiamo sentito qui.

insieme a David Bowden contrabbasso e Steven Henderson alla batteria. Sentiamo dopo questo brano che era intitolato Climb Through the Pinewood, dunque attraversa o arrampicati per i boschi di pini. In questo caso sentiamo invece un altro titolo sempre molto evocativo, Wind Shelter, ovvero il riparo dal vento.

0: Fergus MacCready, pianoforte David Bowden, al contrabbasso Steven Henderson, a batteria, il disco è The Shilling, uscito nel 2025, proprio con il leader Fergus MacCready, pianista e compositore scozzese. Questo secondo brano che abbiamo sentito si intitolava Wind Shelter, dunque un riparo dal vento. Lui è Fergus MacCready, che si ispira in particolare dagli elementi naturali, della natura selvaggia della sua patria, della Scozia. Noi ora sono le 16 un minuto e ci avviciniamo dunque al momento, per l'ultima volta in quest'estate 2026, degli incontri d'estate.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Un variopinto ritratto d'artista tra il bianco e il nero dei tasti, un incontro con il pianista Alexander Lonquich. Questo ce lo propone Luisa Sklokis. Alexander Lonquich è un pianista tedesco che ha lavorato con tantissime orchestre, con diversi direttori di fama internazionale, da diversi anni attivo anche in Italia e dal 2020 anche in qualità di direttore artistico della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Luisa Sklokis è stata ha intervistato proprio Lonquich a Mantova in occasione dell'ultima edizione di Trame Sonore, Mantova Chamber Music Festival. Noi sentiamo questo incontro.

0: pianista dal multiforme ingegno, apprezzato solista, camerista, didatta e direttore artistico, oltre che direttore d'orchestra, ma anche artista impegnato nelle cause del nostro tempo. Alexander Lonquist, origini tedesche e la scelta di fare dell'Italia il proprio quartier generale, è incontestabile protagonista della scena musicale internazionale. Lo abbiamo incontrato a Mantova durante Trame Sonore Mantova Chamber Music Festival, tra prove e concerti che lo vedono instancabilmente coinvolto, per ripercorrere con lui alcune tappe del suo percorso artistico e tracciarne un variopinto ritratto d'artista. Buongiorno Alexander Lonquist e ben trovato a Rete 2.
1: Buongiorno, piacere.
0: Tedesco naturalizzato italiano, come provenendo dalla Germania, quindi dall'area mitteleuropea, tradizionalmente considerata particolarmente attenta alla sua eredità culturale, se ci riferiamo all'arte dei suoni, ma non solo, considera l'attuale stato dell'arte della cosiddetta musica colta?
1: È complicata, è ovunque, non stiamo parlando né solo dell'Italia, ma in Germania c'è un momento, direi, un problema di sopravvivenza, non dico della musica stessa, la musica ci sarà in qualche maniera, ma della percezione che si ha di tempi lunghi da percorrere, può essere una sinfonia, che ne so, di Mahler, può essere o di Bruckner. L'idea è proprio che nella musica si fanno dei percorsi interiori e nell'ascolto che hanno bisogno di un tipo di approccio, una concentrazione che attualmente non è molto richiesta nella vita quotidiana, insomma.
0: Alexander Lonquist all'attività concertistica affianca un'intensa attività didattica, dal 2020 anche in qualità di direttore artistico della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. In tempi in cui la qualità tecnica degli allievi pare visibilmente aumentata, quali altre caratteristiche che intravede in un allievo la inducono a ritenere che oggi possa realisticamente intraprendere la carriera, quindi essere non solo un bravo musicista ma un vero e proprio fuoriclasse?
1: Io credo che in genere la qualità è aumentata molto e lo vedo particolarmente così. Io penso ai fiati che si presentano per esempio nell'orchestra giovanile italiana che a Fiesole gestiamo, c'è veramente un aumento di qualità e come in genere io penso i fuoriclasse hanno più mezzi che in passato in generale. C'è qualcosa che mi sembra di mancare, è più una questione filosofica direi, è il rapporto con la storia. Io ho la sensazione che molto spesso le persone suonano con dei punti di riferimento contemporanei, hanno appena visto un collega famoso e si confrontano con lui, ma magari non con un strumentista che suonava 100 anni fa, e noi abbiamo delle documentazioni audio fino addirittura 1890-91 ed è molto interessante che manca un po' questo approccio di collegarsi alla storia, che tra l'altro si scopre che non c'è una tradizione da seguire, ma si scopre che ci sono molti mondi variopinti e si può diventare tutt'altro che tradizionalista ascoltando queste testimonianze.
0: Si parla tanto di futuro della musica classica, di strategie per conquistare nuovo pubblico e per incrementarne l'attrattiva. Quali ricette ritiene più idonee a garantire longevità e buona salute?
1: Non credo che ci siano ricette. Io credo che cerchiamo intanto anche di mantenere, devo dire, senza sovvenzionamenti statali è molto difficile andare avanti con le normali stagioni concertistiche, si spera che qualcosa rimanga. D'altronde credo che, cose che ho sperimentato anche io in certe situazioni, che cambiare anche un po' la situazione nella quale si suona. Insomma, io mi ricordo a un festival dove ho partecipato a Vienna, dove venivano artisti da vari generi. Per esempio c'era molta musica popolare, c'era musica, se vogliamo, non la chiamerei pop, insomma, perché era troppo di alto livello, c'erano dei attori, c'erano dei collegamenti appunto che di solito non si fanno. Io posso immaginarmi che, o come fa l'ensemble Resonanza a Amburgo, che si mette a suonare anche in dei ambienti, non so se è un pub, insomma, però senza voler abbassare assolutamente la qualità, per nulla, anzi, però lì si riesce così a incontrare, intercettare un altro tipo probabile di pubblico, anche il collegamento semplicemente con le altre arti. Insomma, il problema naturalmente nella musica è sempre l'acustica, che è molto difficile a volte poi suonare in un luogo che magari esteticamente è molto bello ma secco, insomma questo è sempre il nostro problema. Ma io penso che possiamo cominciare veramente a pensare a collegamenti tra varie arti e vari atteggiamenti che possono confrontarsi, e qui c'è ancora molto da fare, penso.

0: Alexander Lönnquist, facendo un balzo indietro nel tempo, il suo successo internazionale arriva con la vittoria al concorso Casa Grande di Terni. Quanto ritiene ancora rilevanti oggi i concorsi per la solida costruzione di una carriera?
1: Se parliamo di una solida costruzione, credo che siano non molto longevi. Sono rilevanti perché ogni tanto qualcuno si scopre con un concorso. Anche lì avrei un'idea che non mi sembra che venga molto seguito. Secondo me dovrebbe esserci delle persone che vadano in incognito nelle varie scuole di musica e ascoltare, sentire, ma dove troviamo nel fuoco della consapevolezza musicale? E magari sarebbe interessante scoprire persone che magari non si stanno buttando nei concorsi e che però hanno un grande possibilità di dire qualcosa di loro. Anche lì secondo me ci vorrebbe un pochino più fantasia, qualcosa che c'era ai tempi dei mecenati ottocenteschi, no? Anche il giovane Pablo Casals non sarebbe stato scoperto se non avesse avuto uno che si è accorto che qui avevamo a che fare con una persona eccezionale. Io penso oggi si possa o si dovrebbe veramente cercare altre vie che non solo i concorsi, anche perché sono spesso molto stereotipati, poi non rispecchiano quello che dopo un artista si dovrebbe vivere nella vita concertistica.
0: Nei suoi concerti appare spesso nella doppia veste di pianista e fortepianista, spaziando da Carl Philipp Emanuel Bach a Schumann e Chopin. Sono sempre di più gli strumentisti provenienti dallo strumento moderno che scelgono di sposare la causa della prassi esecutiva storicamente informata su strumenti originali. Che ne pensa?
1: Il fatto che lo sto facendo, ovviamente sono coinvolto nella questione. Io trovo che una cosa non esclude l'altra, cioè io apprezzo tutte le possibilità sonore di uno Steinway. D'altronde devo dire, quando poi mi capita, come per esempio ho inciso anni fa un concerto in fa minore di Chopin su un Erard molto ben conservato a Varsavia, questa è un'esperienza molto particolare che cambia poi anche l'approccio, devo dire, su uno strumento moderno. È proprio il tipo di fraseggio, per non parlare poi di altri strumenti che non siano il pianoforte. Io penso veramente che chi ha avuto in mano un arco classico, un arco barocco, non suonerà più, credo, come prima Mozart o altri autori così, con impostazione tradizionalista in senso negativo.
0: Alexander Lönnquist, solista ma anche apprezzato camerista, ha avuto modo di collaborare con artisti del calibro di Nicolas Hachtet, Wilde Frank, Joshua Bell, Heinrich Schiff, Steven Easterlis, Isabel Faust, Caroline Wittmann, Frank Peter Zimmermann, per citarne alcuni. Un episodio che ha coinvolto uno o più di uno di loro che ricorda con particolare piacere?
1: Ma non sono tanti episodi, io ricordo con grande piacere proprio il vivere insieme in certe situazioni, che può essere una tournée con un quintetto magari, o può essere anche semplicemente un luogo come questo, dove siamo lì a Mantova, dove si incontrano le persone, o a Lockenhaus per esempio, dove sono andato spesso, dove insieme si scoprono e si fanno dei percorsi, sono i momenti più belli quando quelle persone che già ci piacciono li conosciamo un po' più a fondo, a parte anche le bischerate, diremmo, a Firenze, insomma, che si fanno insieme, ma è proprio una frequentazione che ci fa capire che non siamo soli.
0: Uomo dal multiforme ingegno, come si suol dire, non pago dell'attività solistica, cameristica, didattica e di direttore artistico e anche direttore d'orchestra.
1: Questo è nato dal fatto che io ormai in questo repertorio settecentesco, anche prima ottocentesco, cioè Mozart, Beethoven, non mi trovavo più bene con direttori. Avevo l'idea così chiara cosa volevo dall'orchestra e anche il tipo di atteggiamento del suonare insieme, veramente un atteggiamento cameristico che può funzionare anche con un organico abbastanza grande, secondo me. Secondo me, se l'orchestra ha quel tipo di attitudine rivolto verso la creatività nel suonare insieme, la grande attenzione. E devo dire, sì, ci sono a volte difficoltà che magari con un direttore si risolvono subito, ma è molto più grande il vantaggio per me personalmente. Anche per esempio se mi capita con un'orchestra poi di ripetere un'esecuzione, cioè di andare a suonare lo stesso pezzo in vari luoghi, ogni volta basta uno sguardo o qualcosa e abbiamo una variante che con un direttore è molto più difficile. Insomma, qui a volte basta nella prova una parola o basta veramente a volte veramente uno sguardo, un'introduzione fatta diversamente, l'orchestra sa che in quel momento reagirà diversamente.
0: Alexander Lönnquist, infine, ci troviamo a Mantova nei giorni in cui la città è letteralmente e magicamente in invasa dalla musica di trame sonore, un appuntamento che la vede ormai da diversi anni protagonista nella veste di artist in residence. Cosa rende unica questa attesa kermesse?
1: Ma io devo dire, avendo frequentato l'orchestra da Camera di Mantova a partire dagli anni 80, è un luogo di amicizia. Cioè, io quasi tutti i musicisti li conosco da un'infinità di tempo, e quando Carlo Fabiano ha avuto l'idea di fondare questo festival era una naturale estensione di quella gioia, si può anche dire, e la logica e l'etica che era nella vita di questa orchestra, che era ai suoi tempi una delle pochissime ancora oggi orchestre da camera che hanno un certo modo di lavorare così cameristico, che in Italia non era molto diffuso. E così avere l'idea di creare queste giornate così pieno di, cioè, è difficile spiegarlo per chi non c'è, ma sono più di 200 musicisti, e per non parlare del pubblico, si incontra ovunque, si suona contemporaneamente, ma a volte si riesce anche a beccarsi ascoltando l'uno o l'altro. Ecco, questo penso sia una cosa molto particolare al quale io partecipo con grande contentezza e gioia, e sono molto contento. Mi chiamano Artist in Residence anche per il fatto proprio che io qui ero in residence già prima, cioè nel senso ho fatto così tanti progetti con l'orchestra da Camera di Mantova che abbiamo fatto un po' di storia insieme, nostra storia insomma, non di storia.
0: Grazie Alexander Lonquist.
1: Bene, molto grazie, è stato un gran piacere parlare.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si conclude l'incontro con il pianista Alexander Lonquich, che abbia curato Luisa Sklokis e registrato in occasione di un concerto a Mantova. Un variopinto ritratto d'artista tra il bianco e nero dei tasti. Incontro con il pianista Alexander Lonquich era il titolo di questo ultimo incontro d'estate per quanto riguarda l'estate 2026. Noi ora andiamo avanti con qualche ascolto di Felix Mendelssohn Bartholdy, tratto dal celeberrimo A Midsummer Night's Dream, o Midsummer Nachtstraum, o all'italiana Sogno di una notte di mezza estate, la musica da scena per la pièce di Shakespeare. Sentiamo da questa musica da scena il secondo tempo, se vogliamo, lo scherzo allegro vivace da Ein Sommer Nachtstraum, opera 61, un incidente del 2025 per Armonia Mundi con Pablo Eras Casado alla direzione della Freiburger Barock Orchester e l'Elias Kammerchor.

Ein Tanz von Rüpel nel nono tempo, prima abbiamo sentito anche lo scherzo, secondo tempo, entrambi da Ein Sommernachtstraum, opera 61, Il sogno di una notte di mezz'estate di Felix Mendelssohn, le musiche da scena per la pièce di William Shakespeare, una delle più celebri pagine di Felix Mendelssohn Bartholdy. Abbiamo sentito in questa incisione per Armonia Mundi dedicata a Mendelssohn del 2025, Pablo Eras Casado alla direzione della Freiburg Baroque Orchester e il Rias Kammerchor, che naturalmente in questi due ascolti non abbiamo sentito. In ogni caso, con questa musica di Mendelssohn arriviamo anche verso la fine di questa ultima edizione estiva di Montmartre. Tra poco torna la serie Il tempo della maturità, cinque compositori del Novecento e le sfide della terza età. In questa serie si approfondisce proprio il tema della longevità, le ultime stagioni creative di alcuni grandi compositori del Novecento, mettendo a confronto, se vogliamo, continuità, cambiamenti nel loro linguaggio artistico di fronte alle trasformazioni storiche, culturali, generazionali del loro tempo. Ecco, Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky, Olivier Messiaen, Dmitri Shostakovich e Gianfranco Malipiero sono i cinque compositori presi in esame. Le puntate precedenti sono già andate in onda. Quest'ultima è dedicata proprio a Malipiero, è intitolata Nel bosco illuminato al neon. Compositore Gianfrancesco Malipiero, vissuto dal 1882 fino al 1973, attraverso dunque quasi per intero il Novecento musicale, mantenendo fino agli ultimi anni una sorprendente vitalità creativa. Ne parlano Barbara Tartari in compagnia del musicologo Francisco Rocca. Si conclude così la nostra puntata di Montmartre. Da settimana prossima passeremo al palinsesto autunnale carico di novità tutte da scoprire. Montmartre inizierà tra l'altro alle 14:30, appuntamento a partire da lunedì. Non mi resta che augurarvi un buon fine settimana e un caro saluto da Martino Dont.

Gianfrancesco Malipiero attraversò quasi per intero il secolo scorso, mantenendo fino agli ultimi anni una sorprendente vitalità creativa. Nel panorama musicale del secondo Novecento, dominato dall'affermazione delle nuove avanguardie, Malipiero visse con una grande inquietudine il confronto con le generazioni più giovani, sospeso tra il desiderio di continuare a rinnovare il proprio linguaggio e il timore di essere relegato al ruolo di autore appartenente ad un'altra epoca. Questa tensione attraversa profondamente la sua produzione tarda, nel quale i temi della memoria, della solitudine e dell'eredità artistica assumono un rilievo sempre maggiore.

Il nostro Virgilio oggi sarà il musicologo Francisco Rocca, responsabile scientifico dei fondi archivistici dell'Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

0: a due terzi della mia strada, verso la morte, mi trovai in un bosco illuminato al neon. Tra i manoscritti di Gianfrancesco Malipiero si conservano molti appunti autobiografici. Tra questi troviamo questa citazione dantesca che abbiamo appena letto. Non reca né la data né la destinazione, ma l'uso della biro, che era stata adottata dal compositore solo negli ultimi anni, ci consentono di collocarla intorno agli anni 60. Malipiero ha ormai superato gli 80 anni. Professore, vorrei partire proprio da qui per raccontare l'ultima parte della vita di Gianfrancesco Malipiero.
1: Questa citazione è molto significativa perché ci dà una specie di istantanea del sentimento di spaesamento che caratterizza l'ultima stagione di Malipiero. È una frase che si trova su un foglio di carta. Non sappiamo quale sia la destinazione di questa frase, né a rigore quando sia stata scritta, anche se possiamo con abbastanza sicurezza datarla alla fine degli anni 60. E quindi quando Malipiero ha superato gli 80 anni. È una frase che da un lato ci dà subito il timbro, diciamo così, della voce di Malipiero. Appunti ironici di questo tenore sono molto frequenti nei suoi scritti. E allo stesso tempo ci dà un'immagine molto eloquente del modo in cui lui vive questi ultimi anni della sua lunga vita e della sua lunga vita da compositore, perché quando scrive queste righe ha alle spalle, diciamo, 70 anni di attività creativa. Diciamo che in quest'ultima stagione della vita di Malipiero si possono riconoscere due traiettorie distinte ma in qualche modo convergenti. La prima riguarda l'evoluzione del suo linguaggio musicale e assistiamo progressivamente a un inasprirsi delle dissonanze, a un'accentuazione dei tratti più mordaci della scrittura musicale di Malipiero. È una tendenza che in qualche modo diventa sempre più chiara a partire dai primi anni 50. Ed è una tendenza che si accompagna, dall'altra parte, da una certa propensione alla autorappresentazione. E qui entriamo nel teatro maliperiano, dove è sempre più presente l'elemento autobiografico, una sorta di riflessione compiuta attraverso il teatro e dove il protagonista è sempre in qualche modo Malipiero nel suo isolamento. E le due, per così dire, estreme di queste due traiettorie coincidono con quelle che sono le due ultime opere di Malipiero. L'atto unico, uno dei dieci, è l'omaggio a Belmonte. L'omaggio a Belmonte per orchestra del 71 chiude la produzione strumentale di Malipiero con una specie di enigmatico riferimento alla figura di Arnold Schoenberg. Questo Belmonte, come è stato notato, è la traduzione di Schoenberg, e che la produzione strumentale di Malipiero si chiuda, diciamo così, nel segno di questo omaggio al padre della cacofonia è sicuramente significativo.

0: Malipiero scrive questo il 12 ottobre del 1955 a Luigi Dalla Piccola. Professor Rocca, questa riflessione è molto interessante perché Dalla Piccola apparteneva ad una generazione più giovane, ma non a quella dei giovanissimi Nono e Maderna, e quindi è un compositore con cui Malipiero sentiva di condividere ancora uno stesso orizzonte spirituale, per così dire. In che modo quindi è vissuto Malipiero in quel contesto in cui le avanguardie stavano imponendo un linguaggio radicalmente nuovo, e in che modo si è adattato, diciamo, in questa situazione?
1: Se teniamo conto che la parabola, diciamo, creativa di Malipiero attraversa praticamente tutto lo sviluppo della musica del Novecento, e soprattutto si ritrova Malipiero nel secondo dopoguerra, diciamo così, a fare i conti con il nuovo linguaggio che le avanguardie stanno proponendo. E questo è qualcosa che caratterizza in modo particolare l'ultima stagione di Malipiero, cioè il confronto con le nuove generazioni. E uno degli elementi che possiamo notare è la comparsa nella scrittura di Malipiero di alcuni accenni alla serie dodecafonica. Naturalmente non è una conversione alla tecnica dodecafonica, in qualche modo Malipiero incorpora in quello che era il suo linguaggio, un linguaggio caratterizzato dall'utilizzo dei modi antichi, delle scale esatonali, pentatoniche, eccetera, incorpora in questo suo linguaggio anche l'elemento dodecafonico.

Il dato di fondo è che Malipiero sente la necessità in qualche modo di riaffermare la propria esistenza come un artista che è ancora vivo in un contesto nel quale, come abbiamo appena detto, le avanguardie stanno proponendo un mondo sonoro che è completamente diverso da quello che Malipiero in qualche modo ha sviluppato. C'è un dato di fondo, cioè la necessità per Malipiero in qualche modo di riaffermare la propria esistenza, cioè di sentirsi ancora un artista vivo in un contesto, come si diceva, nel quale le avanguardie stanno proponendo un linguaggio per certi versi del tutto nuovo. Effettivamente, tutta la vicenda del tardo, di quello che possiamo chiamare il tardo Malipiero, è quasi un'ossessione che emerge continuamente e soprattutto emerge la corrispondenza di Malipiero con quelli che sono i suoi interlocutori privilegiati, tra cui sicuramente Luigi Dalla Piccola. Ancora più esplicita è una lettera del 59, sempre indirizzata dalla Piccola. Può darsi, scrive Malipiero, che io non esista, che io debba sparire, ma quando Mario Beragallo mi invitò ospite d'onore al Festival Sync, mi irritai e rifiutai la carrozzella, la papalina, le pantofole ricamate e lo zucchero d'orzo. Tutto ciò è ingiusto e triste. Direi che è un'immagine che non ha bisogno di commenti e non si tratta di uno sfogo occasionale, come abbiamo visto. Possiamo anche citare un'altra lettera, tra quelle conservate qui nell'archivio di Malipiero. In questo caso è una lettera al critico musicale Guido M. Gatti, con il quale Malipiero intrattenne una fittissima corrispondenza, e in questa lettera il tono è, se possibile, ancora più amaro. Scrive Malipiero: c'è puzzo di commemorazione perché sono nato nel 1882, funerali da vivo. Ecco, credo che sono testimonianze molto eloquenti dello stato d'animo di Malipiero in quegli anni.

professor Rocca, c'è un'altra citazione su cui mi vorrei appoggiare, perché in una lunga lettera a Luigi IX fa cenno anche alla possibilità di un rinnovamento.

0: Se la vita continua, ci sono mille possibilità per rinnovarsi. Ecco che qui sentiamo un Gianfrancesco Malipiero che probabilmente non usa a caso questo termine rinnovamento. In che senso, secondo lei, qui fa questa citazione come una specie di possibilità di avere ancora una lunga vita davanti a sé per poter mettere ancora in musica alcuni pensieri?
1: Sì, certo. Quella citazione viene da una lettera nella quale Malipiero risponde a Luigi Nono. E in questa lettera Luigi Nono, che peraltro è una lettera molto molto affettuosa, non utilizzava, parlando di Malipiero, tutti i verbi al passato, cosa che evidentemente ha un po' indispettito Malipiero. E devo dire, è una delle lettere più belle di Malipiero. È una risposta che è quasi, o è anche una dichiarazione di poetica. E scrive Malipiero: ognuno si innesta là dove nasce, ognuno continua per la sua strada, almeno che non s'arresti perché è troppo corto di fiato. E qui fa anche un disegno mostrando come, no, c'è la possibilità, no, che ci sia un passaggio, una specie di passaggio di consegne in cui c'è una continuità, mentre per lui evidentemente quello che le avanguardie in quel momento stanno proponendo nei suoi confronti è una specie di dichiarazione di obsolescenza, stanno dicendo di farsi da parte. E la cosa più commovente anche di questa lettera è, come diceva lei prima, questo accenno alla possibilità di rinnovarsi. Se la vita continua, no, dice Malipiero, ci sono mille possibilità per rinnovarsi. E lo dice in un contesto in cui sta parlando della tecnica dodecafonica. E quindi è un accenno ancora più significativo, perché proprio di lì a poco, proprio alcune tendenze dodecafoniche cominceranno a insinuarsi nelle composizioni dello stesso Malipiero.

0: È un po' come lei diceva, il luogo dello sguardo retrospettivo. È tutto un passato che va riordinato, reinterpretato e qualche volta persino etichettato con l'ironia che contraddistingue poi Malipiero. Decide Malipiero di donare l'archivio alla fondazione verso la metà degli anni 60, ma in realtà il legame con la fondazione risale a molti anni addietro. È un legame che inizia nei primi anni 50, quando all'interno della fondazione viene creato l'Istituto di Lettere, Musica e Teatro, e proprio Malipiero è chiamato a guidare le attività del settore musicale. C'è una lunga consuetudine di Malipiero con la fondazione e a coronamento di questo rapporto molto stretto con la fondazione, il compositore decide di donare non soltanto il suo archivio, ma anche la sua biblioteca, una biblioteca particolarmente ricca e anche particolarmente importante per le opere di Malipiero, perché nella sua biblioteca ci sono tutte le fonti del suo teatro. Il teatro di Malipiero è un teatro eminentemente letterario e in questa biblioteca si trovano tutti i libri che in qualche modo hanno alimentato il teatro di Malipiero.
1: Professor Francisco Rocca, grazie, grazie ancora di questo interessante percorso che ci ha proposto.
0: Grazie a voi.

I rumori furono i nemici che mi cacciarono dalla mia città. Ed ora, anziché a San Michele, mi reco a San Giorgio a salutare, anziché i miei morti, la parte più viva di me stesso.

0: non ti aspetti.
1: Così fischiettando arriviamo al venerdì, questa sera a K abbiamo Arabia Saudita e videogiochi, morti che non ci mancheranno, un fumetto su Thomas Millian e la cavea di Arzo. Ben ritrovati da Marco Pagani qui su Rete 2 nella nostra trasmissione della sera che ci accompagnerà, con la quale vi accompagneremo fino alle 18.30. Come dicevo, tra pochi minuti, un attimo solo che alzo un po' il microfono, tra pochi minuti parliamo di Electronic Arts, una compagnia americana, forse una delle più grandi del mondo dei videogiochi, di recente acquisita dall'Arabia Saudita da un fondo sovrano di questo stato, e che fa parte in generale di un piano di operazioni più a lungo respiro proprio che l'Arabia Saudita sta portando avanti per profilarsi come un paese molto attento a questa industria. Ne parleremo con Matteo Lupetti, che è uno dei nostri punti di riferimento quando si parla di videogiochi. Alle 5.20 poi ci spostiamo ad Arzo, dove ritroviamo Matteo Martelli nella sua veste di presidente del Cavea Festival, che ci racconta cosa bolle in pentola per stasera e per il fine settimana, nella speranza evidentemente che non finisca a piovere. Alle 5.35 poi i libri di Nero su Bianco, si conclude la serie estiva proprio questa sera, 28 agosto, con Rachele Bianchiporro che ci racconta La sonnambula di Bianca Pizzorno. K in libertà, dedicato a qualcuno che non ci mancherà dopo la morte di Dolly Parton e di Tim Curry, è uscita ieri la notizia della scomparsa anche del generale Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, il comandante dell'assedio di Sarajevo, criminale di guerra pluricondannato, è morto anche lui e ne parleremo in quello spazio. E alle 18 poi, per i consigli, un fumetto molto interessante dedicato alla figura di Thomas Millian, una sorta di Amleto cubano, così viene raccontato dagli autori di questo fumetto, uno dei quali sarà con noi al telefono. E per finire, la replica di Senza Vergogna, anche qui siamo alla fine di questa serie di repliche estive, questa volta con Enrico Bianda, che accompagnerà Pia Giorgetti sul lettino di psicanalisi tra il serio e il faceto, che poi porterà Pia Giorgetti a confessare quali fossero i brani che in gioventù la facevano saltare sul letto. Partiamo con un po' di musica, Rosalia, Björk e If Tumor con Birgain.

0: Finisce così, direi una carriolata di pathos, un livello di drammaticità che quasi fa il giro e diventa quasi comico. Comunque, questo è il primo brano di oggi di K, è Rosalia con Björk e If Tumor con Bergain. Sono le 5.05, io saluto il nostro ospite, il ludologo, l'esperto di videogiochi Matteo Lupetti, che torna a trovarci qui a K. Buonasera Matteo.
1: Buonasera.
0: Di cosa parliamo? Di un'acquisizione che fa parte di un piano più ampio. La Electronic Arts, infatti, è stata scalata, come si dice in questi casi, da parte di un'accordata di cui fanno parte il Fondo Sovrano Saudita Public Investment Fund, il PIF, e Affinity Partners, che è una compagnia del genero di Donald Trump, guarda un po', Jared Kushner. L'acquisizione vale 55 miliardi di dollari. La Electronic Arts è una delle aziende di videogiochi più grandi del mondo. Anche l'acquisizione quindi è una delle più grandi, dicevo, non è la prima, perché il PIF per esempio è il principale investitore straniero nella Nintendo. Potremmo dire con una battuta che oggi Super Mario non raccoglie più monetine ma petrodollari. Allora cerchiamo di capire perché interessino all'Arabia Saudita i videogiochi e come si inserisca questa campagna di acquisti nei nuovi progetti economici e sociali di Bin Salman e in generale di uno dei principali produttori di petrolio al mondo. Matteo, io ti chiedo intanto di raccontarci un po' più nel dettaglio che cos'è il PIF e cosa c'entra con Trump alla fine, oltre che con Kushner, che è suo genero.
1: Sì, quindi il Public Investment Fund dell'Arabia Saudita è un fondo sovrano, quindi sono soldi del governo. Inizialmente erano di quei fondi che l'Arabia Saudita, come tanti altri paesi, usava per finanziare compagnie locali, le banche, cose del genere. A un certo punto, quando Mohammed bin Salman cominciò a diventare prima principe ereditario, poi primo ministro, acquistò il controllo di questo fondo e lo trasformò un po' nel suo giocattolino, divenne una cosa sua che lui cominciò a usare per fare grandi investimenti all'estero. Lo riempì di soldi del governo, soldi del petrolio, soldi di questa molto controversa campagna di anticorruzione iniziata nel 2017, non so se vi ricordate, a un certo punto presero principi, presero uomini d'affari dell'Arabia Saudita, li invitarono tutti in un hotel fingendo una grande cena in loro onore, li inchiusero tutti dentro e trasformarono questo hotel in una prigione e requisirono tutti i loro beni. E in questa maniera ha costruito un tesoretto che è più o meno, si dice, pari a 1.000 miliardi di dollari, per intenderci.
0: Mamma mia.
1: Con cui ha cominciato a fare tantissimi investimenti, sia in Arabia Saudita sia all'estero. Questi investimenti vanno da Formula 1, Uber, DAZN, che avete anche in Svizzera, si occupa della Serie A, credo. Ecco, Professional Fighters League e poi progetti assolutamente esagerati. Infatti negli anni, considerando anche che ora la situazione dell'Arabia Saudita è molto diversa rispetto a come era anni fa, perché con la chiusura di Hormuz, insomma, il flusso di dollari, il flusso di denaro è diminuito. Ecco, negli anni anche PIF, ora a molte volte non si potrebbe chiamare PIF, PIF, perché il capo di PIF si arrabbia, se Yasir Arumayan, che lo gestisce, si arrabbia molto se viene chiamato PIF. Però PIF ha cominciato ad avere problemi di liquidità, però alcuni progetti sono esagerati. Avete sentito parlare di The Line, questa enorme città che città lunga 170 chilometri da costruire nel deserto, in cui tutto sarà vicino 5 minuti a piedi, tutta gestita da IA, senza automobili, ci saranno mezzi di trasporto che permetteranno di arrivare da una parte all'altra in 20 minuti. Ecco,
0: una serie di operazioni. Quella era un po' una sparata, probabilmente non si farà mai, è molto improbabile che un'operazione così gigantesca veda la luce, però questa qui dell'acquisizione di Electronic Arts non è una sparata, perché è un'operazione già effettuata e fa parte in generale di un più ampio progetto intorno all'industria del videogioco, che ci interessa un po' approfondire. Cosa c'entra l'Arabia Saudita? Perché è così interessata a questa industria?
1: Allora, la risposta breve è che, tra le altre cose, Bin Salman è un videogiocatore e lo dice, cioè è un appassionato di videogiochi, quindi c'è in qualche maniera un interesse personale in questo, però c'è qualcosa di molto più fondo dietro. C'è un paese che per il 71% è costituito da persone sotto i 35 anni di età, quindi un paese giovane che con Bin Salman vuole in qualche maniera svecchiare, non direi la sua immagine, però magari se ne parla meglio dopo, ma non è un discorso di immagine, è proprio un discorso che le nuove generazioni chiedono un nuovo tipo di intrattenimento, un nuovo tipo di vita, nuove tecnologie, e Bin Salman è intenzionato a dargliele, quindi è intenzionato a investire dove le nuove generazioni vogliono che lo Stato investa, tra cui i videogiochi, gli sport, il videogioco competitivo, che è un'altra delle cose su cui sta investendo tantissimo l'Arabia Saudita, con tornei. Ha ipotizzato un torneo mondiale per nazioni, ora è stato rimandato al 2027 la prima edizione, perché a causa della situazione che attualmente c'è nell'area del Golfo, però doveva tenersi quest'anno, con un vero e proprio mondiale per nazioni di videogiochi in Arabia Saudita.
0: E domanda un po' così, per fare un po' l'avvocato del diavolo, non c'è anche una sorta di, lo hanno già chiamato così, il cosiddetto game washing dietro a questa operazione dell'Arabia Saudita e dello sceicco Bin Salman, ovvero l'idea di avvicinarsi a un mercato giovane di grande successo, molto popolare tra una fascia trasversale gigantesca nel mondo di persone che amano i videogiochi sono tantissime, per in qualche modo mettere sotto il tappeto anche tutte le questioni legate ai diritti umani, che come ricordiamo in Arabia Saudita sono ben lontani dall'essere rispettati.
1: Allora, su questo secondo me c'è da fare appunto un ragionamento un pochino più complesso, perché come dicevo c'è sicuramente l'idea di svecchiare il paese, però anche di fronte alla sua stessa popolazione, più che verso l'estero. Cioè, una cosa che dico, e non credo di esagerare, parliamo di un paese che prende un giornalista, sto parlando chiaramente di Khashoggi, mm-hmm. prende un giornalista, lo rinchiude in un'ambasciata, lo fa a pezzi e non fa più ritrovare il corpo. E per questo l'Arabia Saudita ha ricevuto nessun tipo di conseguenza a livello internazionale, cioè qualche protesta, però l'Arabia Saudita è amata a livello internazionale dai governi occidentali quanto prima, più di prima. Quindi un paese che può fare questo senza avere nessun tipo di conseguenza, di quanto soft power ha bisogno, mi chiedo. C'è invece proprio l'intenzione di dare a una giovane popolazione un tipo di intrattenimento, un tipo di società diverso rispetto a quello del passato, a quello del ceto clericale, e così via. E c'è anche la necessità di piano piano diversificare le entrate dello mm-hmm. Stato rispetto al semplice petrolio. La situazione attuale può solo incoraggiare a un'accelerazione da questo punto di vista, sì. Nonostante porti tantissimi problemi, perché appunto diminuisce la disponibilità di liquidità per fare questo genere di operazioni, però contemporaneamente è chiaro che è necessaria una diversificazione. Infatti tutto questo grande progetto, tutto questo rientra in quel famoso Vision 2030 dell'Arabia Saudita, che è tutto il progetto di svecchiamento economico, sociale. Ecco, tutto questo progetto c'ha tantissimi investimenti, per esempio nel turismo. L'Arabia Saudita progetta entro il 2030 di avere il turismo che sarà una doppia cifra di percentuale nel suo PIL, tipo il 12% del suo PIL dove dal turismo, ecco.
0: Matteo, prima di salutarci così in 30 secondi, ma al di fuori dell'Arabia Saudita, il mercato vastissimo delle persone che amano i videogiochi, dei videogiocatori, come la sta prendendo questa questione? Perché se ne parla.
1: Se ne parla molto per vari motivi, in gran parte perché appunto l'Arabia Saudita non è un paese famoso per il rispetto dei diritti umani, non è famoso per il rispetto delle comunità LGBTQ+, e invece per esempio Electronic Arts era, con tutti i suoi difetti, una compagnia i cui videogiochi avevano dato molta attenzione a queste comunità, The Sims, pensiamo a The Sims, mm-hmm. ecco. Questo genere di videogiochi, il The Sims è stato uno dei primi videogiochi in cui è possibile avere un matrimonio tra persone dello stesso sesso, che è una cosa che all'epoca dell'uscita del primo gioco era assolutamente assente nel mercato videoludico. Ecco, c'è timore che tutto questo scompaia con l'acquisizione da parte di una cordata che va da Trump all'Arabia Saudita, ecco.
0: Eh sì. Matteo, intanto grazie per aver messo un riflettore, seppur piccolo, qui a Rete 2 su questa questione, che continueremo a seguire da vicino perché di sicuro ci interessa. Grazie mille, risentirci a presto, alla prossima.
1: A voi, buonasera.

0: Baby Rose, Bad Bad Not Good con It's All Right, l'appuntamento delle 5 e un quarto è con gli Anacardi. E gli Anacardi di questa sera, con grande piacere aggiungo io, ci portano dalle parti di Arzo. Saluto intanto Matteo Martelli, sarà difficile darci del lei, caro Matteo, perché siamo stati per anni colleghi qui a Rete 2, tu lavori qui al Giardino di Albert all'RSI, ma sei questa sera nella tua veste istituzionale di presidente del Cavea Festival. Allora buonasera e bentrovato, presidente.
1: Ciao, ciao Marco, buonasera a te e anche a chi ci ascolta naturalmente.
0: Allora, grazie, spaccare, esplodere, martellare, trascinare, verbi adatti a descrivere sia l'estrazione del marmo, ma in un certo senso come metafora anche un concerto travolgente, per esempio. Allora, l'evento non è solo musicale, quello delle Cave di Arzo, il Cavea Festival, però la musica è una componente fondamentale. Si parte quindi stasera alle 18, si continua fino a domenica inoltrata, concerti, spettacoli, laboratori, momenti associativi nell'anfiteatro naturale scavato nella pietra proprio ad Arzo. Allora, Matteo, il Cavea torna dopo 3 anni di pausa. Intanto, come avete fatto a ricominciare e perché vi eravate fermati?
1: Allora, intanto ti devo correggere, Marco, perché siamo tornati in realtà l'anno scorso dopo 3 anni di pausa, quindi questa
0: è una
1: ripartenza, però possiamo dire che è una sorta di edizione zero, nel senso che, mi spiego meglio, l'anno scorso siamo effettivamente tornati dopo l'ultima edizione che si è tenuta nel 2022-2025, che abbiamo preso un po' come edizione di transizione, era una ripartenza, quindi abbiamo cercato di puntare su una scala anche molto più ridotta, ma proprio per tornare in un qualche modo a riappropriarci di questo luogo. È andata molto bene, quest'anno ci allarghiamo un pochettino. La programmazione però rimane molto simile a quella dell'anno scorso come proposta, quindi andiamo dal venerdì alla domenica, magari ci sarà modo anche di entrare più nello specifico dopo, però sì, diciamo che la sensazione comunque resta sempre quella di una prima volta, perché ogni volta che si torna qua in cava c'è sempre un nuovo imprevisto, e una volta è la pioggia, un'altra volta un problema con il materiale, un fornitore, insomma è sempre una bella sfida, perché siamo in un posto dove non c'è assolutamente nulla e noi cerchiamo di costruire una sorta di villaggio della musica, non solo.
0: A proposito di pioggia, questa sera fino all'ultimo si temeva di dover rimandare a domani o comunque di dover cancellare una parte del programma, invece quali sono le ultime informazioni che abbiamo?
1: Naturalmente i temporali estivi sono per definizione imprevedibili, ma le previsioni sembrano essere clementi in questo momento con noi. Dopo alcune valutazioni abbiamo deciso di mantenere l'evento, quindi noi siamo in realtà a pochi minuti, tra una quarantina di minuti apriremo le porte, quindi siamo chiaramente in una fase proprio dove mettiamo i fiocchetti, come si dice, su tutto quello che è l'evento, ma il grosso naturalmente è pronto. Naturalmente le condizioni meteo rimangono un'incognita per eventi di questo tipo, poi si cerca sempre logisticamente di garantire anche delle zone coperte, il palco naturalmente è coperto, non ci facciamo intimorire naturalmente da qualche goccia d'acqua, insomma, però l'evento si terrà, ci tengo a confermarlo, certo.
0: Bene, bene. Parlavamo, tu accennavi al programma, andiamo più dentro allora, di che cosa ci riempirà le orecchie questa sera nei prossimi giorni? E in particolare c'è qualcosa che secondo te davvero sia imperdibile?
1: Allora, partiremo da stasera in ordine cronologico. Noi il venerdì, già dall'anno scorso, abbiamo deciso di dedicarlo ad altre realtà culturali del territorio. Mi spiego meglio. Coinvolgiamo altre associazioni, altre realtà del territorio. L'anno scorso era Cava Viva, un'associazione pure attiva sulle Cave di Arzo. Quest'anno sarà Radio Gwen, che probabilmente il pubblico di Rete 2 conosce. Insieme a Radio Gwen, questa serata sarà diffusa in diretta, dedicheremo una full immersion, diciamo così, agli anni 80. Quindi avremo diversi DJ che ci proporranno un viaggio musicale, non solo, anche visuale, perché sul LED wall dal palco proporremo i videoclip dell'epoca, quindi che ci faranno veramente ripercorrere anche in immagini quello che sono stati gli anni 80. Domani, e forse è lì, mi viene da dire, la serata assolutamente da non perdere, naturalmente tutto chiaramente quello che proponiamo è di valore, ma è una serata che sta riscuotendo davvero davvero tanto interesse, è il concerto dei Patagarri, partiamo da qui perché sono loro i grandi ospiti della serata, gruppo milanese che propone un genere che spazia dal gypsy jazz allo swing, a sonorità più latine, balcaniche. Loro sono conosciuti a largo pubblico perché hanno partecipato nel 2024 ad X Factor e poi da lì è iniziata la loro scalata. Ora sono già da quest'estate, insomma, ma anche nell'estate scorsa, in tournée in tutta Europa, adesso in particolare in Italia, toccheranno appunto con la nostra data anche la Svizzera. Domani sera insieme a loro si esibiranno anche Matilde, che è una cantautrice ticinese, ci sarà una chiusura con il DJ, il duo di DJ, DJ Mami Papi, duo ticinese, poi in apertura, questo è anche curioso, dalle 18, in una collaborazione con Open Mic Ticino, che è un format diciamo molto semplice, in sostanza si dà palco, si offre il palco, diciamo così, ad artisti emergenti che si vogliono esibire per una durata di massimo 10 minuti di fronte a un pubblico. Quest'anno noi abbiamo voluto dare un taglio un po' più preciso perché normalmente si spazia dalla stand-up comedy alla musica, alla magia ad esempio, no? E quest'anno abbiamo voluto dedicare espressamente questo spazio alla musica cantautorale, quindi c'è stata comunque una selezione anche di qualità. Abbiamo ricevuto oltre una settantina di iscrizioni, quindi c'è una grande richiesta anche per spazi di questo tipo. Dopo questa selezione sono una ventina gli artisti che si esibiranno a partire dalle 18 fino alle 21 con l'inizio dei concerti sul palco principale. Chiudo con la domenica, che sarà una giornata di tutt'altro tipo. Noi la chiamiamo la domenica lenta del Cavia Festival perché si partirà con un brunch, ci saranno vari momenti, atelier dedicati ai più piccoli, ci sarà una collaborazione con il Museo dei Fossili di Meride che proporrà delle visite guidate gratuite, ci saranno degli spazi didattici, una caccia al tesoro, uno spettacolo, ci sarà ancora la musica con Romeo Taddei, quindi diciamo che la domenica è una sorta, mi piace definirla come una sorta di porte aperte sulle cave, dove noi coinvolgiamo anche varie realtà che ruotano attorno al territorio della montagna e non solo, e le portiamo qui in cava per presentarsi al nostro pubblico.
0: Bello, hai fatto una bella disamina. Io avrei un sacco di domande anche sui Patagarri, che mi ricordano tanto Aldo Giovanni e Giacomo come sardi.
1: Sì,
0: è anche bella questa iniziativa sul cantautorato, che è bello avere uno spazio dove si può ritrovare quel tipo di musica anche quando non è di grandi firme come i Guccini e De André, anzi di firme che magari un giorno lo saranno, diventeranno grandi. Però prima di salutarci, una domanda così buttata lì, poi ti lascio tornare evidentemente ai preparativi che sono proprio arrivati agli sgoccioli. Sì. Perché proprio ad Arzo? Perché proprio alle cave? Visto che tu lo dicevi, è faticoso portarci tutto in quella cava. Che cos'è che vi dà quello spazio che non trovereste altrove?
1: Perché proprio ad Arzo ogni tanto ce lo chiediamo anche noi quando siamo qui a faticare per riuscire a costruire l'evento. Ma no, scherzi a parte, l'evento nasce nel 2018 da un gruppo di allora giovani, oggi meno giovani, insomma, perché parliamo di quasi 10 anni fa, della regione. In quell'anno, anzi l'anno prima, le cave di Arzo sono state recuperate, è stato presentato questo progetto di valorizzazione delle cave, quindi diciamo sono state adibite all'organizzazione di eventi, e noi diciamo così, non appena abbiamo sentito di questo progetto che stava per partire, abbiamo deciso bisogna portare anche un bel contenuto in questo nuovo contenitore, perché quello è importante, troviamo, e quindi da lì è partita la nostra avventura che è passata, lo sappiamo, dal Covid, e quindi a Gioco Forza ha dovuto fermarsi, è passata dopo il 2022 anche da dei problemi, lo dico apertamente, anche dei problemi finanziari, il mondo associativo purtroppo passa anche da questo, e adesso abbiamo voluto ripartire, chiaramente fedeli sempre al luogo, allo spazio delle cave di Arzo, perché è qui che nasciamo ed è qui che vogliamo continuare a proporre il nostro evento, perché è uno spazio indescrivibile. Adesso spero che il pubblico all'ascolto lo conosca, però io sono qui a parlarvi di fronte a questo muro, di questa parete rocciosa che costituisce l'anfiteatro naturale, alto circa una quarantina di metri, una sorta di veramente di teatro dove le quinte sono rappresentate da questo spazio roccioso e che verrà illuminato, il tutto verrà valorizzato ovviamente, e quindi è un'esperienza davvero rara, mi viene da dire. Qualche evento, qualche festival l'ho frequentato, quella delle Cave di Arza, è veramente un gioiello del nostro territorio, diciamolo pure patrimonio UNESCO come il Monte San Giorgio, quindi vale la pena visitarlo, anche non per forza durante il nostro evento, ci mancherebbe.
0: Beh, quell'elemento aggiunge qualcosa in più, poi c'è un'acustica che è particolarissima, perché il modo in cui le onde sonore rimbalzano sul marmo, sui graniti, è veramente peculiare, merita per chi non ci fosse mai stato, ma merita anche per chi ci è già stato, merita per tutti. Matteo, grazie, in bocca al lupo
1: grazie,
0: per la serata.
1: Grazie a te, un saluto, a presto.

0: 211, 211 a tutte le autopattuglie.
1: Qui agente Fazioli, autopattuglia Bellinzona 1.
0: Fazioli, mi sente?
1: Detective Pagani, la sento, forte e chiaro.
0: Detective, ancora un anglismo.
1: Sì, diciamo investigatore, indagatore.
0: Ecco, indagatore mi piace, da inagere, spingere dentro, dare la caccia,
1: sì,
0: dalla TV.
1: Sì, ma non divaghi.
0: Ha ragione, codice 211, dobbiamo acciuffare un ospite.
1: Acciuffare, una bella parola.
0: Adesso non divaghi lei però. Mi trovi Giancarlo De Cataldo, autore di Noir, primo ospite di questa nuova stagione. E stia attento, è una pista che scotta.
1: Non è certo un cold crime.
0: Fazioli, per favore.
1: Mi scusi, 10-4 Pagani, codice 10-4.
0: De Cataldo, si ricordi, è armato, di penna e meticoloso.
2: Un attimino.
0: La nuova stagione
2: lunedì alle 11:30.
3: Rete 2.
4: In studio Lino Bini, permangono i timori per nuove possibili inondazioni nella regione al confine tra Tibet cinese e Nepal, già devastata mercoledì da una colata di fango e acqua che ha causato morte e distruzione. A preoccupare è un bacino idrico che si è creato con i detriti scesi a valle, una sorta di diga naturale che questa mattina è stata superata dall'acqua che ha trascinato con sé una nuova massa di fango e detriti su un territorio già fragile. La polizia nepalese dal canto suo ha diramato un'allerta invece per una diga sul versante tibetano che mostra segni di cedimento e che potrebbe essere causa di ulteriori inondazioni. Sospese per alcune ore le operazioni di ricerca e soccorso, soccorsi che faticano a raggiungere le aree più colpite a causa delle strade inaccessibili. La furia dell'acqua infatti ha distrutto un'ottantina di ponti e una quarantina di chilometri di strade. Sempre più pesante il bilancio delle vittime, oltre 500 morti, quasi 2.500 dispersi, tra cui numerosi turisti e tra loro anche una coppia italo-svizzera residente in Ticino della quale per ora non si hanno notizie. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi per la popolazione locale. Donazioni possono essere effettuate sul portale online della catena o attraverso i tradizionali bollettini postali con la menzione inondazione in Nepal. In Svizzera ora, dove le forti piogge che in mattinata si sono abbattute a nord delle Alpi hanno causato non pochi disagi, soprattutto nei trasporti. All'aeroporto di Zurigo cancellati una trentina di voli, mentre numerosi altri hanno subito forti ritardi. Problemi anche nei collegamenti ferroviari per una grandinata eccezionale che ha interrotto per alcune ore la tratta Bienne-Olten. Nel Canton Solette invece una donna è rimasta ferita in modo grave per la caduta di un albero. 150 le richieste di soccorso per ferite di varia natura che hanno interessato anche una quarantina di bambini. Disagi pure alla viabilità, in particolar modo sulla 1 Berna-Zurigo, dove un camion si è rovesciato su un furgone per il forte vento. Vento che ha scoperchiato pure parte del tetto di una palestra ad Arau. Nel canton Sciaffusa registrate raffiche oltre i 140 km orari. Numerose le richieste di intervento in tutto il paese, si stima diverse centinaia, soprattutto per alberi e pali della luce caduti e linee elettriche danneggiate. Maltempo e precipitazioni che nelle prossime ore non risparmieranno la Mesolcina. Per precauzione i municipi di Grono e Cama hanno diramato un ordine di evacuazione per i piani di Verdabbio, zone Pronzini e Pian, da questa sera fino a domani mattina. Eventuali posti letto per la popolazione sono stati allestiti nei rifugi della Protezione Civile di Grono. Una persona è finita nel mirino della magistratura vallesana per l'incendio di Capodanno a Cramontana che ha causato la morte di 41 persone. Ad essere indagata è ora anche una ex municipale responsabile del Dicastero delle Costruzioni tra il 2017 e il 2024. Con questa nuova incriminazione sale a 17 il numero delle persone finite nel registro degli inquirenti. L'ipotesi di reato per tutti è omicidio, lesioni personali e incendio colposi. Per la cronaca regionale ci sono novità sulla morte della 52enne legata alla diffusione degli audio che hanno portato alle dimissioni dal governo ticinese del consigliere di Stato Claudio Zali. In mattinata infatti sono stati resi noti i primi risultati dell'autopsia, ce ne parla Alan Melchionda.
5: un comunicato congiunto del Ministero Pubblico ticinese e della Polizia dice che ad oggi, secondo gli accertamenti preliminari dell'autopsia, l'annegamento è intervenuto senza intervento di terzi. Quindi si conferma un po' quella che è stata l'ipotesi iniziale. Non si può dire allo stato adesso degli esami se sia stato dovuto a incidente, imperizia o a una volontà della donna 52enne di togliersi la vita, oppure a seguito di un malore. Va sottolineato questo, che sono gli accertamenti preliminari che devono ancora seguire tutti gli esami di tipo tossicologico, anche quelli istologici, e quindi è presto per arrivare a conclusioni definitive. Però elementi nuovi, veri, grandi non ce ne sono ad oggi, ci sono però alcuni punti fermi.
4: Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo in prevalenza soleggiato con qualche nuvola residua mattutina.

arrivare i cammisi e mangiamo brudaglia. N'arrivare un munzeggio a cavaggiano scecco senza freno e né paglia. E a sinceri bruntisi come un ferro a tenaglia. Spurtu sarivudeggia ad un povero Cristo, un tasta terra bastarda.

0: Massimo Ferrante con Arrivaro i Cammisi, brano del 2022 dall'album Canzoni, Songs, The Art of Storytelling from Southern Italy del cantante. Siamo arrivati all'appuntamento con i libri di Nero su Bianco.
1: Ha scritto di tutto Bianca Pizzorno, celebre per i suoi romanzi per ragazzi, ma da sempre autrice poliedrica e da tempo ormai dedita solo a una letteratura diventata più adulta, senza comunque avere mai perso il gusto per il romanzesco in quanto tale. Tantissime sono le ex bambine cresciute con i suoi libri, che a lei devono buona parte dell'amore per le belle storie, ed ecco che a ogni uscita il suo pubblico, ora adulto, si ritrova fedele e lei, con il suo ultimo La Sonnambula, non si è smentita. E da mesi è in vetta alle classifiche. Un libro che chiede un po' di fermare il tempo. Chi è, prima di tutto, la sua protagonista? Beh, a dispetto del titolo, La Sonnambula non è una ragazza che cammina nel sonno, bensì una donna nata con un dono che la attraversa fin dall'infanzia. Svenimenti improvvisi dai quali si risveglia con il presagio di eventi futuri. I genitori, spaesati, vorrebbero metterla al riparo dalle dicerie di paese e combinarle un buon matrimonio, ma ecco che è proprio quel matrimonio a rivelarsi il luogo più pericoloso in cui stare, un luogo fatto di violenza e soprusi per il quale l'unica via d'uscita è la fuga, con tanto di cambio di identità. Ed è così che Ofelia, questo è il nome, o meglio uno dei nomi della sonnambula, si ritrova a fuggire, a ricostruirsi una vita potendo contare solo su se stessa, una donna sola e fiera, che sceglie di guadagnarsi da vivere offrendo vaticini, per la verità frutto più di arguzie e indagini che di poteri paranormali, nel proprio salotto, mentre attorno a lei si intrecciano desideri, inquietudini e domande sul futuro e sull'autodeterminazione. Bianca Pizzorno è partita da un ritaglio di giornale ingiallito conservato in un baule da una delle sue nonne e poi ha preso spunto da archivi di fine Ottocento, da archetipi del romanzo picaresco, trasformando tutto in un romanzo nel quale ci si tuffa come dentro a un film fatto bene, sempre in attesa di capire che cosa succederà poi. Un libro molto consigliato a chi desidera storia, trama, lingua scritta bene, a chi non cerca cinismo ma vive la letteratura anche come un po' di divertimento. Un libro forse meno adatto a chi ama appunto la letteratura più dei libri, a chi cerca qualcosa di più riflessivo, di meno effimero, diciamo di più, sconsigliato forse ai seriosi. Certo però che, a nostro avviso, questa sonnambula è una donna capace di tenere gli occhi aperti mentre tutti gli altri dormono. Dite se è poco.
0: Con Rachele Bianchi Porro, che ci raccontava La Sonnambula di Bianca Pizzorno, si conclude la nostra serie estiva I Libri di Nero su Bianco, quindi da settimana prossima qui tornerà la consueta pagina dedicata alle produzioni RSI che accompagna poi in cappa il resto del palinsesto. Siamo arrivati alle 5:43 minuti, adesso un po' di musica per arrivare a cappa in libertà. Andrea Superstein con Everywhere e a seguire il Sullivan Forner Trio con Che Diablos.

Sullivan Fortner Trio con Che Diablos, adesso un brano dei Three Seas, The Three Seas con Teista.

0: scappa.
1: È stata una settimana in cui sono morte tante persone famose. Alcune ci mancheranno, come Dolly Parton o Tim Curry, ne parlavamo ieri, perché sono state persone che hanno dato, forse anche solo il loro talento, la loro capacità. Nel caso di Dolly Parton, anche molto altro, è stata una filantropa straordinaria. Ma in generale, lei e Tim Curry sono persone, come dicevo, che hanno dato, che hanno aggiunto qualcosa. Quel grande bagaglio da stiva enorme e multiforme che ci portiamo dietro, che è la cultura umana, grazie a loro ha qualcosa in più, qualcosa di cui essere grati. Riflessione del venerdì. Le persone famose che muoiono si possono dividere in due categorie, quelle che hanno aggiunto e quelle che hanno tolto. So che è una semplificazione, però è utile ad aiutarci a leggere i sentimenti che causa in noi la morte di una di queste persone. È facile, quelle che hanno aggiunto ci mancheranno, quelle che hanno tolto di solito no. Poi è chiaro che anche quelli che hanno tolto mancheranno a qualcuno, ai familiari, alle persone care. Però la distinzione tra chi ha aggiunto e chi ha tolto resta valida, perché anche quelli che hanno tolto a tanti mancheranno solo a coloro per i quali sono state invece persone che hanno dato, che hanno aggiunto. Questa lente, questo filtro del distinguere chi aggiunge e chi toglie all'umanità nel suo insieme, è facilmente utilizzabile anche per guardare chi è ancora vivo e per prevedere con una certa sicurezza quanto ci mancherà quando passerà ai più. E allora lo lascio a ciascuno di voi il gioco, provate a incasellare i grandi personaggi del nostro presente, i Trump, i Bob Dylan, i Netanyahu, gli Xi Jinping, i Bin Salman, ma anche gli Stephen King, gli Elon Musk. Provate a metterli uno a uno ciascuno nella squadra più probabile secondo voi tra chi aggiunge e chi toglie. Per alcuni magari la distinzione è più sfumata, per altri è abbastanza netta. Uno di quelli che a me personalmente non mancherà per niente, perché nella mia classifica lo piazzo senza esitazione tra quelli che hanno tolto, e lui è uno di quelli che ha tolto tanto, non solo all'umanità nel suo insieme, ma proprio al senso del sentirsi umani, è Ratko Mladic, il comandante dell'assedio a Sarajevo, il boia di Srebrenica, che è morto ieri. Chi ha la mia età si ricorda bene di cosa è stato capace negli anni sanguinosi della guerra nei Balcani. Gli stupri, gli omicidi di massa, le fosse comuni, la pulizia etnica. Non solo lui, sia chiaro, però lui era una delle punte di diamante, uno che poteva e avrebbe potuto fare la differenza. Io non ho mai sopportato in generale quella coperta sudaticcia un po' dolciastra di retorica che accompagna la morte delle persone, di tutte le persone, famose o meno famose, e che in un certo senso le smussa, le leviga, ne racconta sempre la parte migliore, anche quando in vita sono state persone esecrabili. E cerco di mantenermi lontano da quella coperta dolciastra e sudaticcia. Quindi, generale Mladic, sono contento che sia morto. Sarei stato più contento se fosse morto da giovane, prima di fare le carneficine che ha fatto. In ogni caso, mi fa piacere che lei non respiri più la mia stessa aria. Lei è uno che ha tolto. Non mi mancherà, non credo mancherà alla maggioranza degli esseri umani. E siccome non mi piace rimanere di venerdì però con questo saporaccio dolciastro in bocca, sa che le dico che la scalzo subito dai miei pensieri e rivolgo invece il mio ricordo a queste due persone da cui sono partito, Dolly Parton e Tim Curry, talmente diverse da lei, talmente lontane, che sembrano appartenere proprio a un'altra specie, a un pianeta diverso. Un po' come il dottor Frankenfurter del pianeta transsexual, interpretato dal meraviglioso Tim Curry, in quel capolavoro che è il Rocky Horror Picture Show. E allora ci salutiamo proprio con la sua canzone Sweet Transvestite, perfetta, trovo, per seppellire gli odiatori con una pernacchia, per scacciare i brutti pensieri e per ritrovare subito la gioia di vivere.
2: How do you do? See you've met my

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Che meraviglia, non dico altro.
2: K.
1: Siamo ritornati subito in un mood positivo e piacevole, e in questo mood con molto piacere saluto Giuseppe Sansonna, che è con noi al telefono. Buonasera, ben trovato.
3: Buonasera, buonasera.
1: Allora, Giuseppe Sansonna, perché? Perché è lo sceneggiatore del fumetto da cui partiamo questa sera. E parliamo in realtà di un attore che si è spostato tra Stati Uniti e Italia, tra film d'autore, spaghetti western, poliziotteschi, quelli che vengono chiamati B-movie, che poi spesso sono anche ben altro. L'attore di cui parliamo è Thomas Millian, nato a Cuba, per molti è poi diventato il volto dei poliziotteschi italiani con Ermonnezza. Peraltro c'è stato anche un seguito diversi anni dopo, quando Thomas Millian non c'era già più. Il suo personaggio più famoso rimane questo, però ci sono stati tanti altri ruoli, tanti registi che lo hanno diretto, tra cui Luchino Visconti, Bernardo Bertolucci, Antonioni, perfino Spielberg. Bene, oggi esce un fumetto dedicato proprio alla sua storia. Si intitola The Cuban Hamlet, l'Amleto cubano, lo pubblica Oblomov, che spesso ospitiamo qui a K perché ci porta sempre nel suo catalogo delle cose molto interessanti. I disegni sono di Cammamoro e la sceneggiatura, finalmente ci arrivo, di Giuseppe Sansonna, che tra le altre cose è anche autore, regista presso la RAI, critico cinematografico, documentarista, collabora col Venerdì di Repubblica, Il Manifesto, Il Mucchio Selvaggio, e nel 2014 realizzava il documentario proprio da cui è uscito questo fumetto, The Cuban Hamlet, storia di Thomas Millian. Allora, intanto lei, Thomas Millian, l'ha conosciuto. Come entra questa conoscenza nel racconto che si dipana in questo fumetto?
3: L'ho conosciuto perché ero attratto dalla sua vita romanzesca, rapsodica, che abbiamo cercato di raccontare in questo fumetto. Come lei accennava, ha vissuto molte vite, ha indossato molte maschere, Thomas, nella sua vita. Io ho avuto la fortuna di diventargli amico e di riportarlo a La Habana, nella sua città, che non vedeva dal 1956. Io lo riporto per un documentario per Rai Movie nel 2014, e lui ritorna a casa, ed era il modo per fargli raccontare, per fargli ritessere il romanzo orale della sua esistenza surreale, appunto, da figlio di buona famiglia cubana. Poi, prima dell'avvento di Castro, suo padre era legato a Machado, il dittatore, e poi si suicida davanti a lui, gli crea questo trauma tremendo perché va in disgrazia quando arriva Batista, l'altro dittatore, e quindi da lì comincia tutta un'avventura che poi si dipana fra America e Italia, al di là e al di qua dell'Atlantico.
1: Perché il titolo? Perché è veramente curioso e anche molto interessante, soprattutto per chi conosce Thomas Millian come Ermonnezza, che, come dicevamo, è una conoscenza limitata e riduttiva. Perché un Amleto cubano?
3: Appena arrivato in Italia, lui comincia a lavorare con i grandi registi, con Visconti, con Citto Maselli, e fa Indifferenti al fianco di Claudia Cardinale, e Citto Maselli, il regista, gli dice: questo film ti somiglia, tu sei un Amleto cubano, il protagonista Michele degli Indifferenti. Indifferenti di Moravia è una sorta di rifacimento particolare dell'Amleto, ma lo stesso Thomas aveva questo spettro paterno che gli incombeva sulle spalle, quindi esattamente come Amleto, era un giovane pallido, delicato, di ottima famiglia, coi capelli ravviati, lontanissimo all'epoca, in quegli anni 60, dal Monnezza, molto bello e molto aggraziato, molto diverso da quella maschera che incarnerà dopo, nel corso degli anni 70 e 80.
1: Secondo lei, come mai proprio in Italia Thomas Millian trova questa strada così, così ricca, così diversificata, che lo porta a interpretare personaggi sia nei film poliziotteschi che nei film d'autore?
3: Quando arriva in Italia a fine anni 50, lui entra subito in contatto tramite Menotti, il compositore, quello del Festival dei Due Mondi di Spoleto, lo porta in contatto con Visconti, con Bolognini. E in quel momento il cinema italiano è al centro del mondo, sono la fine degli anni 50, l'inizio degli anni 60, sono gli anni della dolce vita, gli anni in cui il cinema italiano spadroneggia a livello autoriale nel mondo. E Thomas è perfetto, Thomas Millian con la sua grazia, con quella, è una sorta quasi di terza scelta fra Delon e Mastroianni. Infatti viene subito ingaggiato da Cristaldi per la Bides, si trova nel Bell'Antonio, lui è coprotagonista insieme alla Cardinale e a Mastroianni. È un borghese delicato, carismatico, malinconico, con quell'aria un po' esotica. Poi viene doppiato subito perché ancora parla con l'accento spagnolo e quindi acquisisce una grazia che è funzionale a quel cinema. Quando poi si reinventerà nel corso delle stagioni, sarà sempre in linea con l'esplosione dei generi, del western, l'esplosione del poliziottesco serio, quello di Lenzi, e poi quello farsesco del Monnezza. Sarà sempre coordinato con gli andamenti, con l'andamento spiraliforme commerciale del cinema italiano, e quindi la sua sintonia sarà sempre molto rigorosa. E poi sparirà, a un certo punto andrà in America, quando si renderà conto che il cinema che interessava a lui è finito, e cercherà una nuova strada in America, fino, come diceva lei, ad approdare ai set di Spielberg, ma soprattutto di Soderbergh in Traffic.
1: Ah sì, certo, è vero, irriconoscibile peraltro, è veramente un attore con mille facce, capace davvero di stupire in tutte le fasi della sua carriera. E dal punto di vista del lavoro con le immagini, visto che il fumetto rispetto al documentario, rispetto al film, è qualcosa di estremamente diverso, come avete lavorato insieme a Cammamoro? Che tipo di dialogo si è instaurato con le immagini e con le nuvole, con i fumetti, con i testi?
3: Ecco, si è creata una fortissima sintonia. Cammamoro è un disegnatore geniale, trentenne, molto brillante, molto. Veniamo dallo stesso ceppo meridionale, io pugliese, lui siciliano, e questi colori caraibici, mediterranei e mediterranei allo stesso tempo si legano moltissimo. A mio parere la grazia pittorica e l'intelligenza del suo lavoro si lega a una storia che è anche cruda, e creano un equilibrio molto bello fra lato commovente ma asciutto, anche crudo, della vita di Thomas, che non è stata una vita semplice, è stata una vita sulle montagne russe, anche piena di dolori, piena di frustrazioni, piena di momenti di gloria, ma allo stesso tempo problematica. Ecco, la dolcezza del suo colore è riuscire a creare un dialogo fra me e Cammamoro su questi aspetti, a riuscire a coniugare un pittoricismo che non è mai statico, è sempre molto dinamico, molto fluido. Poi vedrete, chi vorrà leggerlo percepirà proprio questo andamento molto, molto fluido e dolce, a dispetto di una storia cruda che ha anche dei lati molto aspri nel parlare della vita di Thomas.
1: A questo proposito, si tratta di una biografia vera e propria, non c'è spazio per l'invenzione, per la finzione, o ci sono anche elementi narrativi?
3: Ci sono elementi narrativi, no, c'è una dimensione poetica. Io e Thomas eravamo molto amici, abbiamo parlato tantissimo insieme, sono andato a conoscerlo a Miami, ho scritto un libro sulla sua vita e ho fatto questo documentario. Ho studiato, ho intervistato, all'epoca erano ancora tutti vivi, tanti registi che hanno lavorato con lui, tanti compagni di set, Giulio Questi, Gitto Maselli, Bertolucci stesso. Quindi c'era, io sapevo molte cose di ciò che lo riguardava. Però c'è stato lo spazio per fondere l'invenzione, per inserire delle dinamiche puramente romanzesche, ma assicuro congrue, non forzate, non c'è nessuna forzatura, c'è un rispetto della verità poetica, ecco, questo mi azzarderei a dire.
1: Prima di salutarci, Sansone, intanto grazie, perché è bello poter tracciare un ritratto così, così rotondo, così tridimensionale di un personaggio troppo spesso appiattito su una singola maschera pur di grande successo. Ci dica così, tra il serio e il faceto, la sua scena preferita di questo fumetto, di questa storia per immagini.
3: È il finale, quando il finale che coincide con l'inizio, vabbè, è il suo essere diventato in Traffic, finalmente essere con la sua voce in un grande film hollywoodiano, di un grande autore hollywoodiano vicino a Michael Douglas, poter parlare, e il suo accento, lui sempre straniero a se stesso, sia come americano che come cubano che come italiano, finalmente il suo accento ibrido è perfetto per quel cattivissimo generale messicano, sì, che tortura appunto Benicio del Toro in quella scena. Ecco, questa è una scena che mi commuove.
1: Che bello. Sì, ho proprio in mente quella scena anche del film ed è veramente, veramente forte e straniante anche sentire finalmente la voce autentica di Thomas Milian, dopo essere stato magistralmente, per carità, doppiato nel cinema italiano, ma il doppiaggio è sempre qualcosa che toglie all'attore la sua voce, di conseguenza ne riduce la portata e anche il piacere, immagino, per lui nel riguardarsi. Sansonna, grazie. Ricordiamo ancora
3: grazie
1: una volta. Ricordo ancora una volta il titolo di questo fumetto, The Cuban Hamlet, che esce per Oblomov Edizioni. Aggiungerei, mi permetterei anche di consigliare di recuperare anche il suo documentario. Io lo stavo cercando mentre l'ascoltavo su Rai Play. Purtroppo dalla Svizzera ci sono dei limiti dovuti alla territorialità per guardare questi documentari. Che le sappia, esiste un modo per recuperarlo anche per il nostro pubblico?
3: Lo pubblicammo in DVD, quindi va cercato per sì, lo si può trovare in DVD.
1: Va bene, grazie mille Sansonna, a risentirci.
3: A presto, grazie a voi.

0: la gente fa impazzire. Non è una medicina, si beve alla mattina, come usava Michele Strogoff. Un giorno il grande Rimsky-Korsakov, punzecchiato da un feroce calabrone, guarì la sofferenza bevendo con frequenza il siero di Strokovnikov.
1: Per le donne poi la cosa interessante, lo cercano tutte quante, lo

0: il siero di Strocomocolof. Non è forse un elisir di lunga vita? Bevuto con decoro, facilita il piloro, sentenziava così Voronoff. Sorbito dopo un piatto di carciof, quasi a tutti fa venire l'ispirazione. Michele Dostoevsky ne beve 5 fiaschi, poi scrisse Grande Karamazov.
1: Questo è l'unico tra tutti i ritrovati che aiuta i pensionati, i figli di...

0: Stefano Bollani al pianoforte lo si riconosce subito, ma anche alla voce, insieme a Valentina Cenni. Questa è la loro canzone, Il siero di Strokomogolov. Spero si dica in questo modo, le sillabe si accavallano in questo titolo volutamente, dall'album Via dei Matti numero 0, uscito nel 2022. Siamo quasi in chiusura e siamo arrivati anche, voi sapete che questa è l'ultima settimana di palinsesto estivo, anche per K. Da lunedì ci sarà qui al mio posto Sandy Altermat, che approfitto per salutare, e torneranno le pagine consuete del resto dell'anno. Quindi anche Senza Vergogna, le repliche che vi stiamo proponendo, lascerà il posto a Cappa e Spalla, che è invece quello spazio editoriale che alle 6:15 vede una ruota selezionata di commentatrici e commentatori raccontare il fatto del giorno per loro più significativo, con il loro punto di vista evidentemente. Ma oggi l'ultima puntata di Senza Vergogna, della replica di questa serie che abbiamo mandato in onda tra febbraio e marzo, con i personaggi noti della Svizzera italiana che senza vergogna si sdraiavano su un lettino psicanalitico per raccontare i brani, le canzoni che li hanno fatti crescere e che magari oggi però non, dei quali magari oggi non vanno molto fieri. Beh, dicevo, mi sto un po' perdendo. Con Enrico Bianda concludiamo con l'ultima puntata di Senza Vergogna. C'è sul lettino Pia Giorgetti.
1: Giunge al termine la lunga serie di sedute di terapia di gruppo che vi abbiamo proposto, intitolandole Senza Vergogna, 35 sedute con 35 pazienti, l'ultima ve la presento tra poco, pazienti che ci hanno permesso di far emergere poi tutta una serie davvero sorprendente di fantasmi musicali, piccoli peccati venali di ascolto clandestino. E devo dire innanzitutto grazie a chi ci ha seguito e a chi si è prestato, naturalmente, per cui introduco l'ultima paziente, Pia Giorgetti, benvenuta a K, si sdrai pure sul lettino.
2: Buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori.
1: Buon pomeriggio, da tanti anni responsabile della mediazione culturale presso il Museo di Storia Naturale di Lugano, ha un lunghissimo rapporto soprattutto con i più giovani nel lavoro di avvicinamento alle tante dimensioni della natura. Domanda d'obbligo, come sta?
2: Sì, dai, sto bene, evidentemente, vabbè, un po' incuriosita da questo esperimento, no? Possiamo chiamarlo così, di mediazione, è un esperimento di mediazione anche questo.
1: Beh, allora siamo concorrenti. Senta, lei magari ha seguito un po' la serie, qualche episodio, sì. Come ha vissuto il nostro invito?
2: Beh, sicuramente con curiosità all'inizio, sono andata ad ascoltare gli episodi, ne avevo già seguito in diretta alcuni, divertente da un lato, e dall'altro lato mi ha permesso proprio di soffermarmi un po' sul mio rapporto con la musica, in fondo un rapporto occasionale, faccio difetto in cultura musicale e soprattutto mi sono domandata, ho quasi imbarazzo nel proporre qualsiasi tipo di musica che ascolto, e quindi ecco, una bella sfida questa.
1: Allora, qual è il suo primo brano segreto? Perché a me pare un brano molto bello, anche se magari risulterà datato a chi sarà all'ascolto, ma questo è anche il gioco, scaviamo nel nostro passato. E poi ci dica anche non solo qual è il brano, ma per quale motivo questo possa rappresentare in qualche misura motivo di vergogna.
2: Allora, io ho scelto diciamo un brano che appartiene sicuramente alla mia adolescenza, effettivamente datato, che è Rock and Roll Robot di Alberto Camerini, di cui ero fans abbastanza agguerrita ai tempi. Allora, perché in imbarazzo? Beh, forse ci sono due ragioni per cui si è in imbarazzo. Una parte perché chiaramente i gusti musicali non sempre si esprimono una parte di noi che magari non abbiamo voglia di mostrare, oppure perché sono collegati a un'esperienza, a un periodo esperienziale che magari, ecco, ci ricorda qualcosa di non positivo, dove non siamo stati capiti. E forse questo è il caso, no? In quel periodo, che io ero poco più che preadolescente, questo brano era una hit in realtà, quindi si ascoltava tanto, e per me era un must, quindi mi permetteva un po' di esprimere quella parte rock che avevo e che era un po' nascosta, perché io venivo da un'esperienza di scuola molto rigida, avevo fatto le scuole elementari dalle suore e quindi molto quadrata, molto legata a un certo, insomma, contegno. Poi arrivo alle scuole pubbliche, al ginnasio, e tutto un trotto ho la possibilità di esprimere anche la parte di me che in realtà più mi appartiene, che è un po' rock, il movimento, la velocità, e questo è, per me è diventato un brano, ecco, un po' tipo anche il personaggio, questo vestito d'arlecchino che era Sì, qualcosa che apparteneva alla storia, ma che si muoveva in modo meccanico, veloce, insomma era una fanza. Mi vestivo anche con questa fascetta che portava camerini
1: Sulla fronte.
2: sulla fronte, ma per anni l'ho fatto senza mai rivelare a nessuno il perché.
1: Meraviglioso. Tra l'altro, Alberto Camerini è stato una leggenda prima di diventare un esponente, diciamo così, del synth pop italiano che guardava con interesse alla matrice anglosassone. È stato anche una leggenda, se vogliamo, del prog. Per cui era un musicista molto importante e che riesce a ottenere il grandissimo successo proprio con Rock and Roll Robot. Ce l'ascoltiamo insieme per qualche istante.

0: Ma lo sa che devo confessare, saranno 30 anni che non sento questa canzone. E 1981 ci sta, ma a riascoltarla non era per niente male. Alberto Camerini, anche nella sua versione synth pop, che ne dice?
1: Voglia proprio di rimuoversi in questo modo meccanico, ma poi riascolto le parole, mi sembrano quasi un po' profetiche, no? Se il mondo ti confonde e non lo capisci più, se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più, quindi questo mondo che andrà sempre più veloce, oggi è il caso dove ci si annoia veloce, bisogna divertirsi veloce, questi robot che ci danno una libertà apparente e poi perdiamo tante altre cose. La plastica, l'acciaio, sono tutte tematiche che poi adesso incredibilmente riascoltando il testo, andando esatto a rileggerlo, mi avvicinano molto a quello che oggi è in realtà il mio lavoro, no? Di riportare fuori questo insegnamento all'aperto, di uscire proprio per questi bambini che sono sempre più chiusi in casa, con schermi aperti sul mondo, ma chiusi in casa. E davvero che così adesso mi riaccende veramente una grande curiosità, anche se ai tempi effettivamente sì, io ero una fan e era un'età in cui i miei compagni magari di classe cominciavano a interessarsi di più ai lenti, a una musica che permettesse i primi approcci, mentre io ero ancorata veramente a questo personaggio.
0: Pia Giorgetti era l'avanguardia, diciamolo, via.
1: non lo so se ero l'avanguardia, ma di sicuro rispecchiava una parte di me che non era apparente, no? Ed era quindi per questo forse l'imbarazzo.
0: Allora, noi ci salutiamo sulla seconda proposta e insomma si chiude anche un bellissimo viaggio. Io ringrazio lei, adesso poi ci dice da dove viene questa sua scelta, però prima di sentire le sue ultime parole ringrazio lei, ringrazio tutte le persone che come detto si sono prestate a questo gioco e ringrazio anche tutti coloro che poi nel corso delle settimane ci hanno scritto e arriva un messaggio di Stefano che dice Camerini è solo cramps, dopodiché è riflusso. Ci scrive da Imola, è un po' criptico, ma Cramps è probabilmente la casa discografica e poi è riflusso, oppure è il titolo del suo lavoro precedente. Dicevo appunto che aveva un passato Alberto, sì. Camerini. Che cosa ha scelto per salutarci?
1: Allora, ho scelto una canzone che si chiama Il Calabron, forse meno nota, di Musica Nuda, un po' anche questa sperimentale direi come musica, un duo, mi piace tantissimo perché mi rende allegra, parla di questo animale che dà fastidio e io l'ascolto, devo essere onesta, e rido, perché in fondo quando ho un fastidio, tutti noi ne abbiamo di fastidi nella vita quotidianamente, questa musica mi fa relativizzarli, mi fa ridacchiare, la propongo ai bambini che ridano, mentre gli adulti mi guardano sempre un po' così dicendo ma cosa ascolti, ma quando mai, ma che musica è, ma le ripetizioni, invece la trovo fantastica, c'è l'onomatopea, ci sono dei suoni, c'è la ripetizione divertente e niente, propongo qualcosa che mi diverte.
0: Allora Pia Giorgetti, a lei dunque il compito importante di chiudere questa esperienza di Senza Vergogna, grazie davvero, le auguriamo un magnifico weekend e speriamo di risentirci presto anche con le sue iniziative, stia bene, grazie.
1: Grazie mille a voi.
2: L'altra sera son tornata a casa, ho notato la mia luce accesa, vedo qualche cosa che non quadra, c'è qualcosa che non so spiegare, questa sera dentro casa non lo so che cosa c'è. Apro con la chiave pian pianino, vedo come un'ombra sul divano che si muove verso la cucina, c'è come un rumore strano che non riconosco, che faceva grosso modo un po' così. Bzzz.

Finisce così Bo Diddley è la canzone omonima di questo cantante e chitarrista americano, tutta su una nota sola. Ricorda un po', se volete, anche Mondo in Mi Settima di Adriano Celentano, per chi se la ricorda, anche quello era un brano interamente, lo dice il titolo, in Mi Settima. Ci salutiamo sulle note di I Forgot Santa Monica dei Binker Golding. Sono quasi le 18:30, tra poco arriva il Laser con l'incontro con Thomas Hürlimann. E noi ci salutiamo, dicevo, K torna alle 5 lunedì pomeriggio con Sandy Altermat alla conduzione. Da Marco Pagani l'augurio di una buona serata e di un buon fine settimana, e per chi ha voglia magari ci vediamo al Cavea di Arzo anche con Matteo Martelli.

0: Disse a Thomas Hürlimann di avere sentito un'affinità quando lo lessi per la prima volta, ed è la verità. L'evento della vita che più lo ha segnato è stata la morte del fratello più piccolo, che morì giovanissimo di tumore. Hürlimann, come me, conosce la morte, non l'ha accettata. In questo risiede la nostra affinità. L'incontro con lui è stata la cosa più bella che quella sera potesse capitarmi. Le parole sono quelle di Elias Canetti e sorge subito una curiosità. A quale incontro fa riferimento il premio Nobel e quando è stato?
1: Ja, das erzähle ich gern. Es war so.
2: Sì, questa storia la racconto volentieri. Andò così. Il direttore dello Schauspielhaus di Zurigo, Achim Benning, era molto amico di Václav Havel, ex dissidente, a quel tempo presidente della Cecoslovacchia e anche autore di molte opere teatrali. Benning ne aveva messe in scena diverse al Burgtheater di Vienna e ora Havel era venuto in visita a Zurigo. Benning organizzò un grande ricevimento per quell'occasione con le figure più in vista e più autorevoli del panorama culturale svizzero. Tra i tanti, naturalmente, c'era anche Dürrenmatt. E poi Elias Canetti in compagnia della figlia. Quando lo vidi tra gli ospiti gli andai subito incontro e, sapendo della sua passione per il caffè, lo invitai a berne uno buono del Mövenpick. Quello dello Schauspielhaus notoriamente non era buono. Accettò subito con grande piacere e mentre andò a sedersi al tavolo andai a prendere il caffè. Quando tornai, Elias Canetti mi disse: «Non stia lì in piedi, sarà stanco, si metta a sedere con noi». A quel punto mi accorsi che mi aveva scambiato per il cameriere. Feci finta di niente e iniziamo a parlare di Musil. Canetti aveva scritto di Musil nel suo ultimo libro dedicato a Kafka, libro che avevo letto, e gli dissi mi era piaciuto molto. A quel punto si rivolse alla figlia: «Vedi, è come nella Vienna di un tempo, non c'è niente di meglio di un cameriere colto». A quel punto però, accorgendosi della mia risata, capì che non era un cameriere e mi chiese il nome. Quando lo sentì disse: «Cosa? Hürlimann. Di lei alcuni anni fa ho letto di Tessinerin e da allora la leggo sempre». È stato l'inizio della nostra conversazione. Da un lato del tavolo il letterato da caffè letterario viennese, dall'altra il cameriere.
0: E invece l'affinità di cui parla Canetti, l'ha sentita anche lei?
1: Ja, die habe ich schon gespürt, allerdings.
2: Sì, certo, anch'io ho sentito una certa affinità. D'altro canto però va detto che Canetti aveva una sua propria filosofia, una filosofia che non accettava la morte, tutt'altro. Lui alla morte si contrapponeva e in questo eravamo di opinione differente. Forse anche per via della mia educazione cattolica ho sempre pensato che sulla morte non abbiamo nessun potere, non possiamo che accettarla. Quando glielo dissi lui gridò: «No, invece no!»
0: Abendspaziergang mit dem Kater, il suo più recente libro uscito per editore Fischer, raccoglie una selezione di scritti e testi pubblicati negli ultimi 40 anni. C'è solo un testo inedito ed è quello che lei dedica a suo fratello Matthias Hürlimann e ha scritto in occasione del suo funerale, dunque nel 1980. Ecco, quanto l'ha segnata la sua morte?
1: Ja, das ist das wichtigste.
2: È stata l'esperienza più importante della mia vita, non soltanto la morte ma anche la malattia di mio fratello. Aveva 16 anni quando scoprì di avere un tumore maligno alle ossa, un tumore che ha combattuto fino al 20° anno d'età. Non voleva morire, era giovane e forte ed è stata una lotta brutale tra lui e il cancro. Non dimenticherò mai quelle ultime ore in cui lo vidi accettare il suo inevitabile destino. Sono ricordi che mi hanno accompagnato per tutta la vita e che hanno profondamente influenzato la mia scrittura. Mio fratello aveva uno sguardo completamente diverso sul mondo. A parte di questo sguardo l'ho fatto mio e in esso ho trovato anche il mio stile, la mia voce. Posso fare un esempio molto semplice, quello di una bella sera d'estate. Se io la vivevo con leggerezza, perché consapevole che ce ne sarebbero state tante altre, lui viveva ogni sera come se fosse l'ultima. Ecco allora che la stessa esperienza si fa più intensa. Dopo molti anni passati a cercare un mio stile, attingendo a forme di scrittura altrui, la condivisione della condizione di mio fratello ha fatto sì che io trovassi il mio stile, la mia voce. Devo dire grazie a lui. Da lui ho ereditato anche una certa radicalità. Quando si è reso conto che il suo tempo era limitato, non si è lasciato più coinvolgere in cose futili. E anche da questo atteggiamento ho potuto imparare. Avevo 30 anni, ero un drammaturgo e avevo già lavorato come assistente alla regia al Schiller Theater di Berlino. Mi arrivò la proposta di andare a lavorare a Stoccarda e lì dissi di no. Il mio sogno Era sempre stato quello di scrivere e in quel momento mi dissi: voglio essere radicale come mio fratello. Lasciai dunque una nascente carriera per un anno di tempo dedicato seriamente ed esclusivamente alla scrittura.
0: C'è un passaggio nel libro quando appunto parla dei suoi inizi a Berlino, di suo fratello Mattias che la veniva a trovare, e qui cita Rilke, questi versi tratti dalle sue elegie duinesi: imparai che il bello è solo l'inizio del tremendo e il tremendo l'inizio del bello.
2: Una sera, proprio come è descritto nel mio romanzo 40 Rosen, vedo dei gabbiani bianchi volare sul lago. All'improvviso arriva l'imbrunire, tutto si fa scuro e gli uccelli diventano neri. In fondo è un'affermazione banale quella di Rilke, per cui quando tutto ci sembra particolarmente bello, subito dopo può succedere di inciampare. Era questo che volevo dire, ed è un elemento che di riflesso compare nei miei testi e nelle mie figure, che non sono mai pure. A volte sono buone, a volte cattive, a volte entrambe le cose contemporaneamente.
0: Restiamo per un attimo ancora ai suoi anni berlinesi. Lei era iscritto a filosofia alla Freie Universität, poi un giorno ha interrotto i suoi studi. Come mai questa scelta, e si è mai pentito?
1: Ich habe mich immer wieder als Regieassistent beworben. Ich wollte zum Theater.
2: Continuavo a propormi come assistente alla regia. Volevo lavorare in teatro, finché un giorno, avevo già dato un esame finale, mi arrivò una telefonata dallo Schiller Theater. Mi dissero: se inizia subito, abbiamo per lei un posto da assistente alla regia. Non sapevo cosa fare, trascorsi la notte nella birreria sotto casa pensando al da farsi. Devo lasciare tutto per il teatro oppure rinunciare a questa opportunità e finire gli studi? D'altra parte pensavo: in questo momento ci saranno già 800 candidati in fila che concorrono per quel posto. C'erano pro e contro in entrambi i casi, ero disperato, non sapevo cosa fare. Decisi allora di giocarmi il destino ai dadi. Chiesi alla cameriera di portarmi la tavola dei dadi e sfidai la sorte. Il dado si decise per il teatro e così all'indomani, non proprio lucido, mi presentai al Schiller Theater. Mi chiede se mi sono pentito. Sì, perché resta sempre una sensazione strana quando si lascia qualcosa di incompiuto. Non credo nemmeno che abbia a che fare con lo studio universitario in sé. Credo che valga in generale. Non ci crederà, ma ancora oggi alla mia età mi capita di sognare di essere a Berlino e ritrovarmi davanti alla commissione d'esame che mi sottopone delle domande scritte a cui non so rispondere. Insomma, la scelta di allora mi perseguita ancora oggi.
0: Sono tanti i racconti tratti dalle sue opere che qui ritroviamo. Questo di cui voglio chiederle è tratto da Demaschop, pubblicato dall'Amann Verlag nel 2009. Siamo sempre a Berlino, ci troviamo questa volta nel viale di Kurfürstendamm, dove il suo professore teneva dei seminari speciali con tanto di tè e cioccolata.
2: Arrivai a Berlino nel 74. Erano tempi tumultuosi, erano i tempi della RAF. Alla Freie Universität di Berlino c'erano molti gruppi di sinistra, insomma, non ci si annoiava. Forte della mia esperienza alla scuola abbaziale di Einsiedeln, nutrivo un atteggiamento critico verso qualsivoglia ideologia, per cui né volevo finire nella filosofia politica, né volevo essere un marxista. In questo ero diverso da molti studenti della scuola di Einsiedeln. Lo scrittore e giornalista Niklaus Meyenberg, di qualche anno più grande di me, divenne prima un fervido cattolico e poi a Parigi un fervido marxista. Insomma, così si passa da una religione all'altra e non era il mio obiettivo. Io ero interessato a seguire un seminario su Hegel, che però era aperto solo ai più bravi, e di questa cerchia ristretta non facevo parte. Conoscevo bene Tommaso d'Aquino, meno Hegel, figuriamoci con Kant. Tutti gli interpreti della sociologia moderna, da Husserl a Koshev, mi erano estranei. Il professore che teneva il seminario era una specie di giovane star dell'università. Un giorno mi prese da parte e disse: «Mio caro, quella che qui pratichiamo è una filosofia radicale, ambito nel quale lei ha ancora molto da imparare. Quando si sarà messo in pari sarà il benvenuto, per ora no». Mi alzai e feci per andarmene, quando un quadro attirò la mia attenzione. Gli chiesi se era lui quel bambino con in mano il modellino aereo e accanto una bambina con una bambola. Mi disse di sì e io aggiunsi: «Strano, il bambino esprime vitalità, la bambina invece sembra inanimata, morta». Il professore si era risieduto per raccontarmi che la sorella era morta durante il bombardamento di Amburgo e che lui in verità non l'aveva mai vista. Il soggetto del dipinto ad olio era stato suggerito al pittore dai genitori. Fu allora che mi invitò al seminario. Mi disse: non capirà molto di filosofia, ma ha buon occhio.
1: Vielleicht verstehen Sie noch nicht genug von Philosophie, aber Sie haben offensichtlich ein gutes Auge.
0: Nel dipinto c'era anche una scala e lei del significato e della simbologia della scala da Platone a Hegel ha scritto anche in un suo trattato per l'ETH di Zurigo. Il poeta Reinhold Schneider, che lei cita, dice che il segreto della scala risiede nella forza trasformativa. Poi però cita anche Diderot.
1: Der Treppe bin ich natürlich schon früher begegnet als Klosterschüler in Einsiedeln.
2: La scala e la sua simbologia erano entrate nella mia vita già molto tempo prima, quando studiavo ad Einsiedeln. Non dobbiamo dimenticare che nel cattolicesimo e nei suoi rituali la scala gioca un ruolo importante, conduce all'altare, conduce in alto, all'ingresso della chiesa. Anche all'interno dell'abbazia c'era una scala molto pomposa che elevava e conduceva al Fürstensaal. Conoscevo bene le scale e il loro significato e gli ho dedicato un testo nel libro ragionando sulla scomparsa del loro ruolo e del loro significato. È di Diderot l'espressione francese «l'esprit de l'escalier». Il filosofo, in un saggio, racconta di come spesso accada di conversare in società, di discutere, e ad una sollecitazione lì per lì non vengano in mente le parole giuste per rispondere o controbattere, parole che puntualmente affiorano non appena ci si congeda, o meglio, non appena si scendono le scale per uscire. Su questo aspetto Diderot filosofeggia arrivando alla conclusione che sulla scala si manifesta lo spirito.
0: In questa sua raccolta non poteva mancare il suo autore preferito, quello che probabilmente più di tutti l'ha ispirata, Gottfried Keller. Devo dire, fa sorridere pensarlo su Selisberg mentre conversa con il cameriere in una scena molto simile a quella tra lei e Canetti.
1: Genau, das ist eine ähnliche Paarung wie die zwischen Canetti und mir als Kellner.
2: È vero, quella tra Keller e il cameriere Limbacher è una coppiata simile a quella tra me e Canetti. In ogni caso anche la storia del 70° di Keller al Grand Hotel Sonnenberg sul Selisberg, la montagna di fronte a Brunnen, sopra il Rötli, è vera. La sua idea fu quella di ritirarsi in solitudine lontano da tutti proprio per non festeggiare. Ecco allora che partendo da questo assunto reale ho inventato la figura del cameriere Wendelin Limbacher che entra in conversazione con lui nel momento in cui si vedono dei fuochi alpini. Nella novella Dämmerschoppen, da cui questa storia è tratta, Keller chiede al cameriere: cosa hanno da festeggiare questi idioti? A quei tempi, siamo nel 1788, la Svizzera festeggiava una giornata nazionale via l'altra. E il cameriere rispose: bah, deve essere uno di quei poeti da strapazzo un po' consumati dal tempo. Ed entrarono nel discorso.
0: Ecco, Galeotto fu un telegramma.
1: Bundesrat hat Keller auf dem Selisberg zu seinem Geburtstag gratuliert. Darüber wurde er fuchsteufelswild.
2: E il Consiglio federale inviò a Keller sul Selisberg un telegramma per fargli gli auguri, cosa che fece andare su tutte le furie Keller, che voleva restare solo e nell'anonimato. Iniziò a pensare che fosse stata una spia a tradire il suo segreto. Peccato che non ho approfondito maggiormente questi aspetti di cui tempo dopo mi fu confermata la veridicità. In realtà andò così. Keller ricevette il telegramma servito su un vassoio. Leggendolo, tirò fuori la sua penna, corresse, evidenziandoli, ben 4 errori e rispedì il telegramma al consigliere federale.
0: Pensando a Keller e alla sua opera, lei parla di un doppio Keller. Da un lato il Keller romantico, sognatore, religioso, dall'altro quello realista. Dovremmo pensare anche a un doppio Hürlimann?
2: Proprio come Keller cerco di coltivare in me entrambi gli aspetti, cercando fino ad un certo grado di unirli. Biograficamente nel mio caso non è così evidente come per Keller. Il Keller romantico era una persona devota e come tale si trasferì ad Heidelberg, la città del romanticismo, dove però incontrò Feuerbach, un ateista radicale che lo influenzò a tal punto da fare in lui tabula rasa. Keller cancella tutto ciò in cui aveva creduto fino a quel momento. Proveniva da un'educazione protestante molto severa, per poi accorgersi di avere un blocco, di non riuscire a terminare la prima parte di Enrico il Verde. A quel punto si rende conto che non si può amare e non si può scrivere senza la metafisica. Per poter rappresentare e descrivere il sensibile bisogna credere anche al soprasensibile. Questa dialettica, questo oscillare tra i due poli avanti e indietro, lo caratterizzerà per tutta la vita. Keller fu al tempo stesso un ateo radicale e una persona molto religiosa. Per il suo 70° compleanno i giornali tedeschi e svizzeri lo festeggiarono come liberale e ateo radicale, cosa che accettò di buon grado. Credo che molti di noi, o in particolare le persone della mia generazione, si muovano tra questi due poli. Non molto tempo fa mi sono ritrovato sotto un cielo stellato estivo e contemplando le stelle ho percepito un impulso religioso quasi infantile. Poi però si leggono certi testi e questo impulso scompare immediatamente.
0: Nel suo libro Passeggiate serali con il gatto dedica anche un intero capitolo alla sua malattia e lo fa in un modo curioso, ossia vestendo i panni di un critico di ospedali. Perché questa scelta?
2: Quando si scrive qualcosa è sempre necessario trovare una forma. Non volevo assolutamente scrivere un resoconto patetico e lacrimevole della mia malattia, che tra le altre cose mi ha costretto a entrare e uscire di continuo dagli ospedali sia in Svizzera sia in Germania. Da qui la mia idea di redigere una sorta di guida stellata Michelin che valutasse gli ospedali in cui sono stato. Dal testo si evince in quale ospedale ci sono le cure migliori, dove conviene andare a farsi operare e dove si mangia meglio. Questa è stata la forma e il taglio che ho deciso di dare. Dall'altro canto, il mio obiettivo era quello di distanziarmi da quanto mi era accaduto, cosa che richiede una certa obiettività. Mi sono calato nei panni di un critico gastronomico che nel descrivere un piatto deve mantenere una certa distanza, altrimenti non riesce a dare una valutazione obiettiva.
0: Svegliamo allora subito il mistero: quale ospedale ha ricevuto più stelle?
2: L'ospedale che si è guadagnato più stelle è quello di Berlin-Marzahn, dove sono arrivato con un blocco urinario terribile trasportato dai vigili del fuoco. Mi sentivo come una bomba a orologeria a pochi secondi dall'esplosione. Al nostro arrivo in ospedale c'erano 70 persone davanti a noi che aspettavano di passare per il triage ed essere smistati al loro reparto o sala operazione. Davanti a quella situazione i vigili del fuoco berlinesi hanno fatto breccia tra la folla di persone dicendo: questo poveretto non ce la fa più, è già svenuto due volte dal dolore. Ora, io mi chiamo Hürlimann ed eravamo a Berlino. In turco Hür significa libero e Mann significa porto. Sentendo gridare il mio nome la dottoressa del triage hanno pensato che fossi turco e subito si è fatta avanti una parlandomi nella sua lingua. Io iniziai a gridare: no, no, sono svizzero, e a fare lo spelling del mio nome. Così finalmente mi hanno portato nella sala giusta e mi hanno messo nelle mani di una dottoressa tedesca. Devo dire che in questa e altre storie legate alla mia malattia ho vissuto così tanta esperienza al confine tra la vita e la morte che alla fine è stato il viaggio più interessante della mia vita. Per questo il testo si intitola Viaggio nel mio universo interiore.
0: Sì, però Berlin-Marzahn non è stato l'unico ospedale a ricevere tre stelle. Tre stelle le ha ricevute anche l'ospedale cantonale di Nidwaldo.
2: È vero, anche l'ospedale cantonale di Nidwaldo ha ottenuto il massimo, tre stelle. Bisogna sapere che gli sceicchi del Qatar hanno costruito la loro residenza, il loro regno sul Bürgenstock sopra Stans. Era loro desiderio che l'ospedale più vicino fosse dotato di un'efficiente unità di terapia intensiva, ed oggi è proprio così. Il chirurgo che mi ha operato mi disse che qui, in questa terapia intensiva, al lavoro 24 ore su 24, ci sono le più alte probabilità di sopravvivenza. Vale in generale, naturalmente, ma valeva nello specifico per il mio caso. I macchinari qui sono tutti di ultima generazione, tutti pagati dagli sceicchi del Qatar. Ma la cosa più bella è la vista dal letto. Un'enorme finestra mostra un panorama straordinario che abbraccia le Alpi dallo Stanserhorn all'Engelberger Bergen. Una vista che mi ha aiutato molto nel mio ritorno alla vita.
0: Più nello specifico, nel libro ci racconta che per la prima volta qui a Nidvaldo ha avuto l'impressione di non trovarsi in un'abbazia, in un carcere, né in un bunker, una fabbrica o uno pseudo hotel, ma in un ospedale.
1: Das ist das Maximum, was ein Spital einem Patienten bieten kann, und ich wage

0: vita, come d'altronde capita nella vita, uno dei leitmotiv delle tante storie raccolte in questo libro è proprio quello del congedo, dell'ultimo saluto. Si congeda da suo fratello, dalla sua amata, dal gatto.
1: Ja, das hat sich so ergeben eigentlich.
2: È andata così, è stata l'evoluzione naturale delle cose. Era il mio 8° anno di malattia e per la mia compagna la situazione a volte era diventata quasi insostenibile. Era un continuo entrare e uscire dagli ospedali e qui, a Nidwaldo, dopo l'ennesima operazione mi aspettava un periodo di convalescenza molto lungo. Le ho detto, sono io ad avere un tumore. Tu devi vivere, devi sentirti libera. La vita è un dono e questo dono lo devi accettare. Frasi di questo tipo in certi momenti si pronunciano più facilmente. Quando in un secondo momento diventano realtà, è tutta un'altra cosa, è tutto molto più difficile. Così come ho scritto nel testo in omaggio a mio fratello, quando si giunge a questo confine ci si sente devoti a una sorta di verità radicale che prevale su tutto, diventa prioritaria. Non è stata una separazione né drammatica né triste, ma serena. Oggi ci capiamo meglio di allora. In verità ci congediamo di continuo, non solo dagli altri, ma anche da noi stessi, dalla persona che siamo oggi e che domani forse non saremo più. Anche questi sono piccoli congedi, piccole morti che dobbiamo morire, ma anche piccole rinascite che diventano possibili.
0: Pensando al nostro presente, prima tra gli altri abbiamo citato Hegel. Lei come descriverebbe il nostro Zeitgeist, lo spirito del tempo?
1: Ja, also ich bin da ziemlich skeptisch, was da neuerdings an Moralvorstellungen.
2: Sono piuttosto scettico per quel che riguarda l'idea morale attuale, tutto il dibattito attorno alla political correctness. Una società che grazie all'illuminismo è riuscita a liberarsi ora improvvisamente fa di tutto per ripiombare in quei tempi bui. Nemmeno il Medioevo in parte era così rigoroso. Questa correttezza politica snatura e distrugge la nostra lingua nel modo più becero e lo trovo terribile. Il presente, il vento del tempo, soffia da una parte contraria e se andiamo avanti di questo passo la società alimentata dalle sue voglie, i suoi umori e la sua stupidità trasformerà l'Europa in un grande gulag, proprio come l'America, dove siamo già quasi arrivati a questo punto. Provo una grande tristezza.
1: Europa, großen Gulag. In America sind sie schon bald so weit. Das finde ich wirklich traurig.
0: La nostra democrazia è in crisi?
1: Ja. Und schauen Sie mal, die Demokratie wird immer mehr ersetzt durch Umfrageergebnisse oder.
2: Certo, guardi come sempre di più sostituiamo la democrazia con i risultati dei sondaggi politici. Una democrazia forma dei cittadini consapevoli e informati. E se all'improvviso abbiamo dei giornali, soprattutto in Germania, in cui certi temi non si trovano, non si trattano più, questo è un serio problema. In Germania durante la campagna elettorale è stato completamente ignorato il problema della migrazione. Guai a chi metteva in bocca la parola migrante, veniva immediatamente bollato come fascista. Se questa è l'informazione da parte dei media, andiamo incontro a una catastrofe, perché le persone che credono di essere informate alle urne sono poi incapaci di prendere decisioni intelligenti. Questa disinformazione sta assumendo proporzioni gigantesche, così come l'ideologizzazione. I giornali in ritardo sul web producono un commento dietro l'altro. E come sono questi commenti? Sono scritti da stupidi moralisti con una cultura superficiale.
1: Und wie sehen diese Kommentare aus? Sie sind geschrieben von halbgebildeten dämlichen Moralisten.

0: Il Marocco è fonte di ispirazione per numerosi scrittori, artisti e musicisti. Dal viaggio rivelatore per il pittore Eugène Delacroix, al soggiorno a Tangeri di Henri Matisse, fino alle trame letterarie tessute da numerosi scrittori, tra cui Mark Twain, Edmondo De Amicis e Truman Capote. E poi la Beat Generation, con tematiche nuove come l'esilio, la libertà e la sperimentazione. E anche nei brani di artisti come Brian Jones e Jimi Hendrix, le sonorità ipnotiche della musica marocchina hanno lasciato traccia. Se la narrazione di questo paese è stata a lungo altrove, in tempi più recenti una nuova generazione marocchina sta facendo sentire la propria voce. Il Marocco immaginato, a cura di Claudio Visentin. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Domani alle 10:35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Sono ormai quasi 600 i morti per l'alluvione in Nepal, molti di più i dispersi, tra cui una coppia italo-svizzera. Ma quali dettagli in più conosciamo oggi sull'evento che ha scatenato l'ondata di ghiaccio e rocce all'origine della tragedia e quanto poteva essere previsto tutto questo? Domande che rivolgeremo a un esperto. Intanto buonasera, ben ritrovati da Giuseppe Bucci, di tutt'altra portata, ma comunque molto intenso il fenomeno che ha interessato oggi la Svizzera occidentale e nord-occidentale, un violento temporale, diversi anni e ci sono anche dei feriti, alcuni bambini sono addirittura finiti in ospedale per la grandine. Il Lugano Calcio ora conosce i suoi avversari di Conference League, oggi ci sono stati i sorteggi, il passaggio del turno è difficile ma non impossibile. Noi abbiamo fatto anche i conti in tasca ai bianconeri per capire quanto la competizione potrebbe portare in più a livello finanziario al netto di possibili spese supplementari prevedibili per garantire la sicurezza. Faremo poi il punto sulla guerra in Ucraina partendo da Kherson, città liberata ma ancora presa di mira dai droni russi.
4: To take the rubbish out, even very dangerous to cross the road, but you know our people are really incredible, incredibly brave.
3: Anche uscire e attraversare la strada per buttare la spazzatura può essere pericoloso, ci racconterà Olga. Oggi le autorità hanno consigliato alla popolazione di andarsene. E infine parleremo di tutela del plurilinguismo, faccenda molto seria in un paese come il nostro, compito che però l'intelligenza artificiale potrebbe complicare. E allora andiamo subito in Nepal, dove il numero delle vittime dell'inondazione Lampo continua a salire. La polizia nepalese conferma 579 morti, mentre sul versante tibetano sono 5, questo secondo le autorità cinesi. Circa 2500 i dispersi tra Nepal e Tibet, di cui molti turisti. E c'è preoccupazione ora anche per il pericolo legato a una possibile seconda inondazione. Allora sentiamo le ultime con Giorgia Lorenzini.
5: Continuano le operazioni di ricerca e soccorso in Nepal e in Tibet, dopo che questa mattina erano state temporaneamente sospese. Sì, perché i detriti dell'inondazione hanno causato la formazione di due laghi artificiali, uno dei quali ha iniziato a esondare. Si teme che la rottura improvvisa di queste barriere fatte di accumuli di detriti possano causare una seconda inondazione. L'ipotesi migliore è che l'acqua defluisca attraverso le rocce e continui a uscire lentamente. La situazione è monitorata tramite immagini satellitari, immagini che però potrebbero non bastare evitare una seconda catastrofe. E infatti le squadre di soccorso sono state preallertate. Intanto si cerca di portare in salvo più persone possibili. L'esercito nepalese comunica di aver salvato 900 persone, ma sono ancora più di 2000 quelle di cui non si hanno ancora notizie, tra cui anche una coppia residente in Ticino. Sul versante tibetano è arrivato oggi il primo gruppo di soccorritori cinesi. 21 pompieri e un cane da ricerca sono all'opera per portare al sicuro la popolazione e rintracciare gli oltre 500 dispersi. Intanto la Croce Rossa ha stimato che l'inondazione Lampo di mercoledì ha colpito 93.000 persone, ma gli aiuti dell'organizzazione umanitaria faticano ad arrivare nella zona, dove strade e ponti sono stati spazzati via, e diversi paesi hanno offerto il proprio aiuto al Nepal, sia finanziario sia per le operazioni di salvataggio. Il paese ha però declinato, facendo sapere che per ora non hanno bisogno di supporto. Ha accettato invece gli aiuti finanziari, tra cui 2 milioni di euro dall'Unione Europea. europea. Il governo nepalese vuole infatti che la situazione sia gestita in modo centralizzato per coordinare meglio i soccorsi ed evitare sovrapposizioni. La zona colpita dall'inondazione resta senza elettricità e quindi senza possibilità di comunicare. Questo fa sperare che si possa ancora avere notizie dei numerosi dispersi, anche se preoccupa molto la minaccia di una seconda inondazione, nel caso in cui uno dei due laghi artificiali dovesse cedere.
3: Io aggiungo e segnalo che la catena della solidarietà ha lanciato oggi una raccolta fondi per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione. Le donazioni possono essere fatte come sempre tramite il sito della catena o presso qualsiasi sportello postale con la menzione alluvione in Nepal. Noi torniamo però adesso su alcuni aspetti geologici legati a questa alluvione. Do il benvenuto a Cristian Scapozza, professore di geomorfologia applicata alla SUPSI. Buonasera.
2: Buonasera.
3: Allora, intanto torniamo brevemente sulle cause di questa inondazione, perché nel frattempo le immagini satellitari hanno fornito nuovi elementi per ricostruire scientificamente quanto è avvenuto. E allora che cosa sappiamo?
2: Allora, sappiamo che molto probabilmente si tratta di un crollo in roccia, quindi è un grosso ammasso roccioso sul quale c'era un ghiacciaio che appunto, scendendo verso valle, ha portato con sé il ghiacciaio. Si tratta di un crollo che si è sviluppato verso una quota di 5100 metri e bisogna immaginare che la caduta nelle centinaia di metri proprio a valle della zona di distacco è avvenuta su 1400 metri di dislivello, quindi creando una fortissima interazione tra il materiale roccioso e la parte di ghiacciaio portata con sé.
3: Ecco, si sono citati i cambiamenti climatici. In questo caso che ruolo hanno giocato? Che cosa ci dice l'analisi dei dati?
2: Allora, in questo caso molto probabilmente il fattore predisponente non è legato ai cambiamenti climatici di questi ultimi decenni. Possiamo però vedere nei cambiamenti climatici quello che è il fattore d'innesco, quello che chiamiamo un fattore scatenante. Non è ancora chiaro, potrebbe esserci una concausa di degradazione del permafrost, siccome c'era un ghiacciaio e c'è ancora quindi anche una parte di acqua di fusione del ghiacciaio, bisogna immaginare che l'ammasso roccioso era già in qualche maniera fessurato ed alterato per generare un crollo di queste dimensioni e sicuramente il fatto che dell'acqua di fusione del ghiaccio sia entrata nell'ammasso roccioso può averne favorito il distacco.
3: In generale si può dire che eventi di questo tipo sono in aumento o saranno in aumento?
2: Allora, eventi strettamente di questo tipo con queste volumetrie no. Secondo me vanno ancora considerati come degli eventi eccezionali. Per volumetria abbiamo avuto anche sul territorio del Cantone Ticino poco più di 500 anni fa un evento simile, non c'entrava un ghiacciaio ma la frana del Monte Crenone ha portato a valle su un dislivello molto simile 90 milioni di metri cubi, quindi poco meno di quanto si è staccato in Nepal, ma lì non c'era una reazione diretta a quei cambiamenti climatici. Quello al quale assistiamo che i cambiamenti climatici è un aumento di frequenza di eventi più piccoli, dal distacco di singoli blocchi di roccia a quelli che sono piccoli crolli di roccia, all'accelerazione di detriti riempiti di ghiaccio che poi vanno in qualche maniera a portare materiale nella parte superiore dei torrenti. In quel caso sì, c'è una relazione molto chiara tra le ondate per esempio canicolari, gli esoterma molto elevati e l'aumento di frequenza di questi eventi che sono in qualche maniera recensiti dalla rete svizzera di monitoraggio del permafrost.
3: Ecco, parlavamo prima delle immagini satellitari che permettono un monitoraggio costante di ghiacciai e montagne. Non si può vedere arrivare prima attraverso questi strumenti un evento come questo? Insomma, se lei fosse un esperto di terremoti le chiederemmo, non era possibile prevederlo?
2: Ma allora, qui va fatto un discorso un po' più ampio. Molto spesso le immagini satellitari sono utilizzate per, da una parte, riconoscere quelle che sono le forme di superficie, noi le chiamiamo le morfostrutture, che sono associate a dei versanti instabili o a dei detriti instabili. Noi stessi come SUPSI abbiamo partecipato non nella regione dell'evento, ma a stabilire una carta inventaria delle frane in Nepal, dicono praticamente dove ci sono delle zone potenziali. Poi i metodi satellitari possono essere impiegati laddove si hanno dei segnali di attività evidenti per un monitoraggio dei movimenti. Quello che è importante è che bisogna capire prima dove abbiamo un versante stabile, poter avere un monitoraggio sufficientemente lungo, dei segnali sufficientemente lunghi che permettano di elaborare degli scenari e quindi di fare delle previsioni. È chiaro che su un territorio così grande come quello himalayano è illusorio al giorno d'oggi poter in qualche maniera riuscire a coprire tutto. In questo caso l'intelligenza artificiale potrebbe essere un aiuto, perché nel futuro possiamo immaginare un riconoscimento automatico o semi-automatico di segnali di movimento in queste immagini di interferometria radar da satellite.
3: Ecco, l'ultima cosa, professor Scapozza, c'è, la chiamo così impropriamente, una mappa globale del rischio? Insomma, si sa quali sono le zone in cui un evento simile potrebbe avvenire?
2: Gli eventi simili devono associare una forte topografia, quindi dei forti dislivelli, con la presenza di ghiacciai. Quindi in realtà interessano le principali catene di montagne del pianeta. L'Asia centrale, se si pensa appunto all'Himalaya, la zona dell'Hindu Kush, abbiamo degli eventi simili, ce n'è stato uno in Perù nel 1971, quindi le Ande, e poi non dimentichiamo le nostre Alpi, perché seppure i volumi in gioco erano molto minori, beh, eventi come la frana del Pizzocengalo del 2017 o la frana di Blatten del maggio dell'anno scorso vanno iscritti in questa serie di eventi a cascata sedimentaria, dove abbiamo appunto una vera e propria catena di eventi che partono da un crollo ad alta quota ma poi vanno ad impattare il fondo valle.
3: Grazie professor Scapozza per queste spiegazioni. Con lei abbiamo anche rievocato un evento storico come la Buzza di Biasca. Sempre in tema di eventi estremi, nel pomeriggio il nord delle Alpi è stato attraversato da un forte maltempo, numerosi danni registrati in diversi cantoni. Una donna nel canton Soletta ha riportato ferite gravi dopo essere stata colpita da un albero, mentre nel canton Zurigo si parla di una quarantina di feriti, tra cui diversi bambini. Ci dice tutto Manuele Ferrari.
6: Il maltempo, siamo ad Erlinsbach, ha fatto cadere un albero che ha colpito la donna mentre stava passeggiando sulle rive del fiume Aare.
7: Und dabei schwer verletzt worden.
6: La 42enne, ha spiegato Lukas Wies, portavoce della polizia cantonale di Soletta, ha riportato ferite gravi. Dopo l'intervento di primo soccorso, in seguito stata trasportata in ospedale.
7: Die Frau wurde nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.
6: Nel canton Soletta nel frattempo la situazione si è calmata. In totale, nelle tre ore di pioggia e vento intensi, le forze dell'ordine hanno ricevuto circa 290 chiamate, oltre il 60% dei casi per acqua entrata negli edifici. 300 chiamate le hanno invece ricevute i pompieri del canton Zurigo, alle quali vanno aggiunte 150 richieste sanitarie. Toccate particolarmente le località di Soizach e Neftenbach, come è spiegato dal portavoce della polizia cantonale Ken Jones ai colleghi di SRF.
8: Durch den Hagel sind in diesen zwei Gemeinden rund 40 Personen, mehrheitlich davon Kinder.
6: La grandine in questi due comuni ha colpito degli edifici scolastici e ha ferito una quarantina di persone, soprattutto bambini. Per una parte di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul posto è in seguito intervenuto il care team. La grandine, sempre nel canton Zurigo, in alcuni posti ha raggiunto la dimensione di palline da ping pong e ha sfondato, ad esempio a Winterthur, lucernari di case, spazzato via tegole dai tetti e naturalmente spezzato rami di alberi. Oltre che dalle precipitazioni, l'altopiano è stato spazzato anche dal vento. Sulla 1, nel canton Argovia, a causa delle forti raffiche, un camion si è rovesciato sopra un furgone. Nella stessa regione sono caduti pali elettrici, uno dei quali ha colpito un'abitazione, e parti di un tetto di una palestra ad Arau sono state scoperchiate. E sempre in tema di vento, nel canton Sciaffusa, stando a Meteo SRF, sono state registrate folate che hanno raggiunto i 142 km orari. Anche qui, come pure nel canton Turgovia, sono caduti alberi. I fulmini, infine, 46.000 quelli registrati durante quest'ondata di maltempo, hanno nel pomeriggio temporaneamente paralizzato l'aeroporto di Zurigo.
3: E sempre a proposito di maltempo, nel pomeriggio è arrivato anche, riguardo alla Svizzera italiana, un nuovo ordine di evacuazione degli abitanti dei piani di Verdabbio, riguardo alla zona Pronzin e Aipian. Chiaramente siamo in Moesa. L'ordine è scattato circa un'ora fa alle 17 e sarà valido almeno fino alle 7 di domani mattina. Cambiamo ora decisamente tema, parliamo di calcio. Ieri sera il Lugano si è infatti guadagnato l'accesso alla fase a campionato della Conference League, la terza competizione per importanza in Europa. Per i bianconeri significa incassare un bel gruzzoletto, lo sentiremo, significa affrontare anche avversarie piuttosto blasonate e per certi versi anche testare la nuovissima AEL Arena e le sue misure di sicurezza su palcoscenici più importanti. Poche ore fa a Monte Carlo è avvenuto il sorteggio. Allora Patrick Locatelli, come è andata a Lugano?
9: Buonasera, sì, inizio col dire che si può fare, si può raggiungere la fase eliminazione diretta. È un sorteggio che tuttavia non ha riservato il grande nome che la piazza luganese e la squadra si attendevano e desideravano. Anche in questa campagna europea non ci sarà la tanto desiderata Big, ma le avversarie del Lugano saranno comunque squadre di tutto rispetto. A iniziare è dalla Copenaghen, che il Lugano ritrova dopo il 2019 in Europa League e che ha da anni il pedigree dell'outsider in Champions League, dunque in Conference potrebbe fare la voce grossa. Non sarà semplice da affrontare perché si giocherà in Danimarca, così come non sarà semplice vedersela con il Getafe, la realtà più piccola di Madrid assieme alla Rayo Vallecano, ma caratterizzata da un gioco fisico e molto duro a immagine del proprio allenatore Bordalas, spesso criticato in patria per l'atteggiamento irriverente quasi da mascalzone che poi si riflette sul gioco della sua squadra. L'uscita più agevole per i bianconeri dovrebbe quindi essere quella ceca a Jablonec, squadra che proviene da un campionato di misura un po' maggiore rispetto alla nostra Super League, non è comunque tra i colossi ciechi. Ecco, ci sarà probabilmente più margine d'azione all'AEL Arena, dove approderanno i belgi della Sint-Truiden, il cui valore di mercato complessivo è al di sotto di quello luganese e non è abituato a questi palcoscenici. Ultima apparizione europea nel 2003, e poi i lituani del Kaunas Žalgiris, i meno temibili, per finire con invece la ben più blasonata Stella Rossa di Belgrado. Budget importante, tanto talento, grandi ambizioni da sempre in patria e in Europa, anche se la Champions League vinta nel 91 è ormai lontana. Quella con i serbi, e poi concludo, credo sarà la sfida più impegnativa non solo dal punto di vista sportivo, anche organizzativo, un test per la città che dovrà assorbire i tanti e soprattutto caldi tifosi che verranno a sostenere la propria squadra, scenario che invece difficilmente vedremo con le altre due tifoserie.
3: Grazie Patrick Locatelli. Insomma, di temi ce ne sono. La partecipazione alla fase campionato di Conference League ha già prodotto intanto un primo effetto, almeno sulle casse del Lugano. Il passaggio al del turno è arrivato assieme a un premio in denaro. D'ora in avanti ogni passaggio vorrebbe dire altre entrate, ma anche altri costi. Luca Berti ha analizzato le cifre. Allora Luca, quanto è fruttato ieri il gol di Moncada?
10: Dunque il premio per il passaggio di turno è valso, vale 3 milioni di franchi, questi sono già sicuri per le casse del Lugano. Poi a voler essere precisi, visto che anche il Maccabi, che è stato eliminato dal Lugano ieri sera, ha incassato comunque 600.000 franchi, la risposta alla tua domanda è il gol di Moncada è valso al netto 2 milioni e 400.000 franchi.
3: E questi sono in cassaforte. Quali sono invece le prospettive di incasso da qui in avanti?
10: Allora, dal punto di vista dei premi offerti dalla UEFA alle squadre partecipanti, da qui in avanti è tutta discesa per il Lugano. Per ogni punto fatto in classifica nella fase a campionato si incassano circa 120.000 franchi. Ciò vuol dire che, toccando ferro, passando il turno con tutte le vittorie si incasserebbero altri 2 milioni. Poi ci sarebbe la fase ad eliminazione diretta. I premi per chi supera ottavi, quarti, semifinale e finale vanno dal milione fino a 6 milioni e mezzo di franchi per i vincitori, e si tratta di importi che si sommano.
3: E quindi, calcolatrice alla mano, il Lugano quanto potrebbe attendersi?
10: Allora, ovviamente dipenderà da quanto riuscirà ad andare avanti nella competizione. Qui non facciamo speculazioni. Allora, per rispondere, guardiamo a quanto incassò nel 2024-25, quando, lo ricordo, arrivò ai quarti di finale. Le entrate lì furono di 9 milioni e 400 mila franchi, da cui però sottrarre i costi, ovvero sicurezza, affitto dello stadio, si giocava a Thun, non essendo possibile giocare a Cornaredo. Fu un guadagno netto quindi di 4 milioni e 400 mila franchi, soldi che andarono a diminuire l'importo che la proprietà di Joe Mansueto copre ogni anno, parliamo di circa di una decina di milioni.
3: Ecco Luca, Lugano è la terza volta in 4 anni che arriva nella fase a campionato della Conference League, è la prima però che può giocare davvero in casa a Lugano, alla AEL Arena. Allora, cosa significa per il club e per la città?
10: Beh, intanto significa, parlando sempre di soldi, che non si ha ancora un'idea precisa dei costi e dei ricavi che tutto questo comporterà. Insomma, non si sa quanto costerà la sicurezza da garantire, non si sa nemmeno quanto si guadagnerà dai biglietti.
3: Abbiamo sentito quali saranno le avversarie che affronterà il Lugano in casa, che aspettative e che rischi vede anche la città?
10: Allora, per i rischi, lo ricordava Patrick Locatelli poco fa, i fan più caldi sono sicuramente quelli della Stella Rossa di Belgrado, ed è soprattutto a questa sfida cui guarda anche il municipale Roberto Badaracco. Lo sentiamo.
11: è il più rischioso, almeno per la tifoseria che è già conosciuta a livello nazionale e internazionale. È una partita a rischio perché la faremo in casa e bisognerà avere tutto un dispositivo di sicurezza importante. Bisognerà saper gestire più che altro fuori dallo stadio, perché è sempre il momento in cui le varie tifoserie possono incontrarsi o incrociarsi.
10: Allora, rischi e incertezze, c'è però anche l'aspetto positivo. Sentiamo di nuovo Badaracco.
11: Fa parte un pochettino delle partite internazionali che ci siano comunque delle partite a rischio. È un po' una novità da noi perché abbiamo lo stadio in Ticino, prima le partite erano a Thun, e quindi è un po' da valutare il tutto. Questa è la prima volta che si qualifica nel nostro nuovo stadio, la AIL Arena. Io mi auguro soprattutto che i tifosi saranno stimolati, interessati, perché non è così facile vedere in Ticino delle squadre comunque europee che sono quotate, sono squadre comunque molto forti.
3: Roberto Badaracco, vice sindaco di Lugano e responsabile del Dicastero Sport, con cui chiudiamo questa pagina dedicata al Lugano Calcio e a quanto potrebbe guadagnarci dal passaggio alla fase a campionato della Conference League, pagina curata da Luca Berti. Torniamo all'estero, andiamo nel sud dell'Ucraina, ora a Kherson, l'unica grande città che i russi erano riusciti ad occupare all'inizio della guerra e che in seguito è stata liberata pur rimanendo sotto costante attacco. Tanto che questa mattina il governatore regionale ha rivolto un appello alla popolazione, in particolare alle famiglie con bambini o anziani. E vado a citare: se ne avete la possibilità, partite da Kherson, vi prego. Il nemico ha colpito le nostre infrastrutture di base e Kherson può trovarsi presto senza elettricità e senza riscaldamento. E questo non per qualche ora o qualche giorno, ma per un periodo molto lungo. Queste le parole del governatore. Noi nella città di Kherson abbiamo raggiunto Olga, un'insegnante d'inglese che in questi 4 anni e mezzo di guerra ci ha spesso informati della situazione nella città. Lei ha deciso per il momento di non seguire l'ordine di evacuazione.
4: I go out very rarely. Esco
12: di casa molto raramente perché ci sono droni di tutti i tipi che volano costantemente su tutta la città. Proprio adesso i nostri soldati stanno cercando di abbattere dei droni sopra casa mia ed è una cosa che succede di continuo. Oggi sono riuscita ad uscire per fare la spesa, ma è sempre una sfida. Anche portare il sacco dei rifiuti dall'altra parte della strada è molto pericoloso. Eppure i nostri servizi comunali lavorano. Gli operai comunali rischiano la loro vita per ritirare la spazzatura. Sono incredibilmente coraggiosi.
4: Incredibly brave. They are trying to keep the town even clean.
12: Cercano di tenere la città pulita. Molte delle nostre strade sono sormontate da reti da pesca antidroni. Un po' aiutano, ma è davvero molto pericoloso qui, sia di giorno sia di notte.
4: But it's really dangerous here.
12: Molti negozi stanno chiudendo e io prego che le nostre botteghe di quartiere rimangano aperte, anche se la strada dove si trovano è stata più volte bombardata questa settimana. Ma spero che continueranno a lavorare, altrimenti non so più dove andare a fare la spesa.
13: Oggi le autorità di Kherson hanno invitato la popolazione ad andarsene. Lei, Olga, cosa conta di fare?
4: I'm still staying at home.
12: Per ora me ne resto a casa. Io riesco ancora a lavorare, ho i corsi online con i miei allievi, ho delle power bank per il telefono, il computer e l'internet. Ho un camino a legna in casa. Da quello che sento, l'inverno sarà difficile dappertutto nella nostra Ucraina. Mancherà tutto e non ci sarà elettricità da nessuna parte.
4: And I don't want to be a burden to my relatives. I don't want to be as a guest.
12: E poi non voglio essere di peso alla mia famiglia. Sono stata per alcune settimane dai miei figli, dai miei nipoti, da amici, ma vivere per sempre fuori dalla mia casa, essere per sempre un ospite, è davvero duro. E poi è anche molto difficile lasciare Kherson in questo momento. Prendere il treno è rischioso perché le stazioni ferroviarie vengono bombardate, i droni colpiscono le auto e perfino le biciclette, e non c'è alcuna distinzione tra civili e militari. È terrorismo, semplicemente terrorismo e nient'altro.
13: Dunque, lei ha deciso di rimanere a casa ad oltranza?
4: it's getting worse and the shops will close everywhere, then I will have to.
12: Ma è chiaro che se chiudono i negozi qui me ne dovrò andare perché non avrò più niente da mangiare. Se trovassi un appartamento in un luogo più sicuro potrei valutare di andarmene, ma sono molto cari e difficili da trovare. Ho ancora speranza, ma in realtà non vedo alcuna prospettiva per me in questo momento.
4: Right now, I cannot see the way out for myself.
12: Ho sentito alla radio questa mattina che la Svizzera ci ha appena mandato degli aiuti e quindi voglio dirvi grazie. Grazie per il vostro sostegno.
3: Questa è la testimonianza da Kherson, l'intervista era di Bettina Müller. Noi adesso allarghiamo un po' di più lo sguardo, restando nel sud dell'Ucraina, dove la linea del fronte è molto ampia. Chiara Savi, quali sono le aree ucraine più sotto pressione dal punto di vista militare?
14: Sì, la Russia sta concentrando la sua spinta offensiva militare principalmente nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. L'obiettivo dichiarato è conquistare l'intera regione e avanzare nell'oblast di Dnipropetrovsk. Le zone di Sloviansk, Kramatorsk e l'area di Pokrovsk continuano ad essere sotto pressione. Proprio oggi il quotidiano Kyiv Independent dedica un reportage alla città di Kramatorsk, bersagliata da droni e bombe plananti, ovvero ordigni a cui sono stati aggiunti delle ali che vengono teleguidati. Sono bombe imprecise ma in grado di compiere danni di vasta entità. Secondo fonti di Kiev, 8.300 bombe di questo tipo sono state sganciate a luglio da parte dell'esercito russo su tutto il territorio ucraino, una cifra che infrange per l'ennesima volta un record. A Kramatorsk la quotidianità degli abitanti peggiora, le interruzioni di corrente d'acqua potabile sono molto frequenti. La situazione è talmente grave nella città ucraina che le autorità da alcuni giorni hanno anche il potere di ordinare evacuazioni di civili. C'è già chi pensa ad abbandonare la città, ma c'è anche chi vuole rimanere. Il capo di Stato Maggiore russo, il generale Valery Gerasimov, ieri ha affermato che l'esercito ha fatto progressi avanzando nelle aree fuori Sloviansk. Affermazioni difficili da valutare in modo indipendente e più fonti fanno notare come di fatto l'offensiva russa nel Donbass rimanga in gran parte bloccata.
3: Ecco, è da tempo ormai che il dossier ucraino non è una priorità degli Stati Uniti, anche il loro supporto militare si è molto ridotto. Allora sul fronte diplomatico c'è qualcosa di nuovo?
14: Sì, l'ultima novità in ambito diplomatico è la recente visita del capo della CIA, John Ratcliffe, volato a Mosca martedì scorso. Washington, come ricordavi, ha messo un po' in secondo piano la questione ucraina e finora per trattare con il Cremlino la Casa Bianca aveva usato il canale diplomatico, ma incarnato da due personalità che non hanno nulla a che vedere con la diplomazia classica, ovvero Jared Kushner e Steve Witkoff, rispettivamente genero e amico oltre che socio in affari di Donald Trump. Ma c'è anche un altro canale che scorre parallelo ed è quello dell'intelligence. I servizi segreti americani e russi si parlano. La visita di Ratcliffe è stata tenuta segreta ma ora trapelano dettagli. Il responsabile della CIA si è incontrato con il suo omologo russo Alexander Bornikov, al quale ha consegnato un messaggio che conteneva un avvertimento a non attaccare paesi membri della NATO, ma stando a quanto viene riportato da media statunitensi, Ratcliffe avrebbe illustrato una sua valutazione piuttosto cupa dell'andamento del conflitto in corso ed esortato il Cremlino a trattare per giungere ad un accordo di pace. Bornikov avrà consegnato il messaggio a Vladimir Putin, Cremlino che pubblicamente non ha però reagito.
3: Grazie Chiara Savi. Gli Stati Uniti sono al centro anche del prossimo tema. Oggi occhi e orecchie degli investitori di mezzo mondo erano sintonizzati su quanto succedeva a Jackson Hole, la vallata del Kansas, che annualmente ospita la riunione annuale della Federal Reserve, la banca centrale americana. Si attendeva cosa avrebbe detto Kevin Warsh, il suo primo discorso da governatore della Fed. E allora sentiamo Marzio Minoli.
15: Sul tavolo il tema dei tassi di interesse. L'inflazione negli Stati Uniti rimane sopra il 3% quando la Fed punta al 2% come massimo. Fed che si trova dunque nella scomoda posizione di dover decidere se aumentare i tassi, fermi al 3,75% dal dicembre del 2025. Tassi di interesse che però sono già saliti negli Stati Uniti, con i rendimenti dei titoli di Stato cresciuti a livelli preoccupanti di fronte ad un debito pubblico che ha raggiunto i 40.000 miliardi di dollari. Tassi alti vuol dire maggiori uscite per pagare gli interessi. Vedere i tassi salire senza che debba intervenire la banca centrale fa il gioco di Warsh, se non che lo scorso 19 agosto il segretario del tesoro statunitense Scott Bessent ha annunciato l'intenzione di acquistare titoli del tesoro, una mossa che farebbe scendere i tassi. In altre parole, da una parte la banca centrale che deve fare di tutto per far scendere l'inflazione e quindi anche aumentare i tassi, dall'altra il governo che invece interviene sui mercati per tenere questi tassi bassi e favorire l'economia. Oggi quindi i mercati attendevano con impazienza le parole di Kevin Warsh. Ecco cosa ha detto.
16: The Fed's price stability objective of 2%. As measured by the PCE price index.
15: L'obiettivo di stabilità dei prezzi della Fed al 2% misurato dall'indice dei prezzi è un obiettivo fisso e fermo. Dobbiamo essere fiduciosi che l'inflazione si muova verso il nostro obiettivo, altrimenti abbiamo del lavoro da fare. Questo è il nostro compito, questo è il nostro mandato e questo è l'impegno che dobbiamo mantenere.
16: Otherwise, we have work to do. That's our job, that's our mandate and that's our charge to keep.
15: Il segnale è chiaro, l'obiettivo è la stabilità dei prezzi e i tassi possono essere alzati e la reazione dei mercati, dai cambi alla borsa fino ai titoli di Stato, è stata tutto sommato tranquilla.
3: E dunque Warsh parla di un'economia statunitense comunque resiliente di fronte alla guerra in Iran, un conflitto iniziato esattamente 6 mesi fa, era il 28 febbraio, e che comunque qualche conseguenza la sta avendo. Abbiamo sentito l'inflazione sempre sopra il 3%, spinta in particolare dall'aumento del costo dell'energia. Il debito pubblico ha superato in agosto la soglia dei 40.000 miliardi di dollari e un numero crescente di cittadini è insoddisfatto per come la Casa Bianca ha gestito il conflitto con l'Iran. Allora Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, partiamo dalle cifre. Che impatto ha avuto e sta avendo la guerra sull'economia reale, quindi per le tasche degli americani?
17: Beh, l'unità di misura spesso impiegata in questi casi è utile anche per misurare l'umore dell'elettorato, è il costo della benzina. Ebbene, prima della guerra il gallone costava in media $2.98, oggi siamo poco sopra i $4, quindi un incremento del 20-25%. Si calcola che ogni famiglia americana quest'anno spenderà circa $700 in più solo per riempire il serbatoio della propria automobile. Poi ci sono alcuni settori che sono particolarmente colpiti, gli agricoltori per esempio che, oltre a pagare di più per fare andare i loro trattori nei campi, devono fare i conti con un aumento del 40-50% del costo dei fertilizzanti. Senza dimenticare le conseguenze sul costo della vita più in generale delle guerre dei dazi lanciate dall'amministrazione Trump, penso in particolare nei confronti del Canada. Poi c'è naturalmente il costo materiale della guerra contro l'Iran, stimato fin qui in $113 miliardi, che ha contribuito a far superare prima del previsto la soglia dei 40.000 miliardi di debito pubblico americano. Insomma, oltre a non essere riuscita a vincere sul campo una guerra che nei piani iniziali doveva durare appena poche settimane, la Casa Bianca deve fare i conti con le ripercussioni economiche e politiche del conflitto con l'Iran. Donald Trump sembra proprio essersi cacciato in un vicolo cieco.
3: Ecco Andrea, tra poco più di 2 mesi, lo sappiamo, ci saranno le elezioni di metà mandato, che sono spesso una sorta di referendum sul presidente in carica. In gioco c'è la maggioranza al Congresso. Allora ti chiedo quanto peserà sul voto questa situazione economica.
17: Ma non c'è dubbio che il costo della vita, la cosiddetta affordability, sarà uno dei temi centrali delle prossime midterm. Quindi il prezzo della benzina, degli affitti, dei generi alimentari avranno un peso sulle scelte degli elettori statunitensi.
18: I'm just going to do the right thing. I don't view it as having an election in a period of time.
17: Donald Trump, il commander in chief, il comandante in capo, continua a ripetere che non si lascia condizionare dalle scadenze elettorali. Ma non c'è alcun dubbio che la guerra in Iran sia ormai diventata per i repubblicani un grattacapo in chiave elettorale. Qualche settimana fa lo speaker della Camera Mike Johnson è stato chiarissimo. Bene che l'Iran non possa dotarsi di un'arma nucleare, certo, ma è tempo di wrap it up, di finire questa guerra.
19: It is a very important objective to ensure that the largest sponsors of terrorism does not have a nuclear weapon. Now we got to wrap it up.
17: Secondo gli ultimi sondaggi, meno di un americano su 3 ormai approva le operazioni militari in Medio Oriente, uno scetticismo che riverbera anche sul tasso di gradimento del presidente, sceso secondo Reuters Ipsos al 33%. Poi certo non bisogna dimenticare che questo è un paese che vive una fortissima polarizzazione politica, quindi il malcontento verso il presidente e verso il partito che è al potere non si traduce automaticamente in una batosta elettorale alle midterm.
3: Grazie Andrea Vosti. Tra poco noi parleremo di come l'intelligenza artificiale può complicare la tutela del nostro plurilinguismo. Prima con Gio Robiani, altre notizie di giornata.
20: Iniziamo dal Ticino, dove il Ministero Pubblico ha fatto sapere che non ci sarebbe alcun intervento di terzi nella morte della 52enne trovata senza vita il 18 agosto nelle acque del Ceresio a Melide. Questo è quanto emerge dai primi dati dell'autopsia, dati che non hanno rilevato una causa traumatica o patologica alternativa evidente. Al momento quindi, secondo il Ministero Pubblico, l'ipotesi più accreditata del decesso è quella di una morte per annegamento. Ulteriori esami saranno effettuati per consolidare questa tesi. Il caso, lo ricordiamo, aveva avuto un eco particolare poiché la 52enne era la responsabile della diffusione degli audio che hanno portato alle dimissioni dal governo ticinese del consigliere di Stato Claudio Zali. Nei Grigioni una persona è stata arrestata in relazione all'incendio di Tusis dello scorso 21 agosto. Stando a quanto comunicatoci dalla procura, si trova in carcerazione preventiva da mercoledì. I reati indagati sono omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose. Nel frattempo è stato possibile identificare le quattro vittime del rogo. Si tratta di una donna portoghese di 32 anni, due rumeni di 35 e 44 anni e un bulgaro di 57. Altre sei persone, così precisa la procura grigionese, sono rimaste ferite. Il governo serbo precisa che l'ex generale Ratko Mladic, definito il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri giovedì all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
3: L'ultimo tema di questa sera ci porta a parlare di plurilinguismo, come rafforzarlo in modo duraturo di fronte anche alle sfide poste dall'avvento rapido e non sempre facile da controllare dell'intelligenza artificiale. Se ne è parlato ieri a Berna nell'ambito di un simposio per i 30 anni del forum del bilinguismo. Per noi c'era Alessio Veronelli.
21: Come preservare una delle maggiori ricchezze della Svizzera, il suo plurilinguismo? Rispondendo all'evoluzione tecnologica e mediatica, adattando l'insegnamento per mantenere la coesione nazionale, una sfida reale, con mondo economico e mercato del lavoro in evoluzione rapida e costante, e la prepotente entrata in scena dell'intelligenza artificiale a facilitare ma anche banalizzare gli scambi linguistici. René Graf, presidente della Fondazione Forum per il Bilinguismo.
22: In Svizzera è che le regioni che sono sulla frontiera delle lingue fanno il lavoro che devono fare. Quelle regioni che sono più lontane della più grande parte del paese, il tedesco, queste regioni vanno più semplicemente sull'inglese che sulle lingue nazionali. E questo è un problema per i giovani e per la coesione svizzera. La lingua non si può ridurre a una parte tecnica. La lingua è anche la questione di due persone che possono capirsi e vivere insieme.
21: Come sentito, insegnamento della seconda lingua nazionale declassato in diversi cantoni a scapito dell'inglese, con l'intelligenza artificiale, nuova attrice sulla scena, a far pensare alcuni che insegnamento e apprendimento di una lingua, soprattutto se nazionale, siano meno prioritari grazie a traduzioni ormai immediate di alta qualità e cui progressi sono lontani dall'essere esauriti. Sophie Haussmann, ricercatrice e insegnante all'Università di Besançon in Francia.
23: Certo, ma non bisogna lasciare che l'intelligenza artificiale prenda il sopravvento, soprattutto in un paese come la Svizzera, dove il plurilinguismo è un valore sociale importante, un armonizzatore nella diversità. Non bisogna perdere il piacere nell'apprendere la lingua degli altri e scoprire il loro universo.
24: D'apprendre sa langue, la langue de l'autre, e d'aller vers lui e d'aller vers son univers linguistique.
21: L'80% delle persone sul lavoro a scuola dice oggi di ricorrere all'intelligenza artificiale anche per le traduzioni.
0: Allora, l'intelligenza artificiale ha ses limites. Certes, c'est une technologie.
23: Parliamo di uno strumento tecnico molto avanzato, ma con dei limiti. L'intelligenza artificiale non può scovare delle peculiarità culturali o captare malintesi o espressioni tipiche. Non tutte le lingue sono poi uguali di fronte all'intelligenza artificiale. Il romancio, ad esempio, è poco presente, mentre il francese ha un peso superiore al tedesco. Alla fine si tratta di una macchina ed è sempre l'uomo a doverne completare le lacune.
0: Avec la sua presenza.
21: Governo che in Svizzera si è mosso per rafforzare il ruolo delle lingue nazionali nell'insegnamento obbligatorio con una proposta di revisione di legge, ma per difendere il plurilinguismo elvetico bisogna andare oltre, favorendo ad esempio maggiori scambi linguistici fra i giovani, tenendo sotto controllo, nel limite del possibile, l'inarrestabile ascesa dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni, anche a livello linguistico.
3: Ecco, abbiamo sentito, ma allora l'intelligenza artificiale, se si parla di apprendimento e salvaguardia delle lingue, del bilinguismo o perfino del quadrilinguismo come nella realtà elvetica, è un bene o un male? Ne parliamo con Atos Fiori, che è responsabile proprio delle soluzioni basate sull'AI per la società di Lugano Artificially. L'ha intervistato Gian Robbiani.
1: Noi qualche anno fa, quando erano partiti un po' tutta l'hype sui modelli linguistici, avevamo preso uno di questi reti neurali che parlano, un tipo di ChatGPT se vogliamo, e l'abbiamo allenato per scrivere, in quel caso lì perché era un traduttore in dialetto ticinese. Abbiamo preso una raccolta di tutti i libri che abbiamo trovato in dialetto, dalle varie valli e via dicendo, e abbiamo quindi allenato un AI capace di tradurre dall'inglese, il tedesco, il francese, l'italiano al dialetto e viceversa.
2: Diceva, mi ricordo, si potrebbe fare la stessa cosa col romancio, no? Magari anche un aiuto a far sopravvivere una lingua in difficoltà.
1: Col romancio si è fatto con lo svizzero tedesco, ci hanno chiesto di farlo per il ladino, ci hanno chiesto anche per diverse lingue, l'Africa, via dicendo. Quindi, diciamo, per diverse lingue minoritarie ci hanno chiesto se fosse possibile fare questo tipo di lavoro. Queste lingue sono tipicamente orali, questo è comunque un primo strumento per tenere una memoria scritta di una lingua minoritaria. Un grande punto, diciamo, a favore di questo progetto è stato questo, e appunto diversi altri paesi ci hanno chiesto se fosse possibile allenarlo per altre lingue.
2: Parliamo un po' dell'intelligenza artificiale appunto in ambito anche dell'insegnamento delle lingue. Pensa che sia uno strumento utile? Cominciano anche a nascere diversi strumenti interessanti anche per impararsi una lingua a casa con l'intelligenza artificiale, oppure vede anche dei rischi?
1: Dalla storia dell'uomo, ogni tecnologia, ogni cosa inventata, c'è il pro e il contro. Ha sicuramente dei pro, che sono quelli di appunto poter avere traduzioni simultanee, poter parlare la propria lingua e qualcun altro capisce perché viene tradotto in modo magari automatico. Si può imparare una lingua senza aver bisogno, diciamo, di dei corsi specifici, ma la si può imparare a casa in modo facile e gratuito. C'è il contro, magari, che si diventa anche più pigri, quindi si ha meno voglia di imparare una nuova lingua, perché comunque c'è l'intelligenza artificiale che traduce lei, perché devo iniziare a parlare il tedesco.
2: Ecco, l'ha anticipata un po' lei, un po' questo aspetto. Da quando abbiamo le mappe sui telefonini, ci perdiamo nelle città se non siamo attaccati al navigatore. Con l'apprendimento delle lingue, l'insegnamento delle lingue rischia di essere più o meno la stessa cosa, immagino. E comunque viviamo in un paese che è un paese quadrilingue, in cui anche la conoscenza delle lingue reciproche è abbastanza importante per la coesione nazionale. Quindi,
1: ma io direi che appunto magari per le lingue minoritarie potrebbe quasi essere un pro, perché facilita la sopravvivenza, perché riduce i costi magari per avere qualcosa scritto in italiano. Per le persone di per sé, con la necessità di dover parlare, adesso dico, lo svizzero tedesco, forse diminuirà rispetto a quello che poteva essere per i miei nonni o per i miei genitori. Già, se non si parlava lo svizzero tedesco a Zurigo non si poteva lavorare. Ad oggi si lavora a Zurigo anche senza per lo svizzero tedesco, si può lavorare in inglese e poi viene tradotto, poi diciamo anche in generale l'inglese ha preso vita anche in Svizzera, ecco.
3: Atos Fiori della società Artificially. In chiusura segnaliamo il contenuto del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Questa settimana vi portiamo nei luoghi dove ci sono spesso colonne e rallentamenti per osservare da vicino quale impatto hanno questi flussi continui di auto e camion. L'episodio della scorsa settimana lo abbiamo dedicato al valico del Brennero tra Italia e Austria. Questa settimana invece rientriamo in Svizzera facendo tappa in 5 località tra le più citate nei bollettini di Olivia Suis. Lo facciamo con Alan Crameri, guardando ai problemi, alle sfide locali e scoprendo come queste zone d'agglomerato siano in realtà lo specchio reale senza filtri della Svizzera contemporanea.
5: Il comune denominatore è una Svizzera sempre più mobile, una Svizzera economicamente in crescita e una crescita anche edilizia. Ci sono sempre più centri commerciali, sempre più abitazione e sempre più attività economiche, con un boom demografico anche alle spalle e relativo caro affitti. Un'altra cosa che però le accomuna è che, pur essendo molto diverse, rappresentano un po' una Svizzera che spesso non si vuole vedere, perché non è la città che ci piace, non è Ginevra, non è Zurigo e non è nemmeno Abenzello o le montagne grigionesi e vallesane con l'idillio della montagna verde con le cime innevate. Però è la Svizzera reale, un po' più brutta di queste cartoline che ci immaginiamo quando la pensiamo, ma molto più reale, dove veramente vengono affrontati i problemi piccoli ma con grande impegno.
3: La Svizzera in coda, questo è il titolo dell'ultimo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, lo trovate su sito, applicazioni RSI, oltre che sulle maggiori piattaforme per podcast. Questa era la nostra segnalazione, non ci resta che augurarvi una buona serata e vi lascio allo sport.
6: Lo sport.
9: Fase campionato senza big per il Lugano. Buonasera da Patrick Locatelli. Si attendeva il grande nome che è sempre mancato in tutte le campagne europee del XXI secolo, ma nemmeno stavolta i bianconeri affronteranno le squadre più prestigiose inserite in Conference League. Dal 15 ottobre avversari comunque di tutto rispetto, ancora una volta il Copenhagen, come in Europa League nel 2019, che si affronterà in trasferta. A Madrid la truppa di Croci Tortis la vedrà con il Getafe, mentre la terza trasferta, non in ordine cronologico perché il calendario verrà reso noto nei prossimi giorni, sarà in Cechia, in casa della Jablonec. Il terzetto che si recherà invece alla AEL Arena sarà composto dalla Stella Rossa di Belgrado, dai belgi del Sint-Truiden e dai lituani del Kauno Zalgiris. Il Thun sfiderà in casa Gent, Harz e Hajduk Spalato e in trasferta Ajax Twente. E CSK Sofia in Europa League, il Milan di Yashari sfiderà il Sunderland di Giacca e l'Olympiakos di Freuler, oltre a Benfica, Ferencvaros, Salisburgo, Bournemouth, Levski Sofia e Ararat Armenia. La Juventus se la vedrà invece con la Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia Nicosia, Celta Vigo, NEC Nijmegen e Apoel Beersheva. Milan, che questa sera dà il via alla seconda giornata di Serie A, affrontando le 20:45 a San Siro il neopromosso Venezia. In Germania inizia la Bundesliga con Bayern Monaco-Stoccarda. In Francia i campioni della Paris Saint-Germain rendono visita alla Lille. La settima tappa della Vuelta non ha cambiato le carte in tavola, permettendo anzi a Tadej Pogacar di alzare il proprio vantaggio in generale a 3 minuti e 50 nei confronti dello spagnolo Mas. Tappa vinta in solitaria dalla norvegese Leknessund. Per l'Hockey, infine, dalle 19 il Lugano affronta a Sigirino il Lang Now, alla stessa ora Coira Lambripiotta, avversario dei tedeschi dello Schwenninger.
7: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per domani, sabato 29 agosto. Al primo mattino in Engadina sarà ancora presente qualche banco nuvoloso residuo, mentre sul resto della Svizzera il tempo sarà generalmente soleggiato grazie al ritorno di aria più secca e stabile da ovest. Le temperature minime saranno attorno ai 17 gradi al sud delle Alpi, mentre le massime raggiungeranno i 28 gradi nelle pianure ticinesi e i venti in Alta Engadina. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
6: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Risuona la sigla di Prima Fila e si apre il sipario della grande musica su Rete 2. Un caloroso benvenuto al concerto RSI da Mattia Caputo, con voi al microfono per guidarvi, come ogni sera, all'ascolto di concerti ed eventi musicali che tengono vivissima la scena culturale della Svizzera italiana. Concerti registrati dai microfoni della RSI, prodotti, custoditi e poi restituiti al pubblico di Rete 2 in tutta la loro forza, con la possibilità di riascoltarli comodamente ovunque voi siate. Questa sera torniamo al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto nell'ambito della rassegna Musica nel Mendrisiotto 2025 per una prima emissione radiofonica esclusiva su Rete 2. Una produzione RSI che ci porta in una delle case museo più affascinanti della Svizzera italiana, tra scultura, memoria risorgimentale, luce naturale, sale intime e questa volta anche musica da camera. Il titolo ideale di questo concerto potrebbe essere semplicissimo: Donne compositrici. Tre nomi, tre epoche, tre mondi diversi: Lili Boulanger, Maria Bonzanigo e Clara Wieck Schumann. Tre donne che, ciascuna a modo proprio, si sono fatte largo in un mondo musicale dove la parola compositore per secoli è stata pensata quasi sempre al maschile. A interpretarla il trio Des Alpes: Anna Kotkova al violino, Claude Haury al violoncello e Corrado Greco al pianoforte, tre pilastri della scena musicale della Svizzera italiana. Un ensemble che nel 2025 festeggia 15 anni di attività, essendo stato fondato nel 2010, e che ha costruito negli anni una cifra molto riconoscibile, ossia la volontà di far convivere pagine celebri e pagine ingiustamente dimenticate, proprio come nel caso di stasera. Partiamo dalla più giovane delle tre compositrici e anche da una vita tragicamente breve: Lili Boulanger, nata nel 1893, morta nel 1918. A soli 24 anni, ma già entrata nella storia come una delle voci più straordinarie del primo Novecento francese. Nel 1913 diventa la prima donna a vincere il Prix de Rome per la composizione, una data da segnare con la matita rossa nella storia della musica e uno stile decisamente maturo per una giovane 24enne. Dans ma tente de printemps, di un mattino di primavera, è una delle sue ultime pagine. Il titolo sembra dirci luce, aria fresca, finestre aperte, una primavera che entra nella stanza e ben ci sta in questo periodo. In effetti la musica, slancio, nervo, profumo, un'energia quasi febbrile, un'energia vista da chi sa che il tempo è prezioso. Dal Museo Vincenzo Vela di Ligornetto per Musica nel Mendrisiotto 2025 il trio Des Alpes apre il suo concerto con Lili Boulanger, Dans ma tente de printemps.

0: Applausi che fioccano dal Museo Vincenzo Vela di Ligornetto per il trio Desalp, Anna Kotkoval al violino, Claude Hauri al violoncello e Corrado Greco al pianoforte. Si apriva così questo concerto della rassegna Musica nel Mendrisiotto 2025, registrato e prodotto dalla RSI, che questa sera riascoltiamo in prima emissione radiofonica su Rete 2. Questa era Don Matin de Printemps di Lili Boulanger, una pagina breve ma densissima, luminosa, anche irrequieta, quasi un lampo primaverile con tutta l'urgenza vitale di un talento musicale che terminerà la sua esistenza, ahimè, a soli 24 anni. Il concerto prende ora una direzione molto particolare, perché arriviamo alla compositrice più vicina a noi nel tempo e nello spazio, Maria Bonzanigo, nata nel 1966, ticinese, compositrice, coreografa, musicista, figura profondamente legata anche al mondo del teatro. Il suo nome è inseparabile dal percorso del teatro Sunil e poi della compagnia Finzi Pasca di cui compone le musiche. Il brano in programma ha un titolo bellissimo, quasi ipnotico, Sole sui cavalli di sale, sale sui cavalli di sole. Un titolo che sembra un gioco di specchio, meglio un'inversione continua, sole, sale, cavalli, luce, materia, movimento. È una composizione del 2014 dedicata proprio al trio Desalp. Questa volta non sarò io a raccontarvi questa musica, ma lo faranno Corrado Greco e Maria Bonzanigo in persona, che prendevano la parola quella domenica mattina al Museo Vela. Corrado Greco racconterà del trio Desalp, dei suoi 15 anni di attività e del senso di questo programma interamente dedicato a donne compositrici, e in seguito Maria Bonzanigo sarà la voce più giusta possibile per portarci dentro questa partitura. Restiamo allora idealmente seduti tra le opere d'arte del museo con queste due voci, e per poi goderci l'arte dei suoni di Maria Bonzanigo e della sua Sole sui cavalli di sale, sale sui cavalli di sole, con il trio Desalp.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere qui così numerosi. E quando noi parliamo di musica, spesso individuiamo, vediamo queste figure come astratte. Grandi compositori, come grandi artisti, ci sembrano spesso solo dei nomi. Schumann, Beethoven, Mozart, Brahms, ma ognuno di loro ha avuto una vita spesso intensa, piena, pienissima. Pensiamo solo alla figura di Clara Schumann. Clara Schumann si è sposata a 20 anni con un uomo di 10 anni più grande di lei, Robert. Hanno avuto un amore intensissimo, molto contrastato all'inizio, perché il padre di lei non voleva che sposasse questo Robert, questo compositore tanto più grande di lei. Hanno vissuto insieme solo 17 anni e in questi 17 anni hanno avuto 8 figli. E Clara Schumann è stata una delle più grandi pianiste del suo tempo. Oltre ad avere accanto questo marito così importante e anche così ingombrante, perché Schumann, Robert, è stata una personalità tormentata, ha avuto problemi mentali, è fragile, una persona anche delicata che andava supportata e sopportata, ma oltre a essere un grandissimo compositore. Quindi Clara, che non solo lo assiste, gli sta vicino, cresce insieme a lui questa famiglia così numerosa, ma che alla morte del marito gli sopravvive per moltissimi anni, perché Clara muore a 70 e passa anni, quindi dai 37 ai 70 e passa, rimane da sola, deve crescere questi figli e in più ha una vita intensissima, scrive, si produce in tantissimi concerti, pubblica le proprie composizioni, insomma una vita piena di donna realizzata in quel tempo in cui tutto ciò non era così scontato. I tre ritratti di donna che noi facciamo oggi sono tre ritratti dove c'è dentro tanta vita insieme a tanta musica. Il pezzo che abbiamo ascoltato, sempre per parlare di cose che ci riportano alla realtà, è il primissimo pezzo che noi come trio abbiamo dedicato a questo filone di ricerca, che è uno delle nostre attività fondamentali che più ci stanno a cuore. Il trio Desalp festeggia in questi giorni. Il nostro primo concerto è stato ai primi di novembre del 2010, quindi festeggia 15 anni di attività. Siamo felici di essere ancora insieme, avere tanta voglia ancora di suonare, e proprio nel 2012, quindi 2 anni dopo esserci incontrati, il nostro primo pezzo dedicato alla musica al femminile di compositrici è stato proprio quello che abbiamo appena ascoltato, di Lili Boulanger, sfortunata compositrice morta da appena 24 anni, ma che ha lasciato un segno indelebile nella musica del Novecento, perché già al suo tempo questo modo di scrivere è così pieno di fantasia, di colore, e così anche comunicativo oltre a essere innovatore. Quindi le donne che hanno sempre una spinta, una marcia in più, sono veramente d'esempio, perché ci insegnano come si fa a mettere insieme la vita professionale, la vita artistica, a scrivere capolavori e contemporaneamente a tenere le fila spesso di una famiglia o di una relazione importante. Nel caso di Lili, appunto, per la sua giovane di partita ciò non è stato possibile, ma ha avuto la fortuna di avere accanto una sorella, Nadia, che invece gli è sopravvissuta, è stata una delle più importanti compositrici del Novecento, grandissima didatta, l'insegnante di tutti. Tutti hanno studiato, da Bernstein a Gershwin a Herbie Hancock, anche per personalità non proprio del mondo della musica d'arte, hanno studiato con lei. Quindi, ecco, tanti stimoli, tante idee, tanti omaggi alla creatività femminile che ci insegna tutti i giorni come si sta al mondo e come si fa la musica. E noi su questa linea vogliamo continuare. Grazie. Poi, adesso è il turno invece invitiamo appunto Maria invece a spiegarci, a dirci qualcosa di sé e del suo pezzo.
2: Grazie, Claudio. Ma buongiorno. Prima di tutto, 3 cose voglio dire. La prima, ringrazio il Trio des Alpes, per il quale ho scritto questo brano nel 2014, di suonarlo ancora, e in più accanto a dei brani di Lili Boulanger e Clara Schumann, cosa che mi riempie di emozione. La seconda cosa, forse un po' più per chi è musicista o per chi è interessato agli aspetti formali, è un brano questo che ho scritto usando una tecnica seriale, ma diatonica, quindi tonale, ma anche seriale sia nel senso della tema, della melodia, ma sia nel senso armonico e tonale, quindi una serie di tonalità. Quindi si avvicina un po' anche, in fin dei conti, alla dodecafonia, ma in senso molto lato. Invece, per quanto riguarda quello che forse è più importante, cosa spinge a scrivere un brano? Ed è vero, come dice Corrado, sono anche proprio vissuti. E questo brano l'ho scritto nel 2014, quando una nostra nipote, piccolina, giovane, 12 anni, è stata malata dai 4 anni ai 12 anni, è morta. E è dedicato, oltre che al Trio des Alpes, a questa bambina. E il titolo, avete visto, un titolo lungo, Sale sui cavalli di sole, sole sui cavalli di sale e viceversa. Questo sale, il sole sul sale, rende questa malattia che fragilizza, che si spezza, sale che si secca e si spezza, però sale sul cavallo di sole è la vitalità, perché in realtà non racconto della morte con questa musica, ma piuttosto della vitalità, del coraggio, dell'intelligenza di questa bambina. Un inno un po' a questa forza vitale malgrado la morte. Ecco, questo, diciamo, penso che tutti gli artisti si cerca di filtrare quello che arriva nella vita o quello che si osserva nella vita per restituirlo in un modo poetico, e questo ho cercato di fare. Grazie, buon ascolto.

Il pubblico del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto acclama il trio Desalpe e Maria Bonzanigo, che avete sentito anche introdurre personalmente il proprio brano. Sole sui cavalli di sale, sale sui cavalli di sole, una composizione del 2014 dedicata proprio a Anna Kotkova, Claude Hauri e Corrado Greco, rispettivamente violino, violoncello e pianoforte. Una pagina in cui il titolo stesso sembra già musica, e in fondo questa è una delle forze più affascinanti di Maria Bonzanigo: portare nella musica una dimensione visiva e teatrale. Terza compositrice di questo concerto, invece, il nome più conosciuto del programma, Clara Wieck Schumann, e già qui bisogna fare attenzione al nome, perché troppo spesso Clara viene raccontata soltanto in relazione agli uomini della sua vita. Figlia di Friedrich Wieck, moglie di Robert Schumann, amica e musa di Johannes Brahms. Tutto vero, per carità, ma non facciamo un torto a una delle più grandi musiciste dell'Ottocento. Clara Wieck è prima di tutto una pianista leggendaria, una bambina prodigio, una virtuosa ammirata in tutta Europa, una donna che sale sui palchi quando il concertismo moderno sta ancora prendendo forma. Forse è davvero lei la prima vera e propria stella della musica classica richiesta ovunque. È anche una compositrice raffinatissima, con un catalogo purtroppo non enorme, perché la vita, la famiglia, i figli, la malattia di Robert, le tournée, le convenzioni sociali, tutto sembra aver cospirato per portarla lontano dalla scrittura, ma quel che ci resta, basta capire la statura della sua voce. Il trio in sol minore opera 17 proposto ora nasce nel 1846. Clara, quasi coetanea, 27enne, della Lili Boulanger ascoltata in apertura, è già una celebrità del pianoforte ed è in un momento non facile. Robert attraversa periodi di fragilità, la vita familiare è complessa, e lei compone questo trio con una maturità sorprendente, un altro nesso con la collega francese venuta qualche decennio dopo. Non è un esercizio domestico da salotto borghese, ma anzi è una pagina ambiziosa, costruita con grande intelligenza formale, piena di canto, di inquietudine e di dialogo cameristico vero. Quattro movimenti: il primo, allegro moderato, si apre in sol minore con un tema nobile e malinconico, poi un secondo movimento più raccolto, quasi una parentesi lirica. Il terzo è uno scherzo agile, brillante, con quell'eleganza mendelssohniana che attraversa tanta musica romantica di quegli anni. E il finale riporta energia, slancio, una scrittura pianistica importante, ma sempre dentro un equilibrio cameristico molto fine. Clara Wieck è la prova che il grande trio ottocentesco non parla solo con voce maschile. Dal Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, per Musica nel Mendrisiotto 2025, in prima emissione radiofonica esclusiva per RSI Rete 2, il trio Desalpe interpreta il trio in sol minore, opera 17 di Clara Wieck Schumann.

Il trio in sol minore, opera 17 di Clara Wieck Schumann, con il trio d'Esalpa al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto lo scorso ottobre, Anna Kotkoval al violino, Claude Haury al violoncello e Corrado Greco al pianoforte, ci hanno portati nel cuore del romanticismo tedesco. Un programma tutto al femminile che terminava con questo capolavoro di equilibrio cameristico, dove la Clara pianista formidabile riesce a non far prevalere il pianoforte sul violino e il violoncello, grande rischio compositivo in un trio. Il concerto terminava qui, ma in realtà il pubblico di Ligornetto, dopo questo viaggio da Lili Boulanger a Maria Bonzanigo fino a Clara Wieck Schumann, chiedeva ancora un regalo. Il trio d'Esalpe lo offriva con Felix Mendelssohn, una presenza che aleggia intorno a tutto questo mondo romantico, amico di Robert e Clara e punto di riferimento estetico per quel romanticismo che sa essere appassionato senza diventare mai scomposto. Il bis scelto dal trio d'Esalpe è l'andante con moto tranquillo dal trio numero 1 in re minore, opera 49, una delle pagine più amate di Mendelssohn, e basta l'indicazione di tempo con moto tranquillo per comprenderne il carattere.

L'andante con moto tranquillo dal trio numero 1 in re minore, opera 49 di Felix Mendelssohn, era il bis offerto dal trio des Alpes al pubblico del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto. Anna Kotkova al violino, Claude Auri al violoncello e Corrado Greco al pianoforte hanno così chiuso questo concerto della rassegna Musica nel Mendrisiotto 2025, registrato e prodotto dalla RSI, che abbiamo riascoltato questa sera in prima emissione radiofonica esclusiva per Rete 2. Una serata costruita attorno a tre compositrici, Lili Boulanger, Maria Bonzanigo e Clara Wieck Schumann. Tre donne, tre linguaggi, tre epoche diverse per il 15° compleanno del Trio des Alpes. Come continuare questa puntata di prima fila fino alle 10 se non ancora una volta con una compositrice? Il prossimo ascolto, interamente pianistico, è servito su un piatto d'argento. Come non possiamo ascoltare Fanny Hensel Mendelssohn dopo suo fratello Felix. Come per Clara Schumann, moglie di Robert, e ridai, ecco qui la sorella di Felix, come se il valore musicale esistesse solo di riflesso. Fanny Hensel è una compositrice di enorme talento, una pianista raffinatissima, animatrice di un salotto musicale berlinese importantissimo, le celebri Sonntagsmusik, nelle musiche della domenica, dove si incontrano interpreti, intellettuali, amici, musicisti. Fanny scrive moltissimo tra Lieder, pagine pianistiche, musica da camera e nel 1841 compone uno dei suoi capolavori più affascinanti, Das Jahr, l'anno, un ciclo per pianoforte, o meglio per forte piano, in questa incisione è formato da 12 pezzi, uno per ogni mese, più un corale conclusivo, un calendario musicale ma anche un diario interiore. La scintilla nasce da un viaggio in Italia, Roma, Napoli, Venezia, la luce, il paesaggio, l'arte, la libertà di muoversi lontano dalle regole berlinesi. E quando Fanny rientra, quel viaggio diventa memoria e la memoria diventa suono. In effetti c'è un parallelo con la genesi della quarta sinfonia, l'italiana di suo fratello Felix. Ogni mese ha un carattere e una temperatura diversa, si passa dalla contemplazione allo slancio, dalla danza alla preghiera, dalla brillante quasi virtuosistica a momenti di grande raccoglimento. In realtà c'è molto di più, è il tempo che passa ma anche il tempo che ritorna. A interpretarla è Els Biesemans, musicista belga, organista, pianista, forte pianista, interprete molto attenta nel ricreare una sonorità più filologica possibile, proprio come in questa incisione per la Genuine del 2012 con il forte piano, uno strumento che ci riporta più vicino al mondo sonoro di Fanny Hensel. Els Biesemans al forte piano in Das Jahr, l'anno di Fanny Hensel Mendelssohn.

Fanny Hensel Mendelssohn, Das Jahr, l'anno, nella lettura di Els Biesemans al fortepiano, in una incisione per la Genuine del 2012, un calendario musicale in 12 mesi, più un corale conclusivo, nato dal ricordo luminoso del viaggio italiano di Fanny Hensel, è diventato una delle sue pagine più ampie, più personali, più visionarie. E così siamo davvero arrivati alla fine di questa puntata di Prima Fila Concerto RSI. Una puntata che dal Museo Vincenzo Vela di Ligornetto ci ha portati dentro il concerto del Trio des Alpes per musica nel Mendrisiotto 2025, registrato e prodotto dalla RSI e riascoltato questa sera in prima emissione radiofonica esclusiva per Rete 2. Un filo rosso tutto al femminile con Lili Boulanger, Maria Bonzanigo, Clara Wieck Schumann e infine Fanny Hensel Mendelssohn. Gli archivi musicali della radiotelevisione svizzera continueranno a risuonare anche venerdì prossimo, sempre qui su Rete 2, mentre da me, Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e a presto.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudio Fasoli.
1: Buongiorno a tutti. Allora, con questa tranche adesso tendiamo a concludere quanto ho raccontato su John Coltrane, che è naturalmente ben poco rispetto a quanto in realtà ci sarebbe stato la volontà e il desiderio di poter dire. Non si finirebbe mai, naturalmente. Dunque, tornando a John Coltrane, dice che lui stesso dice che la sua musica è immobile e lui stesso deve trovare stimoli e risorse complementari e innovative per esprimersi con convinzione e coinvolgimento assoluto. Quindi questo denota chiaramente qual era l'impegno di quest'uomo nel volere sempre varcare i limiti che lui raggiungeva di volta in volta. E in questo senso trovo veramente che anche questa può essere una forma di religione personale, una forma di dedizione assoluta ad un impegno che lui ha vissuto, direi quasi patologicamente in un certo senso, perché naturalmente questo colpisce molto, questa dedizione senza limiti a un inno per il Signore. Io devo dire che unitamente a questo vorrei aggiungere un piccolo episodio che è in un certo senso divertente. Ho conosciuto Elvin John perché ci incontravamo varie volte nei vari festival, e Elvin era una persona direi dolce, contrariamente a quando lo si vede suonare nell'impegno assoluto che anche lui metteva nella musica che suonava con John Coltrane. E era una persona dolcissima e un simpatico uomo veramente, il quale una volta mi raccontò che lui e il quartetto erano pronti per un matinée, cioè praticamente un aperitivo, un'ora e mezza di musica da fare su un palco mentre altri bevono aperitivi o cose di questo genere. E lui mi disse che quando loro erano pronti arrivava John e estraeva il sassofono e cominciava a suonare, per esempio alle ore 18 per noi. Ecco, questo inizio era un inizio che si concludeva un'ora e mezza dopo, cioè non c'erano alternative di soli di altri, era una massa sonora che continuava a rinnovarsi all'interno di questa situazione, e con tutto il quartetto estremamente diciamo impegnato allo spasimo per un'ora e mezza. Finito un'ora e mezza, Coltrane chiudeva il sassofono e con gli altri se ne andava. Questo era un aspetto, se vogliamo, anche in un certo senso banale esteticamente dall'esterno, cioè queste cose qui magari non si percepivano, però chiaramente Elvin, detto questo, mi ha guardato come dire, beh, insomma, c'era spazio per gli altri, non ce n'era tanto, l'impegno suo era veramente assiduo e totale, e direi anche solenne. Ora insisto a dire che probabilmente il concetto di trascendenza, di dedizione è rispettata, non è rispettata il concetto di silenzio, e perché il silenzio certamente può portare alle stesse conclusioni, ma il silenzio può abdicare in questo caso a quello che ho definito una dimensione sonora struggente nella sua disperata intensità. Grazie, grazie a tutti.

0: e a sua partecipação no Festival Internacional da Canção.
1: Sicuramente uno dei ricordi più belli che ho è ancora quello della mia prima esibizione al Festival Internazionale di Musica del Brasile. Poi ricordo le mie prime incisioni come compositore insieme al gruppo MBP4, che forse è quello che mi ha aiutato di più a crescere. Molto importante.

0: Carlos Altier de Sousa Escobar è il vero nome di Ginga, il chitarrista compositore nato a Rio de Janeiro nel 1950 e che, all'età di 16 anni, ha iniziato una carriera di musicista incredibilmente ricca di successi e di riconoscimenti internazionali. A 16 anni, appunto, appena esordiente, vince con una sua composizione il Festival Internazionale della Canzone del Brasile. E da quel momento la sua carriera, che condividerà negli anni con la professione di dentista, sarà contrassegnata da tappe artistiche che lo vedranno impegnato, sia come compositore che come virtuoso chitarrista, insieme ai più importanti nomi della musica brasiliera. Chico Buarque, Elis Regina, Beth Carvalho e tantissimi altri musicisti di fama internazionale lo vorranno infatti al loro fianco. E Ginga, con il suo carattere solare e nello stesso tempo caratterizzato da quella sincera modestia che solo i veramente grandi sanno esprimere, giocherà con loro nel tessere fraseggi ed armonie che lasceranno un segno indelebile nella musica brasiliana. Definito il miglior arrangiatore per chitarra di tutti i tempi, la sintesi felice delle musiche di Villa-Lobos e di Cole Porter, Ginga ha saputo superare i facili stereotipi della musica brasiliana più conosciuta, bossa nova e samba ad esempio, con cui il suo virtuosismo avrebbe potuto incantare i palati più semplici, per ricercare invece nelle radici più genuine della tradizione popolare brasiliera nuove sonorità e nuovi ritmi, lasciandosi guidare dal suo istinto musicale, ma assorbendo anche le lezioni di musicisti che Ginga ha considerato suoi maestri. Ecco dalle sue stesse parole il racconto della sua formazione artistica.
1: E os encontros que eu tive com compositores.
0: Gli incontri, magari anche informali, gli incontri con i musicisti sono stati molto importanti per la mia formazione.
1: La formazione musicale informale.
0: Ad esempio l'incontro con Elio De Umiro, a 14 anni per me è stato fondamentale. De Umiro a 16 anni suonava già come suona oggi. Per lui ho una stima enorme. Per me è uno dei più grandi chitarristi che io abbia mai conosciuto. Poi, sempre parlando di chitarristi, mi ricordo di Guaradu, che era amico di Garroto ed era anche amico della mia famiglia. Fu lui a farmi scoprire i Choru. Guaradu non è mai stato professionista, ma indipendentemente da ciò era una meraviglia come suonava.
1: Che foi transformador na minha maniera di ver o violão. Depois de Chiquito, incontrei con Lula Galvão.
0: Un altro incontro importante che addirittura ha cambiato il mio modo di suonare la chitarra è stato con Chico Braga, meraviglioso.
1: Chitarristas con cui ho convivi che tiveram una importanza fondamentale, lógico che ho visto altri toccare.
0: Comunque faccio una distinzione nei miei incontri con i chitarristi, quelli che mi hanno trasformato e gli altri come Marc Pereira, Joé Moreira, che sono dei grandi chitarristi, io ero un loro fan, però loro non hanno trasformato il mio modo di suonare e di intendere la chitarra brasiliera.
1: Non posso dire questo, può avermi aiutato molto, ma non.
0: Un altro incontro importante è stato con il mio maestro di musica classica, quando avevo 26 anni. L'età in cui mi sono sposato.
1: Non era il mio temperamento.
0: E anche se la musica classica non rispondeva al mio temperamento, da questo incontro ho ricevuto moltissimo, per le musiche che il mio maestro mi ha fatto ascoltare, per le trascrizioni che mi ha mostrato. Spesso, durante queste lezioni, non suonavo nemmeno, ma ascoltavamo i dischi che il mio professore mi faceva conoscere.
1: Ele botava o fone no meu ouvido e mandava ascoltare.

0: Quando a pessoa passa a viajar pelo mundo,
1: più viaggio e più il Brasile mi piace. Il Brasile di ieri, di oggi, di sempre. Il brasiliano ha una bassa autostima e deve viaggiare per vedere in che meraviglia di paese viva. Malgrado tutte le ferite che conosciamo, il Brasile è una meraviglia. È il Brasile la mia ispirazione.
0: È la mia ispirazione.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto, faccio sempre la

Fossi di ghiaccio ed io fossi di neve, che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore, è giusto quel che dici ma i tuoi calci fanno male, io non ti invidio niente, non ho niente di speciale, ma se i tuoi occhi fossero ciliegie io non ci troverei

0: La letteratura è movimento, di occhi sulla pagina, ma anche di idee, di cervelli in cortocircuito. Il movimento della mente che viaggia attraverso le parole. La ragazzina di Valeria Parrella ci porta in Francia per conoscere Giovanna d'Arco, una personalità storica ma attuale, una santa, ma anche una ragazza dal volto umano. È di te che si parla, di Marco Vichi, al confine tra autobiografia e invenzione, il racconto di una mitologia familiare. Poesie da viaggio, a cura di Giovanotti e Nicola Crocetti. Una festa di poeti alla quale siamo tutti invitati. Un romanzo, un racconto, una poesia. A cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani. Sempre dispersi in Nepal, una donna svizzera e il compagno italiano, entrambi residenti nel Luganese, erano in viaggio nella regione dell'Himalaya quando è avvenuta la devastante alluvione di mercoledì. La famiglia della donna spera che la mancanza di notizie sia semplicemente dovuta all'interruzione delle comunicazioni nelle zone colpite. Come la coppia italo-svizzera sono oltre 2.400 i dispersi. Intanto il numero dei morti accertati potrebbe già aver superato quota 600. In Ticino escluso l'intervento di terzi per la morte della donna di 52 anni ritrovata senza vita nelle acque del lago di Lugano il 18 agosto. Si tratta della persona che diffuse le registrazioni audio all'origine delle dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. Per fugare ogni dubbio saranno necessari ulteriori esami. Un vasto incendio alla periferia di Losanna sta interessando un'azienda che ricicla metalli e rifiuti industriali. Questa sera le autorità vodesi hanno allertato la popolazione residente a Écublens, invitandola a chiudere porte e finestre. Disagi anche al traffico autostradale sull'asse Ginevra-Losanna. Danni da maltempo e una quarantina di feriti è invece il bilancio dei nubifragi che nelle scorse ore hanno colpito diversi cantoni nordalpini. Numerose auto che viaggiavano sull'autostrada A1 nel canton Zurigo sono state danneggiate da grossi chicchi di grandine. A Sciaffusa registrate raffiche di 142 km orari. La morte del generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, spentosi ieri in carcere, ha riaperto vecchie ferite nei Balcani. Colui che venne condannato all'ergastolo per il massacro di Srebrenica potrebbe essere omaggiato con funerali di Stato dalla Serbia. La dichiarazione shock del ministro della giustizia di Belgrado solleva già l'indignazione tra i parenti delle vittime. Per loro è stato comunque positivo il fatto che la giustizia internazionale non abbia mai rilasciato Mladic, nemmeno in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Per lo sport, il Lugano Calcio conosce ormai gli avversari nel suo cammino di Conference League. Il sorteggio ha accoppiato i bianconeri a Copenaghen, Stella Rossa, Getafe, Sint-Truiden, Jablonec e Kauno Žalgiris. Previsto tempo soleggiato domani su tutto il paese. Nella prima parte della giornata annuvolamenti sulla Svizzera orientale e un po' di nebbia sulle pianure nordalpine.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

cosa può la letteratura? Come ci aiuta nella contemporaneità? Ma ne abbiamo bisogno? A ognuno la sua risposta. Alessandra Grandelis, ricercatrice e docente di letteratura italiana all'Università di Padova, ci racconta del suo rapporto con le lettere attraverso l'opera di Alberto Moravia. Ma non solo, anche attraverso l'universo stellato, dalla Terra alla Luna. E ci dice perché la letteratura è così importante. Incontro Grandelis all'archivio Prezzolini della Biblioteca di Lugano, il lago, i libri e la sua grande passione.

0: Alessandra Grandelis, buongiorno.
1: Buongiorno Valentina e grazie per questo invito.
0: Sei professoressa e ricercatrice in letteratura italiana contemporanea a Padova. Hai studiato lì, suppongo?
1: Ho studiato a Padova, dove poi sono rimasta. L'argomento della mia tesi di laurea riguardava le poesie diaristiche di Pierpaolo Pasolini e poi ho continuato, ecco, questo percorso pasoliniano con la mia tesi di dottorato, ma affrontando in questo caso il tema del barbaro e dell'alterità nell'opera narrativa e poetica di Pierpaolo Pasolini.
0: Poi ti sei specializzata nell'opera di Alberto Moravia. Mi interessa qui sapere perché proprio Moravia o perché prima Pasolini. Come si sceglie un autore, come ci si innamora di una figura o dell'epoca che rappresenta, tanto da volerla studiare così a fondo? È una casualità, imprevedibilità, un'affinità elettiva spesso, oppure anche a volte necessità?
1: Confesso che con Alberto Moravia ho scoperto la letteratura del Novecento. Ero una studentessa della scuole medie, mi capitò tra le mani Gli indifferenti di Alberto Moravia, e con quell'incipit che poi è diventato tanto famoso, Entrò Carla, ecco, ci vengono spalancate le porte del Novecento, ma quelle porte si sono spalancate anche per la ragazzina che ero, per quello che sarà stato poi il mio percorso dentro il Novecento. Quindi questo è il primo contatto con Alberto Moravia. Poi per i miei studi sono capitata al Fondo Alberto Moravia di Roma per lavorare sui postillati moraviani, quindi sulla biblioteca di Alberto Moravia, dopo aver lavorato sui postillati pasoliniani, e mentre mi trovavo in quella casa che è stata l'ultima abitazione dello scrittore, mi sono chiesta: ma è possibile che questo autore, l'autore probabilmente più cosmopolita che l'Italia abbia avuto, non abbia un epistolario? E così, anche con una dose di buona incoscienza giovanile, ho iniziato a lavorare sulle lettere di Alberto Moravia. Era l'inizio, in realtà, di un cammino ben più lungo. Bye.

0: Hai curato le ristampe degli indifferenti e deve essere stato particolare, quindi ritornare su questo incipit. E la noia per Bompiani sempre. Proprio rispetto a questo lavoro, che lavoro si fa quando si propone un classico? Come lo si attualizza nell'epoca contemporanea? Qual è stato, insomma, il tuo apporto concreto in queste due opere?
1: Per me è stato un privilegio lavorare sugli indifferenti e sulla noia, che sono due capolavori del Novecento, sono due grandi testi del canone e sono due libri che davvero rappresentano al meglio quella che è la ricerca moraviana, cioè un'indagine dell'uomo tra unicità e precarietà, il problema dell'azione dell'uomo dentro il mondo contemporaneo. Ecco, questa ricerca in questi due testi Moravia la fa in due grandi cesure storiche, all'inizio del Novecento e negli anni Sessanta, appunto dentro la moderna industrializzazione. Fra l'altro ci tengo a precisare che sono due testi di assoluta contemporaneità, sono due testi che non risentono nemmeno del tempo che passa, proprio per la scrittura chirurgica di questo scrittore. Quindi il mio ruolo è stato proprio quello solamente di consegnarli, ecco, un'altra volta nelle mani dei lettori, cercando di limitare il più possibile la mia voce. Quindi ho voluto che queste due edizioni si aprissero direttamente con le parole di Moravia. Ho riservato delle note finali alla mia voce, ma la mia voce poi ha accompagnato quegli apparati che ho costruito. Nel caso degli indifferenti ho riportato tre momenti in cui Moravia, in anni molto diversi, ritorna su quella sua opera, l'analizza, la interpreta, ne vede anche le lacune. E per quanto riguarda la noia, invece, ho scelto di usare la mia voce per accompagnare invece due voci di ben altro peso, come quella di Eugenio Montale e di Giacomo De Benedetti, e soprattutto la ricerca mi ha permesso di scovare un'intervista di Moravia pubblicata sul Corriere della Sera, intervista con la quale anticipava l'uscita della noia, e quell'intervista diventa fondamentale, proprio un grimaldello per entrare anche oggi dentro quel testo.
2: Come mai così tardi?
3: Ho avuto tante di quelle cose da fare. Mi dispiace, sai, ma d'ora in poi non potremo più vederci tutti i giorni, ma solo una o due volte alla settimana.
2: Perché?
3: Perché i miei cominciano a brontolare. Sanno che prendo lezioni di disegno due volte alla settimana, ma per gli altri giorni devo sempre inventare qualche scusa, e loro ormai l'hanno capito.
2: E Balestrieri, allora? Non lo vedevi tutti i giorni?
3: Balestrieri. Balestrieri era vecchio, non sospettavano di lui. E poi lo conoscevano.
2: Va bene, presentami ai tuoi.
3: Ti presenterò, però vediamoci soltanto due volte alla settimana, almeno per un po' di tempo.
0: La cinematografia ti ha aiutato, ha cambiato qualcosa, ha modificato lo sguardo che abbiamo su queste opere, secondo te?
1: Una cosa è certa, le trasposizioni cinematografiche hanno permesso a questi grandi romanzi, ma anche ad alcuni racconti di Moravia, di vivere in un altro modo. Ecco, questo è un dato certo, anche se Moravia aveva un'idea molto chiara dell'attività del regista. Diceva: il regista non deve per forza seguire in maniera pedissequa il romanzo o il racconto, deve appunto avere la sua libertà. Ecco, ricordo rispetto a queste due opere che entrambi hanno avuto ben due trasposizioni cinematografiche. Nel caso degli Indifferenti, il grande film di Citto Maselli, che era un film che Moravia amava molto, c'è stato anche un nuovo film di recente per la regia di Leonardo Guerra-Seragnoli, ed anche La Noia ha avuto una prima trasposizione nel 63 di Damiano Damiani e poi una trasposizione francese degli anni 90. Questo però ci dice un'altra cosa importante, che davvero Gli Indifferenti e La Noia sono due testi senza tempo. Take a look around for a precious, 'cause
4: everything you find is a tainted. A Carla è diventata adulta senza che ce ne accorgessimo, a Maria Grazia, nostra generalessa, e a Michele, che mi fa essere un uomo migliore.
5: Perché non ci sposiamo?
4: È scemo.
5: Vorrei che lui amasse solo me.
0: ti propongo di riavvolgere il nastro e di tornare alla giovinezza di Alberto Moravia, quando si affaccia alla vita. Qual è il suo rapporto iniziale con la letteratura e la scrittura e come vive la sua giovinezza? Esiste una bella raccolta, appunto epistolare, che comprende le lettere giovanili che hai curato. Se è questa la giovinezza, vorrei che passasse presto, sempre per Bompiani. Com'è stata questa esperienza?
1: Questo libro nasce dopo anni e anni di ricerche, di scavi negli archivi italiani e stranieri, pubblici e privati, e questo corpus epistolare che ho costruito, che copre gli anni che vanno dalla metà degli anni 20 fino agli anni 40, ci permettono davvero di entrare dentro la vita del giovane Moravia, dentro il laboratorio del giovane Moravia, ed è un giovane scrittore che sta costruendo la propria idea di romanzo, che sta costruendo la propria idea di realismo, e lo fa a contatto con le letture. Ci tengo anche a ricordare che Moravia davvero in questa fase della sua vita ritorna a vivere, perché una malattia, una tubercolosi ossea, lo spinge ad anni a letto senza potersi muovere, e quindi in questi anni davvero riabbraccia la vita, riabbraccia le esperienze, si può muovere nel mondo. Ed ecco che allora queste lettere ci raccontano anche molto dei primi viaggi, i primi viaggi europei, ma anche nel mondo. Moravia si sta anche preparando non solo a diventare un grande scrittore, ma anche uno degli autori, come dicevo prima, più cosmopoliti, e si sta formando anche il grande saggista, il saggista appunto di viaggio che poi conosciamo.

0: Alberto Moravia e Elsa Morante. Morante Moravia è un'iconica storia d'amore del panorama letterario, uniti soprattutto dalla passione per la letteratura, per la scrittura, dalle idee politiche, da quella storia con la S maiuscola che caratterizzò anche il loro destino. Quindi amore, passione, tradimenti, separazione, c'è tutto. Anche in questo caso hai curato il bellissimo epistolario Quando verrai sarò quasi felice per Bompiani. Come ci si sente a entrare in maniera così privilegiata in questa incredibile storia d'amore, spiarne l'intimità, ripercorrere l'opera attraverso le parole quotidiane, immediate, più spontanee, quindi conoscere in fondo l'uomo, la donna, più che gli intellettuali, e poi questo titolo meraviglioso.
1: Questo libro ha una storia molto particolare, perché dopo aver recuperato le lettere di Moravia ed Elsa Morante, purtroppo sono rimaste pochissime lettere invece di Elsa Morante a Moravia, io queste lettere le ho lasciate riposare per quasi 3 anni. Sembra quasi una follia, ecco, per chi fa ricerca, però dovevo aspettare, ecco, il momento per poter costruire un volume che restituisse poi tutto il valore anche culturale di questi documenti, che appunto sono raccolti sotto questo titolo Quando verrai sarò quasi felice. È un titolo un po' manifesto di un rapporto complesso, di un rapporto che ha avuto non molti momenti di felicità, ma sicuramente di grande intesa. Queste difficoltà derivavano sicuramente da temperamenti diversi, ma anche da diverse origini, proprio origini sociali, ecco, che ha creato nel tempo degli attriti, ma ciò non ha impedito invece che si costruisse uno dei sodalizi intellettuali più belli, più preziosi del Novecento. Quindi entriamo certamente dentro una storia, una relazione privata, ma quella relazione privata poi ci parla in maniera più ampia dei rapporti, no, complessi tra tutti gli uomini, tutte le donne. Ma insieme c'è uno spaccato, ecco, uno spaccato della storia del Novecento che davvero Moravia e Moranti hanno attraversato da intellettuali che non hanno mai abiurato, cioè sono stati intellettuali fino in fondo anche quando poteva essere molto scomodo. Ecco, io credo che sia un po' questa la lezione che ci lasciano. Da queste lettere emerge come Moravia abbia cercato in tutti i modi di permettere ad Elsa Morante di essere la grande scrittrice che era, l'ha definita un angelo armato di penna, e Moravia era convinto che Elsa Morante avesse molto più talento di lui come narratore.
0: Moravia, narratore, autore, ma anche giornalista, saggista. Hai curato anche i volumi L'America degli estremi nel 2020 e poi L'inverno nucleare del 2022, ricordiamo sempre per Bompiani. Qual è l'urgenza che muove l'autore nei suoi contributi? Che cosa racconta di questo mondo che ha potuto visitare viaggiando prima, ma poi anche lavorandoci? Che sguardo posa su un'epoca così particolare per il mondo, immobile eppure spaventosa? Cosa hai scelto di mettere in evidenza nella tua curatela? Come si declina il suo stile autoriale nel lavoro del giornalista?
1: I reportage di Moravia sono reportage anche questi davvero senza tempo e con una scrittura, lo ribadisco, sempre attuale. Allora, sono due reportage che nascono dal viaggio. L'America degli estremi raccoglie tutti gli scritti che Moravia realizza in 30 anni di viaggi negli Stati Uniti d'America, dagli anni 30 fino alla fine degli anni 60, e devo dire che sono testi che raccontano molto bene l'America di oggi, ecco, di un'America che fa leva anche sulla paura nella costruzione anche del proprio paese, nel successo, ecco, di una determinata politica. Se oggi vogliamo capire anche il fenomeno Trump, dobbiamo leggere anche questi scritti di Alberto Moravia, che tiene insieme appunto gli estremi dell'America. Quindi Moravia, da lucido intellettuale, guarda l'America con meraviglia, meraviglia, ma anche mettendone in evidenza quelle che sono le forti contraddizioni. L'inverno nucleare raccoglie invece quegli scritti che Moravia realizza in 3 reportage, ma li realizza dopo aver visitato negli anni 80 il monumento per le vittime di Hiroshima. E come scrive all'inizio dell'inverno nucleare, sente agire quel monumento dentro di sé, tant'è che sceglie di candidarsi al Parlamento europeo per riportare al centro dell'attenzione pubblica il problema delle armi non convenzionali e dell'atomica. Ecco, Moravia fa questo tipo di lavoro perché dice non dobbiamo permettere che il pianeta si riduca a un piccolo sasso nero che ruota, appunto, che si muove nell'universo senza più quella che è stata la storia dell'uomo. Devo dire che anche questo è un testo di grande attualità, e Moravia non era assolutamente d'accordo con la deterrenza, cioè l'idea della deterrenza, dice, non ci mette al riparo dalla guerra. Quindi è un testo, ecco, che ci obbliga a chiederci che mondo vogliamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti.
2: Ce matin, il s'est passé quelque chose qui a changé l'idée que tu avais de moi.
3: Comment est-ce que tu peux savoir ce que je pense?
4: I want you to write some new scenes for the office.
2: Je t'ai dit que je ne voulais pas faire ce travail, que je n'étais plus sûr de ton amour.
5: Let's have a drink at my home.
3: Paul!
5: Get in.
0: Molte sue opere sono comunque diventate grandi film, ne abbiamo prima citati alcuni, Vittorio De Sica, La Ciociara, Bertolucci, Il Conformista, passando anche per Jean-Luc de Godard, Le Mépris nel 1963, e poi ci sono Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo a dar volto ai suoi personaggi. Un mondo, una società, un'epoca che non rimane su carta, ma che ha contribuito ad arricchire la storia del cinema d'autore, forse tra gli unici autori italiani ad avere un così grande dialogo con il mondo del cinema europeo.
1: Moravia davvero è un caso esemplare nel rapporto tra letteratura e cinema, appunto per il numero di film che sono stati tratti dalle sue opere. Se consideriamo anche i racconti, arriviamo a circa 40 trasposizioni. Per il lavoro di sceneggiatore di Moravia e per la sua, appunto, attività critica. Quindi davvero è un esempio straordinario. Fra l'altro vorrei dire che anche l'attività critica di Moravia è molto importante. I film per lui sono sintomi di qualcosa di molto più profondo. Il cinema, secondo Moravia, è in grado di intercettare qualcosa che si muove a diverse profondità della società. Allora, scriverne significa anche proprio intercettare quei sintomi e quella profondità.
0: Che non si trova in letteratura o che si trova in altro modo?
1: Che si trova in letteratura, ma in un altro modo. Ecco, Moravia possiamo dire che considerava tutte le arti un modo per recuperare ciò che è rimosso, ciò che è represso. Questo vale per il cinema, ma anche per la pittura, ma anche appunto la letteratura.
6: Stanotte consultato il cuore senza alcun dottore.
7: Sei proprio deciso allora? Ma che ti aspetti dal matrimonio?
8: Vedi, l'impressione della normalità. Sono pronto a partire, appena avrete deciso.
9: Avvicinare il quadri, ispirargli fiducia, entrare nell'organizzazione, cercare di scoprire i suoi corrispondenti.

0: Che la letteratura contemporanea ha riservato al satellite della Terra. Racconta un tempo, una società, il colonialismo spaziale, la fine dell'immaginazione, soprattutto. Racconta di prospettive lunari, ma anche di prospettive terrestri. Il tutto in un affascinante countdown che sembra volerci riportare alla Terra. Hai voglia di dirci come mai hai deciso di affrontare questo, è il proprio caso dirlo, universo?
1: Due sono i motivi. Il primo risale al festeggiamento dell'anniversario dell'allunaggio nel 2019, dove si sono dette molte cose, ma non si è sentita la voce degli scrittori. E il secondo motivo è l'attualità di questo tema. Noi oggi stiamo vivendo quello che viene definito un rinascimento spaziale. Sappiamo che per la prima volta mezzi privati, mezzi di Elon Musk, accompagnano gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ecco, sta accadendo qualcosa di importante sulle nostre teste. Stiamo assistendo a un momento davvero di colonizzazione dello spazio. E quindi io sono convinta che la letteratura abbia degli strumenti per raccontare tutto questo in modo complesso, senza semplificazioni. Quindi ho scelto proprio di intraprendere questo viaggio in compagnia di scrittori, poeti, saggisti, dentro la rappresentazione della conquista dello spazio, ed è stato un viaggio molto bello, devo dire affascinante, ma è un viaggio che ci permette anche di discutere le contraddizioni di una determinata idea di progresso, di un determinato uso della tecnica, ma questo tenendo insieme la meraviglia e lo stupore che non mancano con la paura e i dubbi. Ecco, la letteratura può porre domande alla scienza. La letteratura, che è sempre più marginalizzata all'interno delle nostre società, cioè questa è l'idea molto diffusa. Parallelamente, le discipline scientifiche sono molto attratte dalla letteratura, sempre di più. L'uso della figuralità letteraria, l'uso della narrazione. Pensiamo anche solamente ad alcuni testi divulgativi di Giorgio Parisi, premio Nobel, oppure di Carlo Rovelli. Quindi la letteratura serve agli scienziati, ma questo fin da Galileo Galilei, quando deve raccontare la Luna dal vero, osservata dal vero per la prima volta, che cosa fa Galileo Galilei in un testo che avrebbe rivoluzionato il nostro esserci dentro l'universo? Non usa termini scientifici, ma usa una similitudine, e quindi la Luna gli appare con i suoi crateri come una coda di pavone cosparsa ad occhi cerulei. Anche gli scienziati hanno sempre guardato alla letteratura, per esempio per costruire i razzi, anche quelli che ci hanno portato sulla Luna. Geni della missilistica hanno letto appunto Verne per poter costruire quei mezzi. Quindi c'è questo scambio continuo. Ci sono convergenze tra le discipline, ma allo stesso tempo, come dico sempre, è importante tenere presenti anche le divergenze.

0: Tommaso Landolfi, Dino Buzzati, Moravia, insieme a Pierpaolo Pasolini, Primo Levi, Italo Calvino, Sergio Solmi, Zanzotto, Consolo con Gianni Rodari e infine Volponi e Morselli. Non possiamo raccontare tutto ovviamente, ma ti chiederei, chi più di loro secondo te ha saputo ripensare la Luna, mantenere quella possibilità del sogno, concedere ancora spazio all'immaginario?
1: Per me è molto difficile fare una scelta, perché lo hanno fatto un po' tutti, no? Tutti hanno percorso proprio le traiettorie dei razzi, le traiettorie degli astronauti, diventano poi traiettorie per l'immaginazione. Ora, l'immaginazione è anche un modo per ripensare, appunto, lo dicevo anche prima, il pianeta Terra. Buona parte di questa intervista è stata dedicata ad Alberto Moravia, e Alberto Moravia parte dalla conquista dello spazio per due riflessioni. La prima è questa: se un domani lasceremo la Terra e vivremo in assenza di gravità, non avremo più bisogno degli arti, delle braccia, delle gambe, allora che cosa diventeremo? Diventeremo forse degli enormi cervelli.

0: ma a dominarci forse, si chiede Moravia, sarà solamente una logica meramente strumentale. Oppure, dice, che cosa accadrà alla società di domani? Forse sarà una società dominata da una ristretta elite di imprenditori, tecnocrati, che domineranno su masse sempre più grandi, incapaci poi di sottrarsi al potere della tecnologia. Ecco che allora il tema della conquista dello spazio ci porta dritti dritti dentro al nostro presente.
1: Alessandra, tutti i volti di Alberto Moravia, tutti i volti, tutte le anime anche di cui abbiamo parlato, quindi la sua passione per la politica, per la storia, il suo essere così fortemente uomo del suo tempo, viverlo e vivere anche il mondo, percorrerlo, i romanzi, qual è l'Alberto Moravia che preferisci?
0: C'è un Moravia, ecco, che va bene nei diversi momenti della vita, forse anche per gli argomenti che abbiamo affrontato, un certo Moravia saggista, oggi, ecco, una voce di quel tipo ci manca, ecco, la voce di intellettuali così ci mancano. Una volta la voce degli intellettuali era attesa, oggi invece siamo davanti soprattutto a voci molto conformiste e omologate. Ecco, quelle erano voci invece che creavano una reazione nel corpo inerte della società, perché la letteratura è proprio questo, è una disciplina reattiva e una disciplina soprattutto indocile.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo.
1: Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto, puntata conclusiva di questa torrida estate 2026. Abbiamo inseguito ogni sorta di festival, ve li abbiamo raccontati, ci manca ancora qualcosa e allora insieme a Gaia Varon, buongiorno.
2: Buongiorno, ben trovati all'ascolto.
1: E a Paolo Borgonovo.
3: E un saluto anche da parte mia.
1: Vi racconteremo quello che manca secondo noi, quello che non abbiamo raccontato e che valeva veramente la pena di raccontare, a partire dalla Traviata di Bregenz, prima Traviata di Damiano Micheletto, prima Traviata del Festival di Bregenz. Una cosa monumentale e ne parleremo direttamente con Damiano Micheletto.
3: Io invece vi racconterò brevemente almeno delle due produzioni principali, a mio avviso, del Festival di Salisburgo e poi invece vi porterò idealmente in Scandinavia, nel teatro più bello del mondo.
2: Io vi porterò a parlare di un compositore di cui quest'anno ricorreva il centenario dalla nascita, Hans Werner Henze, che nacque nel 1926 e quindi è stato celebrato in tanti luoghi, in tanti teatri, in tanti spazi. Quindi parleremo più in generale della teatralità e del perché sia così importante il legame fra questo compositore tedesco e l'Italia.
1: Ma noi partiamo da Verdi.

0: Il coro dei mattatori dalla Traviata di Giuseppe Verdi, l'edizione diretta da Carlos Kleiber. Per introdurci al primo argomento della nostra puntata, parliamo dunque della Traviata di Bregenz, una Traviata monumentale. Il palco, come si sa, è costruito sulle acque del lago di Costanza. Un enorme specchio infranto si pone di fronte a un pubblico di 7.000 persone, 28 recite tutte esaurite. E allora, da qui noi vogliamo partire. Ecco, Damiano Micheletto, quanto la spettacolarità come elemento proprio dell'opera è stato rilevante nel costruire questa regia e quanto dovrebbe essere importante nell'opera in generale?
1: Soprattutto in una location come quella del lago di Costanza, Bregenz, è chiaro che lo spettatore ha una attesa rispetto ad un evento spettacolare, perché la cornice, la grandezza, l'impatto scenico ti porta ad avere questa aspettativa. Cioè, sai che vai a Bregenz con l'idea di vedere l'opera raccontata in un modo in cui certamente deve riuscire a coinvolgerti e deve riuscire ad avere dei momenti in cui tu devi fare wow, devi avere questo momento di stupore, di grandezza, no? Legato proprio alla potenza poi dell'opera. Secondo me l'importante è che questi momenti o che questo impatto estetico non sia mai fine a se stesso, ma sia sempre legato alla musica, legato alla storia, e che in qualche modo la potenzi, la faccia diventare ancora più melodrammatica, appunto. Quindi sicuramente c'è questa aspettativa e sicuramente è un ingrediente che tu come regista devi riuscire a dare al pubblico.
0: Ed è un elemento che si può portare o si dovrebbe portare anche in teatro?
1: Diciamo, è un elemento connaturato al genere e al codice dell'opera lirica, cioè sia che sia l'opera barocca o l'opera del Settecento o anche il grande melodramma, ma fino anche insomma, all'opera contemporanea. Raccontare una storia con la musica significa in qualche modo potenziare questa storia, renderla immaginifica, renderla impossibile, perché appunto avere attori che non recitano con le parole ma trasformano queste parole in musica è già una trasformazione, è già una finzione, no? E quindi bisogna cavalcare questa finzione e renderla emozionante. Quindi sì, anche in teatro c'è, ma ripeto, il punto non è fare la spettacolarità. La spettacolarità è insita nella storia, perché poi sono tutte storie molto estreme quelle delle opere liriche. Ci sono morti, ci sono tradimenti, è una spremuta di vita in 2 ore, no? Quindi questa spettacolarità è importante che ci sia, ma è importante che serva a raccontare la storia e a rendere il pubblico attaccato ai personaggi, attaccato a quello che succede. Se invece è una cosa fine a se stessa, è come un fuoco d'artificio che lo vedi per quei 5 secondi, ti colpisce e dopodiché non ti resta nulla.
2: È bello per un amante dell'opera sentire da parte sua delle considerazioni che io considererei Vangelo e che invece non sono poi così diffuse e così condivise. Però fine a se stesso non è il riferimento letterario che c'è nella sua Traviata, una Traviata che è una festa permanente ma non una festa generica, che ha come appunto punto di partenza letterario il grande Gatsby. Come è arrivato a questo risultato, a questa scelta?
1: Ma mi piaceva il clima euforico di quel romanzo, il clima appunto di festa continua, che però cela il dramma poi, la solitudine, cela, come dire, il post, no? Mi piaceva anche molto così un riferimento estetico agli anni 20, a quel tipo anche di colori, di costumi, di esagerazione, quel clima scalpitante. È in Traviata tutto questo, c'è questo tipo di euforia e di inno quasi alla vita, no? Cioè libiamo alla fine, è una parola che nessuno in Italia usa mai, cioè nessuno dice forza libiamo, però è la sintesi è quella, cioè libiamo è godiamo di questo tempo, di questa vita, ed è quello che dice anche Violetta, no? Voglio essere libera, voglio folleggiare, voglio godere il mio tempo, e lo dice proprio perché sa che il suo tempo è limitato, e questo suo segreto, il fatto che lei non dica a nessuno la verità, nessuno lo sa all'inizio della storia, e quando lei sviene, come in tutti i grandi film, No, comincia con una festa e poi c'è un piccolo incidente, no? Ti mette lì questo piccolo semino, dice: ma perché è svenuta? Ma lei dice: no, no, niente, niente, dai, andiamo avanti, no? Invece questo segreto che lei cova dentro e che nello spettacolo è questo punto nero, no, di questa malattia che poi diventa il segno che distruggerà lo specchio, è appunto il contrasto. Quindi il grande Gatsby è la frenesia di una notte che non finisce mai, di un giorno che si confonde con la notte, e questo c'è tutto nella musica, soprattutto nella scena iniziale di Verdi, dove c'è questo continua rincorsa, continua ebbrezza e continua follia.
3: Entrambi questi elementi a cui faceva riferimento Davide Fersini, cioè l'elemento della monumentalità e della spettacolarità come, diciamo, obbligo quasi, visto il contesto in cui è nata questa produzione, e il riferimento al grande Gatsby di cui parlava Paolo Borgonovo, fan sì che il suo spettacolo sia sempre molto grande, molto spettacolare, molto aperto, molto popoloso, ci siano praticamente sempre persone in scena, adesso in mente soprattutto il primo atto. La sfida, mi sembra, è poi invece riuscire a ritagliare, a creare l'elemento dell'intimità, perché poi questi personaggi, questo è un dualismo, no, che c'è prepotentemente in generale in Verdi, ci sono questi protagonisti che in fondo si devono anche autorappresentare, no? Performano se stessi nel momento in cui sono in uno spazio pubblico e poi però hanno un se stesso privato. Ecco, per esempio, lei ha ritagliato, io sono stata molto impressionata dal primo atto, appunto, nel momento del dialogo fra Alfredo e Violetta, che di solito è messo in scena in maniera appartata, no? Cioè i due rimangono da soli. Lì invece ci sono tutti intorno, che sembrerebbe al momento quasi una stonatura, ma poi questi intimità lei la crea effettivamente attraverso proprio il lavoro sulla recitazione dei cantanti. È stata una sfida importante.
1: Il dialogo tra monumentalità e intimità è quello che rende ricca anche quest'opera e la rende così complessa, ed è sicuramente un tratto che accomuna varie opere di Verdi, perché se pensiamo ad Aida, che forse viene considerata l'opera in assoluto quella più monumentale, no? Cioè la celebrazione del trionfo, la grande marcia, i faraoni, no? Tutto quello che è enorme, poi in realtà è una storia di segreti, di innamoramenti, di bugie, di tradimenti, di cose che avvengono molto appartate, no? Molto intime. Quindi anche Aida è alla fine una sorta di opera da camera, dove a un certo punto ha queste esplosioni. Io uso dire un po' scherzosamente che sono come delle fisarmoniche queste opere, no? Cioè puoi allargare e puoi stringere. E quindi questo ho cercato di raggiungere a modo mio sul palcoscenico di Bregenz, cioè ad avere questa sorta di fisarmonica, avere la possibilità di essere vasto e impattante, e la possibilità poi di lasciare i personaggi nella loro intimità, nella loro solitudine, analizzarli anche con degli sguardi attraverso dei piccoli film che ti mostrano un po' il passato o dei momenti di intimità di questi personaggi o i loro sogni. Quindi mettere anche un livello appunto più intimo, tenendo conto del fatto comunque che, come dicevamo all'inizio, tutti gli spettacoli, anche dei miei colleghi registi che hanno fatto gli spettacoli prima di me a Bregenz, soddisfano il bisogno di un impatto estetico, no? E io ero rimasto molto colpito quando avevo visto gli spettacoli di Richard Jones, ad esempio, cioè la Bohème o il Ballo in Maschera, che per me sono tra i più belli che sono stati fatti a Bregenz, perché hanno questo segno estetico che è una sintesi dell'opera stessa, e trovi una sintesi, e quindi a modo mio ho cercato di offrire una sintesi attraverso questa immagine di uno specchio rotto, che è appunto l'immagine poi di Violetta, una donna celebrata per la sua immagine, ma allo stesso tempo questa immagine, il suo corpo e la sua personalità vanno poi in frantumi, quindi questa è la sintesi un po' della sua vicenda umana.
0: Infatti non si poteva non citare questo specchio che chiude un cerchio nella carriera di Damiano Micheletto, perché contemporaneamente era presente a Pesaro con la Scala di Seta e l'enorme specchio che riflette la camera di Giulia e l'appartamento di Giulia, e invece questo specchio infranto di Traviata. Sente che qualcosa è cambiato nel corso della sua carriera, da quello specchio divertente, ridanciano anche, che disegnava le geometrie dell'appartamento, a questo specchio infranto di Traviata?
1: Beh, per me, come dire, un riferimento che viene un po' a monte di tutto è uno scenografo che si chiama Josef Svoboda, che aveva fatto anche un allestimento di Traviata che è stato chiamato la Traviata degli specchi, dove aveva messo semplicemente un vero specchio inclinato che rifletteva tutta la storia. E lui è stata una personalità che ha sicuramente influenzato molto il mio pensiero sullo spazio, sul rapporto tra la drammaturgia e la visione. Quindi, come dire, lo specchio di per sé è un elemento che anch'io mi trovo ad usare come tanti hanno usato prima di me, no? Non è che uno inventa delle cose, dipende come le usi, no? Penso che in questi anni sicuramente il mio sguardo cerca di non ripetersi e forse anche di non fissarsi in uno stile che a volte diventa, come dire, anche una sorta di ancora, cioè arrivi ad uno stile e un po' butti l'ancora, no? E invece, come dire, io cerco di continuare a affrontare un po' i venti che arrivano, a volte sono venti più favorevoli, a volte magari stai un po' in una bonaccia dove non ti senti di andare da nessuna parte, però l'importante è quello di provarci sempre, di continuare a vivere l'opera, a vivere la messa in scena anche come una sfida, appunto, cioè un mettersi alla prova per riuscire a vedere anche come l'opera riesce a porti delle domande, porti delle sfide.
0: Damiano Micheletto, allora, tante buone sfide e tanta buona musica, grazie mille.
1: Grazie a voi, a presto.

0: La voce di Ileana Kotrubash, accompagnata dalla Bayerisches Staatsorchester sotto la direzione di Carlos Kleiber per il celeberrimo disco di Traviata del 1977 pubblicato da Deutsche Grammophon. Un ascolto quasi obbligato perché Ileana Kotrubash si è spenta il 20 agosto 2026, è stata una grandissima cantante, forse dalla carriera un po' sfortunata e troppo breve rispetto alle sue potenzialità. Tutti ricordiamo questo disco, ricordiamo questa voce, pochi sanno dire come sia veramente finita la sua carriera, come tante altre carriere, Gaia Varon.
1: Come tante altre carriere, nel senso che la sua voce è consegnata alla storia, cioè questa registrazione che abbiamo appena ascoltato ci lascia una Traviata che fa caso a sé, no? Che può essere riascoltata all'infinito per la presenza di Ileana Kotrubash, per la verità anche per la direzione, forse ancor più mi viene da dire, per la direzione di Carlos Kleiber. È davvero un disco memorabile e imperdibile. A proposito della Traviata, comunque, Traviata di Bregenz con la regia di Micheletto, di cui stavamo parlando, torno a quella, ne approfitto per dire che la stessa produzione ritorna a Bregenz nel 2027, quindi in questo caso è una delle nostre recensioni di servizio, anche se la prendiamo un po' in anticipo, però vale la pena di pensarci fin d'ora perché pare che i posti stiano già andando esauriti anche per l'estate prossima. Invece, tornando alla nostra estate 2026, insomma, gli spettacoli che si contendono la palma di produzione più interessante dell'estate sono da un lato questa Traviata e dall'altro una produzione di Salisburgo.
2: Una produzione di Salisburgo, peraltro, cappeggiata da un regista italiano, ma introduciamola con un ascolto.

0: Wiener Philharmoniker, diretti da Maxime Pascal. Queste sono le battute introduttive di San Francesco d'Assisi, musica libretto di Olivier Messiaen, la grandissima produzione del Festival di Salisburgo di quest'anno, forse l'evento del Festival di quest'anno, 6 ore di spettacolo sull'enorme palco della Felsenreich Schule. Il regista era l'italiano Romeo Castellucci, un'opera che ha avuto la sua première nel 1983, per la prima volta compariva a Salisburgo, e Messiaen è anche l'autore del libretto, e vorrei leggervi la didascalia che precede questa scena iniziale che abbiamo appena ascoltato. Messiaen scrive: San Francesco deve essere piuttosto piccolo, con un atteggiamento volto all'umiltà, porta la barba, una piccola barba rossastra poco folta, capelli bruno rossastro, chierica e tonaca bruna color terra, cercare di farlo rassomigliare al suo ritratto fatto da Cimabue ad Assisi. Ebbene, secondo Castellucci e secondo Philip Sly, il baritono che a Salisburgo impersonava San Francesco, invece San Francesco è un gigante canadese alto e bello, con una folta barba rossa alla moda, un fisico sportivo da divo del cinema, e si esibisce quasi sempre a torso nudo, più o meno lurido, insomma, però non è esattamente il fraticello malandato dipinto da Cimabue, né tantomeno dunque quello prescritto da Messiaen nelle note di regia. C'è una visione molto legata al corpo di questo santo mattatore, che è sempre presente in scena con una grande fisicità e con quell'estetica che è tipica poi di Castellucci, con questi spazi bianchi, con macchie di sangue. È piaciuto moltissimo lo spettacolo, ha tenuto inchiodati alle sedie i pazientissimi salisburghesi per le 6 ore dello spettacolo, appunto, tutte esaurite tutte le recite. È davvero, a quanto pare, una produzione memorabile.
1: Salisburgo quindi propone un San Francesco in versione ormonizzata. Beh, così è più sensato anche rinunciare ai piaceri del mondo, perché altrimenti non si capisce a cosa rinuncerebbe questo San Francesco. Ma non era l'unico spettacolo di Salisburgo. Del Viaggio a Reims abbiamo già parlato, eppure questo Viaggio a Reims ha avuto una piccola coda, una coda speciale. Paolo, tu ne sai qualcosa di più, vero?
0: Sì, possiamo dire che l'altra grande produzione di quest'anno, la più chiacchierata assieme a questo San Francesco, era la ripresa del Viaggio a Reims di Rossini, ma ne abbiamo già parlato, ne abbiamo fatto recensione dopo l'anteprima di Pentecoste, trovate la puntata sul podcast. Aggiungiamo il fatto che la recita dell'8 agosto non si è conclusa con il finale previsto da Rossini, ma ha avuto una specie di aggiunta, cioè un galà di un'ora in onore del compleanno della Bartoli, anzi della Ceci, compleanno che si è verificato in realtà i primi di giugno, ma si sa che i compleanni delle regine durano mesi e mesi. Un galà condotto dal tenore Rolando Villazon, che ha intonato con la Ceci il brindisi della Traviata di Verdi, poi col benvenuto ad altri ospiti, Lang Lang, Maxim Vengerov, Antonio Pappano, che ha diretto sempre la Ceci nella cavatina di Rosina dal Bevere di Siviglia, e perfino Placido Domingo, età di dichiarata 85 anni, ma secondo altre fonti sarebbero 88, e poi comunque Domingo non è databile neanche al 14. Certo. Comunque Domingo ha cantato Du bist mein ganzes Herz di Lear con Antonio Pappano al pianoforte, per finire con un Happy Birthday corale e il finale primo del Barbiere di Siviglia cantato da tutti in stile karaoke.
1: E dunque praticamente da Rossini siamo passati a Strauss, perché questa sembra la festa del principe Orlovsky nel Fledermaus.

0: Un breve estratto proprio da questo galà è la voce venerabile di Placido Domingo e il venerabile accompagnamento di Antonio Pappano, niente meno al pianoforte.
1: Paolo, tu però non sei stato solo a Salisburgo, la tua estate era complessa e divisa. Dove ti sei spostato subito dopo?
0: Drottningholm, il teatro reale svedese, il teatro reale estivo, un teatro unico al mondo perché è un gioiello incredibile che conserva tutte le macchine sceniche originali del Settecento, una trentina di fondali originali e che davvero è una macchina del tempo, è un qualcosa di veramente unico e da qualche anno è direttore artistico della stagione barocca che lo anima in estate, Francesco Corti, e io in particolare ho assistito a una recita dell'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, nuova produzione di quest'anno, e poi ho parlato con lui poco prima dell'inizio della recita e allora magari introduciamolo con un ascolto.

0: Un estratto dall'Incoronazione di Poppea andata in scena quest'estate nel magnifico, bisogna dirlo, teatro di Drottningholm, non solo il preferito di Paolo Borgonovo, ma anche per Ingmar Bergman era il teatro più bello del mondo. E cosa ne pensa Francesco Corti?
1: Beh, in effetti sì, è il teatro più bello del mondo, anche per me, anche perché è un'unione incredibile di un museo che è anche un luogo di creazione musicale, ha un'acustica estremamente affascinante, quindi fare musica è veramente un piacere. E negli anni in cui ho lavorato qua abbiamo fatto stili molto diversi, per cui siamo passati da orchestre stile francese, orchestre tedesche. Quest'anno abbiamo un'orchestra monteverdiana, quindi un'orchestra piccola con strumenti molto specifici, e ero curioso di vedere come il teatro risponde a questa sonorità, e è splendido. La polifonia è estremamente chiara, i timbri non si mescolano veramente, ma c'è una grande armonia, è veramente spettacolare.
2: Francesco, questa di Drottningholm è la tua prima epopea, mi risulta.
1: Poppea è la prima volta che la faccio io, sì, assolutamente. Non l'avevo neanche mai suonata e ho voluto veramente portare questa partitura qua a Drottningholm perché oggettivamente è il capolavoro assoluto del XVII secolo in Italia, per me non ci sono dubbi. È un'unione di un musicista a fine carriera con tutta l'esperienza, anche la furbizia che Monteverdi doveva avere, e un libretto assolutamente straordinario, il capolavoro anche di Busenello. Quindi due geni che si incontrano e lavorano con grande cura questa partitura, per me è ovviamente un'opera straordinaria. Poi il fatto che sia la parte musicale sia un lavoro collettivo rende la partitura molto più varia. C'è un aspetto positivo del fatto che lo stile non sia esattamente coerente, ci sono parti evidentemente non di Monteverdi, ma questo sottolinea le parti di Monteverdi, che diventano delle cime assolute musicali. Abbiamo fatto un'edizione nuova per questa produzione e abbiamo scelto di mantenere molte cose che sopravvivono a Napoli, nel manoscritto di Napoli, che sono evidentemente non di Monteverdi. Ci sono grossi intermezzi comici che vengono ingranditi nella produzione napoletana, che secondo me sono fantastici. Il testo è molto divertente, la musica è molto più leggera delle parti serie di Monteverdi. Io ho anche assolutamente voluto tenere la parte finale con il secondo coro. C'è un primo coro che di solito viene mantenuto di consoli e tribuni, ma che è un coretto piccolo a due voci, per cui sembra sempre un'incoronazione in un salotto, con una cosa molto privata, mentre l'opera finisce curiosamente con una celebrazione quasi rinascimentale, dove i grandi funzionari dell'impero sono presenti, ma anche le divinità. Sono forme simili al masque inglese, in cui divinità e esseri umani sono tutti presenti in scena per celebrare, prima ovviamente del sublime duetto di Ferrari, non di Monteverdi, ma splendido comunque, e usato furbescamente da Monteverdi o da chi per lui. Ma il coro allegorico che lo precede per me è fondamentale dal punto di vista drammaturgico, se si vuole fare una rappresentazione del primo barocco. Poi la presenza di amore che apre e chiude l'opera, ma che è anche quello che guida tutti i personaggi, è importantissimo vederlo alla fine, celebrare quello che è riuscito a fare nelle tre ore e mezzo che ci ha messo a capovolgere l'equilibrio politico di Roma.
2: Il Teatro Reale di Drottningholm è anche un museo, come dicevi, è una macchina del tempo, non è uno spazio teatrale neutro.
1: Cerchiamo sempre di invitare i registi che hanno un gusto, che hanno esperienza nel teatro storico o che vogliono investire tempo e energia nel capire come funziona il teatro. La general manager Anna Karin Stottir dice sempre: questo teatro risputa tutto quello che non apprezza. Il che vuol dire anche i costumi, il che vuol dire anche l'uso delle luci, che deve essere coerente con le scenografie. Abbiamo il lusso di avere Benjamin Lazare, che è uno specialista del teatro barocco, di ricostruzione della gestualità barocca, che ha voluto utilizzare molto il teatro, quindi si vedono molti effetti, anche quelli un po' kitsch. Ha usato una certa dose di gestualità barocca, i costumi sono molto opulenti, come lo erano all'epoca, e rispondono benissimo all'illuminazione calda delle pseudo candele che dobbiamo usare oggi, ma comunque la luce calda richiede un certo uso molto interessante dei colori, altrimenti tutto si appiattisce.
2: Monteverdi in Svezia, come ha selezionato la compagnia di canto?
1: Sono stato abbastanza intransigente. Una buona parte, una buona maggioranza sono italiani, cantanti con ovviamente esperienza nello stile, una grande facilità a dire il testo parlando, che è una cosa molto complicata da fare su un palcoscenico. Sono anche molto contento di avere tre donne a fare i tre ruoli e tre soprani, Quindi Giulia Semenzato in Poppea, Arianna Venditelli in Nerone e Roberta Mameli in Ottada. Le tre tessiture vengono spesso date a cantanti con timbri molto diversi, ma la tessitura è esattamente la stessa per i tre ruoli. Avere tre soprani con tre, ovviamente, voci molto diverse, per me è molto affascinante, aumenta molto l'aspetto misterioso.

0: Qualche battuta del duetto di Ferrari che conclude l'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, questa nell'esecuzione di Francesco Corti a Drottningholm, è stato un successo travolgente, tutto esaurito in tutte le rappresentazioni, pubblico entusiasta. La direzione artistica di Francesco Corti e del Festival Barocco di Drottningholm, che oltre all'opera prevede anche vari concerti, dura altri 3 anni. L'anno prossimo è prevista un'opera francese, non possiamo dire il titolo anche se in realtà le spie ce l'hanno fatto sapere. 2 anni fa ci fu Lully. Limitiamoci a dire che il cognome dell'autore comincia con la R.
1: Da un direttore artistico a un altro, dal barocco al Novecento, passiamo all'ultimo argomento della nostra puntata di oggi, che è interrogarci, ragionare assieme sull'ascito di Hans Werner Henze, di cui ricorre quest'anno il centenario dalla nascita. Ne parliamo con Nicola Sani, che è compositore innanzitutto, ma anche direttore artistico, in particolare dell'International Festival e Summer Academy della Chigiana di Siena, che quest'anno ha dedicato proprio a Hans Werner Henze un omaggio importante. Un rapporto privilegiato e particolare quello di Henze con l'Italia, giusto Nicola Sani?
2: Lui veniva da una tragedia immensa, dal nazismo, dalla Germania distrutta. Henze stesso era stato arruolato nelle truppe naziste, non poteva fare diversamente, e quindi decide subito nel 1953 di lasciare la Germania, lasciare quel mondo, lasciare quel grigiore soprattutto, quel buio storico, fisico, culturale, e di raggiungere l'Italia non soltanto, e questa è un po' la vulgata, no? Per la luce, il colore dell'Italia, le sue bellezze, anche un certo classicismo a cui lui aspirava, ma anche vorrei ricordare per quel movimento culturale che sicuramente lo ha attratto, che si è sviluppato in Italia dopo la guerra di resistenza e che ha dato origine a una stagione straordinaria culturalmente parlando, di cui Henze è stato grande partecipe, sempre di più naturalmente. Non so quanto ne fosse consapevole nel 1953, ma sicuramente ha trovato nel nostro paese e nell'isola di Ischia, dove arrivò come primo approdo, una risposta a tante sue domande, forse ancora alcune inespresse, ma che lo hanno coinvolto sempre di più. Arriva a Ischia, dove incontra Ingeborg Bachmann e si incontrano, e è folgorante il loro incontro, una amicizia molto importante che darà poi vita a un sodalizio artistico straordinario, un in einander arbeiten, potremmo dire un lavorare l'uno dentro l'altro, come dicevano loro, un po' un Hofmannsthal-Strauss, che caratterizza la prima produzione anche operistica molto importante di Hans Werner Henze con Ingeborg Bachmann. Scriverà prima il mio dramma Der Idiot nel 1952 da Dostoevsky, poi Nachtstücke und Arien, che sono due poesie. È un po' il brano manifesto con il quale Henze rompe con Darmstadt nel 1957, poi da Prinz von Homburg, le prime grandi opere nel 1960, una sorta di Amleto tedesco, no? Il sonnambulo che parla con le lingue di fuoco, il bellissimo Der Junge Lord del 1965, sono opere che sono ancora in repertorio nella gran parte dei teatri internazionali.
3: Fin qui abbiamo avuto un lunghissimo elenco di opere, però in questa estate di queste opere e in questo anno di queste opere si è visto molto poco. La pianificazione è stata veramente ridotta solo praticamente a voi e al Teatro dell'Opera di Roma. Come mai?
2: Perché in Italia ci sia questa relativa assenza delle opere di Hans Werner Henze, lo metterei in un, diciamo, discorso più generale sulla carenza di teatro musicale del nostro tempo nei teatri d'opera italiani. Quest'anno l'Opera di Roma ha messo in scena La piccola cubana e El Cimarron, che sono due piccole opere, ma piccole solo come organici, perché hanno un significato in realtà molto importante, molto più ampio di quello che gli organici possono lasciare intendere. Certo, Henze è un compositore che nelle sue opere liriche dispiega importanti organici, ma anche importantissimi significati. È di un'attualità incredibile. Non è tanto il discorso del suo linguaggio musicale, che è un linguaggio che può essere molto avvicinabile, ma il significato delle sue opere è straordinariamente attuale.
0: Il focus, potremmo dire, il problema, diciamo, dell'opera contemporanea è la vocalità, l'approccio a una voce. Che cosa ha insegnato Henze al compositore su una prospettiva per poter trattare la voce in modo, appunto, contemporaneo, ma allo stesso tempo rispettoso e fruibile?
2: Ma per me la grande lezione di Henze è stata quella di una vocalità attuale ma non retorica. Lui è riuscito a dribblare sia l'effetto Wozzeck, diciamo così, quindi della tipica opera post-berghiana, post-espressionista, che è sempre un tranello notevole, no? Un tipo, un cliché, alla fine ha creato un cliché. Dall'altra parte anche evitare un tipo di rapporto con Sprechgesang schönbergiano. Ha una vocalità personale che è diretta, chiara, aperta, ma al tempo stesso non fa riferimento a una vocalità neoromantica o neopucciniana abbastanza desueta. Quindi io trovo in lui sempre quella bella alternanza di carattere, passione, riflessione. E in Henze teatralità, opera non voleva dire sempre presenza della voce. Come ad esempio il teatro immaginario Le Miracle de la Rose per clarinetto e grande ensemble da un testo di Jean Genet e altri potremmo citarne, sono evocazioni della voce all'interno di una drammaturgia sonora che è tipica di la cantata della fiaba estrema su testo di Elsa Morante rappresenta anche in una cantata una forma di drammaturgia poetica molto, molto potente. Sono indice sempre di una ricerca di una drammaturgia dell'ascolto, una drammaturgia sonora che ha caratterizzato tutto il suo lavoro.
1: Grazie Nicola Sani, e naturalmente abbiamo voglia di ascoltare almeno un estratto, se non altro dell'ultimo brano di cui ci parlava. La cantata della fiaba estrema è stata eseguita nell'ambito dell'estate del festival a Siena. Grazie Nicola Sani anche per averci messo a disposizione un estratto. Ci fermiamo qui, Davide Fersini.
3: Eh beh sì, è arrivato il momento di concludere anche questa puntata del Ridotto dell'Opera. È stato bello essere in tre, saremo in tre anche la prossima settimana, Paolo Borgonovo, però con un piccolo annuncio.
0: Con una sottile differenza. Dalla settimana prossima, il venerdì, il Ridotto dell'Opera comincia dopo il notiziario delle 15:30.

dale un po' di che, dale un po' di che.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Apprensione anche in Ticino per una coppia dispersa nell'Himalaya dopo le inondazioni di mercoledì. Tra Nepal e Tibet il numero delle vittime continua intanto ad aumentare. Escluso l'intervento di terzi nell'annegamento della donna che rivelò le conversazioni all'origine delle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, lo indicano i primi risultati dell'autopsia. E nei Grigioni è arrestata una persona per l'incendio di venerdì scorso a Tusis. Continua dunque ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha colpito Nepal e Tibet. L'ultimo aggiornamento indica quasi 600 morti e oltre 2.400 dispersi. La maggior parte delle vittime si conta sul versante nepalese dell'Himalaya. C'è poi apprensione in Ticino per la sorte di una coppia residente nel Luganese. La donna di nazionalità svizzera e il compagno italiano erano nella regione per turismo. Il punto sulla situazione con Giorgia Lorenzini.
2: Continuano le operazioni di ricerca e soccorso in Nepal e in Tibet. Si cerca di portare in salvo più persone possibili. L'esercito nepalese comunica di aver salvato 900 persone, ma sono ancora più di 2.000 quelle di cui non si hanno ancora notizie, tra cui anche una coppia residente in Ticino. Sul versante tibetano è arrivato il primo gruppo di soccorritori cinesi. 21 pompieri e un cane da ricerca sono all'opera per portare al sicuro la popolazione e rintracciare gli oltre 500 dispersi. Intanto la Croce Rossa ha stimato che l'inondazione lampo di mercoledì ha colpito 93.000 persone, ma gli aiuti dell'organizzazione umanitaria faticano ad arrivare nella zona, dove strade e ponti sono stati spazzati via, e diversi paesi hanno offerto il proprio aiuto al Nepal, sia finanziario sia per le operazioni di salvataggio. Il paese ha però declinato, facendo sapere che per ora non hanno bisogno di supporto. Ha accettato invece gli aiuti finanziari. Il governo nepalese vuole infatti che la situazione sia gestita in modo centralizzato, per coordinare meglio i soccorsi ed evitare sovrapposizioni. La zona colpita dall'inondazione resta senza elettricità e quindi senza possibilità di comunicare. Questo fa sperare che si possa ancora avere notizie dei numerosi dispersi, anche se preoccupa molto la minaccia di una seconda inondazione, nel caso in cui uno dei due laghi artificiali dovesse cedere.
1: E ricordiamo che per aiutare le popolazioni colpite dalla catastrofe, la catena della solidarietà si è attivata con una nuova raccolta fondi. Si può donare sul sito catenadellasolidarietà.ch. Per i versamenti postali specificare la menzione alluvione in Nepal. In Ticino escluso l'intervento di terzi per la morte della donna di 52 anni ritrovata senza vita nelle acque del lago di Lugano il 18 agosto. Si tratta, lo ricordiamo, della persona che diffuse le sconcertanti registrazioni audio all'origine delle dimissioni del consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Sentiamo alla Melchionda.
3: Secondo gli accertamenti preliminari dell'autopsia, l'annegamento è intervenuto senza intervento di terzi, quindi si conferma un po' quella che è stata l'ipotesi iniziale. Non si può dire allo stato adesso degli esami se sia stato dovuto a incidente, imperizia o a una volontà della donna 52enne di togliersi la vita, oppure a seguito di un malore per altre cause. Ecco, questo non si può ancora dire. Va sottolineato questo, che sono accertamenti preliminari che devono ancora seguire tutti esami di tipo tossicologico, anche quelli istologici, e quindi presto per arrivare a conclusioni definitive. Però possiamo dire che elementi nuovi, veri, grandi non ce ne sono ad oggi, ci sono però alcuni punti fermi.
1: Ha provocato una quarantina di feriti a nord delle Alpi l'ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha colpito diversi cantoni tra Berna e San Gallo. La più grave è una donna travolta da un albero nel canton Soletta. Da Zurigo riferisce Emanuele Ferrari.
4: Il maltempo, siamo ad Erlinsbach, ha fatto cadere un albero che ha colpito la donna mentre stava passeggiando sulle rive del fiume Are. La 42enne ha riportato ferite gravi. Dopo l'intervento di primo soccorso è in seguito stata trasportata in ospedale. Nel canton Soletta nel frattempo la situazione si è calmata. In totale, nelle tre ore di pioggia e vento intensi, le forze dell'ordine hanno ricevuto circa 290 chiamate, oltre il 60% dei casi per acqua entrata negli edifici. 300 chiamate le hanno invece ricevute i pompieri del Canton Zurigo, alle quali vanno aggiunte 150 richieste sanitarie, toccate particolarmente le località di Soizach e Neftenbach, come spiegato dal portavoce della polizia cantonale Ken Jones ai colleghi di SRF.
5: Durch den Hagel sind rund 40 Personen, mehrheitlich davon Kinder.
4: La grandine in questi due comuni ha colpito degli edifici scolastici e ha ferito una quarantina di persone, soprattutto bambini. Per una parte di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul posto è in seguito intervenuto il care team. La grandine, sempre nel Canton Zurigo, in alcuni posti ha raggiunto la dimensione di palline da ping pong e ha sfondato, ad esempio a Winterthur, lucernari di case, spazzato via tegole dai tetti e naturalmente spezzato rami di alberi. Sulla 1, nel canton Argovia, a causa delle forti raffiche, un camion si è rovesciato sopra un furgone. Nella stessa regione sono caduti pali elettrici, uno dei quali ha colpito un'abitazione. E sempre in tema di vento, nel canton Sciaffusa, stando a Meteo SRF, sono state registrate folate che hanno raggiunto i 142 km orari. I fulmini, infine, 46.000 quelli registrati durante questa ondata di maltempo, hanno nel pomeriggio temporaneamente paralizzato l'aeroporto di Zurigo.
1: Nei Grigioni resta invece alta l'allerta per la zona dei piani di Verdabbio in Mesolcina. Le autorità di Cama e Grono hanno infatti disposto l'allontanamento degli abitanti fino alle 7 di questa mattina. L'ordinanza invita la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità. Sempre nei Grigioni, una persona è finita in arresto per l'incendio di venerdì scorso a Tusis, che ha provocato 4 morti e 6 feriti. Il fermo risale a mercoledì. Il corrispondente da Coira è Patrick Colombo.
6: Omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime sono le accuse mosse dalla procura retica nei confronti di una persona per la quale il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva 2 giorni fa. Per l'imputato fa stato la presunzione di innocenza. Restano ancora da chiarire le cause delle fiamme che hanno avvolto attorno alla mezzanotte del 20 agosto uno stabile di 4 piani alla periferia sud di Tusis. Nel frattempo, ha confermato il Ministero Pubblico alla RSI, sono state identificate le vittime. Sono una cittadina portoghese di 32 anni, 2 rumeni di 35 e 44 anni e un bulgaro di 57 anni. Aggiornato anche il bilancio dei feriti, passato dagli iniziali 8 a 6, 14 in tutto gli inquilini riusciti a mettersi in salvo.
1: E un altro incendio, questa volta alla periferia di Losanna, sta provocando grossi disagi al traffico autostradale e ferroviario. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio in un'azienda che ricicla metalli e rifiuti industriali in territorio di Écublens, proprio di fianco all'autostrada e alla ferrovia Losanna-Ginevra, che rimarranno chiuse ancora a lungo. Le autorità vodesi invitano la popolazione a chiudere porte e finestre. L'origine delle fiamme non è ancora nota. Sale intanto a 17 in Vallese il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Cromontana. Nel mirino della magistratura è finita una ex municipale responsabile del dicastero costruzioni fra il 2017 e il 2024. Interrogata ieri mattina come persona informata sui fatti, si è ritrovata a sua volta oggetto di indagine. Per la pagina sportiva ci aggiorna Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, questa sera Roger Federer verrà inserito nella Hall of Fame del tennis. Al suo primo anno di eleggibilità non si è insomma atteso a lungo per raggiungere il basilese alle leggende della disciplina. Pochi giorni dalla partita di esibizione disputata a Flushing Meadows, dove si sono svolte le qualificazioni agli US Open che per Susan Bandecchi sono state il capolinea dell'avventura statunitense. Sconfitta in 3 set dall'olandese russa, la ticinese non è riuscita a centrare il tabellone principale dello Slam come fatto a Parigi. Presa coscienza degli avversari della Lugano in Conference League, Copenaghen, Getafe, Stella Rossa, Sint-Truiden, Jablonec e Kauno Zalgiris, torna alla Super League con 3 partite valide per il 5° turno. Losanna-Zurigo e Servetta contro Lucerna alle 18, Young Boys-Basilea alle 20:30 con una diretta televisiva. In Serie A il Milan, salutato Leao, direzione Galatasaray, ha sconfitto 2-0 il Venezia a San Siro. Oggi prosegue la seconda giornata con, tra le altre, Juventus-Parma. Salomé Ulrich e Fabien Schweizer hanno conquistato una bellissima medaglia di bronzo nelle 2 di coppia ai mondiali di canottaggio di Amsterdam in una gara vinta dall'Irlanda. Alla Vuelta è prevista l'ottava tappa, 171 km con arrivo a Ceraco e Pogacar con 3 minuti e 50 su Mass. Infine l'hockey e l'ambripiotta che a Coira ha superato 3-1 i tedeschi dello Schwenninger, Koditek, Heim e Grassi gli autori dei gol. Lugano invece è sconfitto 5-4 dalla Lagnau a Sigirino, reti dei fratelli Pelton e Canoni e Innala. Bianconeri ancora in pista alle 18 alla Corner Arena contro il Davos, a seguire la presentazione.
1: E vediamo assieme le previsioni di Meteo Svizzera per questo sabato 29 agosto. Su tutto il paese atteso tempo in gran parte soleggiato, salvo annuvolamenti mattutini verso le regioni orientali. Sull'altipiano primi banchi di nebbia in rapida dissoluzione. Temperature massime comprese fra i 24 gradi attesi a nord delle Alpi e i 28 a sud. Termina qui RG Notte, grazie a voi per l'ascolto e un ottimo fine settimana.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: ma non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Siamo tutti outsider, in lotta per la nostra autenticità. Gli artisti che incontreremo non cercano la fama, ma desiderano condividere la loro ricerca della bellezza e della verità, esprimendo la loro essenza attraverso melodie e parole.

Il nostro outsider di oggi è Federico Sirianni, che non a caso è stato definito un erede della grande scuola genovese della canzone d'autore e che in 30 anni d'attività ha ricevuto numerosi e importanti riconoscimenti da parte delle principali realtà italiane della musica d'autore, a cominciare ovviamente dal Premio Tenco. Ha pubblicato 6 album, ognuno dei quali è caratterizzato da scelte sonore e stilistiche precise, raffinate e particolari. Ha pubblicato anche un libro, L'uomo equilibrista, pubblicato da Miraggio Edizioni nel 2017, e ha collaborato con artisti italiani e internazionali, non solo musicali, da Greg Cohen, storico bassista di Tom Waits, all'illusionista Arturo Brachetti, dal songwriter britannico Alan Taylor al fantasista circense Django Edwards, solo per citarne alcuni. Molto attivo anche sul fronte della didattica, da diversi anni propone laboratori nelle scuole dedicati alla canzone d'autore ed è stato docente di songwriting alla Scuola Holden di Torino. Quella che ascoltiamo è la canzone che dà titolo al suo più recente lavoro discografico, La promessa della felicità.

La promessa della felicità fu trovata sulla spiaggia nei legni di mare. La promessa della felicità fu trovata dai pescatori alla luce delle lampare. La promessa della felicità fu trovata nei cassetti, nei doni festivi. La promessa della felicità fu trovata nel lessico dei vezzeggiativi. La promessa della felicità. La promessa della felicità fu trovata negli abiti, nelle scarpe di vernice. La promessa della felicità fu trovata nelle giacche, nei polsini delle camicie. La promessa della felicità fu trovata nel letto al fondo della notte. La promessa della felicità fu trovata nelle carte, nelle mappe, nelle rotte. La promessa della felicità.

0: Il reverendo Federico Sirianni, come scherzosamente lo chiamiamo noi colleghi, è il nostro outsider di oggi. È sicuramente tra le prime 10 penne italiane, e forse sono stato largo. Artista eclettico dal punto di vista musicale, spazia infatti tra il folk, il blues, la ballada al piano, la chitarra. Dal punto di vista testuale è uno dei più raffinati e colti autori italiani. Ci siamo conosciuti 25 anni fa al Caravanserraglio, fucina milanese di talenti musicali. Genovese di nascita, a quei tempi stava a Torino e anche tutt'oggi risiede lì. Prendeva il treno in tardo pomeriggio per essere con noi sul palco della Casa 139 fino a mattina, poi risaliva sul treno di ritorno per rientrare, crollando immagino sui sedili. In quel periodo calzava un cappello a tesa larga e cantava canzoni wiziane al piano che raccontavano di diazepine, pastis, zingari e pompe di benzina, disperati in cerca di riscossa e sogni spezzati. Qualche anno prima partecipò al premio Tenco come miglior esordiente, premio che prima o poi finirà per vincere, e non faccio il falso profeta, sta nelle cose, visto il suo talento autorale. Federico è anche un instancabile viaggiatore, credo che mediamente faccia 100-120 concerti all'anno, uno ogni 3 giorni circa. Da questo punto di vista la dimostrazione plastica che con l'impegno e il lavoro le possibilità di realizzare concerti e di affollare l'agenda di impegni è possibile come... Molto spesso sento artisti che si lamentano del poco lavoro che gli viene dato. Ecco, prendete ad esempio uno come Sirianni, un vero outsider che da sempre sgomita per farsi valere e che di certo non ha mai goduto dei privilegi del mainstream. Datevi da fare se volete suonare, attaccatevi al telefono e non mollate. Fate come Federico, che da questo punto di vista è da esempio per tutti noi. L'outsiding non prevede unicamente la lamentela per come vanno le cose, pur sapendo che siamo in un periodo difficile. Il saggio sa che una via c'è sempre. Artisti come Federico Sirianni sono lì a dimostrarlo.
1: La chiglia della luna, solca nuvole, viola, e una ragazza toglie la sicura alla pistola. Piovvero per giorni, gocce di rugiada e bricioli di pane, per non perdere la strada. Nel fuoco sono entrato come la falena, dal fuoco sono uscito.

Nessuno l'ha pagato. Il muro crolla, il sogno crolla. Crolla il falso impero. La nave affonda lentamente dentro il mare nero. Nel fuoco sono entrato scherzando con la fiamma. Dal fuoco sono uscito.

0: Bene, sono molto contento di avere in collegamento Federico Sirianni. Ciao Federico.
1: Ciao Folco, grazie per l'invito.
0: Grazie a te di essere intervenuto nella schiatta degli outsiders. Cosa significa per te essere un outsider, appunto, nella scena musicale attuale?
1: Significa avere dei pro e dei contro. I pro sono quelli di essere fondamentalmente libero. Nessuno è mai libero al 100%, ma da outsider hai una libertà che io mi accorgo alcuni amici musicisti, cantautori, cantautrici che invece sono un po' meno outsider di me, sono un po' più inseriti nel sistema mainstream, vivono anche con un po' di pressione. Il contro degli outsider è che abbiamo sicuramente meno divulgazione e meno riconoscibilità, però è una condizione che a me piace molto, io mi vivo da tanti anni e mi va bene.
0: Tu sei un formidabile, diciamo, lavoratore dal punto di vista dell'organizzazione dei concerti. Io penso che ci siano tanti ragazzi che magari vogliono intraprendere questo magnifico lavoro che è il nostro e tu potresti essere da esempio. Come puoi, come dire, dargli un suggerimento proprio per riuscire a muoversi e trovare delle date, insomma, dei concerti, dei posti dove esprimersi, insomma?
1: Ma guarda, io faccio questo mestiere da più di 30 anni e una buona parte della mia giornata la vivo non da artista, ma quasi come impiegato, cioè come in ufficio a cercare festival, luoghi, promoter, eccetera, dove poter proporre nella maniera migliore la mia musica, perché il problema non è solo proporre quello che fai, ma è proporlo nel luogo giusto. Quindi c'è proprio un lavoro d'ufficio grosso, impegnativo, che va fatto e che è molto importante.
0: E tutto. Un'altra cosa che volevo chiederti, tu sai, hai partecipato, anch'io ne ho fatto uno in realtà nella mia vita, a parecchi premi, tra l'altro li hai vinti quasi tutti. Questi premi, diciamo, Lunezia, Musicultura, il Tenco, per cui sei stato finalista nell'ultima edizione, portano, diciamo, visibilità, servono a incrementare il lavoro, diciamo?
1: Non cambiano la vita. Io in realtà li ho vinti quasi tutti, ma per quello che riguarda le targhe Tenco, diciamo che sono forse le situazioni più importanti dal punto di vista della riconoscibilità della canzone d'autore italiana, io sono sempre arrivato in cinquina, ma non ho mai vinto proprio in questa situazione d'outsider, perché io nell'ultima cinquina ero veramente l'outsider con i big delle major, con Brunori, capito? Quindi erano, cioè, proprio categorie differenti, ma io sono molto orgogliosamente outsider. Non ti cambiano la vita, ma aumentano un po' la tua riconoscibilità all'interno dell'ambiente, per cui insomma un po' di lavoro in più è possibile trovarlo, però non sono sicuramente quelli che ti rendono, come dire, ricco e famoso.
0: Certo. Senti, allora ci hai portato e ci hai fatto un bel regalo, un inedito.
1: Ma guarda, più che un inedito in realtà è la ghost track dell'album La Promessa della Felicità, che non è come nella ghost track, è la prima versione che è nata, quindi è completamente diversa. E quindi questa è la prima versione di questa canzone che si chiama La strada e il sentiero e che secondo me è molto adatta a raccontare proprio il ruolo dell'outsider, perché c'è chi preferisce prendere appunto le strade asfaltate, le strade comode, le autostrade, chi invece preferisce i sentieri, che sono sicuramente più impervi, più accidentati, ma probabilmente hai degli scenari, dei panorami molto più belli.
0: Fantastico, ascoltiamola, La strada e il sentiero, Federico Sirianni.
2: Se sei la candela, io sono la fiamma. Se sei la parola, io sono l'anagramma. Se sei la certezza, io sono il mistero. Se tu sei la strada, io sono il sentiero. Se tu sei quercia, io sono betulla. E se tu sei il tutto, io sono il nulla. Se tu sei di casa, io sono il forestiero. Se tu sei la strada, io sono il forestiero.

0: sei la strada, io sono il sentiero. E se sei incendio, io sono acqua piovana. Se sei il paradiso, io sono il nirvana. Se tu sei la nave, io sono il nocchiero. E se hai trovato la strada, io cerco sempre il sentiero.
1: La strada e il sentiero, eccolo qua, l'avete sentito. Siamo ancora in collegamento con Federico Sirianni, che ringrazio tantissimo. Ciao Federico, grazie di essere stato con noi.
2: Ciao Folco, grazie per l'invito e viva gli outsider.
1: Esatto, e io sono felice di aver avuto un outsider come te nella trasmissione. Grazie mille, Fede.

0: Jason Hardy, La crisi della cultura woke, Camp Miasma, adolescenza, sesso, morte, film horror queer nostalgico, fascino e storia dei tatuaggi sono i temi che abbiamo toccato questa settimana insieme al nostro ospite di altre parole, Marco Malvestio. Questa mattina invece di che cosa parleremo? Non ve lo svelo subito, intanto salutiamo e accogliamo il nostro ospite Marco Malvestio. Ben ritrovato, buongiorno.
1: Grazie mille e ben ritrovati a voi.
0: Allora, Marco Malvestio, un po' io in realtà l'avevo annunciato nel sommario di stamattina attorno alle 6, ma magari alle 6 non tutti erano ancora collegati, non tutti ascoltavano la nostra Rete 2. Noi questa mattina vogliamo parlare della notizia che ritroviamo oggi in copertina su tutti i giornali, ma anche il nostro radiogiornale ci ha ancora aggiornati pochi minuti fa, ed è la strage, l'alluvione che ha colpito, l'esondazione che ha colpito il Nepal. Intanto, Marco Malvestio, lei come l'ha seguita questa notizia ieri? Dove soprattutto l'ha seguita? Perché, per esempio, c'era il video che ieri un po' tutti abbiamo visto sui social, sui media anche, che faceva vedere appunto che cosa è successo, questa enorme onda che si è mangiata tutto.
1: Beh, io insomma di solito leggo quotidiani, leggo il Guardian di solito online, insomma, che è una buona cosa online, però la verità è che, come quasi tutti, probabilmente sono venuto a conoscenza di questa notizia tramite i social. Ho avuto dei miei contatti su Instagram che hanno condiviso i video apocalittici di questa cosa che è successa.
0: Ecco.
1: Naturalmente, insomma, ecco.
0: Sì, ecco, apocalittico, però è veramente, è davvero il termine giusto. Noi l'altro giorno abbiamo parlato di film, era un film horror, ma se noi pensiamo anche ai tanti film di fantascienza che sono usciti, penso quelli che hanno visto la mia generazione in particolare, di questi futuri davvero apocalittici, ci sembravano così lontani. Ma questo video, o i diversi video poi che riprendevano da più punti di vista, insomma, quanto accaduto, davvero ci facevano pensare che forse, ecco, siamo in qualche modo, la fantascienza è già arrivata.
1: Sì, beh, dunque la fantascienza, per molti versi, diciamo così, è un genere, è una forma che aiuta a comprendere, no, in una certa misura, alcune delle peculiarità del cambiamento climatico, perché poi ovviamente un disastro di questo tipo è dovuto anche al riscaldamento globale, al cambiamento climatico. La fantascienza, più che la questione dell'immaginazione del disastro, forse ci aiuta a comprendere, diciamo, una serie di questioni cruciali del cambiamento climatico. Come la sua scala geografica e temporale, che diciamo le narrazioni, tra virgolette, normali, le narrazioni realiste non sono preparate a discutere, no? Cioè, la fantascienza è, nei suoi esempi maggiori, se vogliamo, comunque un genere che ha a che fare con scale planetarie o interplanetarie, con periodi cronologici molto lunghi, che sono di fatto quello con cui ci costringe a confrontarci il cambiamento climatico, mentre le forme del romanzo tradizionale, quello europeo, occidentale perlomeno, sono tendenzialmente storie familiari, romanzi borghesi e così via, quindi con un focus molto più ristretto.
0: Ecco, personalmente, Marco Malvestio, devo dire che non ho mai amato la fantascienza, in particolare la fantascienza quando tratta questo tipo di temi e prevede questo tipo di futuri, proprio perché personalmente, questa naturalmente è un'opinione personale, mi trasmette talmente tanta inquietudine che ho sempre evitato. Ecco, però è vero anche che alla fine lei diceva ci costringe a confrontarci con scenari che vediamo adesso dalle notizie che ci arrivano, così fantascientifici, così realistici, così proiettati nel futuro, poi alla fine non sono, e ci ritroviamo nella realtà di oggi. E qui le volevo chiedere se questa è anche la sensazione che ha provato lei, con, da un lato, sì, provando questa terribile inquietudine, ma anche, credo, uno sgomento e anche una paura in fondo di fronte, ad esempio, alle immagini e al video che girava ieri e gira anche oggi.
1: Sì, io devo dire, ecco, personalmente che più che lo sgomento e la paura davanti a video come quello, cioè meglio, quei video ovviamente quell'evento sono spaventosi, sgomentano e questo insomma va da sé. Però ecco, io ho sentito molta più inquietudine per qualcosa di molto meno spettacolare che abbiamo vissuto tutti nel nostro quotidiano negli ultimi mesi, come per esempio queste ondate di calore inaudite. Uno dei che abbiamo sperimentato quest'estate, secondo me è una anche dei problemi in un certo senso di rappresentazione di quello che sta succedendo al pianeta. È che se alcune volte, no, questa catena di eventi, questa catena di cause e di conseguenze che chiamiamo cambiamento climatico si ipostatizza, no, in una immagine spettacolare, in un disastro e così via, ma d'altra parte, immagini spettacolari, disastri e così via ci sono state in tutta la storia dell'umanità. Ecco, se ogni tanto questo succede. Quello che invece è molto più difficile da raccontare ed è molto più difficile appunto da rappresentare anche in termini e in maniere interessanti e così via, sono i disagi quotidiani, cioè un'ondata di calore non è un evento apocalittico, no? È una cosa però che ha delle cause, delle conseguenze molto gravi per gli individui, per il territorio, per il clima in generale, ma è molto meno spettacolare, è molto più complicata da raccontare.
0: Certo, questo è vero, quindi magari l'effetto lì per lì può essere può avere un impatto meno forte di quello che può avere un'immagine, un video come quello che abbiamo detto, di cui abbiamo parlato, ma rispetto a quello che diceva lei adesso mi torna anche in mente l'articolo che abbiamo letto prima, che è uscito sulla Neue Zürcher Zeitung di Elke Heidenreich, che ci parla invece del nostro Reno, dunque dei nostri fiumi europei che hanno sofferto moltissimo la siccità di quest'estate, si sono ridotti in alcuni casi a dei rigagnoli e anche questo in fondo poi ci porta più vicini alla nostra quotidianità, alla nostra esperienza quotidiana di tutti i giorni. Però una curiosità, Marco Malvestino, noi in questi giorni abbiamo un po' raccontato la sua biografia e tra le varie cose abbiamo detto lei è scrittore, saggista, e però si occupa, oltre che di gotico e di altri temi, anche di environmental humanities, queste scienze umanistiche ambientali. Ecco, qui di che cosa si tratta e come queste riescono oggi a darci una mano nel leggere, interpretare e anche magari nel prendere le decisioni giuste rispetto a quanto sta accadendo al nostro ambiente.
1: Ma dunque, Environmental Humanities è un termine che si è cominciato a usare nell'ultimo paio di decenni, soprattutto come suggerisce il nome in ambito anglosassone. In Italia si è affermato un po' più lentamente, per esempio nelle mie discipline si parla ancora più di ecocritica, però ci sono dei master a Venezia, a Roma, tre di proprio Environmental Humanities. Scienze umane orientate all'ambiente, scienze umane ambientali, vale a dire come dire, non tanto una disciplina, ma una rete di discipline, un dialogo tra discipline umanistiche, quindi studi letterari, filosofia, psicologia, storia e così via, all'insegna delle questioni ambientali. L'idea è che ovviamente quando noi parliamo di clima stiamo parlando, come dire, di scienza e va bene, no? Quando parliamo di inquinamento stiamo parlando di scienza, però, come dire, stiamo sempre parlando solo di quello che succede in un certo senso, ma siccome il cambiamento climatico è un fenomeno di origine antropica, non ha solo delle cause tecnologiche, ha anche delle cause culturali, no? A noi non basta sapere perché le automobili inquinano. Ci interessa anche sapere perché siamo ossessionati dalle automobili, perché abbiamo costruito una civiltà che non può funzionare senza automobili, perché ci sono persone che non si sentono complete, non si sentono felici se non hanno una, due, tre, quattro automobili in famiglia. Ecco, questo tipo di discorso intorno alle cause culturali dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti ambientali, va in un certo senso ad agire a monte, no? Anche poi di un discorso scientifico. Chiaramente scienze umane orientate all'ambiente non possono, come dire, produrre dei modelli meteorologici, climatici e così via, però possono andare a vedere perché e come e secondo che retoriche le pratiche che li hanno posti in essere si sono generate.
0: Ecco, può farci un esempio, perché abbiamo ancora un minutino, un esempio concreto, ecco, di un aspetto che si insegna in queste scienze ambientali che può essere importante oggi?
1: Ma ce ne sono molti. Uno che a me personalmente sta molto a cuore è la questione animale, no? Noi sappiamo, per esempio, che gli allevamenti intensivi fanno parte, cioè sono una delle principali cause di emissioni appunto anidride carbonica e metano e così via, ma naturalmente il consumo di animali e il consumo di animali in un certo modo è un fatto culturale, no? Cioè noi potremmo vivere serenamente tutti senza mangiare animali, cioè l'idea di mangiare animali è una scelta che è legata alla nostra storia, è legata alla nostra cultura, è legata alla nostra autorappresentazione. Mangiare carne, per esempio, come dire, chiama in causa tutta una serie di idee sulla mascolinità, sulla virilità e così via. Ecco, per esempio, andare a vedere i discorsi intorno al consumo di animali, la rappresentazione degli animali e del consumo di animali ha una sua, secondo me, almeno delle sue conseguenze anche per quanto riguarda un discorso sull'abolizione degli allevamenti intensivi.
0: E certo, e poi come si leggeva stamattina, ora non mi ricordo più su quale testata, ma nelle varie analisi che si fanno, chiaramente la questione climatica oggi, del cambiamento climatico, l'impatto sul nostro ambiente è diventata così complessa, no? Ha così tante sfaccettature che poi alla fine ci sono tanti aspetti che confluiscono e vanno a determinare, insomma, la situazione che viviamo oggi, e sono tanti, quindi non è neanche poi sempre facile riuscire a metterli insieme in poco tempo. Ma intanto la questione ambientale è anche un fatto culturale, come ben ci ha spiegato Marco Malvestio, che noi ringraziamo per essere stato con noi questa mattina, ma soprattutto lo ringraziamo per essere stato con noi questa settimana, per i temi che abbiamo scelto, che abbiamo potuto discutere, dei quali abbiamo potuto discutere, sui quali abbiamo potuto riflettere. Marco Malvestio, grazie, alla prossima e una buona giornata.
1: Grazie a voi, a presto.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudio Fasoli.
1: Buongiorno a tutti. Allora, con questa tranche adesso